Trovavano gente da un capo all'altro del Mediterraneo. Ce ne sono sempre stati, da che mondo è mondo. E tutte le volte non è che hanno viaggiato nella stessa direzione, quella di oggi, da sud verso nord. Ma il cammino è stato caotico. Da ogni dove per ogni dove, da est a ovest e viceversa, da sud a nord e viceversa. Migliaia e migliaia di viaggi, di affondamenti, di correnti, di onde, di naufragi. Di sbarchi che hanno tracciato la rotta emotiva del Mediterraneo, quella fatta di vite di donne, bambini, vecchi, uomini in fuga da chissà cosa verso chissà chi. Una storia caotica, si diceva, che non si può racchiudere nelle poche pagine di un capitolo. Occorrerebbero infatti volumi e volumi. Ma di questi viaggi, di questa disperazione, di queste emozioni, di questi barconi sovraffollati che a frotte hanno attraversato il Mediterraneo, vale la pena raccontare qualche episodio. Noi lo facciamo così, da cantastorie, narrando con qualche scena, partendo dalla più lontana, la più remota. Scena 1. La guerra era stata atroce, durata 10 anni, finita nella maniera peggiore, la città incendiata, i morti e gli stupri per strada, i pochi superstiti a brandelli, raccogliticci, donne, uomini, vecchi e bambini, intorno all'unico che li potesse guidare. Cercavano un capo, tutti, e lo trovano. Qualcuno che però non voleva essere capo perché era disperato come gli altri, esausto per quello che aveva visto e che aveva vissuto. Si chiama Enea. Lui coi suoi salgono su barconi, spinti più dalla paura che da un senso reale di cosa avrebbero potuto trovare. Lì, sul mare. Da lontano, mentre sono al largo, vedono spegnersi le fiamme della loro città, Troia. E comincia il peregrinare, da una parte all'altra del Mediterraneo, lento, insulso, a tratti folle. Si comincia dalla Tracia. Dovrebbe essere una terra accogliente, che si rivela invece ostile, coi rami di mirto che si spezzano e lasciano colare il sangue di Polidoro, figlio di Priamo. Poi c'è Delo, terra di misteri, di oracoli. Ex quirite antiquam matrem. Andate alla ricerca delle vostre radici, è la profezia. All'inizio difficile da capire, spiega poco e spinge i barconi di Enea verso Creta, dove i troiani sbarcano. Sembra andare tutto bene, ma la peste arriva all'improvviso, segno nefasto, inequivocabile. Non è quella la terra promessa. I penati appaiono in sogno a Enea. La meta, dicono, è un'altra, l'Italia. Bisogna risalire sui barconi e ripartire. E si ricomincia, tra tempeste, prodigi, confusione, assalti di mostri. Le isole strofadi,
L'Epiro, la terra dei ciclopi, Drepano, dove muore Anchise, il padre di Enea, e ancora bufere e turbini che spingono i barconi ancor più lontano.

era quella che avrebbe dovuto essere la meta. Le correnti hanno infatti disposto diversamente e i troiani si ritrovano in Africa, a Cartagine, da Didone. I profughi sembrano fermarsi. Tutto pare vada bene. Addirittura tra la regina ed Enea è sbocciato l'amore. I due popoli si possono fondere, cartaginesi e troiani insieme. Invece no. Gli dei hanno stabilito diversamente. Enea parte. Didone si uccide. Il viaggio riprende. Prosegue tra altri lutti e altre avventure. E si va dritto per dritto, fino alla Sicilia. Da qui si volta a settentrione risalendo il Tirreno, costa a costa, come si farà per secoli. C'è Palinuro, c'è Cuma, c'è Gaeta, c'è il Circeo. E finalmente i barconi si fermano alla foce del Tevere, fine del viaggio di Enea e inizio di un'altra storia. Scena 2. Sono trascorsi più di un migliaio di anni. Sul Mediterraneo l'impero di Roma sta tramontando in maniera traumatica. Al suo interno nuovi popoli si muovono a sciami, talvolta rapidi, talvolta no, viaggiando e portandosi dietro tutto quello che serve: donne, bambini, carri, cavalli, masserizie. Attraversano l'impero. Lo vogliono, lo desiderano, lo occupano e toccano il mare. Alcuni a questo punto lo rifuggono. Non gli interessa, è lontano dai loro desideri. Altri no. Capiscono che il mare è un'opportunità, una nuova opportunità, e che se si attraversa il mare e lo si sfrutta, ci sono altre terre da conquistare. Questi sono i Vandali. Il loro cammino è stato straordinario. Come altre popolazioni, hanno percorso un numero di miglia inimmaginabile per vedere il mare. I loro antenati arrivano dai confini del mondo, forse da un altro mare, freddo, lontano, irraggiungibile, il Baltico. Sono gruppi, bande, clan. Premono ai confini dell'impero, forniscono armati e chiedono tributi. Attaccano in Pannonia, in Dacia. Si allineano ad altri popoli, ai Burgundi, ai Lugi, e rompono i confini sul Danubio. Siamo nella seconda metà del III secolo. Intanto continuano a marciare, sempre nello stesso modo, caotico, confuso, a sprazzi. Varcano nuovi confini e da Costantino ottengono di stabilirsi in Pannonia. Ma arrivano gli Unni. In Pannonia non si può più restare e i Vandali riprendono il cammino. Quanti sono? Difficile dirlo. 70, 80.000, di cui la maggior parte donne e bambini. Un popolo in fuga che si mescola a tanti altri che si muovono nella stessa maniera alla ricerca di spazi, di luoghi dove potersi stabilire. Si fanno largo lungo il Reno, entrano in Gallia razziando città e villaggi che trovano lungo il percorso, superano i Pirenei,
dove per 2 anni distruggono e saccheggiano tutto ciò che possono. E come scrive nel 410 il cronista Idazio, la punizione di Dio, preannunciata dai profeti, si verificò con le 4 piaghe che devastarono l'intera terra: ferro, carestia, peste e le bestie. Le bestie sono i Vandali, che occupano tutta la Spagna, tranne la Tarraconense, e toccano adesso davvero per la prima volta il mare. Imparano che esistono porti e navi, se ne impossessano, cominciano ad attraversare il Mediterraneo, fanno i pirati, ma sono anche viaggiatori efficaci che non solo sfruttano le tecniche romane di navigazione, ma a tratti le innovano. In Spagna, però, arrivano i Visigoti, e allora tocca di nuovo scappare. I Vandali ora li guida Genserico. La Spagna non è più sicura. Bisogna trovare nuovi approdi. Come? Questa volta non per terra, ma per mare. E un intero popolo viene imbarcato. Barconi si muovono dalla Spagna verso l'Africa. 15 chilometri dividono una costa dall'altra. Arrivati in Africa, i Vandali dilagano in Mauritania, Numidia, Zeugitana. Cadono nelle loro mani tante città, tra cui l'Ippona di Agostino e Cartagine nel 439. Finisce un tempo, ne comincia uno nuovo, dei migranti Vandali d'Africa, che qui creano un nuovo regno della durata di circa 100 anni, fino al ritorno di Bisanzio. Scena 3. A differenza di oggi, i barconi, col loro carico di profughi, di morte e di dolore, non andavano dall'Africa verso la Sicilia in cerca di salvezza, bensì tutto al contrario, dall'isola verso la costa opposta. Il tempo è quello dell'invasione normanna della Sicilia. Comincia nel 1061 con lo sbarco a Calcara, a sud di Messina, e da lì, con alterne vicende, si espande fino al 1072, quando gli Altavilla e i loro uomini prendono Palermo. Ma non termina ancora. Per completarla ci vorrà un altro ventennio. Finisce tutto il 23 febbraio 1091, appena pochi anni prima dell'inizio della crociata. Una data luttuosa per i musulmani. Il cambiamento provocato dai normanni è epocale e non riguarda solo la Sicilia, ma l'intera Europa, perché l'isola, con le sue città, che erano la punta più settentrionale dell'enorme ecumene musulmano che andava dall'Indo a Grenada, vengono ora risucchiate nell'universo occidentale latino-cristiano e diventano gioco forza parte di questo mondo, con un processo che scardina qualunque equilibrio pregresso, con un'elite di importazione che si insinua in profondità e impone le sue regole e i suoi costumi a tutto l'ambiente musulmano, in un contesto dove le diseguaglianze politiche e sociali tra dominanti e dominati diventa contrapposizione etnica e religiosa tra cristiani e musulmani. A questa fase segue immediatamente la cristianizzazione e latinizzazione dell'intero territorio, grazie anche a un'altra immigrazione di massa.
di gente che viene dall'Italia padana, dal nord Europa e dalle aree peninsulari del sud Italia, che cerca e spesso trova nella Sicilia un nuovo Eldorado. Questo è il destino per i musulmani, emarginati, sottomessi, via via indeboliti dalla nuova presenza normanna e cristiana. Però, tra essi, non tutti reagiscono nello stesso modo. C'è chi si adatta e convive, e c'è chi invece non ce la fa, e va via, scappa. Sui barconi, verso l'Egitto, l'Africa, verso una terra che sapevano avrebbe potuto garantire, se non migliori condizioni di vita, almeno comunione di lingua e di religione. Sembra che già nei primi anni dopo la conquista sia partito circa un ottavo della popolazione musulmana, su per giù 50.000 persone. Immaginiamo vecchi, donne, bambini, uomini. Una moltitudine che spesso trova nei luoghi di accoglienza di Al-Mahdiya, Monastir, Susa, il Cairo, oppure in Andalusia, assistenza, materiale e morale, con aiuti generosi, senza distinzione di ceto, di età e di sesso, come quella che fornisce a Al-Mahdiya l'imam Al-Mazari. Soprattutto, scappa la gente che il viaggio può pagarselo, i migliori artigiani, i commercianti che potevano contare su diffuse reti di relazione, uomini di scienza, di legge, di fede. Di loro non ci resta più niente. Parafrasando il Corano, non c'è nessuna terra che racconti la loro storia. Tranne che per uno, un poeta, il più grande poeta della Sicilia musulmana, Ibn Hamdis, che lascia l'isola a poco più di 20 anni, intorno al 1075, e vive una lunga vita raminga tra il Nord Africa e la Spagna, dove muore nel 1133. I 6.000 versi del suo divan sono tipici della tradizione araba, poesie d'amore, d'encomio, di descrizione. Resta a lui, come a tanti altri suoi conterranei che scelsero la fuga, una sola cosa, la hasra, la nostalgia verso la madre patria. E quando muore, lascia una preghiera. Vuole essere seppellito col corpo rivolto verso l'isola creata nel cuore del mare da Allah, la Sicilia.

Scena 4. 31 marzo 1492. Osservate il calendario. Un mese dopo muore Lorenzo il Magnifico. 5 mesi dopo parte per il suo primo viaggio Cristoforo Colombo. Che anno il 1492? Ma il 31 marzo è una data scritta a lettere di fuoco nel calendario della diaspora ebraica, perché è la data dell'editto dell'Allambra. Lo emanano Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, che regnano sulla Spagna. La decisione è semplice. Gli ebrei devono andare via dal paese. La Spagna non li vuole più, senza se e senza ma. Espulsi. Anche qui, come nella Sicilia normanna, c'è chi aspetta, si nasconde, si converte, ma è solo una facciata. Dentro la propria casa e la propria intimità si resta ebrei. La maggior parte però degli ebrei di Spagna, i sefarditi, se ne vanno, costretti, per mare, coi barconi, con un viaggio disperato, come sono sempre disperati i viaggi dei profughi, senza più casa né terra. Così un cronista. In campo aperto gli ebrei si riposano un po'. Gli uni cadono dalla stanchezza, gli altri perché sono malati. Alcuni muoiono, altri nascono sul ciglio della strada. Ogni cristiano che vede questi miserabili viene preso dalla pietà. La gente del popolo si mescola tra di loro e pregandoli di sottomettersi al battesimo, ma il rabbino subito si presenta e incoraggia gli stanchi e i disperati. Spostandosi, le donne cantano e i bambini battono il tamburo e suonano la tromba. Quando vedono il mare, gli uomini e le donne iniziano a piangere, si strappano i capelli e implorano l'Onnipotente per avere grazia e miracoli. Per ore e ore stanno lì e guardano l'acqua. Il viaggio è appena iniziato, perché ora comincia la parte peggiore, il mare aperto. Per gente che a malapena visto il mare, doveva essere il terrore. Le mete della diaspora sefardita ora, tra la fine del 400 e il secolo successivo, naturalmente riguardano poco l'Europa cristiana. Meglio il mondo musulmano e ottomano, dove c'è un'antica tradizione di tolleranza. Il Nord Africa allora, Marocco, Algeria, l'Egitto, il Medio Oriente, la penisola ellenica, la Turchia, il cuore dell'impero ottomano, per poi spingersi verso l'interno, verso i paesi balcanici. Leggenda vuole che il sultano Bayazid II, quando vide arrivare gli ebrei a Istanbul, abbia detto su per giù: «Che stupidi gli spagnoli e i loro re, che cacciano i loro migliori cittadini e li regalano ai loro peggiori nemici». Fu grande la rivincita sefardita nel Mediterraneo orientale e caotica la loro capitale, Salonicco. I primi ebrei arrivarono da Maiorca proprio nel 1492, seguiti da gente dell'entroterra spagnolo e della Sicilia. Poi un fiume in piena, ebrei aragonesi, valenzani, calabresi, pugliesi, provenzali e napoletani. Tra il 1540 e il 1560 fu il turno dei portoghesi. E dopo vi trovarono rifugio anche ebrei ashkenaziti, originari dell'Austria, della Transilvania e dell'Ungheria. A metà del Cinquecento, Salonicco diventa la Gerusalemme dei Balcani, dove il 50% della popolazione
era ebrea. Un secolo dopo, all'epoca del mistico messia Sabbatai Sevi, la presenza ebraica progredisce. Erano diventati quasi i tre quarti della popolazione. Una comunità ricca, attiva nei commerci e colta, superbamente colta, che dal 1945 non esiste più. Il 98% della popolazione ebrea di Salonicco è stata sterminata durante la Seconda Guerra Mondiale nei campi nazisti.

Migrazioni più piccole, meno percettibili, ma tante, che solcano in lungo e in largo il Mediterraneo, di comunità con numeri più esigui, ma con storie non per questo meno trascinanti, meno coinvolgenti, ma sempre con le stesse modalità. Barconi, barconi, barconi. Tra le più affascinanti c'è una storia che lega la Grecia alla Sardegna. Siamo negli anni 70 del Settecento, la guerra è esplosa. I greci non sopportano più il dominio ottomano. Scoppia una rivolta contro i turchi, che è anche guerra religiosa, di greci ortodossi contro i musulmani. Ma le cose vanno male. Sebbene essa acquisti un sapore internazionale, con i russi che si alleano con i greci, quest'ultimi perdono. E come sempre, chi può fugge per evitare rappresaglie. Chi vive sul mare scappa per mare. Gruppi di greci ortodossi finiscono a Cagliari. I primi ad arrivare si chiamano Staico. Arrivano e aprono bottega tra il 1775 e il 1776. Si mettono a fare cappotti di un tipo particolare, su Serenikku, destinati a un certo successo. Con loro ne arrivano tanti altri di greci che creano in città una vivace comunità di esuli, che cresce nel corso dell'Ottocento. Vendono manufatti, lo abbiamo visto, ma soprattutto si ingegnano a commerciare lane, pelli di capra e capretto, cuoio, e inseriscono Cagliari in un network internazionale attraverso il porto di Marsiglia.

Scena 6. Dove finisce la Sicilia? Nel Maghreb. E dove comincia? Nel Maghreb. Sembra la pensassero così i siciliani che tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento se ne andarono emigranti al di là del Mediterraneo, con i barconi in Tunisia. L'occasione fu il lavoro, nuove e inaspettate possibilità di lavoro. La Tunisia era allora sotto protettorato francese, che aveva portato con sé investimenti che si tradussero in lavori pubblici, apertura di miniere, industrie, bonifiche agricole. Dalla sponda italiana, una Sicilia poverissima, le notizie arrivarono come un miraggio, la promessa di una vita nuova. Si misero in mare in tanti, soprattutto poveri e poverissimi. In Sicilia la crisi era forte, lo sfruttamento altrettanto. Le rivolte dei fasci siciliani negli anni 90 dell'Ottocento fecero il resto. Era un miscuglio quello che nutrì i barconi per la Tunisia, famiglie, braccianti, operai, renitenti alla leva, pregiudicati, piccolo borghesi colpiti dalla crisi, pescatori, qualche imprenditore. Tutti per mare, portandosi dietro quello che avevano, le proprie tradizioni, abitudini, culture, cibi, feste, madonne, tanto da ricreare la Sicilia in Tunisia. Nelle città dove si insediano, nei paesi che occupano, con quartieri solo loro, esclusivi, emarginati, che i francesi chiamarono così Petite Sicile, piccole Sicilie. A Tunisi, alla Goulette, a Biserta, a Hammamlif, a Grombalia, a Redeyef, a Susa, a Sfax, e così via. Nel 1905 la piccola Sicilia di Tunisi come appare? Niente di differente da una baraccopoli. Verso il mare, tra uno spazio acquitrinoso, le mura della città e il lago di Tunisi. Centinaia di casette e di baracche bianche, abitate da gente considerata poverissima dagli stessi tunisini. Basta una testimonianza di chi queste cose le ha vissute. Eravamo tutti molto poveri, poverissimi, allo stremo delle forze per cercare di mettere da parte due soldi. Si viveva tutti stipati in una casupola, troppe le famiglie numerose. Baracche, povertà, grappoli di uomini attaccati gli uni agli altri, con lo stigma dato ai siciliani di essere violenti, rissosi, ladri, malandrini, mafiosi. Cosa c'è di differente dai ghetti etnici di oggi? Da come guardiamo con diffidenza gli stranieri delle nostre periferie? Gente vittima di altri viaggi, di altre speranze, di altri sogni, di altri barconi.

Scena 7. Mediterraneo. Barconi. Oggi

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

prima di trovare difetti in un grande interprete, ringrazia Dio che te lo ha mandato. Claudio Casini.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano. Ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
1: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Pervitin. Il siero del supersoldato nazista era la metanfetamina, di Matteo Ruboli. Europa, 10 maggio 1940. Hitler e i suoi generali sferrano il famoso attacco lampo, il Blitzkrieg, che li porta in meno di 45 giorni ad occupare Parigi e il 25 giugno alla conquista ufficiale della Francia. I soldati del Terzo Reich hanno conquistato 4 paesi, fronteggiato l'esercito francese al pari del loro in termini numerici e risultano vincitori in un tempo brevissimo. In poche decine di giorni, 3.350.000 soldati tedeschi hanno viaggiato per centinaia di chilometri e aggirato la linea Maginot, un'invalicabile postazione difensiva che corre lungo tutto il confine fra Germania e Francia. I soldati francesi, dotati del doppio dei cannoni e di quasi un terzo in più di carri armati, sono stati spazzati via come formiche dagli inarrestabili supersoldati tedeschi. Hitler aveva dimostrato al mondo l'invincibile superiorità della tattica unita alla motivazione degli ideali del nazismo. O forse la storia andò diversamente? La prefazione dell'articolo è un grande classico che si può leggere in qualunque libro di storia, dove però non viene riportata, probabilmente ancora per poco tempo, la parola fondamentale, pervitin, tradotto metanfetamina. Lo afferma Norman Ohler nel suo libro del 2015 Tossici, l'arma segreta del Reich, la droga nella Germania nazista, che è considerato una nuova importante risorsa per lo studio della storia della Seconda Guerra. Lo scrittore ha dapprima svolto diverse ricerche a Friburgo e Coblenza, poi ha consultato gli interrogatori del dottor Morrell, il famoso medico personale di Hitler, il quale raccontò alla CIA di come durante gli ultimi anni del Führer questi fosse un tossico dipendente, ormai completamente dipendente da diverse sostanze che il dottore gli iniettava a più riprese nel corso della giornata. Ohler si è trovato a fare lo storico quasi per caso. Partito con l'idea di scrivere un romanzo su di una storia legata all'abuso di droga nella Germania nazista, si è trovato a scrivere un saggio che cambia, o almeno dà una nuova luce, alla

dalla casalinga al pilota di caccia militari, assunsero in massa la sostanza senza preoccuparsi delle conseguenze? Per capire il motivo bisogna fare un passo indietro rispetto alla Seconda Guerra, tornando al 1937. La Templer, società farmaceutica tedesca, brevettò per la prima volta il Pervitin, inventato da Fritz Hauschild, e una popolazione tedesca che si trovava nel vortice del nazionalsocialismo ne apprezzò immediatamente gli effetti positivi. La Templer incaricò una delle agenzie di stampa di maggior successo a Berlino di redigere un piano marketing modellato sullo stile della Coca-Cola Company, che aveva ottenuto un enorme successo globale. Nel 1938 i manifesti che pubblicizzavano il Pervitin erano appesi ovunque a Berlino, dai pilastri della stazione ferroviaria agli autobus. Oltre al lancio della campagna pubblicitaria, la Templer inviò a Berlino ad ogni medico un campione del farmaco nella posta, con la speranza che la comunità medica introducesse alla popolazione i benefici del farmaco. Il momento era propizio. I tedeschi erano ancora in fermento per la sconfitta della Prima Guerra Mondiale e si stavano apprestando ad affrontare la Seconda. Servivano energie infinite per il compito che li attendeva e poi il Pervitin costava meno del caffè. Nel 1939 i tedeschi invasero la Polonia e il Pervitin svolse un ruolo fondamentale per consentire ai soldati giorni di combattimenti, privazione del sonno, pasti frugali e obbedienza a ordini discutibili. Fu così deciso, in accordo con lo psicologo del Reich, Otto Ranke, di includerlo nella razione giornaliera passata ai soldati, in modo da avere a disposizione uomini più forti, euforici e determinati di qualunque altro esercito al mondo. Fra aprile e maggio del 40 vennero distribuite qualcosa come 35 milioni di pastiglie. Naturalmente l'assunzione di metanfetamina non è priva di conseguenze che si fecero sentire sul lungo periodo. Le lettere dei soldati dal fronte parlavano di diverse cose, ma fra queste una risalta più di altre. Chiedevano sempre più Pervitin. Tutti, dai generali agli ufficiali, dai capitani alla fanteria, diventarono dipendenti della metanfetamina. Scrive Heinrich Böll, letterato tedesco impegnato al fronte: «Ricordatevi di spedirmi tanto Pervitin la prossima volta. Fa miracoli». Scrive un tenente colonnello responsabile di una Panzer Division: «Il Pervitin è stato consegnato ufficialmente prima dell'inizio dell'operazione e distribuito dagli ufficiali al comandante sino alle truppe, con l'istruzione di assumerlo per mantenersi svegli durante l'operazione. L'ordine era chiaro. I Panzer dovevano usare il Pervitin. I soldati dovevano assumere il Pervitin due volte al giorno, in dosi da due pastiglie, in modo da essere sempre al top delle loro capacità fisiche. Naturalmente non tutti erano dipendenti dall'uso di Pervitin, anche se la Templer era riuscita addirittura ad immettere sul mercato i cioccolatini al Pervitin per le casalinghe. Ed il medico svizzero naturalizzato tedesco Leonardo Conti, capo della Sanità del Reich, Reichsgesundheitsführer, riuscì a far classificare il Pervitin fra gli oppiacei nel 1941, rendendolo illegale de facto. Scrisse Conti in una lettera riportata nel libro di Oller: «Un'intera nazione sta diventando dipendente dalle droghe e gli effetti del Pervitin perdono di successo dopo un uso prolungato». L'emergere di un'intolleranza al Pervitin potrebbe paralizzare intere sezioni della popolazione. Chiunque cerchi di eliminare la stanchezza con il Pervitin può ritenersi sicuro di esaurire le risorse fisiche e psicologiche ed infine di finirsi completamente.

0: Gli effetti della metanfetamina nel lungo periodo sono devastanti. La dipendenza causa depressione, allucinazioni, grave disidratazione e nausea costante. Nonostante il Pervitin fosse illegale, il suo uso militare aumentò certamente durante l'operazione Barbarossa nel 1941, raggiungendo livelli per i quali tutto l'esercito tedesco poteva considerarsi dipendente dalla metanfetamina. Fra i racconti di guerra viene riportato di come alcuni battaglioni impegnati in una fuga sulle nevi della Russia camminò giorno e notte sul terreno ghiacciato. I soldati erano resi talmente insensibili dal Pervitin che i loro piedi ghiacciarono senza che se ne accorgessero, finendo per dover essere amputati. Il divieto di utilizzo del Pervitin venne osservato a chiazze a livello civile, ma completamente ignorato a livello militare. L'intero popolo tedesco, sia al fronte sia in patria, era dipendente dal Pervitin. Come Hitler dipendeva dalle iniezioni di Morrel, i soldati tedeschi dipendevano dal Pervitin. Le decisioni di Hitler risultarono poco logiche, soprattutto nelle fasi finali della guerra, e molte delle azioni fatte dal Führer vengono oggi attribuite al suo stato psicologico e fisico, che somigliava più a quello di un tossicodipendente agli ultimi sprazzi di vita che a quello di un leader politico di una nazione fra le più potenti del mondo. Il Pervitin, assunto massicciamente dai soldati al fronte e anche dallo stesso Hitler, fu tra le cause che portò la Germania del Terzo Reich alla rovina.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Di che pigrizia sei? Non è un disturbo né un disordine della personalità. Consideriamo perciò l'indolenza una mancanza di volontà e ne diamo un giudizio negativo. In realtà si tratta di un meccanismo di difesa psicologica inventato dall'evoluzione. Di Raffaella Procenzano. Sarà l'argomento. Sarà anche che in questi mesi di lavoro da casa, a causa della pandemia, inevitabilmente, ho preso l'abitudine di frequentare il divano più del solito, ma a consegnare questo articolo ho impiegato un bel po'. Insomma, forse mi sono lasciata suggestionare, soprattutto dagli esperti che sostengono che in realtà la pigrizia non esiste e che anzi prendersi il proprio tempo sia un'abitudine salutare. Spinta evolutiva. Da un certo punto di vista hanno ragione loro. Non esistono manuali di psicologia che contemplino la voce pigrizia. Non si tratta di un disturbo, insomma, e a quanto pare nemmeno di un ben preciso tratto della personalità, come il narcisismo o all'opposto la generosità. Quindi, cos'è la pigrizia? Si tratta di rimandare nel fare qualcosa? O di fare le cose troppo lentamente? O di non farle affatto? In generale, la pigrizia è definita come la riluttanza a svolgere un'attività o a fare uno sforzo, nonostante si abbia la capacità di agire o di sforzarsi, che è come dire ci sono i mezzi, ma non la volontà. In altri termini, un individuo è pigro se la sua motivazione a risparmiarsi lo sforzo vince sulla spinta opposta a fare la cosa giusta o prevista. Una reazione assolutamente normale, secondo i biologi. Gran parte degli animali, in fondo, trascorre la maggior parte del tempo a non fare nulla in particolare. E anche noi ci siamo evoluti per spendere meno energie possibili e concentrarsi sulle ricompense immediate. Di conseguenza, qualsiasi comportamento che non è immediatamente gratificante è percepito dal nostro cervello come inutile. Per questo è così difficile metterlo in pratica. I nostri meccanismi psicologici per la gratificazione istantanea sono molto più antichi e quindi molto più forti di quelli che mettiamo in atto quando è utile ritardare la gratificazione. Studiare per non essere bocciati a fine anno, andare in palestra per apparire in forma la prossima estate, eccetera. Alzi la mano quindi chi non si è mai fatto tentare da un po' di riposo, anche quando in realtà avrebbe avuto tanto lavoro o studio da sbrigare. Secondo un'indagine DOXA del 2018, l'aspirazione più importante dell'85% degli italiani è evitare lo stress. E nel mondo, dice un sondaggio WIN International del 2020, le persone sane che non fanno nessun tipo di esercizio fisico sono circa un terzo. La pigrizia, dunque, è innanzitutto un problema di volontà. Alcuni scienziati hanno trovato la causa nel cervello, nel neurotrasmettitore dopamina, che influenza la motivazione ad agire. Chi esita o manca di volontà avrebbe uno squilibrio nei valori di dopamina in alcuni circuiti cerebrali. Un gruppo di ricercatori della Vanderbilt University, Stati Uniti, ha infatti scoperto che la quantità di questa sostanza chimica in tre regioni del cervello determina se una persona è intraprendente o procrastinatrice. La dopamina fa cose diverse in diverse aree del cervello. Quindi, mentre alti livelli in queste regioni sono associati a un'elevata etica del lavoro, un picco nell'insula anteriore indica esattamente l'opposto. Una persona più propensa a prendersela comoda, perfino se ciò significa guadagni minori. I ricercatori hanno scansionato il cervello di 25 giovani adulti, volontari, e li hanno sottoposti a un test per vedere quanto fossero disposti a lavorare per una ricompensa in denaro. Hanno così scoperto che le persone più laboriose avevano un'alta quantità di dopamina in due aree del cervello, striato sinistro e corteccia prefrontale ventromediale, note per svolgere un ruolo importante nella ricompensa e nella motivazione, ma bassi livelli di dopamina nell'insula anteriore, una regione legata alla percezione del rischio. Gli scienziati hanno concluso quindi che mentre alcune persone si concentrano maggiormente sulla grande ricompensa che potrebbero ottenere e minimizzano le possibili perdite di energia e tempo, altre sono più caute nel correre un rischio e spendere energia extra per una ricompensa improbabile, ma più grande, e finiscono per apparire più pigre. A volte, quindi, si tratta solo di errate valutazioni e perfino di inganni cognitivi. Per esempio, cominciamo tardi un lavoro perché più un futuro è lontano, più immaginiamo di avere tempo libero. Tra l'altro, come ha osservato la psicologa israeliana Shiri Nussbaum, in questo campo non impariamo mai dagli errori. Continuiamo a essere ottimisti sul tempo a disposizione. Le ricerche dimostrano che se si offre a un gruppo di persone la scelta su quale compito svolgere per primo tra uno noioso ma semplice e uno complesso ma interessante, le persone decidono di rimandare il compito più complicato senza porsi il problema del tempo necessario a svolgerlo. Per pigrizia? No. Ipotizzano di avere sufficiente tempo. Molti credono davvero che, magari tra un mese, avranno più tempo per andare in palestra o per svolgere un lavoro, eccetera, e rimandano. Non è un caso se molte aziende offrono coupon molto scontati per fare cose anche piacevolissime, come andare a cena. Sanno già che una percentuale di persone non troverà il tempo per farlo. E non certo per pigrizia, visto che non si tratta di impegni stressanti, sostiene Suzanne Hsu, scienziata del Cornell University, USA. Hsu ha anche dimostrato, in uno studio condotto a Chicago, che la gran parte delle persone che si trasferivano altrove per lavoro nei giorni precedenti alla partenza cercavano di fare qualche visita del centro città, perché non l'avevano mai visto. Finché vivevano lì, pensavano di avere molto tempo per farlo. In effetti, sottostimare l'impegno necessario al completamento di un lavoro è un fenomeno ben noto agli scienziati che studiano la percezione del tempo. Quando pensiamo a che cosa accadrà nelle prossime settimane, abbiamo pochi particolari che ci aiutano a stimarne la durata, soprattutto se ci riguarda personalmente. Se invece riguarda qualcun altro, è molto più facile. Una ricerca condotta ormai 20 anni fa ha dimostrato che gli studenti di solito sono più bravi a stimare in quale mese riusciranno a laurearsi i compagni che conoscono bene, rispetto a quando prenderanno loro stessi la laurea. La scarsa motivazione non è dunque l'unico fattore responsabile dei comportamenti da pigri, ma rimane il più importante. Le cause di questa mancanza possono essere parecchie, per esempio una perdita del senso di autoefficacia. Non sono capaci di fare nulla, che è la convinzione che se applicassimo la mente e il corpo a fare qualcosa, otterremmo un buon risultato. Inoltre, esistono persone che per convincersi di essere in grado di poter fare qualcosa, hanno bisogno che ci siano altri, familiari o amici, a credere in loro. E se così non è, non trovano abbastanza motivazione interna. Insomma, l'uomo, come tutti gli altri animali, per agire ha bisogno che l'azione porti a una gratificazione. E molti compiti, a rischio pigrizia, non offrono una ricompensa, perlomeno non una gratificazione immediata. Studiare latino, come mettere a posto qualche pratica in ufficio, può essere davvero noioso. Il nodo di tutto è il fatto che senza autostima non si può sviluppare l'autodisciplina, che è ciò che ci aiuta ad arrivare a un obiettivo. Non si ottiene perciò il successo, che fa a sua volta aumentare l'autostima. Si crea cioè un circolo vizioso, in cui non resta che essere pigri, fa notare lo psichiatra britannico Neil Burton, che studia in particolare la tarassia, ovvero l'indifferenza a tutto. C'è poi un altro fattore da tenere presente, la paura del fallimento, che è il timore di non avere abbastanza forza emotiva per superare una sconfitta. È tipica delle persone perfezioniste e sono quelle che tendono di più a procrastinare e quindi ad apparire pigre. Non tanto perché pensano di non essere capaci di svolgere quel compito, ma perché sanno che esiste la possibilità del fallimento e basta questo a bloccarle. «Non è che ho fallito», si dicono, «è che non ci ho mai provato», evidenzia Burton. E se fosse produttiva? Forse, però, dovremmo pensarla in modo completamente diverso. Come Robert Heinlein, ingegnere aeronautico, ufficiale di marina e autore di fantascienza, che diceva «Il progresso non è fatto dai mattinieri». È fatto da uomini pigri che cercano di trovare modi più semplici per fare qualcosa. La pigrizia, insomma, può essere considerata l'altra faccia della medaglia della produttività. Qualche volta, più che un segno di inefficienza, è il risultato di un lavoro intelligente che libera tempo per il meritato ozio. La pensava così anche Frank Gilbert, un ingegnere statunitense che ha innovato alcuni processi industriali, che affermava «Sceglierò sempre una persona pigra per fare un lavoro difficile, perché una persona pigra troverà un modo semplice per farlo». Tra l'altro, autorevoli economisti come Ludwig von Mises hanno fatto notare che in fondo si lavora per poter essere pigri e perfino molte persone che si danno da fare tutta la vita sperano di poter conquistare così un posto in paradiso, un luogo che, non a caso, la cultura popolare descrive come stare seduti su una nuvoletta, a non far nulla, perfettamente beati. Del resto, molte ricerche mostrano i benefici dei sonnellini diurni e delle pause regolari, dall'abbassamento della pressione sanguigna allo svuotamento della mente. La pigrizia potrebbe quindi essere il meccanismo con cui il nostro corpo ci dice risparmia energia, che ne hai bisogno. In realtà siamo condizionati da un sistema di credenze che io chiamo la bugia della pigrizia. Questo sistema dice che il duro lavoro è moralmente superiore al relax e che le persone improduttive hanno un valore intrinseco inferiore rispetto alle persone produttive, afferma lo psicologo sociale Devon Price, docente alla Loyola University di Chicago e autore del saggio Laziness Does Not Exist. Se vogliamo qualcuno che non sta facendo abbastanza in base al nostro standard, lo voliamo come pigro. Dovremmo invece smetterla di chiederci continuamente «Devo fare qualcosa?» Sarebbe molto più salutare cominciare a domandarci «Ho bisogno di una pausa?» In una discussione il cervello risparmia le forze. Il cervello è pigro. Usa moltissime scorciatoie per risparmiare energia. Una di queste è particolarmente curiosa. Lars Hall, ricercatore dell'Università di Uppsala, Svezia, nel 2016 ha dimostrato, insieme ad alcuni colleghi francesi, il funzionamento di un meccanismo di pensiero chiamato pigrizia selettiva. Si tratta della tendenza a non essere troppo rigorosi quando si valutano le argomentazioni che si usano per convincere qualcuno, mentre lo si è quando si ascoltano le motivazioni degli altri. In un esperimento, i ricercatori hanno fatto dibattere un gruppo di persone su temi controversi e poi, in un secondo momento, hanno presentato a ogni persona le argomentazioni che essi stessi avevano usato durante la discussione, formulate in modo un po' diverso. Molti partecipanti, la metà, le hanno respinte senza accorgersi che si trattava di ciò che avevano invece sostenuto in precedenza. Il che significa che il cervello si impegna davvero a un'analisi lucida di fatti pro e contro solo quando deve smontare un avversario. Altrimenti risparmia le forze.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da Robinson, settimanale della Repubblica. L'importanza di chiamarsi Achille. Dall'Iliade di Omero a Brecht, superuomo vuol dire catastrofe. Di Federico Condello. Non c'è scampo. È sempre un segno infausto se la parola eroe, rigorosamente al maschile, domina il discorso pubblico, invade i media, nutre le charle del web. Basta frugare gli archivi storici dei quotidiani più longevi per appurare che eroe e annessi conoscono i più alti picchi d'uso in precisi e sempre tragici momenti. In Italia, fra il 15 e il 18, fra il 33 e il 44, in pieni anni di piombo, dopo l'11 settembre. Prevedibilmente un nuovo picco d'uso segnerà questo periodo. La parola eroe dice sempre una catastrofe in corso. E partiamo dalla parola, allora. Le cose seguiranno. La parola è greca, si sa, eros. Ma ciò è vero e non è vero, perché con il greco l'etimo non si spiega, né aiutano i confronti indoeuropei. Il nesso con il latino servare, salvare, proteggere, suona allettante, ma non tiene. Gli etimologi odierni gettano la spugna. Non così Platone. Nel Cratilo, esilarante rosario di pseudoetimologie, egli proponeva due maliziosi accostamenti. Con Eros, perché gli eroi sono semidei nati da amori sovrumani, e con Retores, retori. Così si spiega, scherza Platone, perché all'età degli eroi sia seguita l'età dei politici parolai. Vogliamo spiegarci allo stesso modo certi odierni elogi dell'eroismo? Platone forse approverebbe. Se dall'etimo passiamo all'uso, il quadro resta oscuro e l'eroe sfuggente. Almeno Achille e Sodali, si dirà, saranno eroi senza discussioni. Sì e no. A rigore, il solo personaggio omerico che risulti formularmente eroe è il più antipatico di tutti, Agamennone. E non fidiamoci di Monti che infila eroe ovunque perché fa epico e aiuta l'endecasillabo. Eroi in Omero sono tanti, sì, ma raramente i maggiori e i massimi, almeno nelle formule più stabili. Eroi, anzi, sono spesso i minori, quelli che muoiono nel giro di pochi esametri, carne da cannone o da giavellotto per le battaglie della leggenda. Eroi, in Omero, sono anche i professionisti di secondo rango, come i cantori o i medici. Sì, il Macaone dell'Iliade è il primo medico d'Occidente a meritare l'epiteto, ben prima della consolatoria e non a tutti cara retorica odierna. E poi gli eroi omerici, specie i massimi, sono troppo screziati e complessi per incarnare lo stereotipo dell'eroe tutto d'un pezzo. Achille, ad esempio, tutti lo sappiamo, piè veloce. Ma è un velocista Achille? Si segnala nell'Iliade per la virtù che l'epiteto è eterna? Solo di rado, l'epiteto sembra opaca eredità del canto aedico. Si è ipotizzato che per meglio caratterizzare il complesso eroe, Omero, o chi per lui, abbia ideato ad personam, sul modello di pie veloce, un epiteto assai più tragico, di morte veloce, cioè di vita brevissima. Nella pensosa Iliade, a tratti l'epico si apre all'elegiaco, il granitico eroismo alla meditatio mortis. Certo, complice la retorica marziale, quei personaggi complessi divennero figure di repertorio, esempi buoni per ammantare di giubilo e di gloria la morte destinata alla fanteria plebea. In Grecia come altrove. In Grecia, però, accanto agli eroi sublimati da poemi e prose d'apparato, continuavano a vivere, specie ai margini delle acropoli, eroi di tutt'altra specie, oggetto di una devozione intensa, spesso paesana o poco più. Sono i bizzarri santi del culto eroico, tuttora un enigma della religiosità antica. Sono gli eroi che il severo e idealizzante gusto omerico ignora o censura. Eppure essi pullulano in ogni dove nel mondo greco reale e animano la religiosità quotidiana. Raramente vantano imprese degne dell'epos, e raramente incarnano vicende esemplari. Come tali, però, la gente li venera, senza retorica, senza eternità. Forse anche oggi ci sono figure che preferirebbero alla vampata effimera della gloria un costante e autentico riconoscimento. E quante altre specie d'eroe potrebbe mostrarci la presunta patria degli eroi, la Grecia, se evitassimo di considerarla una, tutta bianca come i marmi di Elgin, e cioè come i marmi di Elgin slavata dal tempo. Troveremmo eroi d'ogni sorta a guardar bene. Per esempio, il tipo dell'eroe locale che un abile marketing promuove a gloria globale, fornisce di ogni virtù, infila a forza in ogni saga. Un caso canonico è il parvenu Teseo, che la gran cassa propagandistica di Atene impose al mondo nel giro di due generazioni. Oppure troveremmo e a bizzeffe in Grecia, a Roma e oltre, il tipo del leader politico che trae immensi benefici personali da una studiata identificazione con antichi eroi. Così gli stereotipi assumono forza d'archetipi e ammaliano, condizionano, convincono. Poco importa se i persuasori occulti dell'antichità non avevano altri media che poemi, marmo e bronzo. Poco importa, perché il risultato era lo stesso. Ed era lo stesso, in molti casi, il millantato eroismo. Almeno alcuni di loro furono abbastanza coerenti da morire giovani. Oggi un leader può autonominarsi ero e magari annunciare la costruzione di un National Garden of American Heroes, pur contando 70 e più anni di vita agevole e piuttosto agiata. Ma potremmo seguitare a lungo quanto a tipi d'eroi, greci o classici. E magari potremmo rivendicare all'antichità un'invenzione che la modernità ritiene tutta sua, quella degli antieroi o posteroi, come oggi usa dire, figure cioè che non vantano curricula mitici torrenziali né imprese di roboante grandezza e anzi nulla fanno di speciale, nulla, a parte resistere all'iniquità, all'immoralità e magari, ancora più umanamente, alla malattia. Di questa umana resistenza il vecchio Sofocle seppe fare un luminoso eroismo, inventando fra gli altri Antigone o Filottete. Ma lasciamo stare questi e altri assortiti eroi e veniamo a tempi più vicini. Il fascismo, recita la relativa voce del 32 nella vecchia Treccani, crede ancora e sempre nella santità e nell'eroismo. E così, periodicamente e puntualmente, dagli ultimi sussulti missini fino a giorni recentissimi, sulle testate destrorse nostrane, compaiono non solo elogi degli eroi, ma anche richiami al naturale, costante, profondo bisogno di eroi. Quasi sempre li si correda di calorosi improperi a Brecht, quel Brecht a cui si attribuisce la frase «Beato un popolo che non ha bisogno di eroi». È accaduto, per esempio, nelle fasi più acute della pandemia, sulla scorta di un pamphlet firmato da Robert Redeker, filosofo parigino, nemico della gauche e del suo antieroismo. «Gli eroi umili del nostro tempo», ineggia Redeker, «sono sentinelle d'umanità, sono la prova che abbiamo un'anima». Viva gli eroi, dunque, e beato chi sa di averne bisogno. Forse, dinanzi a fiammate eroiche di tal fatta, si può semplicemente ricordare che il Galileo di Brecht non disse «Beato un popolo che non ha bisogno di eroi», bensì «Sciagurato un paese che ne ha bisogno», ed è cosa molto diversa. O forse si può ricordare che tanti, troppi sono i modelli d'eroe, ma una cosa hanno tutti in comune. Sono singoli e sono soli, cioè indicano sempre lo scacco o la disgregazione della comunità che poi li canta.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal notiziario del FAI, San Fruttuoso, una storia di eroismo da una chiglia arrugginita. L'abbazia di San Fruttuoso a Camogli custodisce una storia di coraggio ed eroismo. Scopriamola a partire da un pezzo di ferro arrugginito conservato nel sepolcreto della famiglia Doria con il racconto di Daniela Bruno, vice direttrice generale FAI per gli affari culturali. Questa è una storia di italico eroismo che ha per teatro la baia di San Fruttuoso a Camogli. Per sfondo l'abbazia di San Fruttuoso, bene del Fai dal 1983, e per protagonisti gli abitanti del borgo di Pescatori, in particolare una donna, Maria Vegno. Tempo fa ho messo insieme i pezzi di questa storia a partire da un pezzo, appunto, di metallo arrugginito, che si conserva nel sepolcreto della famiglia Doria, nell'abbazia, e che mi aveva decisamente incuriosito. Perché mai c'è un pezzo di metallo arrugginito tra le tombe dei nobili Doria? La storia si è rivelata decisamente appassionante. Nel 1855, Camillo Benso, conte di Cavour, e il ministro dell'interno Urbano Rattazzi salutano dal molo del porto di Genova la partenza del Croesus, un piroscafo inglese diretto in Crimea nel Mar Nero per portare soccorso all'esercito alleato franco-inglese in guerra con la Russia. La nave imbarca 37 ufficiali del genio piemontese, 239 tra soldati, medici e infermieri, un ospedale da campo per 100 persone, medicinali, muli, cavalli, fieno, acquavite, razioni di viveri, munizioni ed esplosivi. Soffia una brezza tesa di maestrale. Il tempo è sereno. Il Croesus supera tranquillo Punta Chiappa. Alle ore 11, fuoco a bordo. Nella stiva piena di 400 tonnellate di carbone scoppia un incendio. Il comandante inglese ordina di gettare a mare munizioni ed esplosivi. Il motore si spegne, si alzano le vele. Il vento alimenta le fiamme. Tra i soldati piemontesi e sardi è il panico. Pochi sanno nuotare e nessuno capisce gli ordini impartiti in inglese dagli ufficiali. Alle ore 12 il comandante decide di puntare verso la costa per arenare il Croesus e provare a salvare l'equipaggio e il carico. Nella piccola baia di San Fruttuoso, la popolazione del borgo vede la nave in fiamme avvicinarsi e si prepara a portare soccorso. Dalla spiaggia partono due gozzi. Giovanni Oneto su uno, sua moglie Maria Vegno e la sorella sull'altro. Le barche fanno avanti e indietro senza sosta e salvano decine di persone. In uno dei viaggi, assaltato da troppe mani di disperati, il gozzo delle sorelle Avegno viene ribaltato. Maria e Caterina sono sbalzate in mare e i naufraghi si aggrappano alle loro vesti. Caterina riesce a raggiungere la riva, ma Maria annega. Alle ore 15 giungono i soccorsi da Camogli. La nave viene evacuata, tutti i naufraghi sono accolti a riva e si contano i morti. 5 corpi sulla spiaggia, altri 20 saranno restituiti dal mare, tra cui quello di Maria Vegno. Le vittime del naufragio vengono sepolte alle spalle del borgo. Una mareggiata spegne l'incendio a bordo solo 4 giorni dopo e spezza in due la nave che definitivamente affonda. L'eroica morte di Maria Vegno merita straordinari riconoscimenti. I principi Doria Pamphili le concedono l'onore della sepoltura in un sarcofago di marmo nel sepolcreto di famiglia, nella cappella accanto all'abbazia di San Fruttuoso. Il regno di Sardegna decreta per lei, prima donna a riceverla, la medaglia d'oro all'onor civile e un vitalizio per i suoi 4 orfani. La regina Vittoria le conferisce addirittura la Victoria's Cross, la più alta onorificenza militare britannica. Il console Brown offre ai suoi figli denaro e l'accesso a un college inglese, che poi rifiuteranno. Il suo nome figura nel libro d'oro della cattedrale di Notre Dame a Parigi, insieme a coloro che sono morti per salvare la vita del prossimo. Il comune, infine, appone sulla sua casa una targa a perenne memoria, che oggi si legge nel borgo di San Fruttuoso. 20 anni dopo il naufragio, i palombari cominciano a recuperare parti del relitto, da cui emerge anche un sestante. Gran parte del ferro si recupera negli anni della guerra, ma la lunga chiglia giace a 10 metri di profondità fino al 1970. Da quella chiglia proviene questo frammento di metallo arrugginito. Un piccolo oggetto che racconta una grande storia, una vicenda di italico eroismo da conoscere, che fa bene al cuore è un capitolo inedito e appassionante della storia dell'abbazia di San Fruttuoso.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: La storia di Roma. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. Racconto originale in 8 puntate di Diana Civitillo. Terza puntata. Augusto.
4: La morte di Giulio Cesare segna un'importante cesura nella storia di Roma. L'atto compiuto dai cesaricidi non servì ad impedire che la Repubblica cadesse. Ormai il meccanismo era stato messo in movimento. Cesare aveva infatti un figlio adottivo, Ottaviano, che fece perseguitare e uccidere tutti coloro che erano stati coinvolti nella congiura. Nel 30 a.C. non ve ne era più alcuno in vita. Due di essi furono ricordati anche da Dante nella sua Divina Commedia. Il poeta medievale, infatti, inserì Bruto e Cassio nella parte più profonda dell'inferno, la Giudecca, posizionandoli direttamente tra le fauci di Lucifero insieme a Giuda Iscariota. Ottaviano cercò quindi un secondo triumvirato con Marco Antonio, uno dei seguaci più accaniti di Giulio Cesare, e Marco Emilio Lepido, console e collaboratore di Cesare. Presto però i tre vennero a scontrarsi per via delle spartizioni delle province, poiché ognuno rivendicava un territorio. Alla scadenza del triumvirato, nel 33 a.C., il patto non venne rinnovato. Anzi, Antonio provocò Ottaviano, ripudiandone la sorella, affronto gravissimo nell'antichità. Oltretutto, Ottaviano venne a sapere che Antonio aveva previsto nel suo testamento che alla sua morte tutti i suoi territori orientali sarebbero dovuti andare in eredità alla regina Cleopatra VII d'Egitto e ai suoi figli. Questa fu la scintilla che fece scattare la guerra. Alla fine, Antonio e Cleopatra furono sconfitti da Ottaviano nella battaglia di Anzio, combattuta nel 31 a.C. Questa data non segnò solamente la conquista romana dell'Egitto, ma anche la fine definitiva della Repubblica e l'inizio dell'Impero Romano. Ottaviano, infatti, decise di agire in modo astuto nei confronti del Senato. Reduce dell'esperienza di Cesare, Ottaviano capiva che non era possibile instaurare un principio di prepotenza, ma che bisognava agire con cautela. Così, nel 27 a.C., restituì il potere al Senato e si offrì di rinunciare anche all'Egitto. Il Senato allora rifiutò e gli concesse anche la Spagna, la Gallia e la Siria, e poco dopo gli diede l'appellativo di Augusto. Pian piano Augusto si fece affidare dei poteri a vita che gli garantivano il potere totale su Roma. In questo modo poteva dichiarare guerra, condurre trattative, stipulare trattati di pace, comandare l'esercito, gestire l'amministrazione e decretare nuove leggi. Si preparava una vera e propria riforma costituzionale. Una volta ottenuto il potere, Augusto passò a riformare ogni aspetto della vita di Roma. Fece realizzare il Foro di Augusto e in quell'occasione gli fu concesso il titolo di Pater Patriae, ovvero di padre della patria, dopo essere stato nominato

quello di Cesare, e ancora oggi ne rimangono delle rovine. Nella realizzazione architettonica trovavano posto anche la statua di Enea con il padre Anchise e il figlio Ascanio e la statua di Romolo, per celebrare la discendenza mitica della città di Roma e quindi del Princeps. Vi erano anche altre statue che celebravano la storia di Roma, fra cui quelle dei re della dinastia di Alba Longa e dei discendenti della Gens Iulia, ovvero quella a cui apparteneva non solo Augusto, ma anche Giulio Cesare. Infine, al centro del foro, doveva esserci una statua colossale di Augusto, alta ben 14 metri, oggi andata perduta. Le province romane furono divise in senatorie, ovvero rette dal Senato, e imperiali, cioè da magistrati direttamente scelti da Augusto. Al Senato Augusto affidò le province più calme, mentre tenne per sé quelle in cui si verificavano disordini, in modo da installarci dei presidi per la difesa dei territori. Diede inizio anche ad una riforma amministrativa. Divise l'Italia in 11 regioni e Roma in 14 regioni. I nomi delle 14 regioni di Roma ci sono pervenuti grazie ai cataloghi regionari. Per la città di Roma fece realizzare molte opere architettoniche, abbellendola e preservandone edifici religiosi e pubblici. Il suo architetto era il celebre Marco Agrippa, in collaborazione con il quale fece realizzare strade, stazioni di posta, torri di vedetta, ponti e canali di irrigazione. Augusto voleva rendere gli spostamenti più rapidi, i viaggi più agevoli. Alla sua epoca risalgono ad esempio il Tempio del Divo Giulio nel Foro Romano, le Terme di Agrippa, il Teatro di Marcello, la Basilica di Nettuno e perfino il Pantheon. Fece inoltre costruire nuovi acquedotti, Acqua Iulia, Acqua Virgo e Acqua Alsietina, e stabilì chi dovesse occuparsi dell'approvvigionamento idrico e chi dovesse tenere sotto controllo le acque del Tevere per evitare che esondasse, creando così problemi alla città. Ma non solo. Oltre al settore idrico, Augusto si occupò anche di altri settori per proteggere e salvaguardare Roma. Diede molta importanza alla difesa e alla sicurezza della città. Istituì per la prima volta un corpo di vigili, i primi vigili del fuoco della storia, e il corpo di polizia per mantenere l'ordine pubblico, e istituì un corpo di guardie del corpo per preservarsi dal trattamento che era stato riservato a Cesare. Ma non dobbiamo immaginare Augusto come un principe pieno di sé. Anzi, secondo le fonti, era molto umile, che non faceva sfoggio di sé e che amava trascorrere il tempo lavorando nel suo studio. Amava davvero interessarsi a tutti gli aspetti di Roma. Per esempio, si interessò persino dell'abbigliamento dei romani, legiferando su ogni cosa e permettendo alla civiltà romana di evolversi come mai prima di allora. Era infatti molto ben voluto dal popolo, anche perché continuò sempre a favorire le classi più povere, mettendogli a disposizione il grano e nuove costruzioni dedicate, come ad esempio i fori, le terme e gli acquedotti. Un aneddoto che conferma l'amore del popolo verso Augusto è quello narratoci dall'autore Svetonio. L'autore riporta che una volta la residenza del Princeps andò in fiamme e si dovette procedere alla ricostruzione. Allora i soldati e tutte le classi sociali della popolazione decisero di donare delle somme di denari per contribuire alla ricostruzione. Ma Augusto passò davanti ai vari gruzzoli di monete, prendendo da ciascuno al massimo un denario. Augusto amava trascorrere il tempo nello studio della sua domus, la sua casa. Pensate, la Domus Augustea, ovvero la casa di Augusto, è ancora oggi parzialmente visitabile. Era l'abitazione privata del principe e si trova sul Colle Palatino. Il Princeps scelse questo luogo sin dall'inizio della sua carriera militare, anche perché da quella posizione
sarebbe stato simbolicamente

strettamente collegato al fondatore di Roma, Romolo, che in questa stessa zona venne allattato dalla Lupa insieme al fratello. A partire da Augusto, anche gli altri imperatori scelsero di stabilirsi sul Palatino,

la Domus Augustea era vastissima. Si estendeva per ben 22.000 metri quadrati. Nella casa era prevista una divisione fra la parte privata e quella pubblica, che ricalcava bene la figura dell'imperatore. Tutte le stanze erano stupendamente affrescate, con un tipo di decorazione che ricordava quella di Pompei. Della zona privata dell'abitazione oggi è ancora possibile visitare la cosiddetta stanza delle maschere e la stanza dei festoni di pino, mentre della zona pubblica rimangono parti del peristilio, della biblioteca e dello studio dello stesso Augusto. Questo lato della casa doveva avere anche una rampa che conduceva all'adiacente Tempio di Apollo, fatto costruire sempre da Augusto nel 28 a.C. Il tempio era costruito completamente in marmo di Carrara ed era circondato da statue. Anche all'interno del tempio si trovavano delle statue, quelle di culto, rappresentanti Apollo, Diana e Latona. Secondo la tradizione, all'interno della base della statua di Apollo erano conservati i libri sibillini, che erano stati portati a Roma dal re Tarquinio il Superbo e che erano originariamente custoditi in Grecia. Ma torniamo alle riforme dell'imperatore. Arrivato a un certo punto, Augusto comprese che non era più importante continuare a conquistare nuove terre, ma che era necessario rendere sicuri i confini dell'impero. Riformò quindi l'esercito, facendolo diventare un vero esercito professionale e non più mercenario, introducendo un salario per i soldati e una specie di liquidazione per i soldati che avevano esaurito gli anni di servizio, e fece costruire nuove flotte, cercando di aumentare la protezione anche sul fronte marittimo. Il suo desiderio era quello di instaurare un lungo periodo di pace. In onore della dea Pax, la dea della pace, Augusto fece innalzare a Roma l'Ara Pacis per celebrare la Pax Augusta, la pace augustea, e celebrare le proprie gesta. L'imperatore venne osannato anche dagli scrittori antichi come Virgilio, che si riferivano al periodo augusteo come se fosse stata una vera età dell'oro. Augusto stesso scrisse delle opere di cui rimane il Res Geste Divi Augusti, ovvero le gesta del divino Augusto, opera autobiografica in cui il Princeps descrive la sua ascesa al potere. L'imperatore aveva fini propagandistici, cercando di lasciare al popolo non solo l'idea della sua autorità, ma anche quella dei suoi valori, che corrispondevano ai valori antichi come l'importanza della famiglia e dei buoni costumi romani. Giunto verso la fine del suo principato, Augusto sapeva di non poter designare un successore e allora decise di trasferire i propri poteri nelle mani di qualcuno di fidato. Scelse così uno dei suoi più validi generali, Tiberio, che divenne il secondo imperatore di Roma e diede inizio alla dinastia Claudia.

Augusto morì a Nola il 19 agosto del 14 d.C. e in quell'occasione il Senato lo inserì fra le divinità di Roma. Fu sepolto nel suo mausoleo fatto costruire nel 29 a.C., dopo la fine della guerra contro Antonio e Cleopatra e la conquista dell'Egitto. Il mausoleo è ancora visitabile, ma purtroppo versa in condizioni precarie. La sepoltura prese subito il nome di mausoleo per ricollegarsi ideologicamente al mausoleo di Alicarnasso, una delle sette meraviglie del mondo antico. L'edificio era costituito da cinque muri concentrici con un alto pilone centrale che coincideva con una cripta, ovvero la tomba di Augusto. La porta dell'edificio era preceduta da due obelischi che oggi si trovano rispettivamente in piazza del Quirinale e in piazza Esquilino. Purtroppo, durante il Medioevo, la statua dell'imperatore che si trovava in cima al sepolcro venne fusa per farne monete. La storia però ha trasformato questo posto in un luogo leggendario, in quanto si pensa che proprio qui possono apparire fantasmi di ogni tipo, compreso quello di Augusto. Dopo la sua morte, il titolo di Augusto fu tramandato, come quello di Cesare. Questo poiché, secondo la tradizione, i migliori uomini di Roma erano stati Giulio Cesare e Ottaviano Augusto.

0: Avete ascoltato La storia di Roma in 8 puntate di Diana Civitillo. Voce Paolo Canova. Montaggio Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla. Nella prossima puntata, l'impero, la dinastia Giulio Claudia e la dinastia Flavia.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Elbert Hubbard.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La cultura permette di distinguere tra bene e male, di giudicare chi ci governa. La cultura salva. Claudio Abbado.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Elsa Morante. Il viaggio. La vita di Elisa e di Antonio era stata la più semplice ed oscura. Si erano sposati a 20 anni, attratti l'uno verso l'altra da quell'affetto discreto che spesso unisce le creature povere, buone e prive di bellezza e di ingegno. Il marito faceva il tipografo in una cittadina di provincia e fino alla morte non abbandonò il suo mestiere. La moglie rimaneva nella casa a cui accudiva spendendo con parsimonia gli scarsissimi guadagni di lui. Né l'una né l'altro tradì mai la promessa di fedeltà che si erano scambiata il giorno delle nozze. Ebbero 3 figli, Carlo, Gaetano e Graziella. Il primo fin dall'adolescenza fu avviato al mestiere del padre. Graziella, ragazza modesta e schiva, era già sui 30 anni quando sposò un impiegato e lasciò la casa paterna. Gaetano, il più bello, il più affettuoso e il più forte, che amava i disegni e i colori e sognava di fare l'artista, a 15 anni, mentre lavorava in una fabbrica di cui era apprendista operaio, fu afferrato negli ingranaggi di una macchina e in tal modo straziato e ucciso. Antonio, di bassa e tozza corporatura, aveva un volto dalle mascelle quadrate, dalle labbra sottili e taciturne. Sotto i cigli folti e grigi, gli occhi erano stanchi e velati. Nel sorriso, specie dopo la morte del

in un piccolo nodo sulla nuca. Anch'ella, dopo la morte del figliolo, aveva il medesimo sorriso pauroso e colpevole di suo marito, e negli ultimi tempi una malattia di cuore la costringeva a veglie notturne e spesso la faceva impallidire d'improvviso. Non era mai uscita dalla cittadina nativa, non era mai salita su di un treno. Antonio invece, che era stato fuori a 20 anni, poiché aveva compiuto il servizio militare a Napoli, si ricordava di quel periodo come di una stagione avventurosa che sempre più si annebbiava nella memoria e si tramutava oramai in una leggenda. Ambedue erano vecchi quando, sposatosi anche il figlio maggiore, rimasero soli nella casa. Non c'era più a tener loro compagnia che il ritratto di Gaetano, il quale nella sua intatta adolescenza guardava dalla parete d'onore nel salotto sotto i suoi capelli ricciuti e la bella fronte. Fu allora che essi decisero per la prima volta nella vita di prendersi una vacanza e di fare un viaggio. Un treno popolare partiva in quei giorni per Venezia. Scelsero questa città come meta da raggiungere loro due soli, simili a due giovani sposi in viaggio di nozze. Nei giorni precedenti, spesso Elisa guardava innanzi con occhi fissi e spauriti. Il pensiero di quel nome, Venezia, le dava una strana sensazione di giubilo soffocato, mista a uno smarrimento che quasi la faceva venir meno. La vigilia del viaggio ella non poté dormire. Il marito la sentiva sospirare lungamente nel letto. Le pareva di vedere Venezia in forma di un mare tranquillo, su cui enormi angeli di marmo camminavano senza toccare l'acqua, coi piedi nudi le lunghe vesti scendenti. Nel breve sonno che seguì, questi angeli avevano pupille di marmo fredde e assorte che guardavano lontano. In treno gli altri viaggiatori sonnecchiavano, ma Elisa, stupefatta e intimidita dalle straordinarie novità di quella notte, non riusciva ad assopirsi. Il marito, che a causa del suo antico viaggio a Napoli usava con lei le maniere di chi ha esperienza, pieno di indulgente degnazione, scotendo il capo, le accomodò dietro le spalle il proprio cappotto a guisa di guanciale. Ma ella continuava a vegliare come una fanciulletta nella notte della Befana, con gli occhi fissi innanzi. In certi momenti il pensiero che loro, proprio loro, andavano a Venezia la faceva trasalire. «Che c'è?» le chiese Antonio a un certo punto. «Dio mio!» ella balbettò. «Mi pare impossibile, quasi mi sembra la morte!» In quel momento si udì un leggero e continuo ronzio. Era la pioggia. Via via che si saliva verso il nord, il tempo si faceva più oscuro e temporalesco. «Venezia con la pioggia!» borbottarono i vicini. «Non sarà allegro!» Ed Elisa si sentì stringere il cuore. A causa della pioggia, all'arrivo, Venezia non le apparve quale l'aveva immaginata, città fatta d'acqua limpida e popolata d'angeli. Le case grigie trasudavano umidità e i loro fantasmi si riflettevano nell'acqua verde e immobile dei rii. Poi una piazza sterminata e deserta, simile ad un lago pieno di favolosi riflessi e intorno alla quale tutto un popolo si affollava di sotto un ricco porticato, accolse i due sposi. Essi entrarono nella chiesa in punta di piedi e fra tutte quelle gemme, quei santi e quei colori, nella luce delle vetrate e in quel gran silenzio immerso nel continuo fruscio della pioggia, timida Elisa si segnò. Poiché non era possibile andare in giro per le calli rabbuiate sotto l'acqua torbida, decisero di ritirarsi nell'albergo in cui dovevano passare la notte. Là Elisa fece il conto dei denari spesi e poi si scambiarono le loro prime impressioni. Ma ad Elisa non pareva di essere a Venezia. Il palazzetto dell'albergo, di cui le finestre davano su uno stretto canale, le pareva una barca oscura che lentamente la conducesse lontano dalla luminosa città appena intravista nel sogno. Si udivano di tanto in tanto sotto la finestra i leggeri urti dei remi spinti dai gondolieri che passavano portando bagagli coperti da tele incerate. Già Elisa, nella sua coscienza timorosa ed economa, rimpiangeva la pazza spesa di quel viaggio perché c'erano i nipotini da aiutare.
Forse Antonio si accorse di questo suo tacito

0: impianto e il suo viso si oscurò. Allora Elisa si affrettò a dire che, malgrado la pioggia, la città era bella, ancora di più di quanto aveva immaginato. Poiché era già sera, uscirono per andare a pranzo. Trovarono una trattoria economica proprio dietro la piazza. Da anni non andavano più in trattoria e questo fatto, insieme al vino a cui non erano avvezzi, li elettrizzò un poco. Nel fondo della saletta un uomo suonava un decrepito pianoforte e una donna anziana, dipinta, cantava con una voce stonata e rauca. Il luogo era frequentato da gondolieri e da marinai, ma la cantante, appena vide i due sposi, si avvicinò al loro tavolino e cantò una romanza apposta per loro. Essi erano allegri. Elisa timidamente accennò perfino un motivo della romanza battendo le dita sulla tavola. Antonio aveva gli occhi vivi, era commosso e pareva desideroso di dire qualche cosa di galante, di tenero alla moglie, qualcosa forse che da tempo aveva desiderato dirle e che dal giorno in cui si erano sposati, costretto dal riserbo, aveva tenuto in sé. Ma ora il vino e il viaggio gli davano una nuova audacia. Egli urtò col suo bicchiere quello della moglie sorridendo. Alla salute della mia povera vecchietta, della mia mammetta, disse, ed ella rise come una ragazzina quando uscì dandogli il braccio. La pioggia continuava a cadere, ma essi avevano nelle vene il calore del buon vino bianco e la piazza coi suoi caffè e le sue musiche era tutta brillante di lampade. Allora, vincendo ogni timidezza, con le guance infiammate e gli occhi lucenti, sedettero in uno dei grandi caffè e Antonio, soddisfatto e confuso, offrì un gelato ad Elisa. Ella vedeva ancora quelle orchestre e quelle vetrine splendenti nella nebbia piovosa, quando, poco dopo, si coricava nel suo letto. «Mio Dio!» fantasticava. «Quanti divertimenti ci sono al mondo e quanta gente!» Se penso che la Graziella e suo marito non fanno mai un bel viaggio come questo nostro. Il giorno dopo la pioggia seguitava, la città intera sulle sue acque pareva dissolversi in fantasmi liquidi e oscillanti, ed essi visitarono un palazzo meraviglioso, dove certo aveva abitato qualche papa o qualche re. Elisa teneva dietro a suo marito, un po' sperduta fra le tante meraviglie. Le figure di forme e colori mai visti che popolavano i soffitti e le pareti la intimidivano. In quella dimora regale si sentiva un'intrusa. A un certo punto però vide una donna così bella che si fermò a mirarla col fiato sospeso. Era dipinta nella parete proprio alla sua altezza e sebbene di forme gigantesche, aveva una grazia quasi infantile nell'andare, sollevando il piede nudo sotto la veste violacea dall'alta cintura. Ma fra i capelli biondi raccolti in una rete d'oro, il suo viso aveva un'espressione grave. Gli occhi erano strani e fissi, e la bocca che si piegava in un ambiguo sorriso pareva quasi muoversi debolmente, bisbigliare qualcosa a Elisa. Forse una confessione? Un segreto? In quel momento la figura oscillò lievemente, come in una danza vaga, poi si annebbiò fin quasi a dileguare. Elisa si appoggiò ad Antonio, chiudendo gli occhi e stringendo i denti. Era uno dei soliti attacchi del suo male, che questa volta le toglieva la vista e il respiro. Antonio la vide impallidire e barcollare al suo braccio e le disse: «Elisa, che hai?» Ma già il breve smarrimento si allontanava ed ella rispose che non era nulla. «Povero Antonio», pensò, «ha speso tutti questi denari e ora ecco che rischio di guastargli la sua allegria». Ripresero il vagabondaggio attraverso le sale dipinte e quando ripassarono davanti alla bella donna fanciulla, Elisa distolse il capo per non vederla, presa da una misteriosa paura. Per tutto il giorno piovve, ma verso il tramonto, sebbene il cielo si mantenesse pesante e grigio, la pioggia cessò. Attendendo l'ora della partenza, si aggirarono allora per i campielli e le calli. Ad Elisa, che sgranando gli occhi guardava quei piccoli usci ammuffiti e verdastri, quelle finestre dal balcone scolpito e trapunto, quei ricami di un oro che riluceva cupamente nell'aria piovosa, non pareva di essere se stessa, ma uno spirito, un'ombra. Il mondo in cui ella si trovava era così lontano dal suo mondo, da tutta la sua vita, che forse qualcuno ve l'aveva portata in stato di sonno e il suo corpo si trovava ancora laggiù, dove sempre era rimasto, ignaro. In quel minuto la città oscura parve scuotersi a un tratto e elevarsi come un uccello che all'alba si sveglia sbattendo le ali. Era perché un cumulo di nubi si era aperto, scoprendo l'azzurro e il sole al tramonto. «Guarda!» mormorò Antonio. A un tratto la città immaginata nasceva sotto i loro occhi, senza fine al di là del canale verde, coi suoi balconi sospesi, i marmi irreali, le cupole sante. Anch'ella pareva incamminarsi lontano nella sua veste violacea, volgendo la testa d'oro come la donna dipinta nel palazzo. Tutta intera si innalzò e respirò e parve bisbigliasse. Anche Elisa bisbigliò qualcosa. Se Gaetano avesse potuto vederla, disse, e i suoi occhi si empirono di lagrime. Poi, al braccio di Antonio, si lasciò condurre da lui verso la banchina perché era tempo di andar via.
1: Il racconto.
0: Elsa Morante. Ricordo di un giovane poco adatto alla vita. Da tempo ho finito i miei studi, sono ormai un uomo. Della maggior parte dei miei compagni di scuola non so più nulla. Solo dei più fortunati mi capita a volte di leggere il nome sui giornali. Di altri mi giungono occasionalmente notizie qualsiasi, che si è sposato, che fa l'impiegato, eccetera. Di uno, infine, Filippo Moroni, ho saputo per caso che è morto ancora ragazzo, appena un paio d'anni dopo che avevamo terminato insieme gli studi liceali. E adesso, ripensando a questo compagno, quale io lo conobbi allora, quasi concludo che la morte nel fiore dell'età fu per lui forse l'unica soluzione possibile. Era un ragazzo esile, serio, unico figlio di un impiegatuccio e orfano di madre. Suo padre era un ometto frettoloso che si toglieva il cappello perfino per salutare noi scolari. Si vedeva bene che una reciproca fiducia e premura legava padre e figlio. Il ragazzo era il più studioso della nostra classe, pur non superando nell'intelligenza il livello comune. E si capiva che studiava tanto per compensare suo padre, che lo manteneva agli studi ed essere presto in grado di aiutarlo. Era timido e scontroso, adatto a essere beffato perché sgobbone e debole di muscoli. Ma in verità era così discreto e faceva così poco avvertire la sua presenza che quasi sempre lo lasciavamo in pace. Né lui cercava troppo la nostra compagnia, soprattutto, suppongo, per la ragione che in classe eravamo tutti di famiglia piuttosto agiata e Filippo si reputava inferiore a noi. C'era inoltre nei suoi modi, nello sguardo dei suoi occhi miopi e nel suo sorriso schivo insieme affettuoso, un che di così giovane, di così fresco e innocente da disarmare la nostra cattiveria. Il motivo principale per cui, nonostante la nostra tolleranza, non gli risparmiavamo tuttavia qualche beffa, era l'assenza nella sua vita di avventure galanti. Nella nostra classe maschile, già tutti, giovani dai 16 ai 18 anni, chi più chi meno potevamo vantarci di esperienze amorose, ma in lui sembrava essersi incarnato, nel nostro secolo, uno di quei cavalieri leggendari per i quali la donna era una creatura di specie divina e quasi inaccessibile. Se una ragazzetta delle classi femminili gli rivolgeva per caso la parola, lui arrossiva e sapeva rispondere soltanto con dei poveri balbettii. Poi si allontanava, ancora stordito come dopo un incontro celeste, seguito dalle nostre risate. Con quell'andatura di noccolata di sgobbone e il grosso pacco dei libri legato con una cinghia e penzolante dalla sua piccola mano infantile. Si avvicinavano gli esami e i miei parenti, diffidando del mio zelo, mi esortarono a studiare insieme a Filippo Moroni, la cui fama di diligenza correva tra le famiglie. Mi recavo dunque a studiare nella modestissima casa di Filippo tutti i pomeriggi. Il Il padre, all'ufficio in quell'ora, arrivava soltanto quando io stavo per congedarmi e mi salutava con profonde scappellate. All'arrivo mi apriva l'uscio la serva, di poco più giovane di noi. Era una fanciulla alta, dalla persona molle e pigra su gambe robuste. I capelli di un biondo scuro le si appesantivano sulla nuca in una crocchia lenta, e nel volto rassomigliava agli antichi dipinti della Madonna, in specie per la forma degli occhi, di un azzurro fulgido e fisso, e così grandi da occupare quasi tutta la larghezza della fronte. La sua voce era strascicata, ancora bambinesca, e fino dalla prima visita mi meravigliarono i suoi modi. La ragazza trattava Filippo come se lei stessa fosse la padrona e lui il servo. Non soltanto Filippo non osava darle ordini di sorta, ma al contrario era lei stessa che lo chiamava in cucina con malgarbo per essere aiutata in qualche faccenda, come per esempio spostare un armadio o scaricare il carbone dai sacchi. E dalla stanza vicina io sentivo i rimbrotti con cui lo feriva perché maldestro e così delicato e piccolo di persona. «Su, occhialone!» gli diceva, alludendo alla sua miopia. Oppure «Che braccine! Mi sembrate un ragno!» Talvolta lo chiamava professore, ma per beffarlo. Poiché un giorno per disgrazia si rovesciò l'inchiostro, le sue pupille dardeggiarono Filippo con una occhiata così severa che il ragazzo arrossì di confusione e gli tremarono le labbra. Poi, con premura, le assicurò che avrebbe rimediato lui stesso al guaio e si dette a pulire le macchie con giornali e stracci, proprio come se fosse un domestico alle dipendenze di lei. Infine io lo rimproverai, sdegnato al vederlo così docile. «Perché non la metti a posto?» gli dissi. Farti trattare a questo modo da una servaccia, da una volgarissima sguattera. Non è volgarissima, egli disse in una vampa di rossore, e mi apparve così spaurito e offeso da farmi capire che la amava. Presto ne ebbi una riprova certa. Un giorno la ragazza comparve con agli orecchi due pendagli di brillanti montati all'antica. Oh, che eleganza, le dissi. E lei, compiaciuta, abbassò quei suoi occhi meravigliosi senza dir niente. Più tardi si sente infilare la chiave nell'uscio di casa. È certo Moroni padre. Ed ecco la ragazza, svelta, staccarsi gli orecchini e nasconderli nella tasca del grembiule. «Perché te li togli?» le chiesi stupito. Lei rise e Filippo, con uno sguardo supplichevole, mi fece segno di tacere. «Dopo ti spiegherò tutto», mi sussurrò. Era chiaro che aveva deciso di confidarsi con me, e infatti, trovandoci noi due soli, mi spiegò che quegli orecchini erano l'unica eredità di sua madre e che lui, all'insaputa di suo padre, il quale ancora non si era accorto di nulla, li aveva sottratti da un cassetto e regalati alla ragazza. Perché l'amava! E nel farmi questa confessione pareva un febbricitante. Aveva perfino compiuto un voto. Salire a piedi scalzi la scala santa di San Giovanni per chiedere la grazia di piacerle. Si vedeva che il parlare della sua speranza lo rendeva esultante e quasi ubriaco, e fu con un fervore strano in lui, così timido, che mi chiese infine di giurargli il segreto su tutto questo. Ricordo che nel suo vivo modo meridionale mi disse: «Giura, fratello mio». Ma nei giorni successivi in lui fu notato un mutamento e io lo notai prima degli altri. Appariva sempre più pallido e scarno e si capiva che non era soltanto lo studio a consumarlo. Il suo nervosismo era tale che spesso nel dire le cose più semplici le sue labbra tremavano quasi volesse piangere. Ed era tanto assorto in un suo pensiero che talvolta a una domanda ti guardava smarrito, come chi, risvegliatosi appena dal sonno, non sa bene dove si trovi. Intanto seguitava a studiare con accanimento, ma con una fatica cieca, alla maniera di un povero soldato che, invece di buttarsi a riposare all'ombra, deve continuare a marciare per una interminabile strada afosa. Io capii che soffriva d'amore e lo interrogai, ma invece di esaltarsi nella confidenza come l'altra volta, parve ritrarsi con disgusto dall'argomento della sua pena. Non tardai però a scoprire l'accaduto. Un giorno, arrivato all'uscio di Filippo, sorpresi la ragazza che, sul punto di rientrare in casa, si congedava da un giovane robusto, all'aspetto un manovale, dalla nuca larga, braccia e collo nudi. Costui non dimostrava più di 18 anni, aveva un'aria seria e fanciullesca. La sua tinta bruna era evidentemente dovuta al sole, giacché i suoi occhi erano di un celeste vivo e i suoi folti capelli erano biondi. Ora, appunto, nel salutarlo, la ragazza si levò sulle punte dei piedi e, chinata un poco verso di sé la testa di lui, prese un riccio di quei biondi capelli, se lo avvolse per gioco intorno a un dito e, sorridendo, lo baciò. Intanto io avevo bussato. Filippo aperse l'uscio e ci vide tutti e tre. La ragazza, senza abbassare i suoi occhi lucenti, entrò in casa come nulla fosse. Filippo, rosso in viso, non mi disse nulla da principio, ma quando avevamo già iniziato la nostra solita lezione, si interruppe all'improvviso. Con volto mutato, balbettò che io ormai sapevo tutto e tanto valeva che sapessi il resto. Dunque, ecco che cosa aveva da farmi sapere. Che lui aveva deciso di disfarsi del giovane operaio. Tutte le sere costui soleva accompagnare la ragazza a casa e una bella sera Filippo, fingendosi amico, l'avrebbe invitato ad accomodarsi e gli avrebbe offerto un bicchiere di vino nel quale fosse stato prima versato un veleno mortale. A questo punto Filippo mi domandò se, come suo solo amico, io volevo farmi suo complice col suggerirgli un veleno adatto e aiutarlo a procacciarselo. Si vedeva che già da tempo aveva sviluppato fra sé questo suo piano. A me venne da ridere, ma seppi nasconderlo. Ucciderlo, dissi. Ma sei pazzo? A che ti servirebbe? Saresti condannato alla prigione a vita e lei non ti amerebbe per questo. Bella forza ammazzare un altro a tradimento. Invece, suggerì non senza perfidia, se sei un uomo, va a cercarlo e battiti con lui. La ragazza toccherà al vincitore. Così conquista le donne un vero uomo. Con simili parole lo persuasi, anzi gli infusi un nervoso entusiasmo. So il cantiere dove lavora, disse. Va dunque, lo esortai, e gli offersi di accompagnarlo io stesso fino nei pressi del cantiere. Notai a questo punto i suoi orecchi e le sue narici ebbero un trasalimento appena percettibile. Come quello che hanno i conigli quando ci si avvicina troppo alla loro gabbia. Ma subito dopo rabbiosamente dichiarò: Ci vado. Così lo vidi avviarsi. Aveva un'andatura incerta come di barca in un mare burrascoso, e io lo attesi a 200 metri dal cantiere con una specie di divertimento malvagio. Le prenderà, pensavo, ma forse no. Il furore fa miracoli qualche volta anche nei passerotti come lui. Infine ricomparve. Porta ancora gli occhiali, pensai, vuol dire che non si è battuto. E del resto non appariva in lui nessun segno di lotta, né ferite, né abiti strappati, né lividi. Mi volse un sorriso effimero. Com'è andata? Chiesi. Non l'hai visto? Sì, l'ho visto, balbettò a malincuore. E allora non vi siete battuti? No, rispose. Gli hai parlato almeno? No, disse ancora. A questo punto scoppiò a piangere. Da molti anni non vedevo un mio amico piangere, dal tempo della mia fanciullezza, e non sapevo che cosa fare per consolarlo. D'altra parte mi accorsi che il suo pianto non era già più di amore, o di dolore, o di odio, ma soltanto di umiliazione. E adesso, ripensando allo sguardo che mi volse sul punto di scoppiare in pianto, capisco che forse gli fu necessario morire così giovane.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta la letteratura religiosa nel 200. San Francesco e il Cantico delle Creature. Nato ad Assisi intorno al 1181, San Francesco vive nell'agiatezza fino a quando sperimenta una profonda crisi interiore che lo induce ad abbandonare il suo stile di vita e a ritirarsi in solitudine per dedicarsi completamente alla preghiera. Successivamente, con alcuni amici che condividono con lui il bisogno di vivere integralmente il messaggio di povertà e di solidarietà proposto dai Vangeli, fonda una piccola comunità e ottiene il permesso di predicare. Solo più tardi, con l'aiuto di uno di questi amici, decide di stendere una regola per fondare un ordine monastico, che viene approvato da Papa Onorio III nel 1123. Dopo essersi recato in Oriente al seguito della Quinta Crociata, San Francesco torna in Italia a predicare e a organizzare il suo ordine. Poco dopo, sul suo corpo compaiono le ferite presenti sul corpo di Gesù, le stigmate. Il santo muore nel 1226. L'opera di Francesco consiste nel predicare il messaggio evangelico nel modo più semplice e diretto, affinché tutti possano cogliere la bellezza e la forza degli insegnamenti del Vangelo e trasformare la loro vita affidandosi interamente a Dio, seguendo il suo stesso percorso. Per riuscire a comunicare a tutti il messaggio di Gesù, Francesco utilizza il volgare, ma anche altre forme di comunicazione, come la pantomima, una rappresentazione in cui interpreta scene del Vangelo, insieme ad altri frati e le persone del popolo, silenziosamente. In questo modo coinvolge le persone a rivivere i momenti della vita di Gesù, trasformandoli in una preghiera per tutti. Il Cantico delle Creature rientra nella tradizione della lauda, cioè una canzone sacra in volgare, inizialmente a una voce, ma poi cantata anche a più voci alternate, del celebrante e dei fedeli. Composto nel 1225, costituisce il primo testo in volgare umbro della letteratura italiana. Nella prima parte, il testo inizia con l'invocazione a Dio, secondo la struttura della preghiera. Prosegue poi con la lode di tutta la natura creata da Dio. Prima gli astri del cielo, che i medievali ritenevano costituito da materia immortale. Poi i quattro elementi fondamentali della terra, l'aria, l'acqua, il fuoco e la terra. Nella terza parte, la lode riguarda tutti quelli che vivono seguendo gli insegnamenti evangelici. Successivamente viene lodata la morte, che nella concezione cristiana costituisce il momento di passaggio dell'anima alla vita eterna. Solo dopo la morte l'uomo ha la possibilità di vivere eternamente accanto a Dio. Chi ha vissuto seguendo la religione cristiana non dovrà affrontare la morte seconda, cioè la dannazione eterna che spetta chi ha commesso in vita i peccati mortali. Il cantico si chiude con l'invito a lodare Dio e a servirlo con umiltà. La conclusione del testo si collega così ai versi di apertura, venendo a formare la cornice del componimento.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da scienzenotizie.it. Mangiare sushi è pericoloso per la salute. Di Angelo Petrone. Il sushi è un piatto giapponese a base di riso condito con aceto di riso e spesso servito con pesce crudo. Ma può anche essere accompagnato da altri ingredienti come alghe, verdure e uova. Uno dei principali rischi associati al sushi è la contaminazione batterica, specialmente quando il pesce crudo viene utilizzato come ingrediente principale. Tuttavia, questo rischio può essere mitigato scegliendo pesce fresco e di alta qualità e mantenendolo ad una temperatura adeguata durante il trasporto, l'immagazzinamento e la preparazione. I ristoranti che servono sushi, inoltre, dovrebbero seguire rigorose norme igieniche e di sicurezza alimentare per prevenire la contaminazione da batteri come il Vibrio parhaemolyticus o il norovirus. Un altro rischio associato al sushi è la presenza di parassiti come l'anisakis, un verme che può infestare il pesce crudo. Tuttavia, il rischio di contrarre un'infezione da anisakis mangiando sushi è relativamente basso, specialmente se il pesce viene conservato a temperature sotto zero per almeno 24 ore prima di essere consumato. In generale, il sushi può essere una scelta alimentare sana e gustosa se si sceglie pesce fresco di alta qualità e si mangia in un ristorante che segue rigorose norme igieniche e di sicurezza alimentare. Tuttavia, le persone con un sistema immunitario compromesso o le donne in gravidanza dovrebbero consultare un medico prima di mangiare sushi a causa dei potenziali rischi per la salute associati alla contaminazione batterica o ai parassiti.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Perché bisogna proprio togliere le scarpe entrando in casa? Non sono solo i batteri a varcare la soglia di casa. Un'analisi dettagliata di quello che si attacca alle scarpe vi convincerà della necessità di toglierle. Di Elisabetta Intini. Camminare in camera, cucina e salotto con le stesse scarpe che usate per uscire è semplicemente disgustoso. Il verdetto di un gruppo di scienziati che studia i contaminanti domestici non lascia molto spazio a interpretazioni. Un terzo delle polveri e della sporcizia che si accumula nelle nostre case arriva dall'esterno, soffiato dal vento attraverso le finestre o, appunto, scroccando un passaggio sotto la suola delle scarpe. Ad oltrepassare lo zerbino non sono soltanto resti di foglie e batteri fecali,

0: che raccoglie campioni degli aspirapolveri domestici assieme a un questionario sullo stile di vita degli occupanti di quelle abitazioni. Il catalogo di schifezze che ci trasciniamo al chiuso con le scarpe è più ampio di quanto si pensi. Come spiegato su The Conversation, il team ha individuato, su scarpe e pavimenti, patogeni resistenti agli antibiotici, incluso lo Staphylococcus aureus e il Clostridium difficile, dall'origine di molte infezioni ospedaliere, tossine residue dell'asfalto dalle proprietà cancerogene e disruttori endocrini, cioè sostanze in grado di interferire con il sistema endocrino umano, usati per esempio nei prodotti chimici da giardino. L'analisi della polvere raccolta nelle case di 35 paesi ha mostrato diverse tracce di metalli potenzialmente tossici, come arsenico, cadmio e piombo, in diverse concentrazioni a seconda del luogo e associati a varie attività all'aria aperta: estrazione mineraria, fusione o combustione di metalli, gas di scarico dei veicoli, semplice presenza in suoli contaminati. Nella valutazione degli inquinanti domestici, il gruppo di scienziati si è anche imbattuto in sostanze radioattive di provenienza industriale, in microplastiche spesso associate a tappeti e vernici, e negli PFAS, acidi perfluoroacrilici ampiamente usati in ambito industriale, che hanno una persistenza elevata nell'ambiente e che, alla lunga, sono indicati come fattori di rischio per varie patologie. Insomma, in confronto ad altre voci dell'elenco, l'Escherichia coli passa quasi per un coinquilino accettabile.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, i peggiori compagni di viaggio in treno. Sono i disturbatori, quelli che parlano ininterrottamente al cellulare, ascoltano musica ad alto volume, mangiano senza sosta, attaccano bottone, continuano a tirare su e giù i bagagli. Vuoi arginarli? Fai così. Di Monica Morandi. Chi non ricorda i treni dipinti nei capolavori di Turner e Monet, evocatori di romantiche atmosfere? Da quell'epoca lontana i convogli ferroviari sono profondamente mutati. E l'alone di romanticismo che li avvolgeva ha lasciato spazio al trasporto di massa e alla difficile convivenza fra i passeggeri. Con lo sviluppo dell'economia e il miglioramento del tenore di vita generale, è cresciuta l'esigenza di spostarsi per differenti scopi, spiega Elena Delfante, borsista di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino. Il viaggio non è più considerato un lusso. Ciò ha inevitabilmente favorito un flusso di pendolari maggiore e con esso una maggior probabilità di incontri non proprio piacevoli. Per di più, si è passati dagli scompartimenti a 6 posti di un paio di decenni fa, che garantivano un minimo di tranquillità e di privacy, agli attuali vagoni aperti con corridoio centrale, che, unitamente all'uso indiscriminato dei telefonini, hanno azzerato il comfort. Secondo una ricerca dell'Istituto Coesis, commissionata dalla nota marca di fazzoletti Tempo, circa la metà degli italiani, il 49%, viaggia in treno e almeno una volta nella vita, ben 8 connazionali su 10 sono stati vittima di un compagno molesto. Per alcuni è addirittura una persecuzione, dato che il 23% ha dichiarato di incontrarlo regolarmente, statisticamente, di subirne la presenza in un viaggio su 4. Secondo Coesis, i più fastidiosi sono quelli che parlano a voce alta al telefono e i chiacchieroni in generale, 49%. parlare

0: al telefono può essere un atteggiamento di non rispetto verso gli altri, commenta Delfante. Quanto al volume della voce, si tratta spesso di una tendenza involontaria chiamata effetto Lombard. In realtà, coloro che parlano ad alta voce al telefono potrebbero avere difficoltà a sentire il proprio discorso. L'effetto Lombard, in inglese Lombard Effect o Lombard Reflex, è appunto l'aumento involontario dell'intensità della voce in presenza di rumori di fondo che interferiscono con la comprensione della voce umana, in questo caso quella dell'interlocutore telefonico. È un fenomeno neurologico che dipende dai neuroni audiovocali della regione periolivaria del cervello, situata nel tronco cerebrale. Anche i chiacchieroni non-stop risultano fra i compagni di viaggio più molesti, più che mai quando ci raccontano la storia della loro vita con interminabili trafile di disgrazie, malattie e interventi chirurgici. Spiega Delfante. Gli individui che si ritrovano in treno sono riuniti da uno scopo comune, arrivare a una destinazione. Tuttavia ogni persona ha motivazioni e bisogni diversi che si riflettono nei comportamenti verso gli altri. C'è chi, dopo una giornata in costante movimento, necessita di silenzio e chi, per curiosità o per bisogno di sfogarsi, è in cerca di nuove esperienze e approfitta del tragitto per cercare contatti umani. Consiglia la nostra esperta: se siamo poco disposti al dialogo, una possibile soluzione potrebbe essere quella di armarsi di cuffiette. Non è necessario ascoltare musica se non se ne sente la voglia, ma lo stratagemma evita comunque che i vicini mettano in atto intenti comunicativi indesiderati. Un altro tentativo potrebbe essere quello di gestire responsabilmente la situazione, esplicitando la scarsa disponibilità al dialogo, pur con toni educati e rispettosi. Tuttavia, è importante sfruttare questo tipo di situazioni per capire quanto siamo focalizzati su noi stessi, invece che aperti e accoglienti verso il prossimo. A meno di reali molestie, il treno può rappresentare un'utile occasione per conoscere non solo l'altro, ma anche e soprattutto se stessi. Infatti, la relazione con l'altro è lo strumento di elezione per imparare a conoscerci, commenta Delfante. Al secondo posto nella classifica Coesis dei molesti, il 24%, ci sono i raffreddati che starnutiscono, tossiscono e si soffiano il naso in continuazione. Spiega Delfante. Essendo lo starnuto involontario, spesso la persona stessa fa di tutto, di solito senza successo, per reprimerlo in pubblico, tanto più che in seguito alla pandemia di Covid-19 le manifestazioni da raffreddamento vengono percepite come minacce potenziate. Il suono molesto dello starnuto funziona da trigger, cioè da innesco in tutti noi, di una serie di reazioni psico-emotive e comportamentali, fra le quali vi sono rabbia, irrequietezza, disgusto ed evitamento legate alla paura del contagio. Prosegue l'esperta. Nel momento in cui percepiamo il suono fastidioso dello starnuto, esso va ad attivare l'amigdala, il centro di allarme del nostro cervello, responsabile dell'elaborazione dei segnali di pericolo e delle nostre reazioni emotive. Una volta attivata l'amigdala, si ha un rilascio di adrenalina e cortisolo, ormoni che preparano ad affrontare la minaccia percepita. Tornando alla classifica Coesis, sempre al 24% troviamo i russatori, a cui seguono gli irrequieti, che si alzano in continuazione il 20%, i troppo profumati 8%, i pestatori sistematici di piedi 7% e chi non saluta il 4%. Secondo Coesis, il 42% degli intervistati sopporta tutto questo in silenzio senza reagire. Il 26% fa notare il proprio fastidio con occhiatacce o rimproveri espliciti e il 30% cambia posto. Spiega Delfante. Proviamo fastidio verso questi comportamenti altrui in quanto mettono in crisi i bisogni e le aspettative con cui saliamo sul treno, magari dimenticandoci dei bisogni delle persone che ci siedono vicino. Poniamo che abbiano voglia di ascoltare un po' di musica, ma ci accorgiamo di aver dimenticato a casa le cuffiette o gli auricolari. A differenza di altri, noi evitiamo di disturbare tutto il vagone con la musica in viva voce, mentre certi compagni di viaggio sembrano non porsi questo problema. Quello che ci infastidisce di più potrebbe essere la mancanza di una corrispondenza e di una gratificazione dei nostri comportamenti rispettosi del prossimo, dice Delfante, che prosegue. Inoltre, il comportamento dell'altro può limitare la soddisfazione dei nostri bisogni, in primis quello del rilassamento, che entra in conflitto con i bisogni di altri viaggiatori, chiacchierare, telefonare, cercare contatti umani, eccetera. Per star meglio, la nostra esperta consiglia di imparare a gestire la tolleranza. Accettare l'incertezza dei prossimi incontri in treno potrebbe ridurre lo stress e l'ansia che spesso accompagna tali situazioni. L'accettazione di una situazione è una condizione diversa dalla sopportazione, in quanto non prevede di subirla, ma di considerare le diversità e di sapervi far fronte, come nel caso di chi decide semplicemente di spostarsi dal posto assediato dai disturbatori e cerca la soddisfazione dei propri bisogni in un altro luogo. La nostra esperta individua altre categorie di disturbatori, quelli che faticano a gestire una valigia ingombrante oppure che tirano su e giù i bagagli dai ripiani rischiando di farli cadere in testa ai vicini. I distributori non richiesti di musica gratuita e di dubbio gusto. Chi lancia continui sguardi. I bambini che piangono senza sosta nelle classi in cui è previsto il silenzio. Chi mangia cibo dall'odore troppo forte ha orari improbabili. Inoltre si commenta da sé il disagio arrecato da chi è poco amico dell'acqua e sapone. Dulcis in fundo, a volte ci si mette pure il controllore, assumendo toni supponenti e maleducati o elevando contravvenzioni assurde. Almeno in questo caso non bisogna subire, ma si può inoltrare un reclamo al servizio ferroviario competente scegliendo fra il modulo online, la PEC, la raccomandata cartacea e gli uffici di assistenza alla clientela.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista National Geographic. Jack lo squartatore. Chi erano davvero le donne che ha assassinato? Il killer noto come Jack lo squartatore ha terrorizzato Londra nell'autunno di 135 anni fa. Per cinque donne non è stato un fantasma leggendario né il personaggio di un romanzo giallo, ma la persona che le ha orribilmente uccise. Questa è la loro storia. Di Parisa Janghi. C'è chi dice che fosse un chirurgo, altri invece solo un pazzo squilibrato. O forse un macellaio, un principe, un artista o uno spettro. Il killer noto alla storia come Jack lo squartatore terrorizzava Londra nell'autunno di 135 anni fa. Nel secolo successivo tutti ne hanno parlato. è stato come un'ombra scura usata per dare un nome a paure e comportamenti. Ma per 5 donne Jack lo Squartatore è stato la persona che ha orribilmente messo fine alla loro vita. Jack lo Squartatore è stata una persona reale che ha ucciso persone reali, ribadisce la storica Hallie Rubenold, il cui libro The Five, in italiano Le 5 donne, la storia vera delle vittime di Jack lo Squartatore, racconta le vite delle sue vittime. Non era una leggenda. Chi erano queste donne? Avevano un nome. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddow e Mary Jane Kelly. Avevano anche speranze, affetti, amici e in alcuni casi figli. Le loro vite, ognuna unica, raccontano la storia della Londra del XIX secolo, una città che le ha spinte ai margini e ha dedicato loro più attenzione da morte che da vive. Terrore a Whitechapel. Le loro storie non erano iniziate tutte a Londra, ma tutte vi finirono nell'affollato quartiere di Whitechapel, nell'East End della metropoli. Probabilmente in tutto il mondo non esiste uno spettacolo simile a questa immensa, negletta e abbandonata grande città dell'East London, scriveva nel 1882 Walter Besson nel suo romanzo All Sorts and Conditions of Men. Uomini di ogni tipo e condizione. È trascurata anche dai suoi stessi cittadini. Tra i cittadini di Whitechapel c'erano anche alcuni tra gli abitanti più poveri della città. Immigrati, lavoratori temporanei, famiglie, donne single, ladri. Tutti si ammassavano in tuguri, baraccopoli e case di lavoro gremiti di umanità. Secondo la storica Judith Valkowitz, negli anni 80 del 1800, Whitechapel era diventata l'emblema dei mali sociali della Londra emarginata, un luogo in cui si mescolavano peccato e povertà nell'immaginario vittoriano, sconvolgendo le classi medie. Whitechapel si trasformò in uno scenario di orrore quando nelle prime ore del mattino del 31 agosto 1888, in una strada buia, fu trovato il corpo senza vita e mutilato di Mary Ann, detta Polly Nichols. Polly Nichols fu la prima delle 5 vittime attribuite a Jack lo Squartatore, un gruppo di donne i cui omicidi, avvenuti in un breve periodo di tempo, sembravano essere collegati tra loro. Nel mese successivo, altre 3 donne sarebbero state trovate uccise sulle strade dell'East End, ammazzate in modo simile, sgozzate e sventrate. Il quinto assassinio avvenne il 9 novembre, quando lo Squartatore massacrò Mary Jane Kelly con tale violenza da renderla quasi irriconoscibile. Il cosiddetto autunno del terrore gettò Whitechapel e l'intera città nel panico, e la misteriosa identità del serial killer acuiva ulteriormente le paure. La stampa descrisse con enfasi l'estrema cruenza degli omicidi e le vite delle donne uccise. Polly, Annie, Elizabeth, Catherine e Mary Jane. Al di là del tipo di morte che le accomunò, le 5 donne assassinate da Jack lo Squartatore avevano anche qualcos'altro in comune. Erano tra gli abitanti più vulnerabili di Londra. Vivevano ai margini della società vittoriana. Cercavano di sbarcare il lunario e di sopravvivere nell'East End, entrando e uscendo dalle case di lavoro, arrangiandosi con lavori occasionali e impegnando i loro pochi averi per permettersi l'affitto di una stanza con un letto per una notte. Quando non riuscivano a mettere insieme il necessario, dormivano per strada. A nessuno importava chi fossero queste donne, afferma Rubenold. Vivevano vite incredibilmente precarie. Polly Nichols conosceva bene la precarietà. Nata nel 1845, si conformò all'ideale vittoriano di femminilità sposandosi all'età di 18 anni. Ma, dopo aver partorito 5 figli, un giorno lasciò suo marito, che sospettava infedele. Negli ultimi anni della sua vita, l'alcol era diventato per lei al contempo un appoggio e una maledizione. Nel caso di Annie Chapman, l'alcol fu ciò che l'allontanò da quella che era considerata una vita rispettabile. Chapman era nata nel 1840 e aveva trascorso la maggior parte della sua vita a Londra e nel Berkshire. Sposando nel 1869 John Chapman, un cocchiere, Annie si posizionò al livello più alto della classe operaia. Ma la sua dipendenza dall'alcol e la perdita dei figli stravolsero la sua vita familiare. E così Annie finì nell'East End. Elizabeth Stride, di origini svedesi, era una delle migliaia di immigrati che vivevano nell'East End. Nata nel 1843, era arrivata in Inghilterra all'età di 22 anni. A Londra Stride si reinventò più volte, diventando moglie e proprietaria di una caffetteria. Catherine Eddow, nata a Wolverhampton nel 1842 e arrivata a Londra da bambina, perse entrambi i genitori quando aveva 15 anni. Trascorse la maggior parte della sua età adulta con un solo uomo, padre dei suoi figli. Poco prima di essere uccisa, era andata nel Kent a raccogliere il luppolo, un'attività estiva diffusa tra i londinesi della classe operaia. Mary Jane Kelly, 25 anni, fu la più giovane e la più misteriosa delle vittime di Jack lo Squartatore. Pare che Kelly raccontasse di essere stata in Irlanda e in Galles prima di stabilirsi a Londra. A differenza delle altre donne, Kelly si era potuta permettere un piccolo lusso. Aveva affittato una stanza con un letto. Quella sarebbe stata la scena del suo omicidio. Quindi la convinzione diffusa che tutte queste donne fossero prostitute è errata, come dimostra Rubenhold in The Five. Solo di due di loro, Stride e Kelly, si sapeva che nella loro vita fossero state anche lavoratrici del sesso. Il fatto che tutte loro siano state così etichettate evidenzia quale fosse la visione nell'epoca vittoriana delle donne povere e senza tetto. Venivano sistematicamente escluse dalla società, spiega Rubenhold, anche se queste erano le condizioni di vita della maggioranza delle persone. Queste donne erano esseri umani con un forte senso della personalità. Secondo il biografo Robert Hume, i loro amici e vicini le descrivevano come industriose, gioviali e molto pulite. Sono esistite, hanno vissuto, avevano una vita. Finché improvvisamente, in una notte buia del 1888, questa gli è stata tolta. La scoperta del corpo di Annie Chapman l'8 settembre accentuò il panico a Londra, poiché le sue ferite richiamavano la scioccante brutalità dell'assassinio di Polly Nichols avvenuto giorni prima. Gli investigatori si resero conto che probabilmente entrambi i crimini erano stati commessi dallo stesso assassino, che era ancora a piede libero. Chi sarebbe stata la prossima vittima? Alla fine di settembre, il Central New Office di Londra ricevette una lettera scritta con l'inchiostro rosso firmata dall'assassino, Jack lo Squartatore. I giornali di tutta la città diffusero la notizia riportando il nome che il killer si era dato. La copertura della stampa sugli omicidi di Whitechapel aumentò a dismisura. I giornali si spinsero sul confine tra realtà e finzione, insistendo su ogni dettaglio raccapricciante delle uccisioni e facendo le più azzardate ipotesi sull'identità dell'assassino. Quell'impulso persiste ancora oggi. E molti tra detective da poltrona e investigatori professionisti hanno proposto una lunghissima lista di sospettati. La fascinazione della sfida di smascherare l'assassino alimenta l'idea che Jack lo Squartatore sia un gioco, afferma Rubenhold. Quando ci interessiamo a un vero crimine, il più delle volte lo approcciamo come se fosse una leggenda, come se non fosse reale, come se non fosse accaduto a persone reali. Questi crimini accadono ancora oggi, e ancora oggi non ci interessiamo alle vittime. Dopo 135 anni, gli omicidi di Whitechapel sono ancora irrisolti, e Rubenhold ritiene che tali rimarranno. Non troveremo mai delle prove chiare che indichino chi fosse Jack lo Squartatore. Gli omicidi ci parlano invece dei valori predominanti nel XIX secolo e anche nel XXI.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito scienzenaturali.it. Cecità spaziale. Successivamente al rientro da lunghe missioni spaziali, molti astronauti soffrono di problemi alla vista. Di Marco Ferrari. Una sindrome misteriosa sta compromettendo la vista agli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, causando una miopia che permane per mesi, anche dopo il rientro a Terra. Il problema è così grave che 2/3 degli astronauti riferisce di aver avuto disturbi alla vista dopo lunghe permanenze in orbita. Qualche passo avanti nella comprensione del problema è stato fatto e non depone a favore delle lunghe missioni come quella prevista per arrivare su Marte. Dorit Donoviel del National Space Biomedical Research Institute non nasconde le preoccupazioni sulla salute degli astronauti impegnati in lunghe missioni. Un adattamento alla gravità zero comporta che il sangue non debba più vincere la gravità e la conseguente mancanza di resistenza al ritorno venoso comporta un accumulo sanguigno e linfatico nel corpo grosso, cioè il busto e la testa. Di conseguenza gli astronauti appaiono come affetti da idropisia, con viso gonfio e congestionato. Ma torniamo agli occhi, organi che se danneggiati azzererebbero la funzionalità di un astronauta e alla cosiddetta sindrome da deficit visivo da pressione intracranica. L'Università di Miami ha verificato che la microgravità causa una pressione elevata nel cranio a seguito di un anomalo accumulo di liquor cerebro-spinale, responsabile a sua volta del fenomeno di appiattimento dei bulbi oculari, con infiammazione conseguente e come esito finale l'edema e lo stiramento del nervo ottico. L'aumento di pressione interessa anche il cervello, con stordimenti e senso di nausea. Il liquor cerebro-spinale è utile per ammortizzare il cervello e il midollo spinale, ma nello spazio le naturali variazioni di postura, sdraiata, seduta ed eretta, non vengono lette correttamente dal nostro organismo. In sostanza, gli astronauti che hanno passato molti mesi in orbita hanno una quantità di liquor cerebro-spinale più alta, edema con ipertensione delle cavità orbitali, schiacciamento e protusione del nervo ottico, situazione davvero angosciante. Ma come mai ce se ne accorge solo ora? La risposta è molto umana. Molti di coloro che volano nello spazio non denunciano i sintomi, per non perdere l'idoneità al volo. D'altro canto, chi sosteneva di vedere lampi o di avere la visione offuscata, si vedeva la carriera troncata in un attimo. La ricerca, quindi, fornisce per la prima volta prove quantitative sulle modifiche di distribuzione dei liquidi corporali nelle permanenze di lunga durata nello spazio e degli effetti negativi sulla visione. Occorre poi notare che mediamente le permanenze massime nello spazio degli astronauti, sui quali si sono verificate le sindromi e i deficit visivi, sono di 10-12 mesi, mentre non vi è alcuna conoscenza dei problemi che potrebbero verificarsi con periodi di 18 mesi, quanti ne sono richiesti per andare e tornare su Marte. I tempi di andata e ritorno sono variabili a seconda dello scenario di volo, da 180 a 400 giorni circa. A complicare le cose, ricordiamo inoltre tra gli effetti spaziali anche la decalcificazione ossea, l'esposizione ai raggi cosmici e i livelli di stress della vita spaziale. È stato verificato che anche il cuore e gli altri organi subiscono modificazioni morfologiche a causa della mancanza di gravità, alcune non reversibili. I ricercatori della NASA, comunque, non disperano. Sono infatti allo studio farmaci che, associati a diete specifiche e attività fisica adatta, garantiranno un certo grado di incolumità ai coraggiosi astronauti che colonizzeranno il pianeta rosso. Mentre per i viaggi del futuro sono allo studio astronavi a gravità artificiale rotativa e scudi con intercapedini d'acqua per schermare le radiazioni. I lettori di fantascienza vedranno forse realizzarsi molte delle visioni cosmiche a loro care.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Belle Europa. Londra. Rinasce il Museo dei Capolavori. Dopo 4 anni di restauri, ha riaperto, interamente rinnovata, la Courtauld Gallery, forse la collezione più preziosa e meno visitata della città, nonostante si trovi nella centralissima Somerset House sullo Strand, uno scrigno di tesori dal Medioevo a Van Gogh. Di Silvia Mapelli. Quando ci siamo imbarcati nel progetto di riammodernamento, la nostra ambizione era quella di creare una galleria diversa da tutte le altre, dove opere di qualità internazionale potessero essere fruite in un contesto storico e dove il sistema espositivo generasse curiosità e piacere, spiega Ernst Fegelin van Klerbergen, storico dell'arte e direttore delle collezioni della Courtauld Gallery di Londra. Un'ambizione decisamente realizzata. Riaperta lo scorso novembre, dopo 4 anni di lavori, il progetto è firmato dagli architetti dello studio londinese Witherford Watson Mann, la Courtauld Gallery, nell'ala nord della settecentesca Somerset House, è uno scrigno straripante di tesori d'arte, con capolavori medievali, rinascimentali e soprattutto impressionisti e post-impressionisti. A fondarla, negli anni 30, fu Samuel Courtauld, 1876-1947, magnate dell'industria tessile. Grazie all'invenzione della seta artificiale, la sua famiglia era diventata una delle più ricche del Regno Unito e grande appassionato d'arte. Collezionista raffinato e lungimirante, cominciò ad acquistare le opere degli impressionisti all'inizio degli anni 20, quando molti suoi contemporanei, inclusi i dirigenti della National Gallery, pensavano che non fossero degne di interesse né tantomeno di occupare spazi in prestigiose istituzioni. Convinto che l'arte dovesse essere un bene fruibile da tutti, Courtauld cercò di realizzare questo suo ideale già nel 1924, donando fondi, ben 50.000 sterline dell'epoca, alla National Gallery, in modo che avesse capitali sufficienti per l'acquisizione di nuovi dipinti, e partecipando come principale mecenate alla fondazione del Courtauld Institute of Art, il primo centro britannico per lo studio della storia dell'arte. Nonostante il progetto risalisse agli anni 20, l'istituto, al quale Courtauld mise a disposizione la propria casa nell'elegante Portman Square, regalò la maggior parte della propria collezione e donò 70.000 sterline per la creazione di una pinacoteca, venne inaugurato solo nel 1931. La pinacoteca, la futura Courtauld Gallery, dovette invece attendere ancora qualche decennio. L'inaugurazione avvenne infatti nel 1958, 11 anni dopo la morte del suo fondatore. A quell'epoca la neonata galleria era ospitata nelle sale messe a disposizione dal Warburg Institute in Woburn Square, nell'elegante quartiere di Bloomsbury. Solo nel 1989 la Courtauld Gallery venne riunita al Courtauld Institute of Art. La location? L'ala nord di Somerset House, quella affacciata sullo Strand, appositamente costruita da William Chambers nel 1780 per ospitarvi la Royal Academy, la Royal Society e la Society of Antiquaries. Spazi per certi versi angusti e frammentati, che il recente riammodernamento ha completamente trasformato, ampliandoli, inondandoli di luce e rendendoli accessibili a tutti grazie all'abbattimento delle barriere architettoniche, a partire dall'ingresso e dalla splendida scalinata in pietra. Al primo piano, ecco le sale dedicate all'arte medievale e al primo Rinascimento, dove gli spazi, una volta destinati a deposito di opere, ospitano ora i capolavori più antichi della collezione. Sono tavole a fondo oro come il Polittico della Crocifissione e otto santi, dipinto dal fiorentino Bernardo Daddi nel 1348, splendido esempio di arte devozionale per uso privato, intricati dittici e trittici in avorio e preziosi oggetti di arte islamica, come la rarissima borsa in oro e argento decorata con scene di vita quotidiana realizzata nel nord dell'Iraq agli inizi del XIV secolo. A fianco la Gilbert and Idico Butler Drawings Gallery è dedicata ai disegni e, dato che la collezione ne vanta più di 7.000, da Albrecht Dürer a Leonardo, Michelangelo, Rembrandt, Goya, Turner e Cézanne, esposti a rotazione per preservarli, ogni visita riserva inaspettate sorprese. Il secondo piano è quindi splendidamente dominato dalle Blavatnik Fine Rooms, le sale dedicate all'arte dal Rinascimento al Settecento. Sale ampie, luminose, dai soffitti finemente decorati, così chiamate in omaggio a Lord e Lady Blavatnik, Leonard Blavatnik, il magnate di origine ucraina, proprietario della rete TV DAZN, è un attivo mecenate dell'arte, che hanno contribuito a finanziare la ristrutturazione con donazioni di oltre 10 milioni di sterline, 12 milioni di euro. Nelle prime due sale, riservate al Rinascimento italiano, pale d'altare come quella con la Trinità coi Santi Maria Maddalena e Giovanni Battista di Sandro Botticelli, condividono la luce dei riflettori con opere profane come i due magnifici cassoni nuziali fiorentini del 1472 a firma di Biagio di Antonio, Jacopo del Sellaio e Zanobi di Domenico, e con le variopinte maioliche in gran parte provenienti dalla raccolta del collezionista e artista vittoriano Thomas Gambier Parry. Il Rinascimento nord europeo è l'indiscusso protagonista della sala adiacente. Qui si trovano capolavori come l'Adamo ed Eva di Lucas Cranach il Vecchio, il Cristo e l'Adultera e il paesaggio con la fuga in Egitto di Peter Bruegel il Vecchio. Quest'ultimo dipinto era di proprietà di Peter Paul Rubens, il grande pittore fiammingo, cui sono dedicate ben due sale. Tra le sue opere della collezione, il ritratto della famiglia di Jan Bruegel il Vecchio è quella che preferisco, rivela Ernst van Klerbergen. Dipinto fra il 1613 e il 1615, è la chiara testimonianza della grande amicizia e stima che univa i due artisti. L'ultima della Fine Rooms è riservata al XVIII secolo e include lavori di Goya, Tiepolo, Reynolds, Constable, Turner è un bellissimo ritratto fatto da Thomas Gainsborough alla moglie Margaret.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Le ragazze di 50 anni, di Marina Piazza. Mondadori, 1999. Letto da Anna Caporale. Il passaggio dei 50 anni è una tappa importante della vita, in particolare per le donne. Più visibile, più sofferto e più ricco di cambiamenti. Le donne di questa generazione sono le prime consapevoli di avere ancora almeno 30 anni davanti a sé, tutti da vivere e reinventare. Buon ascolto.
3: A 50 anni capita, nel bene e nel male, di sentirsi pesanti. È pesante il pensiero, nutrito com'è solo di aspettative e di desideri per il futuro, ma anche di esperienza, di confronto con la realtà e di conoscenza del limite. Il corpo è pesante. Anche se ancora ci piace, sentiamo che comincia a cambiare, si trasforma fuori e dentro e chiede di essere ascoltato e accudito. Non è più possibile agghindarlo e basta, né far finta che non ci sia. Pesante l'attività professionale che ciascuna si è costruita nel tempo e che ancora impegna molte di noi, tra soddisfazioni e stanchezze, in misura incomparabile rispetto alla generazione precedente. Sono pesanti gli amati figli, pochi, messi al mondo immaginandoseli presto autonomi, e che invece, fisicamente adulti, ancora ingombrano, incerti, le nostre case con i loro vestiti e appetiti, umori e territori. Sono pesantissimi i genitori che vogliamo o dobbiamo aiutare a invecchiare, a convivere con le malattie e le smemoratezze, a morire. Sono pesanti gli uomini, mariti e non, che quando non si allontanano alla ricerca di donne più giovani, continuano distrattamente a chiederci molto, talvolta proprio tutto: lavori ben fatti e mansuetudine, indipendenza e capacità di ascolto, autorevolezza e consolazione, fantasia erotica e solidità mentale, intimità e distanza, cibo ben cucinato e voglia di uscire. E noi? Ci sentiamo appunto appesantite, qualche volta onnipotenti, molto spesso a disagio, rabbiose o schiacciate. Stufe. Siamo stufe del silenzio che circonda la fase di età che stiamo attraversando, mai come oggi caricata nell'ambito privato di responsabilità e aspettative date per scontate, non dichiarate, ma ineludibili, a cui continuiamo a far fronte o da cui tentiamo di fuggire da sole, ognuna col suo personale e faticosissimo bricolage di invenzioni e attenzioni, adattamenti e rinunce, fatiche e sfuriate. Siamo stufe del silenzio di un sistema di welfare, formazione, sanità, previdenza, assistenza, che non ci contempla, o che lo fa in modo insieme antiquato, rigido e carente. Siamo stufe di un mercato del lavoro che al più difende chi c'è,

responsabili, chiedendosi se e quanto saremo compatibili, in che modo cioè la comunità potrà farsi carico di questo esercito di donne non più giovani e sempre meno produttive, destinate a pesare sui conti pubblici per un periodo lunghissimo, nuove parassite di una società che invecchia. C'è chi, più ipocritamente, ci valorizza invece come risorsa indispensabile, curatrici, in quanto uniche e preziose depositarie di quei compiti di sostegno, di ascolto e di solidarietà intergenerazionale di cui nessun altro, Stato o mercato, sembra essere capace o responsabile. Curatrici dei figli in quanto madri, dei nipoti in quanto nonne, dei vecchi genitori in quanto figlie e via via fino a tutti i bisognosi dei gruppi parentali. O, in nome di una solidarietà più estesa, protagoniste del volontariato di servizio, luogo elettivo di impiego delle capacità femminili lasciate libere dal lavoro produttivo o domestico. Risorse gratuite di cura, insomma, dovunque vi sia da rimediare all'incuria pubblica o privata, per ricucire, per amore, il fragile tessuto di una vita quotidiana decente, laddove emergano bisogni inevasi da soddisfare, imprevisti da tamponare, conflitti da comporre, servizi da attivare, vecchie e nuove cure da somministrare. C'è infine, all'opposto, chi ci incoraggia a negare, finché possibile, l'evidenza stessa del passaggio di età. Liberate, sollecitandoci a una giovinezza senza fine, belle, magre, sexy, di successo, dinamiche, attive, indipendenti, come più di prima, a patto di puntare su se stesse e di dedicarsi seriamente, quasi a tempo pieno, alla manutenzione intensiva della propria immagine. Anzitutto di quella esterna, creme, lifting, ginnastiche, diete, dentisti e tinture, ma anche e sempre di più di quella interna, dosaggi ormonali, stimolatori della memoria, tecniche di autopotenziamento, nella speranza sottintesa di farla franca e di poter galleggiare nella pseudo-giovinezza, con prestazioni adeguate sino alla fine. Nessuna di queste figure, carico sociale parassitario, risorsa gratuita da utilizzare, free rider dell'eterna giovinezza, ci piace, ci rappresenta o ci aiuta a vivere meglio questi anni e i prossimi che verranno. Al tempo stesso, in ciascuna di queste rappresentazioni troviamo qualcosa di vero. Vorremmo poter immaginare le condizioni future della nostra autonoma e libera sopravvivenza, ma sappiamo anche noi di non poter contare esclusivamente sulla previdenza pubblica. Vorremmo non essere da sole a farlo, ma non ci sentiamo di sottovalutare o ignorare i bisogni quotidiani di chi ci vive vicino. Non abbiamo la voglia e il tempo di mascherare la nostra età, ma siamo sicuramente interessate a invecchiare con l'aspetto e la salute fisica e mentale migliori possibili. Davanti a noi, ci dicono le statistiche, si aprono almeno 30 anni di vita, che alcuni cominciano a chiamare seconda vita adulta e non più terza età. Potenzialmente attiva, intelligente, capace di autonomia, intimità e relazione, che è nostro compito e interesse riempire di desideri e realizzazioni, oltre che di prestazioni e sacrifici. Per farlo dobbiamo ripartire da noi, senza aspettare e sperare che le istituzioni pubbliche, il mercato del lavoro, l'offerta di beni e servizi privati, si accorgano autonomamente che qualcosa sta cambiando nelle nostre attese e volontà. Per poter porre delle domande che trovino ascolto, abbiamo anzitutto bisogno di maggiore conoscenza e comunicazione tra noi, che ci consentano di mettere a fuoco, ripensare, rendere visibile la nostra esperienza attuale, schiacciata tra compiti privati pesantissimi, risorse istituzionali inesistenti, rappresentazioni culturali parziali o distorte, e da lì cominciare a far circolare le idee e le strategie possibili, interpersonali e sociali, per la seconda vita adulta che vogliamo. Parleremo di noi stesse e di altre donne della nostra età,

per riflettere e per far sapere cosa comportano le nuove cure che ci sono piovute addosso. Come si può, a questa età, tenere vivo un progetto di lavoro o di attività che non ci divori? Come possiamo venire a patti col nostro corpo e con la nostra mente che cambiano? Quali risorse interiori, quali invenzioni sociali possiamo mettere in campo per meritarci e ottenere dei 50 anni e 60 e 70 e 80 più liberi e più sicuri? Siamo certe di poterlo fare. Apparteniamo a una generazione che ha inventato la prima parte della sua vita, ridefinendo i confini dell'identità femminile adulta. Ora ci spetta di reinventare anche la seconda parte.

I nostri 50 anni, dunque. Ma di chi stiamo parlando? Chi è questo noi cui facciamo riferimento? Avere quest'età, nominarla, pensarla, significa situarsi, prendere posto rispetto non solo alla propria biografia individuale, ma anche al tempo storico e a quello delle generazioni. Da questo posto possiamo istituire somiglianze e differenze, affinità o distanze, relazioni o fratture rispetto ad altre età della vita, nostra e altrui. Se guardiamo alle donne che, oggi e in Italia, vanno verso i 50 o li hanno da poco superati, la prima immagine che ci si presenta è quella di circa 5 milioni di persone diverse tra loro, ognuna con la sua unica, irripetibile e complessa biografia. Ma accanto o in sovrapposizione a queste migliaia di facce e di teste, di ritratti individuali, prendono forma anche i contorni di una foto di gruppo, la fisionomia di un percorso comune, il profilo di un aggregato generazionale con caratteristiche riconoscibili. Il fatto di essere nate negli stessi anni implica infatti l'aver attraversato insieme e alla stessa età, in veste più o meno attiva, come testimoni o come attrici, un tempo storico specifico, una serie di eventi e mutamenti collettivi che hanno contribuito a orientare la nostra percezione e la nostra visione del mondo, formato e sedimentato credenze ed esperienze che ci caratterizzano e ci differenziano rispetto alle generazioni precedenti e a quelle venute dopo di noi. Una generazione di svolta. Il gruppo di età a cui facciamo riferimento è quello che oggi si trova in pieno passaggio alla seconda vita adulta. Siamo noi, le donne nate tra il 43 e il 53, le stesse che nel 68, un anno che simbolicamente ha segnato una soglia nell'evoluzione della società italiana, avevano tra i 15 e i 25 anni. Siamo state bambine e preadolescenti negli anni 50, fino al miracolo economico. Siamo entrate nell'adolescenza e nella prima giovinezza, negli anni 60. Siamo le studentesse delle scuole superiori e delle università, le giovani impiegate, operaie, dell'autunno caldo. Siamo in età matrimoniale e riproduttiva negli anni 70, in pieno femminismo e ridiscussione collettiva delle relazioni tra i sessi. Entriamo nel mercato del lavoro, specie le più istruite, all'inizio degli anni 70 e non lasciamo più il lavoro. Lavoriamo al massimo, in quantità e intensità, negli anni 80 e nei primi anni 90. Oggi abbiamo fra i 45 e i 55 anni. Siamo dunque una generazione speciale, una generazione di svolta perché siamo state attive e protagoniste di fortissimi cambiamenti sociali. È ovvio, tuttavia, che nulla si crea mai dal nulla e che la generazione delle sorelle maggiori entra anch'essa, per echi, riferimenti, anticipazioni nella vita di questa. Ed è forse proprio nella generazione immediatamente precedente o nella fascia più adulta di donne e uomini, in quelli e quelle che erano ragazzi e giovani nella seconda metà degli anni 50 e nei primi anni 60, che trovano radici un modo di essere giovanile e una crisi dei rapporti intergenerazionali destinati ad assumere solo nel 68 il carattere di una contrapposizione frontale. Come scrive Simonetta Piccone Stella, si tratta di trasgressioni e di sfide spesso praticate in solitudine, poiché la nuova generazione non si è ancora costituita come un noi. Ma, continua Piccone Stella, proprio il piglio risoluto e autoconsapevole dei giovani al loro primo ingresso nella scena politica, al finire degli anni 60 e
e il carattere corale che quella protesta ha allora rapidamente assunto mi hanno indotto a ritenere che già da tempo la sfera giovanile si fosse costituita come mondo a sé, differenziandosi e staccandosi da altri gruppi di età, e che dietro alla generazione del 68 altre ve ne fossero, protagoniste di tappe diverse, meno conosciute, di un lungo percorso di individuazione. Dunque le nostre sorelle maggiori, quelle nate subito prima di noi, alla vigilia della guerra, hanno preparato, spesso in silenzio, una strada che solo con noi ha assunto un carattere collettivo e definito, un senso di appartenenza. E tuttavia esse sono presenti anche in questo libro come voci anticipatrici di un nuovo modo di rapportarsi al mondo del lavoro, della famiglia, al sociale.

In poche siamo figlie uniche, perché le nostre madri appartengono a una generazione che fa ancora parecchi figli. Tra le nate nel 52, la percentuale di terzogenite o più è superiore al 40%. Viviamo la prima infanzia in anni duri per noi e per i nostri genitori. La guerra è appena finita. L'Italia degli anni 50 è ancora un paese povero, con livelli bassi di consumi, dominato dall'etica del lavoro, del sacrificio e della ricostruzione. Laura Pennacchi dà uno squarcio vivido di un pezzetto di vita quotidiana nelle campagne di quell'epoca. Mia madre ci faceva il bagno tutti i sabati, riscaldando l'acqua con grandi pentole sulla cucina economica, perché non avevamo lo scaldabagno e tantomeno il riscaldamento. E i più piccoli usavano l'acqua l'uno dell'altro. La testa ci veniva lavata con il sapone profumato. Molte altre cose non conoscevamo a quell'epoca. Il frigorifero e la lavatrice arrivarono nel 1963, quando io avevo già 15 anni e mia madre aveva speso una vita a lavare a mano lenzuola ed enormi bucati. La televisione arrivò ancora più tardi, nel 1965. Con i soldi della liquidazione di mio padre. L'anno dopo, ad appena 17 anni, io mi sposai e me ne andai. Vi sono ancora grosse diversità tra campagna e città. Nelle campagne e nei piccoli centri di provincia, le bambine e le ragazze vanno a scuola dalle suore. Nelle città cominciano le classi miste nelle scuole pubbliche. Ma mentre noi cresciamo, crescono allo stesso tempo, in misura mai vista prima, il reddito e la mobilità sociale e territoriale dei nostri genitori. Per molti, insieme ai sacrifici, c'è l'euforia della fine della guerra e del fascismo, il senso, progetto, di cambiare il mondo e di costruire la democrazia.

Il 1962 è l'anno della riforma della scuola media obbligatoria. Prima di quell'anno, poche bambine, figlie di famiglie borghesi, potevano frequentare la scuola media. Le altre si fermavano o sceglievano l'avviamento. Le poche che vi andavano erano destinate dalle famiglie a proseguire, forse senza un investimento chiaro sulla professionalità futura, ma certamente con un progetto sulla loro istruzione. Padri e madri volevano che le figlie studiassero. Poi magari si sarebbero sposate e il diploma o la laurea sarebbero finiti in un cassetto, ma dovevano comunque esserci. Ancora Laura Pennacchi ricorda quella determinazione dei genitori. Questo disegno di promozione trovò poi continuità nella scelta, sostenuta soprattutto da mia madre, di farci studiare, tutti e sette, nonostante la povertà nella quale vivevamo. Una scelta che per i miei genitori significò portare abiti sdrucciti, anche se lindi, spesso smessi da altri, non potersi consentire il giornale se non alla domenica, nessuno svago, tranne, per mia madre, le partite a carte con i familiari e in particolare con i suoi 13 tra sorelle e fratelli, durante le quali il dialetto veneto dilagava, e per mio padre l'assidua cura organizzativa di una corale polifonica ospitata dai salesiani che presto divenne la gioia e l'ossessione della sua vita. Ma con la riforma della scuola media cambia tutto. Le ragazzine cominciano ad andare a scuola in massa, ci prendono gusto, cominciano a vedere che sono brave come e più dei maschi. Dal 1961 al 1971 si verifica un aumento delle studentesse impressionante. Negli anni 60 si riversano nella scuola italiana 1.260.000 nuove alunne e di queste la metà circa va oltre la scuola media, il 33% alle superiori e il 14% all'università. Inizia qui, in questo decennio, la tendenza irreversibile alla parità tra maschi e femmine in tutti gli ordini di scuole che porterà alla fine degli anni 80 al sorpasso nelle scuole superiori e, a metà degli anni 90, nelle università. Sono gli anni delle scuole stipate, degli insegnanti che non aumentano, avverrà negli anni 70, delle fittissime classi miste in cui le ragazze imparano un'inusitata convivenza con gli adolescenti dell'altro sesso. Questa è la prima generazione di donne nella storia d'Italia in cui un titolo di studio, oltre le elementari, diventa non l'eccezione ma la norma per la popolazione femminile. Più del 50% delle nate tra il 48 e il 53 continua la scuola, mentre quasi il 90% delle loro madri non è andato oltre le elementari. Un salto in alto. Ma un salto così alto evidentemente crea scompensi nella società. Il caso Zanzara, in cui alcuni ragazzi del liceo Parini di Milano sono denunciati per pubblicazione oscena a causa di un'inchiesta sul sesso, è del 66. Si confrontano qui con chiarezza due mondi con presenti opposti, quello tradizionale conservatore e quello modernizzante progressista. Noi, adolescenti e giovani donne, viviamo una fase di forti contraddizioni e ambivalenze. Insieme tenute e sessualmente molto controllate, e però percorse come mai prima da venti di libertà. Sono gli anni della minigonna, dei Beatles, degli sport misti, dei primi viaggi fuori d'Italia, di Kennedy e Papa Giovanni, ma anche del mito della verginità, del pensiero, condiviso dalla generazione precedente, ma anche da molti della giovane generazione, che le ragazze possono certo studiare, ma per poi sposarsi. Parecchie ragazze cominciano a capire che possono sfruttare la loro nuova posizione nel sistema dell'istruzione per forzare le famiglie a lasciarle andare. Quelle che studiano le lingue, per esempio, devono andare all'estero. Ricorda Anna Rita.
Dopo le superiori, io avrei voluto fare storia all'università, ma ho cambiato idea di fronte a due caratteristiche che mi sembravano tipiche della facoltà di storia. La prima era che mi sembrava conducesse dritto filato all'insegnamento, e non mi piaceva. La seconda, e principale, era che scegliere lingue invece di lettere mi avrebbe consentito di andare fuori, fuori dal mio paese che trovavo soffocante, fuori, almeno per un po', dalla mia famiglia, fuori dall'Italia. Di fronte a questo dovere imposto dalla scuola, le madri si rassegnano, ma padri e madri accompagnano le figlie con un viatico che è un ricatto introiettato dalle ragazze in giro per il mondo. Portare con sé l'imperativo di essere brave ragazze, cioè di mantenere intatta la loro verginità. Qualcuna lo introietta davvero. Qualche altra lo dimentica, qualche altra ancora è così presa dalla passione di conoscere e di capire nuovi mondi e nuovi modi di vivere che non viene nemmeno attirata da una possibile trasgressione sessuale. Così Giovanna racconta la sua permanenza negli Stati Uniti, che risale alla prima metà degli anni 60, per una sua forte volontà sostenuta da circostanze esterne favorevoli. Un professore illuminato, in questo caso, che l'aiuta a ottenere una borsa Fulbright, in quegli anni raramente concessa alle donne, perché sapevano benissimo che si sarebbero sposati in America e che avrebbero acquisito la cittadinanza, che alla fine, che poi hanno fatto le altre 12 che erano con me, non era un'idea campata per aria. In America i tentativi sessuali erano una cosa ritualizzata e più complessa che qui, perché qui avevi la possibilità di infrattarti in qualche posto se ti piaceva qualcuno. Invece in America è codificata nell'appuntamento del venerdì sera, del sabato sera. Esci 3 volte e poi, forse, ti puoi permettere di baciarti. Poi, dopo 6 volte, era ancora peggio di qua. Tanto è vero che io mi sono ritratta dicendo che non ne volevo sapere. Passavo il venerdì e il sabato in una stanza che c'era in questo pensionato, con un grande televisore, perché il venerdì e il sabato davano tutti i film degli anni 50 che io in Italia non avevo visto. E stavo con le ciccione, con le reiette. E io frequentavo queste. Tanto è vero che le altre si preoccupavano, mi combinavano degli appuntamenti che andavano sempre a finire tragicamente. Dopo il terzo ho detto: beh, io resto con le ciccione. E loro dicevano che ero strana. La stessa Giovanna, tornata in Italia nel 65 per sostenere gli esami all'università, guarda con occhi attoniti la sua generazione, che in quel momento fa ancora politica in giacca e cravatta, nei vecchi partiti, lei che ha visto i ragazzi dilaniati dalle bombe in Vietnam. Ma nonostante il suo sguardo attonito, prima a livello individuale, in solitudine, poi sempre più in gruppo, ragazzi e ragazze si avvicinano al 68. Quelle di noi che finiscono le superiori, circa il 20-25% in questa generazione, ma sono molte di più nelle grandi città e al nord, saranno le studentesse universitarie del 68.

0: Avete ascoltato un estratto da Le ragazze di 50 anni di Marina Piazza. Mondadori 1999. Letto da Anna Caporale.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

0: Firenze, 1348. Mentre infuria la peste, sette ragazze e tre ragazzi si incontrano nella chiesa di Santa Maria Novella e decidono di ritirarsi in un casolare di campagna per sfuggire al morbo. Cosa accadrà in questo casolare nei giorni a venire se i protagonisti di questo ritiro hanno già nomi parlanti e accesi? Fiammetta, Pampinea, Dioneo, per dirne alcuni. La cornice del Decamerone, dal greco deca, 10, e hemera, giorno, crea un misto di sensazioni, malizia, curiosità, luci e ombre che Giovanni Boccaccio dipinge su una tela ricchissima di cromie, dove osa ed esagera, per i suoi tempi e per i suoi spazi, un rivoluzionario. Un uomo che conduce una vita da giullare in un mondo che non ride, per dirla con parole di Dario Fo, uno stravagante interprete della realtà, un Pollock della letteratura. In effetti un uomo nel quale forse si era radicata tantissimo la verve partenopea e focosa degli anni 50 del 1300. Bentornati, questa è Lady B e oggi parliamo di Giovanni Boccaccio. Verve partenopea, dicevo. Boccaccio in effetti è nato sì a Certaldo, nella Val d'Elsa in Toscana, ma suo padre, Boccaccino di Chellino, che lo aveva legittimato nonostante fosse nato da una relazione extraconiugale, era un ricco mercante dipendente della Banca dei Bardi e fu costretto a spostarsi nella filiale napoletana. Il figlio lo segue ed era di fatto un giovane che non sapeva cosa lo aspettasse, insofferente, ignaro. Ma Napoli lo rapisce, cullandolo negli svaghi, nella spensieratezza, nell'anima più viva e verace della corte angioina. Le donne partenopee lo travolgono e qui la sua penna produce infatti opere che esaltano il femminile e l'amore e che sono il riverbero delle gioie napoletane dello scrittore. Sono quindi gli anni in cui scrive La caccia di Diana, Il filocolo, Il filostrato, e gli anni in cui conosce Maria d'Aquino, figlia di quel Roberto d'Angiò che aveva incoronato Petrarca sul Campidoglio, la sua fiammetta, più vicina alla donna Petra di Dante, tutta carnalità e ardore, ormai lontana dalle donne angeliche e intangibili del dolce Stil Novo. Ma è curioso come, verso la fine della sua produzione letteraria, questa magnanimità amorosa si trasformerà in odio per le donne. Odio che rasenta la misoginia e da qui la stesura del corbaccio. Napoli vive nel cuore e nella penna di Boccaccio in modo prorompente e quando lo scrittore sarà costretto a tornare a Firenze per ragioni non chiarissime alla tradizione, il morbo della peste imperversava spietato. Sono gli anni in cui si dedica così alla stesura delle sue 100 novelle, che conservano tutta l'irruenza partenopea nei temi e nella lingua. Il Decamerone è una raccolta di novelle intense, trasgressive, originali e taglienti, verissime. Il metaracconto è geniale e crea questa altalena di narrazioni che attira facilmente il lettore. Si novella ogni giorno ha un re o una regina che sceglie il tema su cui novellare. I ragazzi restano nel casolare per 2 settimane, solo il venerdì e il sabato non si novella. I temi? Storie a lieto fine, risposte argute che spiazzano, amori felici e infelici, scherzi delle mogli ai mariti, storie di generosità. Tra queste, quella di Catalina, sposata a Nicoluccio e gravida, che si ammala gravemente ed un giorno cessato ogni cenno vitale fu ritenuta morta e colpita dalla peste. Così le parenti di Nicoluccio ordinano ad alcuni uomini di portarla via e seppellirla. A raggiungere presto la sepoltura fu un uomo follemente innamorato di Catalina, Messer Gentile, che veduta la morta si stese accanto a lei e in lacrime di dolore la baciò e le toccò il petto. Le mise adunque la mano in seno e per alquanto spazio tenuta la vi, gli parve sentire alcuna cosa battere il cuore a costei, il quale, poiché ogni paura ebbe cacciata da sé, con più sentimento cercando, trovò costei per certo non esser morta. Messer Gentile trasalì, la prese in braccio e la portò nella sua ricca tenuta, affidandola alle cure della madre. Catalina si riprende del tutto e Messer Gentile le chiede di grazia almeno una concessione. Avrebbe nella sua tenuta organizzato un pranzo coi nobili della città, al quale avrebbe invitato anche il marito, Nicoluccio. Catalina consente e il pranzo si tenne. Nel bel mezzo del banchetto Messer Gentile pone agli invitati un quesito. Un padrone abbandona per strada il suo fedelissimo servitore, dopo che questi si è ammalato. Un passante ha compassione di lui e con premura lo porta nella sua casa. Può dunque il primo padrone dolersi e rivendicare per sé il servitore? La risposta dei convitati è chiara e viene proferita proprio per bocca di Nicoluccio. A quel punto Messer Gentile chiama i convitati a contemplare la cosa che ha più cara e che ha trovato, e svela Catalina. Giusto sarebbe stato tenerla per sé col figlio che ormai aveva partorito, ma con nobile generosità la riconsegna a Nicoluccio. La tenerezza lascia il posto nel Decamerone a qualche pagina scabrosa. In un monastero lombardo le monache scoprono la consorella Isabetta a letto con un giovane e decidono di avvertire la badessa perché cogliesse sul fatto la monaca. Ma il momento si rivelò peggiore perché anche la badessa era in compagnia di un uomo, un prete. Per evitare di essere scoperta, la badessa si veste dunque in fretta e intima all'uomo di nascondersi, ma nella furia del momento non mette in testa il suo velo, bensì le braghe del prete. Mentre dunque redarguisce Isabetta e la minaccia di ricevere severe pene, la giovane monaca si accorge delle braghe sul capo della badessa e dice: «Madonna, se Dio vi aiuti, annodatevi la cuffia e poscia mi dite ciò che voi volete». In un primo momento la badessa è presa dalla rabbia e dallo sconcerto. Poi d'istinto decide di mutare la sua predica e dichiara che ai piaceri della carne è impossibile resistere e invita le consorelle a darsi da fare qualora si presentasse l'occasione. Il lettore sorride. Qual è in effetti il segreto che fa funzionare le novelle? La loro brevità, il non far trascorrere troppo tempo a che il lettore provi la sensazione desiderata, e questo sin dalle Mille e una notte narrate da Shahrazad ad arrivare ai nostri giorni. L'eredità di Boccaccio è tutta di autori quali Geoffrey Chaucer, Edgar Allan Poe, Anton Chekhov, Dino Buzzati, Raymond Carver. Prendiamo i suoi racconti. In Carver, sotto la superficie della quotidianità, si cela sempre un senso di mistero, una verità segreta. È il principio dell'iceberg teorizzato da Hemingway. I 7/8 di ogni parte visibile sono sempre sommersi. Gran parte di quello che sta accadendo non viene raccontato e l'importante è proprio quel che non si dice perché il racconto funzioni. Quando Carver scrive Cattedrale, si pone l'obiettivo di lasciare che il racconto, partendo da un'iniziale sensazione di ostilità e gelosia, finisca per lasciare nel protagonista e nel lettore una morale e una piccola rivelazione. Un po' come era successo ironicamente alla badessa di Boccaccio e teneramente a Messer Gentile. Il racconto di Carver, dal titolo Cattedrale, narra di un uomo che ospita a casa un cieco, un amico della moglie verso il quale inizialmente prova una dichiarata gelosia. Poi si trova nella condizione di raccontare ad un cieco come è fatta una cattedrale medievale. E alla fine si lascia sorprendere dall'imprevedibilità della condivisione e del contatto umano. Mia moglie ha aperto gli occhi e ci ha fissato. Si è tirata a sedere sul divano con la vestaglia tutta aperta. Ha detto: «Che cosa state facendo? Ditemelo, voglio sapere». Non le ho risposto. Il cieco ha detto: «Stiamo disegnando una cattedrale». Carver è nato nell'Oregon e cresciuto nello stato di Washington. Aveva una famiglia umile, sua madre era una cameriera e suo padre lavorava in una segheria. Ha fatto tanti lavori in vita, tra i più disparati. È diventato padre a 19 anni senza avere ancora un diploma, che la prima moglie lo spronerà a prendere dopo. E questo barcamenarsi tra il sacrificio e lo sforzo, tra problemi economici e difficoltà psicologiche, ha regalato una sensibilità e uno spirito critico e profondo alla sua penna. Perché poi la facoltà dei migliori scrittori di racconti viene da lì, da quanta capacità la vita ti abbia dato di osservare i dettagli e farne poesia.
1: Grazie per il tuo ascolto, questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato Lady B a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
3: Note classiche a piedi pagina.
4: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piedi pagina.
4: Ogni domenica sera alle 23:30. perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

In genere è consigliabile palesare la propria intelligenza con quello che si tace, piuttosto che con quello che si dice. La prima alternativa è saggezza, la seconda è vanità. Arthur Schopenhauer.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Here's another one.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Da Storia del Mediterraneo in 20 oggetti di Amedeo Feniello e Alessandro Vanoli.

Poi, alla fin fine, i barconi sono tutti uguali. Un po' più alti di fiancata, un po' più lunghi, un po' più vecchi o nuovi, a motore, a remi o a vela. Ma in fondo sempre tutti uguali. Con lo stesso carico di legna e di sangue. Stesso spazio. Isola sperduta in mezzo al mare dove alberga la disperazione, però anche luogo della speranza, di trovare un mondo migliore di quello che si è appena lasciato, di barconi che trasportavano gente da un capo all'altro del Mediterraneo, ce ne sono sempre stati da che mondo è mondo. E tutte le volte non è che hanno viaggiato nella stessa direzione, quella di oggi, da sud verso nord. Ma il cammino è stato caotico. Da ogni dove per ogni dove, da est a ovest e viceversa, da sud a nord e viceversa. Migliaia e migliaia di viaggi, di affondamenti, di correnti, di onde, di naufragi. Di sbarchi che hanno tracciato la rotta emotiva del Mediterraneo, quella fatta di vite di donne, bambini, vecchi, uomini in fuga da chissà cosa verso chissà chi. Una storia caotica, si diceva, che non si può racchiudere nelle poche pagine di un capitolo. Occorrerebbero infatti volumi e volumi. Ma di questi viaggi, di questa disperazione, di queste emozioni, di questi barconi sovraffollati che a frotte hanno attraversato il Mediterraneo, vale la pena raccontare qualche episodio. Noi lo facciamo così, da cantastorie, narrando con qualche scena, partendo dalla più lontana, la più remota. Scena 1. La guerra era stata atroce, durata 10 anni, finita nella maniera peggiore. La città incendiata, i morti e gli stupri per strada, i pochi superstiti a brandelli, raccogliticci, donne, uomini, vecchi e bambini, intorno all'unico che li potesse guidare. Cercavano un capo, tutti, e lo trovano. Qualcuno che però non voleva essere capo perché era disperato come gli altri, esausto per quello che aveva visto e che aveva vissuto. Si chiama Enea. Lui coi suoi salgono su barconi, spinti più dalla paura che da un senso reale di cosa avrebbero potuto trovare. Lì, sul mare. Da lontano, mentre sono al largo, vedono spegnersi le fiamme della loro città, Troia. E comincia il peregrinare, da una parte all'altra del Mediterraneo, lento, insulso, a tratti folle. Si comincia dalla Tracia. Dovrebbe essere una terra accogliente, che si rivela invece ostile, coi rami di mirto che si spezzano e lasciano colare il sangue di Polidoro, figlio di Priamo. Poi c'è Delo, terra di misteri, di oracoli. Ex quirite antiquam matrem. Andate alla ricerca delle vostre radici, è la profezia. All'inizio difficile da capire, spiega poco e spinge i barconi di Enea verso Creta, dove i troiani sbarcano. Sembra andare tutto bene,
ma la peste arriva all'improvviso, segno nefasto, inequivocabile. Non è quella la terra promessa. I penati appaiono in sogno a Enea. La meta, dicono, è un'altra, l'Italia. Bisogna risalire sui barconi e ripartire. E si ricomincia,

I profughi sembrano fermarsi. Tutto pare vada bene. Addirittura tra la regina ed Enea è sbocciato l'amore. I due popoli si possono fondere, cartaginesi e troiani insieme. Invece no. Gli dei hanno stabilito diversamente. Enea parte. Didone si uccide. Il viaggio riprende, prosegue tra altri lutti e altre avventure, e si va dritto per dritto, fino alla Sicilia. Da qui si volta a settentrione risalendo il Tirreno, costa a costa, come si farà per secoli. C'è Palinuro, c'è Cuma, c'è Gaeta, c'è il Circeo. E finalmente i barconi si fermano alla foce del Tevere, fine del viaggio di Enea e inizio di un'altra storia. Scena 2. Sono trascorsi più di un migliaio di anni. Sul Mediterraneo l'impero di Roma sta tramontando in maniera traumatica. Al suo interno nuovi popoli si muovono a sciami, talvolta rapidi, talvolta no, viaggiando e portandosi dietro tutto quello che serve: donne, bambini, carri, cavalli, masserizie. Attraversano l'impero. Lo vogliono, lo desiderano, lo occupano e toccano il mare. Alcuni a questo punto lo rifuggono. Non gli interessa, è lontano dai loro desideri. Altri no. Capiscono che il mare è un'opportunità, una nuova opportunità, e che se si attraversa il mare e lo si sfrutta, ci sono altre terre da conquistare. Questi sono i Vandali. Il loro cammino è stato straordinario. Come altre popolazioni, hanno percorso un numero di miglia inimmaginabile per vedere il mare. I loro antenati arrivano dai confini del mondo, forse da un altro mare, freddo, lontano, irraggiungibile, il Baltico. Sono gruppi, bande, clan. Premono ai confini dell'impero, forniscono armati e chiedono tributi. Attaccano in Pannonia, in Dacia. Si allineano ad altri popoli, ai Burgundi, ai Lugi, e rompono i confini sul Danubio. Siamo nella seconda metà del III secolo. Intanto continuano a marciare, sempre nello stesso modo, caotico, confuso, a sprazzi. Varcano nuovi confini e da Costantino ottengono di stabilirsi in Pannonia. Ma arrivano gli Unni. In Pannonia non si può più restare e i Vandali riprendono il cammino. Quanti sono? Difficile dirlo. 70, 80.000, di cui la maggior parte donne e bambini. Un popolo in fuga che si mescola a tanti altri che si muovono nella stessa maniera alla ricerca di spazi, di luoghi dove potersi stabilire. Si fanno largo lungo il Reno, entrano in Gallia razziando città e villaggi che trovano lungo il percorso, superano i Pirenei, dove per 2 anni distruggono e saccheggiano tutto ciò che possono. E come scrive nel 410 il cronista Idazio, la punizione di Dio, preannunciata dai profeti,
si verificò con le quattro piaghe che devastarono l'intera terra.

guerra, ferro, carestia, peste e le bestie. Le bestie sono i Vandali, che occupano tutta la Spagna, tranne la Tarraconense, e toccano adesso davvero per la prima volta il mare. Imparano che esistono porti e navi, se ne impossessano, cominciano ad attraversare il Mediterraneo, fanno i pirati, ma sono anche viaggiatori efficaci che non solo sfruttano le tecniche romane di navigazione, ma a tratti le innovano. In Spagna, però, arrivano i Visigoti, e allora tocca di nuovo scappare. I Vandali ora li guida Genserico. La Spagna non è più sicura. Bisogna trovare nuovi approdi. Come? Questa volta non per terra, ma per mare. E un intero popolo viene imbarcato. Barconi si muovono dalla Spagna verso l'Africa. 15 chilometri dividono una costa dall'altra. Arrivati in Africa, i Vandali dilagano in Mauritania, Numidia, Zeugitana. Cadono nelle loro mani tante città, tra cui l'Ippona di Agostino e Cartagine nel 439. Finisce un tempo, ne comincia uno nuovo, dei migranti Vandali d'Africa, che qui creano un nuovo regno della durata di circa 100 anni, fino al ritorno di Bisanzio. Scena 3. A differenza di oggi, i barconi, col loro carico di profughi, di morte e di dolore, non andavano dall'Africa verso la Sicilia in cerca di salvezza, bensì tutto al contrario, dall'isola verso la costa opposta. Il tempo è quello dell'invasione normanna della Sicilia. Comincia nel 1061 con lo sbarco a Calcara, a sud di Messina, e da lì, con alterne vicende, si espande fino al 1072, quando gli Altavilla e i loro uomini prendono Palermo. Ma non termina ancora. Per completarla ci vorrà un altro ventennio. Finisce tutto il 23 febbraio 1091, appena pochi anni prima dell'inizio della crociata. Una data luttuosa per i musulmani. Il cambiamento provocato dai normanni è epocale e non riguarda solo la Sicilia, ma l'intera Europa, perché l'isola con le sue città, che erano la punta più settentrionale dell'enorme ecumene musulmano che andava dall'Indo a Grenada, vengono ora risucchiate nell'universo occidentale latino-cristiano e diventano gioco forza parte di questo mondo, con un processo che scardina qualunque equilibrio pregresso, con un'elite di importazione che si insinua in profondità e impone le sue regole e i suoi costumi a tutto l'ambiente musulmano, in un contesto dove le diseguaglianze politiche e sociali tra dominanti e dominati diventa contrapposizione etnica e religiosa tra cristiani e musulmani. A questa fase segue immediatamente la cristianizzazione e latinizzazione dell'intero territorio, grazie anche a un'altra immigrazione di massa, di gente che viene dall'Italia padana, dal nord Europa e dalle aree peninsulari del sud Italia, che cerca e spesso trova nella Sicilia un nuovo Eldorado. Questo è il destino per i musulmani, emarginati, sottomessi,
via via indeboliti dalla nuova presenza normanna e cristiana. Però, tra essi, non tutti reagiscono nello stesso modo. C'è chi si adatta e convive, e c'è chi invece non ce la fa, e va via, scappa. Sui barconi, verso l'Egitto, l'Africa, verso una terra che sapevano avrebbe potuto garantire, se non migliori condizioni di vita, almeno comunione di lingua e di religione. Sembra che già nei primi anni dopo la conquista sia partito circa un ottavo della popolazione musulmana, su per giù 50.000 persone. Immaginiamo vecchi, donne, bambini, uomini. Una moltitudine che spesso trova nei luoghi di accoglienza di Al-Mahdiya, Monastir, Susa, il Cairo, oppure in Andalusia, assistenza, materiale e morale, con aiuti generosi, senza distinzione di ceto, di età e di sesso, come quella che fornisce a Al-Mahdiya l'imam Al-Mazari. Soprattutto, scappa la gente che il viaggio può pagarselo, i migliori artigiani, i commercianti che potevano contare su diffuse reti di relazione, uomini di scienza, di legge, di fede. Di loro non ci resta più niente. Parafrasando il Corano, non c'è nessuna terra che racconti la loro storia. Tranne che per uno, un poeta, il più grande poeta della Sicilia musulmana, Ibn Hamdis, che lascia l'isola a poco più di 20 anni, intorno al 1075, e vive una lunga vita raminga tra il Nord Africa e la Spagna, dove muore nel 1133. I 6.000 versi del suo Divan sono tipici della tradizione araba, poesie d'amore, d'encomio, di descrizione. Resta a lui, come a tanti altri suoi conterranei che scelsero la fuga, una sola cosa, la hasra, la nostalgia verso la madre patria. E quando muore, lascia una preghiera. Vuole essere seppellito col corpo rivolto verso l'isola creata nel cuore del mare da Allah, la Sicilia.

Scena 4. 31 marzo 1492. Osservate il calendario. Un mese dopo muore Lorenzo il Magnifico. 5 mesi dopo parte per il suo primo viaggio Cristoforo Colombo. Che anno il 1492? Ma il 31 marzo è una data scritta a lettere di fuoco nel calendario della diaspora ebraica, perché è la data dell'editto dell'Alhambra. Lo emanano Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, che regnano sulla Spagna. La decisione è semplice. Gli ebrei devono andare via dal paese. La Spagna non li vuole più, senza se e senza ma. Espulsi. Anche qui, come nella Sicilia normanna, c'è chi aspetta, si nasconde, si converte, ma è solo una facciata. Dentro la propria casa e la propria intimità si resta ebrei. La maggior parte però degli ebrei di Spagna, i sefarditi, se ne vanno, costretti, per mare, coi barconi, con un viaggio disperato, come sono sempre disperati i viaggi dei profughi, senza più casa né terra. Così un cronista. In campo aperto gli ebrei si riposano un po'. Gli uni cadono dalla stanchezza, gli altri perché sono malati. Alcuni muoiono, altri nascono sul ciglio della strada. Ogni cristiano che vede questi miserabili viene preso dalla pietà. La gente del popolo si mescola tra di loro e pregandoli di sottomettersi al battesimo, ma il rabbino subito si presenta e incoraggia gli stanchi e i disperati. Spostandosi, le donne cantano e i bambini battono il tamburo e suonano la tromba. Quando vedono il mare, gli uomini e le donne iniziano a piangere, si strappano i capelli e implorano l'Onnipotente per avere grazia e miracoli. Per ore e ore stanno lì e guardano l'acqua. Il viaggio è appena iniziato, perché ora comincia la parte peggiore, il mare aperto. Per gente che a malapena visto il mare, doveva essere il terrore. Le mete della diaspora sefardita ora, tra la fine del 400 e il secolo successivo, naturalmente riguardano poco l'Europa cristiana. Meglio il mondo musulmano e ottomano, dove c'è un'antica tradizione di tolleranza. Il Nord Africa allora, Marocco, Algeria, l'Egitto, il Medio Oriente, la penisola ellenica, la Turchia, il cuore dell'impero ottomano, per poi spingersi verso l'interno, verso i paesi balcanici. Leggenda vuole che il sultano Bayazid II, quando vide arrivare gli ebrei a Istanbul, abbia detto su per giù: «Che stupidi gli spagnoli e i loro re, che cacciano i loro migliori cittadini e li regalano ai loro peggiori nemici». Fu grande la rivincita sefardita nel Mediterraneo orientale e caotica la loro capitale, Salonicco. I primi ebrei arrivarono da Maiorca proprio nel 1492, seguiti da gente dell'entroterra spagnolo e della Sicilia. Poi un fiume in piena, ebrei aragonesi, valenzani, calabresi, pugliesi, provenzali e napoletani. Tra il 1540 e il 1560 fu il turno dei portoghesi. E dopo vi trovarono rifugio anche ebrei ashkenaziti, originari dell'Austria, della Transilvania e dell'Ungheria. A metà del Cinquecento, Salonicco diventa la Gerusalemme dei Balcani, dove il 50% della popolazione
era ebrea. Un secolo dopo, all'epoca del mistico messia Sabbatai Sevi, la presenza ebraica progredisce. Erano diventati quasi i tre quarti della popolazione. Una comunità ricca, attiva nei commerci e colta, superbamente colta, che dal 1945 non esiste più. Il 98% della popolazione ebrea di Salonicco è stata sterminata durante la Seconda Guerra Mondiale nei campi nazisti.

migrazioni più piccole, meno percettibili, ma tante, che solcano in lungo e in largo il Mediterraneo, di comunità con numeri più esigui, ma con storie non per questo meno trascinanti, meno coinvolgenti, ma sempre con le stesse modalità. Barconi, barconi, barconi. Tra le più affascinanti c'è una storia che lega la Grecia alla Sardegna. Siamo negli anni 70 del Settecento, la guerra è esplosa. I greci non sopportano più il dominio ottomano. Scoppia una rivolta contro i turchi, che è anche guerra religiosa, di greci ortodossi contro i musulmani. Ma le cose vanno male. Sebbene essa acquisti un sapore internazionale, con i russi che si alleano con i greci, quest'ultimi perdono. E come sempre, chi può fugge per evitare rappresaglie. Chi vive sul mare scappa per mare. Gruppi di greci ortodossi finiscono a Cagliari. I primi ad arrivare si chiamano Staico. Arrivano e aprono bottega tra il 1775 e il 1776. Si mettono a fare cappotti di un tipo particolare, su Serenikku, destinati a un certo successo. Con loro ne arrivano tanti altri di greci che creano in città una vivace comunità di esuli, che cresce nel corso dell'Ottocento. Vendono manufatti, lo abbiamo visto, ma soprattutto si ingegnano a commerciare lane, pelli di capra e capretto, cuoio, e inseriscono Cagliari in un network internazionale attraverso il porto di Marsiglia.

Scena 6. Dove finisce la Sicilia? Nel Maghreb. E dove comincia? Nel Maghreb. Sembra la pensassero così i siciliani, che tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento se ne andarono emigranti al di là del Mediterraneo, con i barconi in Tunisia. L'occasione fu il lavoro, nuove e inaspettate possibilità di lavoro. La Tunisia era allora sotto protettorato francese, che aveva portato con sé investimenti che si tradussero in lavori pubblici, apertura di miniere, industrie, bonifiche agricole. Dalla sponda italiana, una Sicilia poverissima, le notizie arrivarono come un miraggio, la promessa di una vita nuova. Si misero in mare in tanti, soprattutto poveri e poverissimi. In Sicilia la crisi era forte, lo sfruttamento altrettanto. Le rivolte dei fasci siciliani negli anni 90 dell'Ottocento fecero il resto. Era un miscuglio quello che nutrì i barconi per la Tunisia: famiglie, braccianti, operai, renitenti alla leva, pregiudicati, piccolo borghesi colpiti dalla crisi, pescatori, qualche imprenditore. Tutti per mare, portandosi dietro quello che avevano: le proprie tradizioni, abitudini, culture, cibi, feste, madonne. Tanto da ricreare la Sicilia in Tunisia. Nelle città dove si insediano, nei paesi che occupano, con quartieri solo loro, esclusivi, emarginati, che i francesi chiamarono così Petite Sicile, piccole Sicilie. A Tunisi, alla Goulette, a Biserta, a Hammamlif, a Grombalia, a Redeyef, a Susa, a Sfax, e così via. Nel 1905 la piccola Sicilia di Tunisi come appare? Niente di differente da una baraccopoli. Verso il mare, tra uno spazio acquitrinoso, le mura della città e il lago di Tunisi. Centinaia di casette e di baracche bianche, abitate da gente considerata poverissima dagli stessi tunisini. Basta una testimonianza di chi queste cose le ha vissute. Eravamo tutti molto poveri, poverissimi, allo stremo delle forze per cercare di mettere da parte due soldi. Si viveva tutti stipati in una casupola, troppe le famiglie numerose. Baracche, povertà, grappoli di uomini attaccati gli uni agli altri, con lo stigma dato ai siciliani di essere violenti, rissosi, ladri, malandrini, mafiosi. Cosa c'è di differente dai ghetti etnici di oggi? Da come guardiamo con diffidenza gli stranieri delle nostre periferie? Gente vittima di altri viaggi, di altre speranze, di altri sogni, di altri barconi.

Scena 7. Mediterraneo. Barconi. Oggi

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. James Joyce.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
5: Dalla rivista Star Bene, Vertigini. Come fermare la giostra impazzita. Cambi posizione e di colpo il mondo intorno a te inizia a roteare vorticosamente. No, non è la cervicale o una labirintite, ma l'effetto di uno dei giramenti di testa, o meglio d'orecchio, più diffusi fra le donne. La buona notizia? Non è grave e si risolve con semplici manovre dell'otorino. Di Alessandro Pellizzari. Ero sdraiata finalmente a letto, dopo una lunga e dura giornata di lavoro, e di colpo mi sono ritrovata su una giostra impazzita. Tutto all'inizio sembrava il normale preludio a un buon sonno, finché non ho cambiato posizione. Allora la testa ha cominciato a girare fino a farmi venire la nausea. Per fortuna quella brutta sensazione è durata una decina di secondi, ma per tutta la giornata ho avuto il mal di mare. Twister. Si chiama così la giostra con i seggiolini che ruotano intorno a un asse centrale a folle velocità e, come la testimonianza di una paziente al suo medico, rende bene che cosa prova chi è affetto dal tipo di vertigine più diffuso che colpisce le donne il doppio degli uomini con l'aumento dell'età. È la VPP, la vertigine parossistica posizionale benigna, spiega il nostro esperto, il dottor Michele Cerasuolo, otorinolaringoiatra. Parossistica perché ha un'insorgenza rapida di breve durata, dai 10 ai 30 secondi, per poi decrescere altrettanto velocemente. Posizionale perché si esplicita con particolari movimenti. Benigna perché, pur essendo molto fastidiosa, non ha effetti importanti e permanenti sul nostro organismo, a meno che non si faccia perdere l'equilibrio e cadere, ma per fortuna accade di rado quando camminiamo o stiamo in piedi. Quei giri nel letto. Dunque i sintomi della VPP compaiono soprattutto quando si è sdraiati a letto e poi ci si alza. È proprio il cambio di posizione che scatena le vertigini, sottolinea Cerasuolo. Magari siamo già stesi e ci giriamo da un lato o al mattino passiamo a sederci sulla sponda. A volte basta solo cambiare la postura della testa, guardando in alto o abbassandoci repentinamente per allacciare le scarpe. Questi movimenti, seppur banali, possono far uscire gli otoliti dalla loro sede naturale, i minuscoli sassolini formati da cristalli di calcio che sono posizionati nel vestibolo dell'orecchio, la parte che ne governa l'equilibrio. Ecco perché questo tipo di vertigine si chiama posizionale. Può capitare anche di svegliarsi nel cuore della notte e sentire la nausea tipica della VPP. Vuol dire che in una fase di sonno non profondo ci siamo girati e gli otoliti si sono mossi, ma capita di rado durante il riposo, così come è difficile succeda mentre siamo eretti o passeggiamo. Piuttosto un piccolo trauma, per esempio una testata allo stipite dell'armadietto lasciato aperto o nel caso di un colpo di frusta da un tamponamento, sono eventualità che possono spostare i sassolini. Può succedere anche durante l'atto sessuale, ma questo di solito i pazienti non lo raccontano, precisa l'otorino. Il mini flipper. Ricordate il mini flipper? Era quel giochino di plastica che si trovava come sorpresa nei sacchetti delle merendine, dove bisognava far entrare delle palline di metallo in fori prestabiliti inclinando il gioco. Spiego ai pazienti la terapia della vertigine, che consiste in una serie di manovre che lo specialista esercita sul capo del paziente per far tornare al loro posto gli otoliti, e cioè all'interno dei canali vestibolari che sembrano delle grosse C. Per ogni canale esiste una mossa dedicata e appena il sassolino rientra nella sua sede, la vertigine passa, spiega Cerasuolo. Tutto finito, quindi? Di solito, nei primi 3-4 mesi dopo la manovra, nella metà dei casi è possibile incorrere di nuovo in vertigini e allora occorre rifare la manovra. Ma ci sono anche casi in cui gli otoliti tornano al loro posto spontaneamente. Questa è la terapia principe. Non esistono infatti farmaci in grado di curare questi disturbi, se non i sintomatici che possono far fronte alla nausea e al senso di instabilità, soprattutto se si protrae anche durante la giornata. La cervicale non c'entra. Molte persone addebitano la vertigine passeggera alla cervicalgia dovuta al maltempo, ma in questo caso il sintomo è accompagnato da rigidità del capo, mal di testa e i giramenti non sono così acuti come nella VPP. Aggiunge l'esperto. Così come non c'entra la labirintite, cioè l'infiammazione del labirinto, una parte dell'orecchio interno che ha un ruolo fondamentale per l'udito e l'equilibrio. Anche qui le vertigini possono essere intense, ma non durano solo dei secondi e sono spesso accompagnate da nausea e vomito, da perdita dell'udito temporanea, ronzie alle orecchie, acufeni, difficoltà a concentrarsi e stato confusionale, sottolinea l'otorino laringoiatra. Ma la labirintite non c'entra nulla con il posizionamento degli otoliti. Le cause più frequenti sono infatti infezioni virali o batteriche, ma anche problemi circolatori che richiedono farmaci specifici e a volte anche gli antibiotici. Tanta paura per nulla. La vertigine fa molta paura. In genere i pazienti si spaventano parecchio quando vengono colti la prima volta da questa sensazione di essere di colpo seduti sul seggiolino di un twister, racconta Cerasuolo. Pensano a problemi neurologici, all'ictus, e se hanno avuto un trauma recente, anche piccolo, il classico incidente domestico, non è raro che si rechino al pronto soccorso. Oppure vanno dal medico di base, che fatta la visita preliminare ed esperto di casi del genere, sa che lo specialista giusto è l'otorino laringoiatra. Ma non è automatico che i pazienti si rivolgano subito a noi, risolvendo così in un batter d'occhio un disturbo angosciante ma benigno e facile da risolvere.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone, Clipper, a caccia di vita sulla luna di Giove. Ha le dimensioni di un SUV, la navicella spaziale più grande mai realizzata. La NASA l'ha spedita in orbita l'autunno scorso. Obiettivo: raggiungere Europa, la luna di Giove. Sotto la sua superficie potrebbe nascondere un oceano con qualche forma di vita. Di Rossana Rossi. Era stata programmata

diametro 3130 km è solo di poco inferiore a quello della nostra Luna, Europa è molto diversa da quest'ultima. Il suo volto è insolitamente uniforme, quasi del tutto privo di grandi crateri da impatto, ed è invece coperto da un intreccio di bande e strisce che lo attraversano in ogni direzione. A mostrarcele per la prima volta nei dettagli era stata la sonda Galileo, che tra il 1995 e il 2003 aveva scandagliato a fondo l'ambiente gioviano. L'origine di quelle strane cicatrici, ampie alcune decine di chilometri e lunghe parecchie migliaia, aveva fatto ritenere ai planetologi che sotto una crosta di ghiaccio spessa almeno 3 chilometri si nascondesse un oceano. Quell'enorme bacino, spiega Hunter Waite del Southwest Research Institute di San Antonio, Texas, sarebbe mantenuto liquido in profondità dal calore generato nel mantello roccioso del satellite dalle potenti maree gravitazionali del gigantesco Giove, distante appena 670.000 chilometri. Le bande sarebbero le crepe prodotte nel ghiaccio dalla risalita dell'acqua che si solidifica non appena arriva alla superficie. Una conferma è arrivata qualche tempo dopo grazie all'occhio indagatore del telescopio spaziale Hubble, la scoperta di deboli spruzzi di vapore acqueo che si innalzano dalle sue superfici. La struttura del satellite gioviano potrebbe dunque essere simile a quella di Encelado, una luna ghiacciata di Saturno, anch'essa cosparsa di crepacci, dai quali fuoriescono giganteschi pennacchi di vapore che si proiettano nello spazio fino a 10.000 chilometri di distanza. La scoperta delle emissioni di vapore ha avuto conseguenze importanti nella progettazione della nuova missione della NASA, che per esaminare Europa più in dettaglio farà numerosi sorvoli ravvicinati ad altitudini che varieranno tra 25 e 2700 chilometri. Solo così la telecamera ad alta risoluzione della sonda riuscirà a ottenere una scansione quasi completa del corpo celeste. Via via entreranno anche in funzione i vari strumenti scientifici. Un radar capace di penetrare il ghiaccio ne determinerà lo spessore e cercherà di scoprire se in profondità esistono laghi simili a quelli presenti in Antartide. Un magnetometro misurerà invece l'intensità e la direzione del campo magnetico, consentendo agli scienziati di determinare la profondità e la salinità delle acque. Un sensore termico perlustrerà la superficie ghiacciata in cerca di eruzioni recenti di vapore, mentre altri strumenti cercheranno indizi di acqua e particelle microscopiche nella tenue atmosfera del satellite. Una volta lassù, Europa Clipper si troverà ad attraversare ripetutamente un ambiente interessato dalle radiazioni più potenti di tutto il sistema solare. Il campo magnetico di Giove è infatti 20.000 volte più forte di quello della Terra e ruota rapidamente in sincronia con il periodo di rotazione di 10 ore del pianeta. Questo campo cattura e accelera le particelle cariche provenienti dall'ambiente spaziale circostante, creando vere e proprie cinture di radiazioni. Protetta da una spessa armatura, la sonda studierà più in dettaglio questo ambiente davvero unico del sistema gioviano e analizzerà l'impatto delle radiazioni sul guscio ghiacciato della Luna e su quanto si cela nelle sue profondità. Secondo i planetologi, Europa è uno dei pochi corpi del nostro sistema solare che potrebbe ospitare nel suo oceano qualche forma, seppur primitiva, di vita. Un indizio in proposito lo ha fornito il telescopio spaziale Webb,
che il settembre scorso

0: ha rilevato in una zona della Luna chiamata Tara Regio la presenza di anidride carbonica fortemente concentrata. I dati raccolti indicano che il carbonio in essa contenuto, elemento essenziale alla vita, non proviene da meteoriti o da altre fonti esterne, ma ha avuto origine nell'oceano sotterraneo. Affascinato dalla prospettiva che quella culla liquida possa ospitare qualche microorganismo, Ethan Scheller, un ingegnere meccanico esperto di robotica presso il californiano Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, ha elaborato un fantascientifico progetto chiamato SWIM, Sensing Heat Independent Micro Swimmers. Premiato con $600.000 nell'ambito del programma Innovative Advanced Concepts della NASA, SWIM propone la realizzazione di uno sciame di mini robot subacquei. Stivati in modo compatto all'interno di un drone sonda, in grado di scavare un tunnel attraverso la crosta ghiacciata, i piccoli congegni verrebbero poi sguinzagliati nelle acque di Europa, liberi di nuotare lontano dalla loro nave madre ed esplorare quell'ambiente alieno. Tuttora in una fase iniziale, il progetto prevede per i mini robot una forma di cuneo, una lunghezza di una dozzina di centimetri e un volume da 60 a 75 centimetri cubi. Secondo i miei calcoli, dice Scheller, se ne potrebbero inserire fino a 48 all'interno del drone sonda, lasciando spazio a sufficienza per ospitare strumenti scientifici più potenti ma meno mobili, che potrebbero raccogliere dati durante il lungo viaggio attraverso il ghiaccio e fornire misurazioni stazionarie nell'oceano. Ogni robot avrebbe il proprio sistema di propulsione, computer di bordo e sistema di comunicazione a ultrasuoni, insieme a semplici sensori di temperatura, salinità, acidità e pressione. I robot opererebbero mimando il comportamento di pesci o uccelli, riducendo così gli errori di rilevazione attraverso misurazioni sovrapposte. Se ci fossero gradienti energetici o chimici, potrebbero essere indicativi della vita che può iniziare a nascere.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus, leggere tra le rughe. La pelle che raggrinzisce non è soltanto segno dell'età, ma può perfino agevolare l'invecchiamento e alcune patologie. Ecco perché lo stile di vita è importante e quando può servire la cosmesi. Di Elena Meli. Forse dovremmo iniziare a guardare in maniera differente la crema antirughe che occhieggia dalla mensola del bagno di ogni donna sopra i 30 anni. Le zampe di gallina, il codice a barre attorno alle labbra, le linee sul collo potrebbero non essere solo lo sgradito risultato del tempo che passa, ma loro stesse una causa dell'invecchiamento. Lisciarle con le creme potrebbe allora ringiovanirci dentro, anziché solo nell'aspetto, posto che funzionino davvero così bene. Se lo stanno chiedendo gli scienziati, dopo aver scoperto che quando si formano le rughe, perdiamo molto più della possibilità di mentire sulla nostra vera età. Stando agli studi più recenti, infatti, quando la pelle si raggrinzisce, spedisce in giro sostanze che accelerano l'invecchiamento di tutto il resto dell'organismo. Lo sostiene Claudia Cavadas, neuroendocrinologa dell'Università di Coimbra in Portogallo, che ha puntato il dito contro le cellule senescenti, cellule zombie, che avendo subito danni irreversibili o essendo semplicemente anziane, entrano in una sorta di quiescenza, in attesa di essere ordinatamente rimosse dai sistemi dell'organismo che agiscono allo scopo, come le cellule del sistema immunitario chiamate macrofagi, letteralmente grandi mangiatori, sono le spazzine del corpo umano. Sono tecnicamente vive, ma non possono più moltiplicarsi perché se lo facessero sarebbe molto probabile una degenerazione in senso tumorale. Il lato negativo di questo metodo per eliminare il rischio di cancro è che le cellule zombie producono sostanze dannose, cocktail tossici in cui si trovano molecole pro-infiammatorie, enzimi che distruggono le proteine, composti che danneggiano il sistema immunitario. Questi mix, oltre a essere negativi per i tessuti attorno, possono viaggiare in tutto l'organismo attraverso il sangue e quindi andare a danneggiare anche organi e tessuti lontani. La presenza di cellule senescenti è ritenuta una concausa di diverse malattie connesse all'età, dalla cataratta all'artrosi, ma è particolarmente massiccia nella pelle che invecchia, perché la cute è la prima barriera di fronte all'aggressione di inquinanti, fumo, sole. Tutti elementi che accelerano la senescenza, che sulla pelle si manifesta con rughe ben evidenti, che quindi sono il primo segno di una iperproduzione di sostanze invecchianti che poi vanno in giro per l'organismo. Le cellule della pelle invecchiano non solo perché l'età avanza, ma anche perché sono esposte ad agenti esterni che producono danni e avviano una cascata di eventi che portano alla comparsa delle rughe e, per colpa di queste, anche a una microinfiammazione locale che poi può avere effetti su tutto l'organismo, conferma Norma Cameli, responsabile della dermatologia correttiva e laser terapia degli istituti fisioterapici ospedalieri di Roma e membro della Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse. Quando le cellule cutanee sono sotto attacco per colpa dei raggi ultravioletti, del fumo, degli inquinanti ambientali, aumenta la produzione di radicali liberi dell'ossigeno, sostanze ossidanti che l'organismo cerca di neutralizzare, ma che se sono troppi restano a far danni. L'infiammazione locale aumenta, le cellule iniziano a rilasciare enzimi che degradano il collagene e le fibre elastiche che costituiscono l'impalcatura della pelle. Pian piano si formano le rughe, anche perché con il tempo la sintesi di collagene e fibre elastiche si riduce e non riesce a compensare le perdite. Ma non ci sono confini o comportamenti stagni che trattengano le sostanze pro-infiammatorie nella cute. I composti dannosi vanno anche altrove e in questo modo le rughe contribuiscono all'invecchiamento generale. Per esempio, la microinfiammazione e i radicali dell'ossigeno accorciano i telomeri delle cellule, i cappucci al termine dei cromosomi, che si riducono con l'età e, quando sono troppo corti, decretano la condanna a morte di una cellula. Non ci sono barriere, insomma. L'infiammazione della pelle che la porta a essere visibilmente anziana è la stessa che altrove contribuisce a processi che ci invecchiano e ci fanno ammalare. Non tutte le rughe sono uguali, però. Le più cattive sono quelle precoci, che sono il risultato di uno stile di vita sbagliato. In altri termini, a 80 anni sarà inevitabile che i processi di senescenza siano già ben avviati, ma le zampe di gallina a 30 anni, perché si è esagerato con l'esposizione al sole, si fuma o si dorme poco e male, potremmo risparmiarcele e con loro una bella dose di sostanze pro-invecchiamento in giro per l'organismo. Dormire troppo poco, per esempio, altera i ritmi circadiani e favorisce la senescenza delle cellule cutanee, così come stare troppo a lungo con la faccia di fronte agli schermi di computer, tablet o smartphone. La luce blu di questi strumenti facilita la comparsa di rughe, spiega Cameli. Anche il cambiamento climatico rema contro la pelle liscia, perché le temperature più elevate alterano il mantello idrolipidico che protegge la cute, e così le sostanze inquinanti possono passare più facilmente. Meglio non esagerare con l'esercizio fisico, perché l'overtraining aumenta la formazione di radicali liberi dell'ossigeno e contribuisce a raggrinzire la pelle anzitempo. Da limitare poi le grigliate, perché nei cibi cotti alla brace e alle alte temperature si formano tanti prodotti avanzati della glicazione. Si chiamano Advanced Cligation and Products of Age, un acronimo a dir poco evocativo, visto che significa età in inglese. Se ne trovano in gran quantità in cibi ricchi di zuccheri e proteine, cotti ad alte temperature. E se la dieta abbonda di fritti, grigliate, dolci e fast food, vanno ad accumularsi nella pelle dove formano ponti molecolari fra le fibre di collagene ed elastina, irrigidendo il derma e accelerando l'invecchiamento. Lo ha confermato una recente ricerca dell'Università di Nanjing, in Cina, sottolineando che un eccesso di age si associa anche ad altre patologie connesse all'età che avanza, come le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2, l'insufficienza renale o l'Alzheimer, ribadendo così come le rughe siano insieme causa ed effetto dell'invecchiamento. Un legame confermato anche da altri studi. Tamar Nichten, dell'Università di Rotterdam, in Olanda, di recente ha dimostrato su oltre 2.600 persone dai 51 agli 88 anni che un aspetto di 5 anni più giovanile e meno rugoso per la propria età, valutato attraverso l'analisi al computer di fotografie in alta risoluzione, si associa a un funzionamento cognitivo migliore e a un rischio dal 15 al 25% più basso di avere problemi come cataratta, osteoporosi, calo dell'udito o broncopneumopatie croniche. E se ci fosse ancora qualche dubbio in merito, lo fuga Carl Christensen del Danish Twin Registry e Danish Aging Research Center di Odense, in Danimarca, che seguendo poco meno di 200 coppie di gemelli per 12 anni, è arrivato alla conclusione che la mortalità è scritta sul viso, come recita il titolo dell'articolo scientifico che riassume i dati raccolti. Al diminuire delle rughe, infatti, l'età percepita si abbassa e con questa anche la probabilità di morire. Quindi è l'ora di rivalutare le creme antietà, perché ridurre le rughe può mantenerci giovani pure dentro. Innanzitutto dovremmo prevenirle con uno stile di vita sano che ne rallenti la formazione. Non fumare, proteggersi dai raggi ultravioletti, usando correttamente i filtri solari, seguire una dieta sana, ricca di antiossidanti e vitamine, dormire a sufficienza. Sono tutte regole che aiutano a mantenersi complessivamente in salute, risponde Cameli. Quanto alle creme per la pelle, funzionano. Ripristinano la barriera cutanea, forniscono principi attivi efficaci come il retinolo, che ha un'azione antirughe documentata, o la vitamina C, che ha effetti antiossidanti molto utili. Per vedere i risultati, serve però costanza nell'utilizzo, ma soprattutto prendersi cura della pelle fin da giovani, innanzitutto pulendola in maniera corretta ogni giorno con i prodotti più adatti al proprio tipo di cute. Poi idratandola per prevenire le rughe ed eventualmente trattandola per attenuarle. Sempre senza esagerare, perché se si accumulano strati su strati di prodotti, si ottiene l'effetto opposto, la cosiddetta pelle arrabbiata, che rifiuta l'eccesso di creme e diventa più sensibile o perfino allergica. Gli interventi antirughe più incisivi, dal microneedling alla radiofrequenza, dal laser ai peeling esfolianti o le biostimolazioni con acido ialuronico, sono molto efficaci. Non si può riportare indietro l'orologio della pelle, ma l'aspetto può migliorare molto. E magari si può, leggermente, rallentare il processo di invecchiamento generale, come si spera di poter fare in maniera specifica con i senolitici e i senomodulatori, farmaci mirati alle cellule senescenti che contribuiscono all'invecchiamento cutaneo e non solo, eliminandole nel primo caso o impedendo che rilascino in circolo le loro tossine nel secondo. In sperimentazione in diverse condizioni correlate all'invecchiamento, si stanno ora studiando anche per un impiego come antirughe. Una ricerca del Drexel University College of Medicine di Philadelphia, per esempio, ha dimostrato su un piccolo gruppo di volontari over 40 che applicare sulla pelle la rapamicina, un senomodulatore, riduce i marcatori della senescenza cellulare, aumenta la quantità di collagene nel derma e migliora l'aspetto della pelle. Un esperimento sui topolini ha provato che utilizzare un senolitico per eliminare dalla pelle le cellule senescenti aumenta la proliferazione delle cellule staminali nei follicoli piliferi, a indicare che si possono forse risvegliare processi tipici della giovane età. Occorrerà tuttavia parecchio prima che sia possibile usare queste sostanze, applicandole sulla pelle o prendendole per bocca, e in ogni caso, come ha specificato Cadavas, non ci si devono o possono aspettare miracoli. Potremo magari rallentare il tasso di invecchiamento, ma non realmente ringiovanire. La regia dei processi che legano l'invecchiamento cutaneo a quello del resto del corpo starebbe nel cervello, secondo Claudia Cavadas, che li sta studiando da tempo. Precisamente nell'ipotalamo e nell'ippocampo, aree critiche che con il passare degli anni funzionano peggio, incidendo in maniera netta sui processi di invecchiamento. Precisamente nell'ipotalamo e nell'ippocampo, aree critiche che con il passare degli anni funzionano peggio, incidendo in maniera netta sui processi di invecchiamento. Uno studio dell'Albert Einstein College of Medicine di New York, per esempio, ha dimostrato che topolini modificati per avere poche cellule staminali in queste aree decisive invecchiano più velocemente e muoiono prima. Ipotalamo e ippocampo ricevono segnali dalla cute attraverso quello che Cavadas chiama asse pelle-cervello. Nei topolini esposti a un eccesso di raggi UVB, come accade quando si esagera col sole, l'ippocampo smette di produrre nuove cellule avviandosi verso la senescenza, mentre anche al resto dell'organismo arrivano segnali pro-invecchiamento e, per esempio, si riduce la produzione degli ormoni sessuali tipici di giovinezza ed età fertile. Avete la pelle a strisce come quella delle tigri o piuttosto a macchie come una mucca? La domanda non è assurda come sembra, perché sulla cute, oltre alle rughe, abbiamo strie quasi sempre invisibili chiamate linee di Blaschko, dal nome del dermatologo tedesco che le ha scoperte agli inizi del Novecento. Si tratta di linee sulle quali spesso si raccolgono altri segni, come i nei o le voglie, che non seguono il corso di vasi sanguigni o nervi, ma piuttosto sono l'unica traccia rimasta della migrazione dei melanociti, le cellule responsabili del colore della pelle, quando durante il primissimo sviluppo embrionale si moltiplicano e vanno a prendere il loro posto su torso, braccia o gambe. Alcuni di quei melanociti iniziali che decidono la tinta cutanea in base a geni sul cromosoma X avranno geni ereditati dalla mamma e, disponendosi nel corpo che cresce, creeranno una linea di Blaschko materna, ma in quella accanto potrebbero essercene di derivazione paterna di colore differente. Poiché il colore della pelle però non dipende solo dai geni sul cromosoma X, di norma le linee di Blaschko non si vedono. Invece questo mosaicismo che condividiamo con altri mammiferi è evidente per esempio nelle gatte calico a tre colori. Alcune condizioni però possono farle risaltare. Rash cutanei, eritemi o alterazioni dovute a eczema o psoriasi, per esempio, possono localizzarsi lungo queste linee. In più, esistono rari casi in cui una mutazione di quei primissimi melanociti li rende molto diversi, facendo sì che poi le linee di Blaschko risultino particolarmente nette.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Freedom, il ricetto di Candelo. Come sarebbe bello sentirsi trascinare indietro nel tempo, vivere l'atmosfera di un antico borgo, in un medioevo rurale fatto di attività artigiane e contadine. Ebbene, tutto ciò qui è possibile. Di Chiara Fontana. Il termine ricetto deriva dal latino receptum, ricovero, rifugio, Ed è da questo significato che parte il nostro meraviglioso viaggio alla scoperta del Ricetto di Candelo, una struttura fortificata rimasta praticamente intatta sino ad oggi, nata per rigorosa iniziativa della popolazione candelese allo scopo di preservare beni importanti, soprattutto agricoli, della comunità stessa. Fu costruito verso la fine del XIII secolo e l'inizio del XIV proprio dagli abitanti su un terreno di signori locali per il quale all'inizio pagarono un censo annuo e che poi riscattarono. Il Ricetto di Candelo fu definito dallo storico Ferdinando Gabotto con l'appellativo di Pompei medievale del Biellese. Ed è unico nel suo genere, grazie all'utilizzo puramente contadino e mai abitativo, ad eccezione di funzionare da rifugio temporaneo in caso di pericolo di guerra, che ne è stato fatto fino a tempi recenti. Il Ricetto è un complesso a pianta pentagonale irregolare e si estende su una superficie di 13.000 metri quadrati, in cui oggi sono presenti circa 200 casette, l'una addossata all'altra, quasi tutte di proprietà privata. Passeggiare tra le sue silenziose rue, così sono denominate le strade, è come ritornare indietro nel tempo. I ciottoloni inclinati con i quali sono costruite sono perfettamente in armonia con i ciottoli di torrente posti a spina di pesce delle mura che cingono la suggestiva struttura medievale, orgogliosamente inserita nel circuito dei borghi più belli d'Italia. Nel 988 è la prima volta che compare il nome di Candelo in un documento ufficiale. Sono diverse le ipotesi riguardo all'origine del nome, una delle quali lo mette in relazione con la derivazione dall'unione dei termini can ed eir, che nella lingua preceltica e prelatina degli antichi significa cerchio delle pietre. Trova ampio spazio proprio nelle vicinanze del prezioso sito un luogo denominato Prato del Sasso. È possibile una correlazione plausibile? È quasi improbabile giungere a una precisa ed esaustiva risposta. Lo stemma comunale è rappresentato da quattro candele accese, due bianche e due rosse. Il numero 4 in numerologia rappresenta la stabilità, la concretezza e la completezza. La candela accesa simboleggia pace, speranza e calore. I colori rosso e bianco delle candele portano rispettivamente il significato di affermazione di sé e ardore, rosso, e di pace e purezza, bianco. La popolazione candelese si è sempre dimostrata una comunità unita e forte, peculiarità presente ancora oggi. Questa curiosa interpretazione personale dello stemma avrebbe potuto rispecchiare il carattere della popolazione stessa, ma anche in questo caso diventa difficile dare una risposta precisa sulla scelta simbolica dello stemma. Vale la pena di provare un'immersione dentro al borgo storico, tra le sue stupende cantine che si guardano a vicenda, gelose di tenere stretta la memoria, in modo che mai si perda. Una curiosità: secondo un'antica leggenda locale, la cui veridicità non è mai stata storicamente accertata, nelle vicinanze della torre angolare di sud-ovest, in tempi passati, si districava una galleria che conduceva in riva al torrente Cervo, un altro luogo considerato assai importante per i candelesi. Tra vicoli e botteghe artigiane trovano spazio queste tre interessanti strutture: il centro documentazione dei ricetti in Europa, il museo del paesaggio naturale e storico della vitivinicoltura e il piccolo museo delle cose di cucina e pasticceria. I periodi migliori per visitare questo splendido gioiello piemontese sono la primavera e l'autunno. E poi, come non citare il periodo delle feste invernali, quando nel borgo prende vita l'atmosfera del Natale, che in questo luogo assume un significato speciale e straordinario. Nelle vicinanze del Ricetto, molto suggestiva e particolare, è la passeggiata degli Alpini, raggiungibile proseguendo a piedi fuori le mura. Si tratta di un antico sentiero che gli alpini candelesi hanno ripristinato, che si snoda lungo il corso del canale della Marchesa e dove vi sono ancora due antichi lavatoi utilizzati nel passato dalle donne. Un altro luogo dalla bellezza particolare e selvaggia è la cosiddetta savana del Biellese, la Baraggia, territorio affascinante e incontaminato, facente parte della riserva naturale orientata delle Baragge. È classificata come sito di interesse comunitario, SIC, e fa parte di Natura 2000. È facilmente raggiungibile dal Ricetto e ospita diverse varietà di flora e fauna. Nella Baraggia è anche presente un sito di archeologia chiamato di Isangarda. È un luogo di particolare interesse storico nel quale sorsero tra il XII e il XV secolo un villaggio e una serie di fortificazioni appartenute ad una potente famiglia del posto. È importante lasciare lo spazio giusto per raccontare la realtà vissuta della nostra storia passata. Solo così possiamo capire il presente e portare una nuova luce al futuro.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Genio imperfetto. I difetti molto umani del grande scienziato Galileo, che non sopportava la concorrenza dei rivali, ai quali però si ispirava. Di Maria Leonarda Leone. Volgeva lo sguardo al cielo, ma aveva difetti molto terreni, Galileo Galilei. Ironico e tagliente, polemico e vendicativo, narcisista ed egoista, arrogante e privo di umiltà, prepotente nella misura in cui accusava sua madre di esserlo. Sono le sue lettere, le opere e due biografi del Seicento, Niccolò Gherardini e Vincenzo Viviani, a raccontarci di lui e della sua vita privata. A partire dal rapporto con Marina Gamba, 1570-1612, la veneziana, secondo alcune una prostituta, con cui mise al mondo tre figli: Virginia, 1600-1634, Livia, 1601-1659 e Vincenzio, 1606-1649. Non la sposò mai e neppure andò a viverci insieme, preferendo sistemarla in un appartamento in affitto vicino alla sua casa di Padova, dove la lasciò nel 1610 quando tornò in Toscana. Lo fece per timore delle apparenze, perché Marina era di estrazione sociale inferiore alla sua, o per egoismo, per non essere costretto a condividere con lei i bambini i suoi spazi e soprattutto il suo prezioso tempo? Difficile dirlo, ma secondo alcuni storici fu senz'altro l'egoismo a spingere lo scienziato a chiudere in convento le due figlie, rimaste orfane di madre nel 1612 senza neppure legittimarle, al contrario di quanto fece con il maschio che diventò suo erede universale. Il presunto motivo? Evitare nuovi possibili esborsi di denaro dopo i debiti contratti per pagare la dote alle sue cinque sorelle. Eppure per se stesso Galileo pretese sempre libertà di scelta. Intollerante a dogmi e costrizioni, con lo screanzato e sarcastico poemetto Contro il portar la toga, 1590, polemizzò sulla multa ricevuta dall'Ateneo Pisano per non aver indossato quell'indumento richiesto ai professori sia a lezione sia nella vita pubblica. Dimenticava forse che per ottenere la cattedra nel luogo di cui adesso criticava le regole, non aveva esitato a ricorrere alle raccomandazioni di un amico influente. Opportunista e ambizioso, era disposto a scendere a compromessi con il proprio rigore quando si trattava di chiedere aiuto ai suoi potenti protettori, spesso membri del mondo ecclesiastico, ogni volta che si metteva nei guai. Galileo era abituato a dare giudizi un po' su tutti, convinto, come capita a questo genere di persone, di avere sempre ragione. A posteriori sappiamo che prese diverse solenni cantonate, dalla teoria sulla natura delle comete a quella sull'origine delle maree, per citarne due, ma era talmente sicuro di sé da sfoderare una vis polemica fuori dal comune ogni volta che discuteva delle proprie idee con altri accademici. Fra tutte le sue cruente battaglie verbali, passò alla storia quella con l'astronomo e scienziato milanese Baldassarre Capra. Tutto cominciò nel 1604, quando i due espressero opinioni differenti circa la natura di una stella luminosissima comparsa nei cieli all'improvviso e rimasta visibile a occhio nudo per circa 18 mesi. Si trattava dell'esplosione di una supernova. Capra attaccò pesantemente con uno scritto Galilei, che aveva tenuto 3 lezioni sull'argomento senza mai citarlo tra gli scopritori della stella. Il pisano finse di ignorare il libello dell'avversario, ma in privato rivolse poco lusinghiere postille al suo testo, insultando l'autore come bue e coglione, e deridendolo anche per il suo modo scorretto di scrivere in lingua volgare e in latino. E qui sarebbe potuta finire se, 3 anni dopo, Capra non avesse provato ad appropriarsi di un'idea di Galileo. Nel 1607 pubblicò un trattato che altro non era se non la traduzione in latino de Le operazioni del compasso geometrico et militare, scritto l'anno prima dal toscano per descrivere le caratteristiche del suo particolare tipo di compasso. L'aggravante era che Capra affermava che lo strumento era parte del suo ingegno. Di fronte a quella menzogna, Galileo non si accontentò degli insulti. Portò il collega in tribunale per plagio e calunnie e lo sbugiardò, gongolando ogni volta che il poveretto, interrogato sul contenuto del trattato, dimostrava di non averne capito le spiegazioni. Ciononostante, 2 anni dopo, Galileo non si fece problemi a prendere spunto dal modello costruito in Olanda dall'ottico tedesco Hans Lippershey per realizzare il suo cannone occhiale. Ma forse, scottato da quanto gli era capitato, sia nel Sidereus Nuncius sia nel Saggiatore, mantenne molto riservo sul modo in cui aveva prodotto le sue lenti, limitandosi a disegnare la forma dello strumento. La rivalità fra scienziati era accesa. Perciò, quando l'eminente astronomo tedesco Keplero, che pure lo aveva appoggiato contro gli accademici insorti di fronte alle sue teorie sul sistema eliocentrico, lo pregò di inviargli una lente di buona qualità, Galileo lo ignorò. Salvo poi, alla fine di agosto del 1610, spedire all'imperatore Rodolfo II, di cui Keplero era il matematico, un Enigma Astronomicus, in un'unica parola un anagramma di 37 lettere per svelare alla corte di Praga l'osservazione della sagoma tricorporea di Saturno. Era il suo nuovo modo di comunicare le proprie scoperte, a metà tra il dispettoso e il geniale. Invece di pubblicarle di getto, le inseriva in pillole nelle proprie missive, come giochi cifrati. Così, in caso qualcuno lo avesse accusato di plagio, avrebbe potuto mostrare la data della lettera e quei contorti divertimenti da matematico.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia di Roma. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. Racconto originale in 8 puntate di Diana Civitillo. Terza puntata. Augusto.
2: La morte di Giulio Cesare segna un'importante cesura nella storia di Roma. L'atto compiuto dai cesaricidi non servì ad impedire che la Repubblica cadesse. Ormai il meccanismo era stato messo in movimento. Cesare aveva infatti un figlio adottivo, Ottaviano, che fece perseguitare e uccidere tutti coloro che erano stati coinvolti nella congiura. Nel 30 a.C. non ve ne era più alcuno in vita. Due di essi furono ricordati anche da Dante nella sua Divina Commedia. Il poeta medievale, infatti, inserì Bruto e Cassio nella parte più profonda dell'inferno, la Giudecca, posizionandoli direttamente tra le fauci di Lucifero insieme a Giuda Iscariota. Ottaviano cercò quindi un secondo triumvirato con Marco Antonio, uno dei seguaci più accaniti di Giulio Cesare, e Marco Emilio Lepido, console e collaboratore di Cesare. Presto però i tre vennero a scontrarsi per via delle spartizioni delle province, poiché ognuno rivendicava un territorio. Alla scadenza del triumvirato, nel 33 a.C., il patto non venne rinnovato. Anzi, Antonio provocò Ottaviano, ripudiandone la sorella, affronto gravissimo nell'antichità. Oltretutto, Ottaviano venne a sapere che Antonio aveva previsto nel suo testamento che alla sua morte tutti i suoi territori orientali sarebbero dovuti andare in eredità alla regina Cleopatra VII d'Egitto e ai suoi figli. Questa fu la scintilla che fece scattare la guerra. Alla fine, Antonio e Cleopatra furono sconfitti da Ottaviano nella battaglia di Anzio, combattuta nel 31 a.C. Questa data non segnò solamente la conquista romana dell'Egitto, ma anche la fine definitiva della Repubblica e l'inizio dell'Impero Romano. Ottaviano, infatti, decise di agire in modo astuto nei confronti del Senato. Reduce dell'esperienza di Cesare, Ottaviano capiva che non era possibile instaurare un principio di prepotenza, ma che bisognava agire con cautela. Così, nel 27 a.C., restituì il potere al Senato e si offrì di rinunciare anche all'Egitto. Il Senato allora rifiutò e gli concesse anche la Spagna, la Gallia e la Siria, e poco dopo gli diede l'appellativo di Augusto. Pian piano Augusto si fece affidare dei poteri a vita che gli garantivano il potere totale su Roma. In questo modo poteva dichiarare guerra, condurre trattative, stipulare trattati di pace, comandare l'esercito, gestire l'amministrazione e decretare nuove leggi. Si preparava una vera e propria riforma costituzionale. Una volta ottenuto il potere, Augusto passò a riformare ogni aspetto della vita di Roma. Fece realizzare il Foro di Augusto e in quell'occasione gli fu concesso il titolo di Pater Patriae, ovvero di padre della patria, dopo essere stato nominato Pontifex Maximus, ovvero Pontefice Massimo. Quest'ultima carica, oggi conferita al Papa, ai tempi di Roma antica corrispondeva alla più alta carica religiosa, in quanto designava il capo religioso di Roma. Il foro venne costruito per celebrare la vittoria di Augusto contro Bruto e Cassio, due dei cesaricidi, ma venne inaugurato solamente 40 anni più tardi, nel 2 a.C., a causa di rallentamenti nei lavori. Il foro è il secondo dopo quello di Cesare e ancora oggi ne rimangono delle rovine. Nella realizzazione architettonica trovavano posto anche la statua di Enea con il padre Anchise e il figlio Ascanio e la statua di Romolo, per celebrare la discendenza mitica della città di Roma e quindi del Princeps. Vi erano anche altre statue che celebravano la storia di Roma, fra cui quelle dei re della dinastia di Alba Longa e dei discendenti della Gens Iulia, ovvero quella a cui apparteneva non solo Augusto, ma anche Giulio Cesare. Infine, al centro del foro, doveva esserci una statua colossale di Augusto alta ben 14 metri, oggi andata perduta. Le province romane furono divise in senatorie, ovvero rette dal Senato, e imperiali, cioè da magistrati direttamente scelti da Augusto. Al Senato Augusto affidò le province più calme, mentre tenne per sé quelle in cui si verificavano disordini, in modo da installarci dei presidi per la difesa dei territori. Diede inizio anche ad una riforma amministrativa. Divise l'Italia in 11 regioni e Roma in 14 regioni. I nomi delle 14 regioni di Roma ci sono pervenuti grazie ai cataloghi regionari. Per la città di Roma fece realizzare molte opere architettoniche, abbellendola e preservandone edifici religiosi e pubblici. Il suo architetto era il celebre Marco Agrippa, in collaborazione con il quale fece realizzare strade, stazioni di posta, torri di vedetta, ponti e canali di irrigazione. Augusto voleva rendere gli spostamenti più rapidi, i viaggi più agevoli. Alla sua epoca risalgono ad esempio il Tempio del Divo Giulio nel Foro Romano, le Terme di Agrippa, il Teatro di Marcello, la Basilica di Nettuno e perfino il Pantheon. Fece inoltre costruire nuovi acquedotti, Acqua Iulia, Acqua Virgo e Acqua Alsietina,

salvarsi dal trattamento che era stato riservato a Cesare. Ma non dobbiamo immaginare Augusto come un principe pieno di sé. Anzi, secondo le fonti, era molto umile, che non faceva sfoggio di sé e che amava trascorrere il tempo lavorando nel suo studio. Amava davvero interessarsi a tutti gli aspetti di Roma. Per esempio, si interessò persino dell'abbigliamento dei romani, legiferando su ogni cosa e permettendo alla civiltà romana di evolversi come mai prima di allora. Era infatti molto ben voluto dal popolo, anche perché continuò sempre a favorire le classi più povere, mettendogli a disposizione il grano e nuove costruzioni dedicate, come ad esempio i fori, le terme e gli acquedotti. Un aneddoto che conferma l'amore del popolo verso Augusto è quello narratoci dall'autore Svetonio. L'autore riporta che una volta la residenza del Princeps andò in fiamme e si dovette procedere alla ricostruzione. Allora i soldati e tutte le classi sociali della popolazione decisero di donare delle somme di denari per contribuire alla ricostruzione. Ma Augusto passò davanti ai vari gruzzoli di monete, prendendo da ciascuno al massimo un denario. Augusto amava trascorrere il tempo nello studio della sua domus, la sua casa. Pensate, la Domus Augustea, ovvero la casa di Augusto, è ancora oggi parzialmente visitabile. Era l'abitazione privata del principe e si trova sul Colle Palatino. Il Princeps scelse questo luogo sin dall'inizio della sua carriera militare, anche perché da quella posizione sarebbe stato simbolicamente collegato al fondatore di Roma, Romolo, che in questa stessa zona venne allattato dalla lupa insieme al fratello. A partire da Augusto, anche gli altri imperatori scelsero di stabilirsi sul Palatino.

La Domus Augustea era vastissima. Si estendeva per ben 22.000 metri quadrati. Nella casa era prevista una divisione fra la parte privata e quella pubblica, che ricalcava bene la figura dell'imperatore. Tutte le stanze erano stupendamente affrescate, con un tipo di decorazione che ricordava quella di Pompei. Della zona privata dell'abitazione oggi è ancora possibile visitare la cosiddetta stanza delle maschere e la stanza dei festoni di pino, mentre della zona pubblica rimangono parti del peristilio, della biblioteca e dello studio dello stesso Augusto. Questo lato della casa doveva avere anche una rampa che conduceva all'adiacente Tempio di Apollo, fatto costruire sempre da Augusto nel 28 a.C. Il tempio era costruito completamente in marmo di Carrara ed era circondato da statue. Anche all'interno del tempio si trovavano delle statue, quelle di culto, rappresentanti Apollo, Diana e Latona. Secondo la tradizione, all'interno della base della statua di Apollo erano conservati i libri sibillini, che erano stati portati a Roma dal re Tarquinio il Superbo e che erano originariamente custoditi in Grecia. Ma torniamo alle riforme dell'imperatore. Arrivato a un certo punto, Augusto comprese che non era più importante continuare a conquistare nuove terre, ma che era necessario rendere sicuri i confini dell'impero. Riformò quindi l'esercito, facendolo diventare un vero esercito professionale e non più mercenario, introducendo un salario per i soldati e una specie di liquidazione per i soldati che avevano esaurito gli anni di servizio, e fece costruire nuove flotte, cercando di aumentare la protezione anche sul fronte marittimo. Il suo desiderio era quello di instaurare un lungo periodo di pace. In onore della dea Pax, la dea della pace, Augusto fece innalzare a Roma l'Ara Pacis per celebrare la Pax Augusta, la pace augustea, e celebrare le proprie gesta. L'imperatore venne osannato anche dagli scrittori antichi come Virgilio, che si riferivano al periodo augusteo come se fosse stata una vera età dell'oro. Augusto stesso

Scrisse delle opere di cui rimane il Res Geste Divi Augusti, ovvero Le Gesta del Divino Augusto, opera autobiografica in cui il Princeps descrive la sua ascesa al potere. L'imperatore aveva fini propagandistici, cercando di lasciare al popolo non solo l'idea della sua autorità, ma anche quella dei suoi valori, che corrispondevano ai valori antichi come l'importanza della famiglia e dei buoni costumi romani. Giunto verso la fine del suo principato, Augusto sapeva di non poter designare un successore e allora decise di trasferire i propri poteri nelle mani di qualcuno di fidato. Scelse così uno dei suoi più validi generali, Tiberio, che divenne il secondo imperatore di Roma e diede inizio alla dinastia Claudia.

Augusto morì a Nola il 19 agosto del 14 d.C. e in quell'occasione il Senato lo inserì fra le divinità di Roma. Fu sepolto nel suo mausoleo fatto costruire nel 29 a.C., dopo la fine della guerra contro Antonio e Cleopatra e la conquista dell'Egitto. Il mausoleo è ancora visitabile, ma purtroppo versa in condizioni precarie. La sepoltura prese subito il nome di mausoleo per ricollegarsi ideologicamente al mausoleo di Alicarnasso, una delle sette meraviglie del mondo antico. L'edificio era costituito da cinque muri concentrici con un alto pilone centrale che coincideva con una cripta, ovvero la tomba di Augusto. La porta dell'edificio era preceduta da due obelischi che oggi si trovano rispettivamente in piazza del Quirinale e in piazza Esquilino. Purtroppo, durante il Medioevo, la statua dell'imperatore che si trovava in cima al sepolcro venne fusa per farne monete. La storia però ha trasformato questo posto in un luogo leggendario, in quanto si pensa che proprio qui possono apparire fantasmi di ogni tipo, compreso quello di Augusto. Dopo la sua morte, il titolo di Augusto fu tramandato, come quello di Cesare. Questo poiché, secondo la tradizione, i migliori uomini di Roma erano stati Giulio Cesare e Ottaviano Augusto.

0: Avete ascoltato la storia di Roma in 8 puntate di Diana Civitillo. Voce Paolo Canova. Montaggio Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla. Nella prossima puntata, l'impero, la dinastia Giulio-Claudia e la dinastia Flavia.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il nostro errore più grave è quello di cercare di destare in ciascuno proprio quelle qualità che non possiede, trascurando di coltivare quelle che ha. Marguerite Yourcenar.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Nazim Hikmet.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto. Elsa Morante. Il viaggio. La vita di Elisa e di Antonio era stata la più semplice ed oscura. Si erano sposati a 20 anni, attratti l'uno verso l'altra da quell'affetto discreto che spesso unisce le creature povere, buone e prive di bellezza e di ingegno. Il marito faceva il tipografo in una cittadina di provincia e fino alla morte non abbandonò il suo mestiere. La moglie rimaneva nella casa a cui accudiva spendendo con parsimonia gli scarsissimi guadagni di lui. Né l'una né l'altro tradì mai la promessa di fedeltà che si erano scambiata il giorno delle nozze. Ebbero 3 figli, Carlo, Gaetano e Graziella. Il primo fin dall'adolescenza fu avviato al mestiere del padre. Graziella, ragazza modesta e schiva, era già sui 30 anni quando sposò un impiegato e lasciò la casa paterna. Gaetano, il più bello, il più affettuoso e il più forte, che amava i disegni e i colori e sognava di fare l'artista, a 15 anni, mentre lavorava in una fabbrica di cui era apprendista operaio, fu afferrato negli ingranaggi di una macchina e in tal modo straziato e ucciso. Antonio, di bassa e tozza corporatura, aveva un volto dalle mascelle quadrate, dalle labbra sottili e taciturne. Sotto i cigli folti e grigi, gli occhi erano stanchi e velati. Nel sorriso, specie dopo la morte del figlio più giovane, errava quella vaga espressione di timidezza e di colpevolezza che a volte si nota nei fanciulli e nei servi. Elisa, che da giovane era stata grassottella e rosea, si era poi disfatta e nel suo volto emaciato, sugli zigomi prominenti e rossi, si aprivano occhi miti, celesti e un po' febbrili. Il suo corpo si era come rimpicciolito e aveva preso un aspetto debole e vecchio a causa delle spalle piuttosto curve. Ella si raccoglieva i capelli, un tempo lunghi e intrecciati, ora scarsi e bianchi, in un piccolo nodo sulla nuca. Anch'ella, dopo la morte del figliolo, aveva il medesimo sorriso pauroso e colpevole di suo marito, e negli ultimi tempi una malattia di cuore la costringeva a veglie notturne e spesso la faceva impallidire d'improvviso. Non era mai uscita dalla cittadina nativa, non era mai salita su di un treno. Antonio invece, che era stato fuori a 20 anni, poiché aveva compiuto il servizio militare a Napoli, si ricordava di quel periodo come di una stagione avventurosa che sempre più si annebbiava nella memoria e si tramutava oramai in una leggenda. Ambedue erano vecchi quando, sposatosi anche il figlio maggiore, rimasero soli nella casa. Non c'era più a tener loro compagnia che il ritratto di Gaetano, il quale nella sua intatta adolescenza guardava dalla parete d'onore nel salotto sotto i suoi capelli ricciuti e la bella fronte. Fu allora che essi decisero per la prima volta nella vita di prendersi una vacanza e di fare un viaggio. Un treno popolare partiva in quei giorni per Venezia. Scelsero questa città come meta da raggiungere loro due soli, simili a 2 giovani sposi in viaggio di nozze. Nei giorni precedenti, spesso Elisa guardava innanzi con occhi fissi e spauriti. Il pensiero di quel nome, Venezia, le dava una strana sensazione di giubilo soffocato, mista a uno smarrimento che quasi la faceva venir meno. La vigilia del viaggio ella non poté dormire. Il marito la sentiva sospirare lungamente nel letto. Le pareva di vedere Venezia in forma di un mare tranquillo, su cui enormi angeli di marmo camminavano senza toccare l'acqua, coi piedi nudi le lunghe vesti scendenti. Nel breve sonno che seguì, questi angeli avevano pupille di marmo fredde e assorte che guardavano lontano. In treno gli altri viaggiatori sonnecchiavano, ma Elisa, stupefatta e intimidita dalle straordinarie novità di quella notte, non riusciva ad assopirsi. Il marito, che a causa del suo antico viaggio a Napoli usava con lei le maniere di chi ha esperienza, pieno di indulgente degnazione, scotendo il capo, le accomodò dietro le spalle il proprio cappotto a guisa di guanciale. Ma ella continuava a vegliare come una fanciulletta nella notte della Befana, con gli occhi fissi innanzi. In certi momenti il pensiero che loro, proprio loro, andavano a Venezia la faceva trasalire. «Che c'è?» le chiese Antonio a un certo punto. «Dio mio!» ella balbettò. «Mi pare impossibile, quasi mi sembra la morte!» In quel momento si udì un leggero e continuo ronzio. Era la pioggia. Via via che si saliva verso il nord, il tempo si faceva più oscuro e temporalesco. «Venezia con la pioggia!» borbottarono i vicini. «Non sarà allegro!» Ed Elisa si sentì stringere il cuore. A causa della pioggia, all'arrivo, Venezia non le apparve quale l'aveva immaginata, città fatta da

Timida Elisa si segnò. Poiché non era possibile andare in giro per le calli rabbuiate sotto l'acqua torbida, decisero di ritirarsi nell'albergo in cui dovevano passare la notte. Là Elisa fece il conto dei denari spesi e poi si scambiarono le loro prime impressioni. Ma ad Elisa non pareva di essere a Venezia. Il palazzetto dell'albergo, di cui le finestre davano su uno stretto canale, le pareva una barca oscura che lentamente la conducesse lontano dalla luminosa città appena intravista nel sogno. Si udivano di tanto in tanto sotto la finestra i leggeri urti dei remi spinti dai gondolieri che passavano portando bagagli coperti da tele incerate. Già Elisa, nella sua coscienza timorosa ed economa, rimpiangeva la pazza spesa di quel viaggio perché c'erano i nipotini da aiutare. Forse Antonio si accorse di questo suo tacito rimpianto e il suo viso si oscurò. Allora Elisa si affrettò a dire che, malgrado la pioggia, la città era bella, ancora di più di quanto aveva immaginato. Poiché era già sera, uscirono per andare a pranzo. Trovarono una trattoria economica proprio dietro la piazza. Da anni non andavano più in trattoria e questo fatto, insieme al vino a cui non erano avvezzi, li elettrizzò un poco. Nel fondo della saletta un uomo suonava un decrepito pianoforte e una donna anziana, dipinta, cantava con una voce stonata e rauca. Il luogo era frequentato da gondolieri e da marinai. Ma la cantante, appena vide i due sposi, si avvicinò al loro tavolino e cantò una romanza apposta per loro. Essi erano allegri. Elisa timidamente accennò perfino un motivo della romanza battendo le dita sulla tavola. Antonio aveva gli occhi vivi, era commosso e pareva desideroso di dire qualche cosa di galante, di tenero alla moglie, qualcosa forse che da tempo aveva desiderato dirle e che dal giorno in cui si erano sposati, costretto dal riserbo, aveva tenuto in sé. Ma ora il vino e il viaggio gli davano una nuova audacia e gli urtò col suo bicchiere quello della moglie sorridendo. Alla salute della mia povera vecchietta, della mia mammetta, disse, ed ella rise come una ragazzina quando uscì dandogli il braccio. La pioggia continuava a cadere, ma essi avevano nelle vene il calore del buon vino bianco e la piazza coi suoi caffè e le sue musiche era tutta brillante di lampade. Allora, vincendo ogni timidezza, con le guance infiammate e gli occhi lucenti, sedettero in uno dei grandi caffè. E Antonio, soddisfatto e confuso, offrì un gelato ad Elisa. Ella vedeva ancora quelle orchestre e quelle vetrine splendenti nella nebbia piovosa, quando, poco dopo, si coricava nel suo letto. Mio Dio, fantasticava, quanti divertimenti ci sono al mondo e quanta gente! Se penso che la Graziella e suo marito non fanno mai un bel viaggio come questo nostro. Il giorno dopo la pioggia seguitava, la città intera sulle sue acque pareva dissolversi in fantasmi liquidi e oscillanti, ed essi visitarono un palazzo meraviglioso, dove certo aveva abitato qualche papa o qualche re. Elisa teneva dietro a suo marito, un po' sperduta fra le tante meraviglie. Le figure di forme e colori mai visti che popolavano i soffitti e le pareti la intimidivano. In quella dimora regale si sentiva un'intrusa. A un certo punto però vide una donna così bella che si fermò a mirarla col fiato sospeso. Era dipinta nella parete proprio alla sua altezza e sebbene di forme gigantesche, aveva una grazia quasi infantile nell'andare, sollevando il piede nudo sotto la veste violacea dall'alta cintura. Ma fra i capelli biondi raccolti in una rete d'oro, il suo viso aveva un'espressione grave, gli occhi erano strani e fissi, e la bocca che si piegava in un ambiguo sorriso pareva quasi muoversi debolmente, bisbigliare qualcosa a Elisa. Forse una confessione? Un segreto? In quel momento la figura oscillò lievemente, come in una danza vaga, poi si annebbiò. Fin quasi a dileguare. Elisa si appoggiò ad Antonio, chiudendo gli occhi e stringendo i denti. Era uno dei soliti attacchi del suo male, che questa volta le toglieva la vista e il respiro. Antonio la vide impallidire e barcollare al suo braccio e

0: e le disse: «Elisa, che hai?» Ma già il breve smarrimento si allontanava ed ella rispose che non era nulla. Povero Antonio, pensò. Ha speso tutti questi denari e ora ecco che rischio di guastargli la sua allegria. Ripresero il vagabondaggio attraverso le sale dipinte e quando ripassarono davanti alla bella donna fanciulla, Elisa distolse il capo per non vederla, presa da una misteriosa paura. Per tutto il giorno piovve, ma verso il tramonto, sebbene il cielo si mantenesse pesante e grigio, la pioggia cessò. Attendendo l'ora della partenza, si aggirarono allora per i campielli e le calli. Ad Elisa, che sgranando gli occhi guardava quei piccoli usci ammuffiti e verdastri, quelle finestre dal balcone scolpito e trapunto, quei ricami di un oro che riluceva cupamente nell'aria piovosa, non pareva di essere se stessa, ma uno spirito, un'ombra. Il mondo in cui ella si trovava era così lontano dal suo mondo, da tutta la sua vita, che forse qualcuno ve l'aveva portata in stato di sonno e il suo corpo si trovava ancora laggiù, dove sempre era rimasto, ignaro. In quel minuto la città oscura parve scuotersi a un tratto e elevarsi come un uccello che all'alba si sveglia sbattendo le ali. Era perché un cumulo di nubi si era aperto, scoprendo l'azzurro e il sole al tramonto. «Guarda!» mormorò Antonio. A un tratto la città immaginata nasceva sotto i loro occhi, senza fine al di là del canale verde, coi suoi balconi sospesi, i marmi irreali, le cupole sante. Anch'ella pareva incamminarsi lontano nella sua veste violacea, volgendo la testa d'oro come la donna dipinta nel palazzo. Tutta intera si innalzò e respirò e parve bisbigliasse. Anche Elisa bisbigliò qualcosa. Se Gaetano avesse potuto vederla, disse, e i suoi occhi si empirono di lagrime. Poi, al braccio di Antonio, si lasciò condurre da lui verso la banchina perché era tempo di andar via.
1: Il racconto.
0: Elsa Morante. Ricordo di un giovane poco adatto alla vita. Da tempo ho finito i miei studi, sono ormai un uomo. Della maggior parte dei miei compagni di scuola non so più nulla. Solo dei più fortunati mi capita a volte di leggere il nome sui giornali. Di altri mi giungono occasionalmente notizie qualsiasi, che si è sposato, che fa l'impiegato, eccetera. Di uno, infine, Filippo Moroni, ho saputo per caso che è morto ancora ragazzo, appena un paio d'anni dopo che avevamo terminato insieme gli studi liceali. E adesso, ripensando a questo compagno, quale io lo conobbi allora, quasi concludo che la morte nel fiore dell'età fu per lui forse l'unica soluzione possibile. Era un ragazzo esile, serio, unico figlio di un impiegatuccio e orfano di madre. Suo padre era un ometto frettoloso che si toglieva il cappello perfino per salutare noi scolari. Si vedeva bene che una reciproca fiducia e premura legava padre e figlio. Il ragazzo era il più studioso della nostra classe, pur non superando nell'intelligenza il livello comune, e si capiva che studiava tanto per compensare suo padre che lo manteneva agli studi ed essere presto in grado di aiutarlo. Era timido e scontroso, adatto a essere beffato perché sgobbone e debole di muscoli. Ma in verità era così discreto e faceva così poco avvertire la sua presenza che quasi sempre lo lasciavamo in pace. Né lui cercava troppo la nostra compagnia, soprattutto, suppongo, per la ragione che in classe eravamo tutti di famiglia piuttosto agiata e Filippo si reputava inferiore a noi. C'era inoltre nei suoi modi, nello sguardo dei suoi occhi miopi e nel suo sorriso schivo insieme affettuoso, un che di così giovane, di così fresco e innocente da disarmare la nostra cattiveria. Il motivo principale per cui, nonostante la nostra tolleranza, non gli risparmiavamo tuttavia qualche beffa, era l'assenza nella sua vita di avventure galanti. Nella nostra classe maschile, già tutti, giovani dai 16 ai 18 anni, Chi più, chi meno potevamo vantarci di esperienze amorose, ma in lui sembrava essersi incarnato nel nostro secolo uno di quei cavalieri leggendari per i quali la donna era una creatura di specie divina e quasi inaccessibile. Se una ragazzetta delle classi femminili gli rivolgeva per caso la parola, lui arrossiva e sapeva rispondere soltanto con dei poveri balbettii. Poi si allontanava, ancora stordito come dopo un incontro celeste, seguito dalle nostre risate. Con quell'andatura di noccolata di sgobbone e il grosso pacco dei libri legato con una cinghia e penzolante dalla sua piccola mano infantile. Si avvicinavano gli esami e i miei parenti, diffidando del mio zelo, mi esortarono a studiare insieme a Filippo Moroni, la cui fama di diligenza correva tra le famiglie. Mi recavo dunque a studiare nella modestissima casa di Filippo tutti i pomeriggi. Il padre, all'ufficio in quell'ora, arrivava soltanto quando io stavo per congedarmi e mi salutava con profonde scappellate. All'arrivo mi apriva l'uscio la serva, di poco più giovane di noi. Era una fanciulla alta, dalla persona molle e pigra su gambe robuste. I capelli di un biondo scuro le si appesantivano sulla nuca in una crocchia lenta. E nel volto rassomigliava agli antichi dipinti della Madonna, in specie per la forma degli occhi, di un azzurro fulgido e fisso, e così grandi da occupare quasi tutta la larghezza della fronte. La sua voce era strascicata, ancora bambinesca, e fino dalla prima visita mi meravigliarono i suoi modi. La ragazza trattava Filippo come se lei stessa fosse la padrona e lui il servo. Non soltanto Filippo non osava darle ordini di sorta, ma al contrario, era lei stessa che lo chiamava in cucina con malgarbo per essere aiutata in qualche faccenda, come per esempio spostare un armadio o scaricare il carbone dai sacchi. E dalla stanza vicina io sentivo i rimbrotti con cui lo feriva perché maldestro e così delicato e piccolo di persona. Su, occhialone, gli diceva, alludendo alla sua miopia. Oppure, che braccine, mi sembrate un ragno. Talvolta lo chiamava professore, ma per beffarlo. Poiché un giorno per disgrazia si rovesciò l'inchiostro, le sue pupille dardeggiarono Filippo con una occhiata così severa che il ragazzo arrossì di confusione e gli tremarono le labbra. Poi, con premura, le assicurò che avrebbe rimediato lui stesso al guaio e si dette a pulire le macchie con giornali e stracci, proprio come se fosse un domestico alle dipendenze di lei. Infine io lo rimproverai, sdegnato al vederlo così docile. Perché non la metti a posto? Gli dissi. Farti trattare a questo modo da una servaccia, da una volgarissima sguattera. Non è volgarissima, egli disse in una vampa di rossore. E mi apparve così spaurito e offeso da farmi capire che la amava. Presto ne ebbi una riprova certa. Un giorno la ragazza comparve con agli orecchi due pendagli di brillanti montati all'antica. Oh, che eleganza! Le dissi, e lei, compiaciuta, abbassò quei suoi occhi meravigliosi senza dir niente. Più tardi si sente infilare la chiave nell'uscio di casa. È certo Moroni padre. Ed ecco la ragazza, svelta, staccarsi gli orecchini e nasconderli nella tasca del grembiule. «Perché te li togli?» le chiesi stupito. Lei rise e Filippo, con uno sguardo supplichevole, mi fece segno di tacere. «Dopo ti spiegherò tutto», mi sussurrò. Era chiaro che aveva deciso di confidarsi con me. E infatti, trovandoci noi due soli, mi spiegò che quegli orecchini erano l'unica eredità di sua madre e che lui, all'insaputa di suo padre, il quale ancora non si era accorto di nulla, li aveva sottratti da un cassetto e regalati alla ragazza. Perché l'amava! E nel farmi questa confessione pareva un febbricitante. Aveva perfino compiuto un voto: salire a piedi scalzi la scala santa di San Giovanni per chiedere la grazia di piacerle. Si vedeva che il parlare della sua speranza lo rendeva esultante e quasi ubriaco, e fu con un fervore strano in lui, così timido, che mi chiese infine di giurargli il segreto su tutto questo. Ricordo che nel suo vivo modo meridionale mi disse: «Giura, fratello mio!» Ma nei giorni successivi in lui fu notato un mutamento, e io lo notai prima degli altri. Appariva sempre più pallido e scarno, E si capiva che non era soltanto lo studio a consumarlo. Il suo nervosismo era tale che spesso nel dire le cose più semplici le sue labbra tremavano quasi volesse piangere. Ed era tanto assorto in un suo pensiero che talvolta a una domanda ti guardava smarrito, come chi, risvegliatosi appena dal sonno, non sa bene dove si trovi. Intanto seguitava a studiare con accanimento, ma con una fatica cieca, alla maniera di un povero soldato che, invece di buttarsi a riposare all'ombra, deve continuare a marciare per una interminabile strada afosa. Io capii che soffriva d'amore e lo interrogai, ma invece di esaltarsi nella confidenza come l'altra volta, parve ritrarsi con disgusto dall'argomento della sua pena. Non tardai però a scoprire l'accaduto. Un giorno, arrivato all'uscio di Filippo, sorpresi la ragazza che, sul punto di rientrare in casa, si congedava da un giovane robusto, all'aspetto un manovale, dalla nuca larga, braccia e collo nudi. Costui non dimostrava più di 18 anni, aveva un'aria seria e fanciullesca. La sua tinta bruna era evidentemente dovuta al sole, giacché i suoi occhi erano di un celeste vivo e i suoi folti capelli erano biondi. Ora, appunto, nel salutarlo, la ragazza si levò sulle punte dei piedi e, chinata un poco verso di sé la testa di lui, prese un riccio di quei biondi capelli, se lo avvolse per gioco intorno a un dito e, sorridendo, lo baciò. Intanto io avevo bussato. Filippo aperse l'uscio e ci vide tutti e tre. La ragazza, senza abbassare i suoi occhi lucenti, entrò in casa come nulla fosse. Filippo, rosso in viso, non mi disse nulla da principio, ma quando avevamo già iniziato la nostra solita lezione, si interruppe all'improvviso. Con volto mutato balbettò che io ormai sapevo tutto e tanto valeva che sapessi il resto. Dunque, ecco che cosa aveva da farmi sapere, che lui aveva deciso di disfarsi del giovane operaio. Tutte le sere costui soleva accompagnare la ragazza a casa e una bella sera Filippo, fingendosi amico, l'avrebbe invitato ad accomodarsi e gli avrebbe offerto un bicchiere di vino nel quale fosse stato prima versato un veleno mortale. A questo punto Filippo mi domandò se, come suo solo amico, io volevo farmi suo complice col suggerirgli un veleno adatto e aiutarlo a procacciarselo. Si vedeva che già da tempo aveva sviluppato fra sé questo suo piano. A me venne da ridere, ma seppi nasconderlo. Ucciderlo, dissi. Ma sei pazzo? A che ti servirebbe? Saresti condannato alla prigione a vita e lei non ti amerebbe per questo. Bella forza ammazzare un altro a tradimento. Invece, suggerì non senza perfidia, se sei un uomo, va a cercarlo e battiti con lui. La ragazza toccherà al vincitore. Così conquista le donne un vero uomo. Con simili parole lo persuasi, anzi gli infusi un nervoso entusiasmo. So il cantiere dove lavora, disse. Va dunque, lo esortai, e gli offersi di accompagnarlo io stesso fino nei pressi del cantiere. Notai a questo punto i suoi orecchi e le sue narici ebbero un trasalimento appena percettibile, come quello che hanno i conigli quando ci si avvicina troppo alla loro gabbia. Ma subito dopo rabbiosamente dichiarò: «Ci vado!» Così lo vidi avviarsi. Aveva un'andatura incerta come di barca in un mare burrascoso e io lo attesi a 200 metri dal cantiere con una specie di divertimento malvagio. «Le prenderà!» pensavo, «ma forse no!» Il furore fa miracoli qualche volta anche nei passerotti come lui. Infine ricomparve. Porta ancora gli occhiali, pensai, vuol dire che non si è battuto. E del resto non appariva in lui nessun segno di lotta, né ferite, né abiti strappati, né lividi. Mi volse un sorriso effimero. «Com'è andata?» chiesi. «Non l'hai visto?» «Sì, l'ho visto», balbettò a malincuore. «E allora non vi siete battuti?»
2: «No», rispose.
0: «Gli hai parlato almeno?»
2: «No», disse ancora. A
0: questo punto scoppiò a piangere. Da molti anni non vedevo un mio amico piangere, dal tempo della mia fanciullezza, e non sapevo che cosa fare per consolarlo. D'altra parte mi accorsi che il suo pianto non era già più di amore, o di dolore, o di odio, ma soltanto di umiliazione. E adesso, ripensando allo sguardo che mi volse sul punto di scoppiare in pianto, capisco che forse gli fu necessario morire così giovane.
1: Avete ascoltato il racconto.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta la letteratura religiosa nel 200. San Francesco e il Cantico delle Creature. Nato ad Assisi intorno al 1181, San Francesco vive nell'agiatezza fino a quando sperimenta una profonda crisi interiore che lo induce ad abbandonare il suo stile di vita e a ritirarsi in solitudine per dedicarsi completamente alla preghiera. Successivamente, con alcuni amici che condividono con lui il bisogno di vivere integralmente il messaggio di povertà e di solidarietà proposto dai Vangeli, fonda una piccola comunità e ottiene il permesso di predicare. Solo più tardi, con l'aiuto di uno di questi amici, decide di stendere una regola per fondare un ordine monastico, che viene approvato da Papa Onorio III nel 1123. Dopo essersi recato in Oriente al seguito della Quinta Crociata, San Francesco torna in Italia a predicare e a organizzare il suo ordine. Poco dopo, sul suo corpo compaiono le ferite presenti sul corpo di Gesù, le stigmate. Il santo muore nel 1226. L'opera di Francesco consiste nel predicare il messaggio evangelico nel modo più semplice e diretto affinché tutti possano cogliere la bellezza e la forza degli insegnamenti del Vangelo e trasformare la loro vita affidandosi interamente a Dio, seguendo il suo stesso percorso. Per riuscire a comunicare a tutti il messaggio di Gesù, Francesco utilizza il volgare, ma anche altre forme di comunicazione, come la pantomima, una rappresentazione in cui interpreta scene del Vangelo, insieme ad altri frati e le persone del popolo, silenziosamente. In questo modo coinvolge le persone a rivivere i momenti della vita di Gesù, trasformandoli in una preghiera per tutti. Il Cantico delle Creature rientra nella tradizione della lauda, cioè una canzone sacra in volgare, inizialmente a una voce, ma poi cantata anche a più voci alternate, del celebrante e dei fedeli. Composto nel 1225, costituisce il primo testo in volgare umbro della letteratura italiana. Nella prima parte, il testo inizia con l'invocazione a Dio, secondo la struttura della preghiera. Prosegue poi con la lode di tutta la natura creata da Dio. Prima gli astri del cielo, che i medievali ritenevano costituito da materia immortale. Poi i quattro elementi fondamentali della terra, l'aria, l'acqua, il fuoco e la terra. Nella terza parte la lode riguarda tutti quelli che vivono seguendo gli insegnamenti evangelici. Successivamente viene lodata la morte, che nella concezione cristiana costituisce il momento di passaggio dell'anima alla vita eterna. Solo dopo la morte l'uomo ha la possibilità di vivere eternamente accanto a Dio. Chi ha vissuto seguendo la religione cristiana non dovrà affrontare la morte seconda, cioè la dannazione eterna che spetta chi ha commesso in vita i peccati mortali. Il cantico si chiude con l'invito a lodare Dio e a servirlo con umiltà. La conclusione del testo si collega così ai versi di apertura, venendo a formare la cornice del componimento.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso. Madre Teresa di Calcutta.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. George Bernard Shaw.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, potresti soffrire di ADHD se... Negli adulti, i sintomi di disturbo da deficit di attenzione e iperattività sono diversi rispetto a quelli osservati nei bambini. Di solito, da grandi, c'è difficoltà a concentrarsi, gestire il tempo e pianificare gli impegni quotidiani. Di Paola Rinaldi. Immagina di essere in una sala affollata, con tanti stimoli diversi intorno a te. Una musica coinvolgente, il profumo del caffè appena fatto, una notifica sul cellulare, le conversazioni che si intrecciano, quel pensiero improvviso su quanto sarebbe bello organizzare una vacanza al mare. Quei dettagli ti arrivano tutti insieme, ma tu non hai la capacità di concentrarti su uno solo. È quello che accade nell'ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, che non interessa solamente quei bambini tra i 270.000 e i 360.000 sono in Italia, considerati troppo vivaci, impulsivi, sbadati e invadenti. Anche molti adulti convivono ogni giorno con questa condizione, spesso senza saperlo, ritrovandosi a navigare tra scadenze dimenticate, progetti iniziati ma mai conclusi e una mente che saltella come un grillo da un pensiero all'altro. Non è un brutto carattere. Le stime indicano che il 2-4% della popolazione adulta potrebbe avere un ADHD non diagnosticato, ma i dati potrebbero essere sottostimati, commenta Valerio Rosso, psicoterapeuta e specialista in psichiatria. Significa che centinaia di migliaia di persone in Italia fanno i conti ogni giorno con varie difficoltà, senza saperne l'origine, spesso attribuendo i loro problemi a un brutto carattere. Ma di quali difficoltà parliamo? Per esempio, c'è il professionista che fatica a rispettare le scadenze e vive con la sensazione di correre sempre dietro alle cose, oppure chi, pur avendo ottime capacità intellettuali, è stato etichettato come pigro, incostante e ha accumulato una sfilza di insuccessi scolastici e lavorativi. Altra situazione tipica è quella di una persona che arriva spesso in ritardo, perde oggetti in continuazione e dimentica impegni, anche importanti, ne scrive Rosso. Ma c'è anche chi è in perenne ricerca di stimoli e cambia hobby, lavori o relazioni senza mai trovare una stabilità. Chi utilizza un linguaggio troppo esplicito, offensivo, cinico e diretto. Chi è incapace di gestire le emozioni spiacevoli ed è soggetto a esplosioni di rabbia. Chi è impulsivo negli acquisti o nell'utilizzo di servizi online, specialmente quelli in abbonamento. Chi presenta problemi di dipendenza, anche gravi, da sostanze illecite, gioco d'azzardo o cibo. Senza contare l'aumento dei problemi legati alla guida e alla gestione di un'auto, inclusi incidenti, multe per parcheggio o eccesso di velocità, che possono essere correlati a un deficit di attenzione. Se uno o più di questi scenari diventano un problema cronico e invalidante, è il caso di approfondire. Problemi già nell'infanzia. Nella maggior parte dei casi, questi adulti sono stati bambini definiti iperattivi, distratti o impossibili da gestire. Magari ai tempi della scuola ricevevano frequenti richiami per scarsa attenzione o irrequietezza, oppure, soprattutto nel caso delle bambine, erano perennemente con la testa altrove. Alcuni di loro potevano essere molto intelligenti, ma con un rendimento scolastico altalenante, mentre altri venivano rimproverati perché parlavano troppo, interrompevano o non riuscivano a stare fermi, evidenzia l'esperto. Gli studi più recenti sull'argomento suggeriscono però che esiste anche un ADHD tardivo, dove i sintomi potrebbero non essere stati riconosciuti durante l'infanzia. In particolare nelle bambine, l'esordio potrebbe essere stato atipico o poco evidente, caratterizzato da difficoltà interne, sogni a occhi aperti, testa tra le nuvole, mente che vaga, più che da iperattività manifesta. In questi casi i problemi si palesano solo più tardi nella vita, spesso in seguito a fattori stressanti o cambiamenti significativi. Oppure ci sono persone che potrebbero aver avuto sintomi lievi nell'infanzia, ma che non sono stati diagnosticati e diventano più evidenti in contesti complessi come il lavoro o le relazioni. Tra l'altro, da adulti, l'ADHD può contribuire all'insorgenza di stanchezza cronica o forme depressive che spesso non guariscono con i farmaci o la psicoterapia, avverte lo psichiatra. Tutto questo può condurre a un senso di frustrazione e fallimento personale, con la sensazione di essere sbagliati e un rischio maggiore di ansia e impulsività nelle decisioni finanziarie e relazionali. È coinvolto il cervello. La patogenesi dell'ADHD non è chiara e resta un argomento di ricerca attiva. Si ritiene che questo disturbo sia risultato di una complessa interazione tra fattori genetici, componente ereditaria, neurobiologici, funzionamento alterato di alcune aree del cervello, in particolare quelle coinvolte nel controllo dell'attenzione e della regolazione del comportamento, e ambientali, esposizione a fumo e alcol durante la gravidanza, patologie materne insorte durante la gestazione, parto prematuro, problemi di salute del bambino nel primo anno di vita. Attenzione però a non considerarlo solo un disturbo. Questo tratto della personalità in passato poteva rappresentare un vantaggio evolutivo. In ambienti pericolosi, come quelli in cui vivevano i nostri antenati cacciatori e raccoglitori, una soglia bassa di noia e un'attenzione che si spostava continuamente da uno stimolo all'altro permettevano di individuare velocemente pericoli, opportunità e cambiamenti nell'ambiente, tiene a precisare Russo. In più, la tendenza all'impulsività poteva favorire decisioni rapide, mentre l'attrazione per la novità incentivava l'esplorazione di nuove risorse. Oggi, in un mondo basato su regole rigide e compiti ripetitivi, queste caratteristiche possono diventare un ostacolo, ma non sono di per sé un difetto. A volte serve lo specialista. Se l'iperattività si attenua con l'età, da adulti restano le difficoltà di gestione del tempo, la tendenza alla procrastinazione e l'impulsività. Come avere una vita piena e realizzata? Per prima cosa, serve capire se davvero soffriamo di ADHD. Non esistono test genetici, analisi di laboratorio o esami neurologici che possano condurre a una diagnosi certa. L'unica strada possibile è un'accurata valutazione clinica fatta da specialisti della salute mentale, come psichiatri o neuropsicologi, attraverso interviste, questionari strutturati e anamnesi dettagliata, spesso coinvolgendo anche i familiari, illustra l'esperto. Una volta confermato, l'ADHD va gestito in maniera multimodale, ottimizzando lo stile di vita, imparando strategie pratiche o tecniche di gestione del tempo, seguendo percorsi di coaching o terapia cognitivo-comportamentale, utilizzando farmaci stimolanti, metilfenidato o non stimolanti atomoxetina nei casi più severi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus, sarà femmina? A cura della redazione. Latticini nel piatto se si sogna un fiocco rosa. Cibi salati se si desidera un fiocco azzurro. Posizione del missionario per avere una femmina, sesso da in piedi per un maschio. E ancora, fare l'amore con la luna piena per far nascere una bimba durante la luna nuova se manca un fratellino. Su come influenzare il sesso dal nascituro, le leggende popolari abbondano. La scienza però non conferma e in pochi le ritengono affidabili. Al momento del concepimento, la natura lancia la monetina e le probabilità che nasca un lui o una lei sono 50-50.

fra i due sessi alla nascita non è recente. Il primo a documentarla già nel 1662 fu lo statistico inglese John Grant, considerato uno dei padri della demografia, e il dato ha ricevuto in seguito numerose conferme. La spiegazione evolutiva non fa una piega. Una delle teorie classiche vede il maggior numero di maschi come una risposta alla loro fragilità, che ne determina una mortalità più alta nell'arco di tutta la vita, dice Rosella Rettaroli, demografa dell'Università di Bologna. Nascono un po' più bambini per far sì che al momento riproduttivo ci sia un bilanciamento fra i due sessi. Ma se il ragionamento fila, gli studi che hanno indagato i meccanismi biologici alla base dell'eccesso di maschi hanno spesso dato risposte contraddittorie. Ricerche condotte in laboratorio suggeriscono che gli spermatozoi che portano il cromosoma Y del sesso maschile siano più abili a navigare verso l'ovocita e abbiano quindi qualche probabilità in più di fecondarlo. Altre però vanno nella direzione opposta. E una di queste, pubblicata nel 2015 su PNAS, è condotta su quasi 140.000 embrioni ottenuti con la fecondazione in vitro, ha persino concluso che inizialmente il numero di maschi e femmine è sostanzialmente lo stesso. Gli studi in vitro hanno tuttavia grossi limiti perché non riproducono ciò che accade quando un bambino è concepito in modo naturale, osserva Angelo Cagnacci, direttore dell'Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'IRCCS, Ospedale San Martino di Genova. Le osservazioni raccolte su gravidanze naturali indicano invece che al momento del concepimento la differenza fra maschi e femmine sia ancora più ampia di quella che si osserva alla nascita e che si assottigli durante la gestazione, perché la mortalità dei maschi è più alta già nel grembo materno. È noto, per esempio, che le anomalie cromosomiche incompatibili con la vita sono più frequenti negli embrioni maschili e una maggiore fragilità dei maschi si registra anche in seguito. Il rapporto finale di 105 neonati ogni 100 neonate sarebbe quindi dovuto al fatto che molti maschi, inizialmente ancora più numerosi, non arrivano a termine. Questo rapporto, chiamato tecnicamente sex ratio, si mantiene stabile in circostanze standard, ma può variare in base alle condizioni ambientali e allo stato di salute della donna, aggiunge Francesco Scalone, demografo dell'Università di Bologna. Le variazioni sono sempre piccole fluttuazioni che però è interessante indagare perché possono dare informazioni importanti per la salute pubblica. In generale, qualsiasi situazione che renda più impegnativi i mesi dell'attesa penalizza maggiormente gli embrioni più fragili e fa quindi nascere più femmine, riprende Cagnacci. Si avranno quindi meno fiocchi azzurri se c'è carenza di nutrienti, se la loro qualità non è ottimale, o anche in risposta a eventi stressanti, come è accaduto negli Stati Uniti dopo gli eventi dell'11 settembre 2001. O nella prefettura di Hyogo, in Giappone, nei 9 mesi successivi al terremoto di Kobe del 1995. Nascono meno maschi anche se i genitori non sono più giovanissimi, oppure se la mamma ha qualche problema di salute. Per esempio, vari anni fa, proprio uno studio di Cagnacci ha individuato un piccolo spostamento della sex ratio in favore del sesso femminile nella prole delle donne molto magre e di quelle un po' troppo in carne. Questo dato è stato confermato di recente da una ricerca coordinata da NIH di Bethesda, USA, pubblicata su American Journal of Epidemiology, secondo cui le neomamme obese hanno più spesso figlie femmine. In cifre, se l'indice di massa corporea è superiore a 30, si registrano 11-15 bimbi in meno ogni 100 nascite. Gli autori dello studio spiegano che l'obesità è associata a un aumento dell'infiammazione generale, condizione sfavorevole, che a sua volta porta a una riduzione dei maschi più vulnerabili. Ma secondo Cagnacci potrebbero essere implicate anche le alterazioni del metabolismo associate al peso eccessivo, che riducono la qualità dei nutrienti che arrivano al feto, penalizzando maggiormente i maschi. Un fenomeno analogo si riscontra infatti anche in presenza di diabete, osserva l'esperto. Il ruolo dell'infiammazione è supportato anche da altre ricerche. Una di queste, pubblicata una decina d'anni fa su The Journal of Clinical Investigation, indicava per esempio che nelle donne con un'infiammazione cronica,
una terapia protratta con antinfiammatori.

0: amatori può ripristinare il rapporto standard di 105 maschi ogni 100 femmine. Mentre uno studio uscito su Lancet ha trovato che se la mamma o il papà fumano più di un pacchetto di sigarette al giorno, scendono le probabilità di appendere alla porta un fiocco azzurro. Gli autori dello studio attribuiscono quanto osservato sulle donne proprio all'aumento degli indici infiammatori tipico dei forti fumatori. Nel caso del papà, invece, l'ipotesi è che il fumo comprometta la produzione di spermatozoi, determinando in particolare una riduzione di quelli che portano il cromosoma Y e rendendo quindi meno probabile la nascita di un bimbo. Alcune sostanze inquinanti sembrano esercitare lo stesso effetto. Si spiegherebbe così, per esempio, l'aumento del numero di nascite femminili osservato negli anni successivi al disastro di Seveso del 1976, quando l'esplosione di un impianto industriale sprigionò nell'aria una nube di diossina. Parecchi anni più tardi, i medici dell'ospedale di Desio e di altri istituti di ricerca, lombardi e non, hanno esaminato i campioni di siero prelevati alla popolazione all'indomani dell'incidente, riuscendo a collegare la variazione della sex ratio ai livelli di diossina presenti nell'organismo dei papà. Lo studio, pubblicato da Lancet, concludeva che l'esposizione degli uomini alla diossina è correlata a un abbassamento del rapporto maschi-femmine nella loro prole, che può persistere per anni dopo l'esposizione. Infatti, la diossina influisce in modo permanente sull'epididimo, che è la parte dell'apparato genitale in cui avviene la maturazione degli spermatozoi. Più di recente, variazioni della sex ratio sono state collegate anche all'esposizione ad alcuni interferenti endocrini, inquinanti che influenzano il sistema ormonale, e alle polveri sottili. Viene naturale chiedersi a questo punto se variare il proprio stile di vita, sottoponendosi a digiuni o modulando l'esposizione all'inquinamento, possa servire alle coppie per influenzare il sesso del nascituro. Ma anche se certe abitudini sono di certo più salutari di altre, la risposta è comunque no. Le variazioni della sex ratio si osservano sui grandi numeri, ma l'effetto degli stili di vita diventa del tutto trascurabile per i singoli, chiarisce Cagnacci. Dal punto di vista delle coppie, insomma, le probabilità di avere un maschio o una femmina sono divise quasi esattamente a metà, indipendentemente da ciò che si fa.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Perché la musica ci fa stare così bene. Accompagna le nostre giornate, evoca ricordi, migliora l'umore, induce addirittura reazioni fisiche come il pianto o i brividi. La ragione è che è strettamente legata all'attività del nostro cervello e in particolare ai circuiti della memoria, apprendimento e ricompensa. Non a caso la si usa per curare malattie come l'Alzheimer e il Parkinson. Di Andrea Porta. Non c'è story su Instagram o TikTok che non sia accompagnata da musica. Andiamo al supermercato e troviamo musica di sottofondo, per non parlare di spot pubblicitari o trasmissioni TV. Se togliessimo la musica dalla nostra vita, rimarrebbe un vuoto incolmabile. Accompagna le giornate, sottolinea o evoca sensazioni, ma è soprattutto espressione artistica e creativa, perché strettamente legata alle emozioni. Sono proprio le percezioni emotive a rendere la musica così importante. Ce ne rendiamo conto da soli, ma la scienza lo dimostra. Uno studio pubblicato quest'anno nella Northwestern University, USA, ha mostrato ad esempio come la musica, grazie ai ricordi e alle emozioni evocate, possa migliorare la comunicazione negli anziani con Alzheimer. Della relazione tra le sette note e la demenza si è scritto molto, ma in questo caso è stato dimostrato che sia in particolare la musica dal vivo a rendere gli anziani più sereni e presenti. Per dimostrarlo, gli studiosi hanno analizzato il modo di comunicare dei pazienti con i loro cari, sia prima sia dopo sessioni di ascolto di un piccolo ensemble che suonava dal vivo pezzi legati al loro passato. Nel mentre, gli anziani erano invitati a interagire cantando o tenendo il ritmo con le mani o un tamburello. L'esperienza si è dimostrata positiva per le persone con Alzheimer, ma anche per i loro cari, che riuscivano a entrare maggiormente in relazione con i malati, a prescindere dalla gravità della patologia, ha spiegato Jeffrey Wolf, neurologo e terapeuta musicale che ha coordinato lo studio. Ma in che modo la musica dà vita a emozioni? È legato in parte ad aspetti strutturali come il ritmo, la tonalità, la complessità, la dissonanza, spiega Dairone Alice Mado Proverbio, psicobiologa all'Università di Milano Bicocca e autrice di Percezione e Creazione Musicale, Zanichelli 2022. Ad esempio, la tonalità minore trasmette sensazioni emotive di tristezza, mentre la tonalità maggiore di serenità e di allegria. Questo è dovuto alla similarità con la voce umana, entrambe percepite ed elaborate in regioni anatomiche comuni, e cioè la regione temporale mediale destra per voci e musiche che comunicano pathos e la corteccia frontale inferiore per voci e musiche che comunicano gioia e serenità. Anche la composizione musicale ha il suo impatto. Pensiamo alle colonne sonore dei film horror o thriller, caratterizzate da aspre dissonanze che ci fanno provare ansia. Queste, unite all'imprevedibilità dei suoni, agli improvvisi fragori o alle voci trasfigurate, causano risposte fisiche specifiche come l'aumento della pressione sanguigna, la dilatazione pupillare e quindi tensione psicologica e paura. Le emozioni musicali possono quindi indurci a reazioni fisiche. Tra queste c'è anche il pianto. Diversi studi condotti in tutto il mondo sembrano indicare che alcuni passaggi musicali, quali stacchi improvvisi, riescono a provocare emozioni, brividi, lacrime o pelle d'oca, ha spiegato in un'intervista Enrico Granieri, neurologo e docente di musicoterapia all'Università di Ferrara. Alcuni anni fa, Martin Gunn, uno psicologo dell'Università della British Columbia, Canada, si era concentrato su una canzone uscita nel 2012 che sembra avere la straordinaria capacità di far piangere chiunque la ascolti. Someone Like You, della cantante britannica Alice. Per Gunn, i pezzi musicali che commuovono hanno alcune caratteristiche. Iniziano in modo sommesso, diventando più forti all'improvviso. Includono l'improvviso ingresso di un nuovo strumento. Comprendono un'espansione delle frequenze e sono basate su inaspettate deviazioni nella melodia o nell'armonia. In altre parole, producono un effetto sorpresa, ma soprattutto, come capita in questo pezzo, presentano la caratteristica musicale della appoggiatura, cioè una nota ornamentale che crea un suono dissonante e genera tensione. Come dimostra lo studio sui pazienti con Alzheimer, le emozioni che proviamo ascoltando alcune canzoni hanno a che fare anche con i ricordi evocati da quegli specifici pezzi. La musica interagisce infatti anche con l'ippocampo, struttura correlata a memoria e apprendimento. Ciò può essere impiegato a fini terapeutici. Attraverso la musica possiamo rievocare i ricordi d'infanzia nei pazienti affetti da malattie degenerative, proprio come l'Alzheimer, aggiunge Proverbio. In questi soggetti che hanno perso la capacità di comunicare a parole, l'ascolto musicale dà piacere. riaccende per un istante la fiammella del loro io disgregato e perduto e riattiva il ricordo di chi erano. Il senso di benessere che regala è una delle ragioni per le quali ascoltiamo la musica. È stato mostrato come l'ascolto della musica stimoli i centri del piacere, in particolare il nucleus accumbens, migliorando l'umore del paziente e inducendo il rilassamento, prosegue l'esperta. Del resto, nel 2011, impiegando risonanza magnetica e tomografia ed emissione di positroni, ricercatori della McGill University di Montreal, Canada, avevano dimostrato che il piacere della musica, come quello prodotto dalle droghe, attiva il circuito della ricompensa coinvolto nelle attività gratificanti, liberando dopamina. Queste basi biologiche spiegano perché, a prescindere dal contesto culturale di appartenenza, le reazioni emotive all'ascolto sono le stesse per tutti gli esseri umani. A dimostrarlo anche uno studio del 2009 uscito su Current Biology, condotto su popolazioni africane che non avevano mai avuto contatto con la musica occidentale. Sottoposti all'ascolto, i soggetti erano in grado di mostrare felicità, tristezza e paura in base al tipo di canzone proposta. Questo indica come le emozioni trasmesse dalla musica occidentale possono essere riconosciute universalmente, analogamente a quanto accade per il riconoscimento delle espressioni del volto, spiegano i ricercatori nelle loro conclusioni. Del resto, le aree musicali del cervello sono già attive alla nascita. Lo hanno illustrato neuroscienziati dell'ospedale San Raffaele di Milano, sottoponendo dei neonati di meno di 2 giorni di vita all'ascolto di musica classica e registrandone l'attività cerebrale. Già nei piccoli la melodia è in grado di attivare gli stessi sistemi neuronali che si mettono in funzione negli adulti abituati alle 7 note. Già alla nascita distinguiamo un brano consonante da uno dissonante, impiegando le stesse aree del cervello programmate per capire il significato delle vocalizzazioni, come pianti, grida o risate. Aggiunge Proverbio. Infatti è dimostrato che i bimbi di pochi mesi sono in grado di cantare spontaneamente e di imitare il canto altrui prima ancora di saper pronunciare le parole. Tale precoce sviluppo della sensibilità musicale ha a che fare con la sua origine evolutiva. Si ritiene infatti che il canto fosse la prima forma di comunicazione tra gli ominidi. Ad esempio, l'Homo neanderthalensis lo utilizzava per manifestare i propri bisogni ed emozioni, interagire socialmente, comunicare informazioni, consolare i bambini e le persone ferite e sedurre il potenziale partner. Se la musica agisce sul sistema nervoso, è possibile impiegarla anche per ripararlo? Nel tempo si sono succedute diverse teorie e pratiche che impiegano le note per migliorare la salute psichica e psicofisica. È la musicoterapia. È dimostrato che la musica conforta la sofferenza psichica dovuta a lutto e a perdite affettive e persino il dolore fisico, agendo come analgesico, ad esempio nei pazienti oncologici, dice Proverbio. In fondo, tutti ci rendiamo conto di queste potenzialità. Uno studio britannico del 2020, condotto su 7.581 persone, aveva evidenziato che la maggior parte dei soggetti ascolta la musica per rilassarsi, liberarsi dalla tristezza, allontanare i pensieri negativi o dormire meglio. Se alcuni studi hanno mostrato l'efficacia della musica nel contrastare la degenerazione cognitiva dei pazienti con Alzheimer, È anche vero che ascoltarla e suonarla influisce positivamente sul corpo calloso, il ponte di fibre nervose che mette in comunicazione i due emisferi cerebrali, aumentandone le dimensioni. E poi l'impatto positivo è anche fisico. Uno studio pubblicato su PLOS ONE ha mostrato come possa controllare il malessere nei pazienti che convivono con il dolore cronico. La ricerca conferma i risultati di uno studio precedente uscito su Scientific Reports, che invece chiariva come la musica sia in grado di indurre la percezione del dolore, stimolando la produzione di oppioidi endogeni. Anche nei pazienti colpiti da ischemia cerebrale, imparare a suonare il piano migliora il recupero delle capacità motorie. La musica ha una notevole capacità di guidare i comportamenti motori ritmici come la danza. Lo dimostra il fatto che, ascoltando la musica, ci viene spontaneo tenere il ritmo con un piede o ondeggiare con il corpo. Studi di neuroimaging, come la risonanza magnetica funzionale, hanno mostrato come il ritmo della musica stimoli regioni coinvolte nel controllo del movimento ciclico e della deambulazione, inducendoci a muoverci a tempo. È partendo da queste considerazioni che la musicoterapia viene impiegata anche nei pazienti con Parkinson. Il ritmo stimola il cervelletto, i gangli della base e della corteccia motoria, attivando il movimento, aggiunge Proverbio. Un ritmo musicale adatto può quindi rendere più sicura la deambulazione delle persone colpite da questa malattia, tanto che durante l'ascolto possono persino mettersi a danzare.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia, Basilicata segreta e selvaggia. Il weekend, Valdagri e Appennino Lucano. Racchiuso tra una corona di cime e il fiume Agri, il settore appenninico della regione è protetto da un parco nazionale. Tra faggete e praterie in quota, attraversate da facili escursioni, si scoprono silenziosi borghi di origine longobarda e normanna, arricchiti da decine di variopinti murales. La storia degli insediamenti umani nel territorio dell'Appennino Lucano, oggi protetto da un parco nazionale, ha origini antiche. A raccontarcela sono gli scavi del parco archeologico di Grumentum, in Alta Valdagri. La città, protagonista di un episodio della Seconda Guerra Punica, III secolo a.C., era già un centro fiorente di probabile fondazione lucana, arricchitosi anche grazie alla vicinanza con le colonie della Magna Grecia. Sotto i Longobardi, la zona entrò poi a far parte del Principato di Salerno e, al dissolversi di quest'ultimo, fu inglobata nel Regno di Napoli. Le due guerre mondiali e l'emigrazione nel secondo dopoguerra portarono a un forte spopolamento, arrestatosi solo in tempi recenti con la costruzione della strada statale di Fondovalle 598 e lo sfruttamento dei cospicui giacimenti petroliferi della Valdagri. Le perforazioni, dopo una fase pionieristica negli anni 30 e 40, vennero riprese nel 1975. Forse proprio gli interessi dovuti all'estrazione petrolifera hanno rallentato per anni l'istituzione del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Valdagri-Lago Negrese, penultima area protetta italiana in ordine temporale. Il parco si estende su circa 70.000 ettari e tutela una serie di selvaggi gruppi montuosi appenninici, tutti in provincia di Potenza. Tra le vette più alte spicca il Monte Volturino, 1836 metri, il cui nome deriva dal latino vultur, avvoltoio, che domina la Valdagri tra Marsico Nuovo e Marsico Vetere. Come altre cime del parco, Anche il Volturino si presenta con un versante nord molto aspro e roccioso, mentre quello esposto a sud è più tondeggiante e ricoperto da verdeggianti faggete. Questo alternarsi di ambienti naturali accentua la biodiversità dell'area, in cui si possono ammirare sia fitti boschi di latifoglie che praterie sommitali abbellite dalle variopinte fioriture di endemismi appenninici e di orchidee selvatiche. Ricchissima anche la fauna, con diversi mammiferi come il cervo e il lupo, e rapaci come l'aquila e il nibbio reale. Li si ammira volteggiare tra le cime o nel fondovalle. La cima del Volturino si raggiunge a piedi da Marsico Vetere, centro storico di origini normanne. Si parte dalla sorgente Capone, situata appena fuori dal centro abitato, da dove inizia la salita che, con un dislivello di 955 metri, circa 4 ore e mezza di cammino, raggiunge la vetta. Volendo abbreviare i tempi, si può raggiungere in auto il santuario della Madonna Assunta del Volturino, al piano dell'Imperatore, e poi seguire i segnavia biancorossi che conducono in cima in poco meno di 2 ore. Da qui apprezziamo il panorama sulla Val d'Agri con il grande lago artificiale di pietra del Pertusillo, costruito tra il 1957 e il 1962, e il Sacro Monte di Viggiano, 1725 metri, sulla cui sommità spicca il santuario della Madonna Nera, XIV secolo. Quella al Volturino è la più nota fra le escursioni nel parco. Chi vuole avere un assaggio delle zone più selvagge può puntare sulla facile salita al Monte Calvelluzzo, 1699 metri, partendo dalla piana del lago, 1290 metri, proprio nei dintorni delle sorgenti del fiume Agri, che dalla Serra di Calvello comincia il suo cammino verso il Golfo di Taranto. Il trekking segue il sentiero CAI 504, affrontando una spettacolare cresta colma di fioriture, con una serie di dolci saliscendi, si arriva in 2 ore alla panoramica vetta. Ma il parco non è formato solo da ambienti selvaggi. Una serie di caratteristici borghi fa da corona all'area protetta. A partire dal Longobardo Principato di Salerno, Marsico Nuovo è stato a lungo legato al territorio campano. Solo nel 1816 una riforma amministrativa del Regno di Napoli lo spostò nel distretto di Potenza, città a cui è rimasto legato fino ai nostri giorni. Il paese è dominato dalla cattedrale di San Giorgio Martire, eretta probabilmente nel 1311 su indicazioni del vescovo Enrico e più volte rimaneggiata nel corso dei secoli. Più caratteristico, sia per la posizione su uno sperone roccioso ai piedi del Volturino che per i vicoletti del centro storico, è il vicino borgo di Marsico Vetere, dominato dal castello risalente all'XI secolo, di cui restano solo alcune vestigia. Spostandosi a nord-ovest, ai confini con la Campania, la Valle del Melandro racconta una bella vicenda di rilancio turistico legata all'arte. Grazie agli oltre 400 murales sulle pareti delle case di Satriano di Lucania, Sant'Angelo le Fratte e Savoia di Lucania, è stata ribattezzata la valle più dipinta d'Italia. Il progetto è nato nel 1988 su iniziativa di Luciano Latorre, presidente dell'Associazione Artistica e Culturale Arte per la Valle. I murales, di grandi dimensioni, raccontano la storia, le tradizioni e le leggende della zona. Da Savoia si può raggiungere il sentiero che porta alle impetuose cascate del Vallone del Tuorno. La meta finale è la Cascata Grande, alta 20 metri, seguendo una ripida discesa fino al bordo del fiume, tra rocce levigate e flora lussureggiante. Il percorso, di circa 2 ore, per i tratti scivolosi, va affrontato con scarponi adatti. Altre avventure offre il vicino Sasso di Castalda, detto il Borgo dei Ponti Tibetani. Sorto come roccaforte normanna intorno al 1068, intorno al cosiddetto Saxum, un grosso sperone roccioso, È un susseguirsi di casette in pietra e vicoletti che si affacciano sull'aspra forra del fosso a Renazzo. Proprio la presenza di questa gola selvaggia ha ispirato la costruzione nel 2017 del Ponte alla Luna, sospeso a 102 metri sul sottostante vallone. Con l'attrezzatura fornita dall'organizzazione, gli escursionisti più avventurosi possono affrontarlo in sicurezza. Chi non ama i percorsi da brivido, raggiunta la sommità del paese, può affacciarsi sull'area faunistica del Cervo, dove ammirare il branco al pascolo con lo sfondo del borgo. Come arrivare? In auto. Il territorio del Parco Nazionale si raggiunge con l'autostrada A2, uscita a Tena Lucana. Da qui si segue la strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri per Marsico Nuovo e Grumento Nova. Per i borghi dei Murales nella Valle del Melandro, statale 95 da Brienza. In treno. La città più vicina meglio servita dalla ferrovia è Salerno, da dove parte l'autobus 5282 delle linee Sita Sud per Sasso di Castalda. Da Potenza si raggiunge la Val d'Agri con Sita Sud o con le autolinee SLA. In aereo. Aeroporto di Salerno Ponte Cagnano. In camper, area comunale a Satriano di Lucania, strada comunale Campo di Rato. Parco archeologico di Grumentum, museo archeologico dell'Alta Val d'Agri. Santuario della Madonna Nera. Museo del Lupo. Museo contadino La Casa di Dorina. Formaggi, fagioli e peperoni cruschi. La Val d'Agri e i dintorni offrono numerosi prodotti tipici da acquistare e degustare. Spicca in particolare il caciocavallo podolico della Basilicata, presidio slow food, fiore all'occhiello del settore caseario, prodotto con il latte delle vacche di razza podolica allevate allo stato brado. A questo formaggio si affianca il canestrato di Moliterno IGP, ottenuto dalla trasformazione del latte di pecore e capre alimentate con foraggi freschi. Un buon riferimento è lo stagionatore Cassino Rocco. Un'altra tipicità della zona sono i fagioli di Sarconi IGP. Sono ottenuti dalla coltivazione delle varietà Cannellino e Borlotto e da 20 ecotipi locali derivati da queste. Si trovano all'azienda agricola Belisario. Da Sudrise la scelta di specialità è vastissima, dai salumi alla frutta, dai formaggi ai dolci, dalla pasta alle bevande. Non mancano gli imperdibili peperoni cruschi, simbolo dell'enogastronomia locale. Vengono fritti per pochi secondi in olio extravergine d'oliva, lasciati raffreddare per qualche minuto e infine salati.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito scienzenotizie.it. Un team di scienziati giapponesi ha creato un farmaco che rigenera i denti caduti. Di Angelo Petrone. Dopo i denti da latte escono quelli definitivi. Questo lo sanno tutti. Quelli definitivi possono cadere a causa di gravi carie o parodontiti e non resta che optare per impianti o dentiere. Tuttavia, un gruppo di ricerca giapponese mira a rivoluzionare il mondo dell'odontoiatria, sviluppando un farmaco che consente la ricrescita dei denti alle persone. Si tratta di un farmaco pionieristico che ha ottenuto un grande successo negli animali e avanzerà negli studi sull'uomo entro luglio 2024. Sarebbe l'inizio della prima medicina di rigenerazione dentale al mondo. Un anticipo che cambierebbe le regole del gioco e significherebbe la fine del regno degli impianti. Dopotutto, come ha riconosciuto il suo stesso sviluppatore, l'idea di far crescere nuovi denti è il sogno di ogni dentista. Ci lavoro da quando ero uno studente laureato ed ero sicuro che sarei stato in grado di realizzarlo, ha dichiarato Katsu Takashi, ricercatore principale e direttore del Dipartimento di Odontoiatria e Chirurgia Orale presso l'ospedale Kitano di Osaka. I ricercatori ritengono che il farmaco abbia indotto con successo la generazione di una terza serie di denti nei loro animali da laboratorio. Infatti, alcune specie di rettili o squali possono rigenerare continuamente i loro denti. A ottenere qualcosa di simile negli esseri umani è più complesso. Per indagare più da vicino il fenomeno, il team di Takashi ha iniziato studiando due casi opposti. La cosiddetta anodontia, una condizione congenita che provoca la crescita di un numero di denti inferiore al normale e che colpisce circa l'1% della popolazione. Chi ne soffre ha difficoltà a poter compiere azioni quotidiane come deglutire, masticare o parlare, che influiscono negativamente sul proprio sviluppo. Si ritiene che dietro questa condizione ci siano fattori genetici che fanno sì che i pazienti con anodontia manchino di 6 o più denti. Sul lato opposto c'è l'iperdonzia, che si manifesta anch'essa in una percentuale di popolazione simile all'anodontia e provoca un numero di denti superiore al normale. Secondo uno studio di Takashi, 1 su 3 di questi casi si manifesta con la crescita di una terza serie di denti. Questo lo ha spinto ad indagare sulla nostra capacità di far crescere i denti. In un lavoro precedente, il ricercatore dell'Università di Kyoto aveva dimostrato che se un certo gene veniva cancellato, ciò faceva crescere meno i denti nei topi geneticamente modificati. Se facciamo di questo l'obiettivo della nostra ricerca, dovrebbe esserci un modo per cambiare il numero di denti dell'essere umano, pensò Takashi a quell'epoca. Gli studi hanno rivelato che una proteina chiamata USAG1, sintetizzata dal gene, limitava la crescita dei denti. Quindi il team di ricerca di Osaka si è concentrato su questa proteina e ha sviluppato un farmaco che avrebbe agito come un anticorpo neutralizzante, in grado di bloccare la funzione della proteina. In esperimenti nel 2018, con topi con un basso numero di denti, il farmaco è stato somministrato, con conseguente comparsa di nuovi denti. I risultati sono stati pubblicati in un articolo negli Stati Uniti nel 2021, che ha attirato l'attenzione di tutto il mondo.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La bellezza non è nel viso, la bellezza è nella luce nel cuore. Khalil Gibran.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da Le ragazze di 50 anni, di Marina Piazza. Mondadori, 1999. Letto da Anna Caporale. Il passaggio dei 50 anni è una tappa importante della vita, in particolare per le donne. Più visibile, più sofferto e più ricco di cambiamenti. Le donne di questa generazione sono le prime consapevoli di avere ancora almeno 30 anni davanti a sé, tutti da vivere e reinventare. Buon ascolto.
4: A 50 anni capita, nel bene e nel male, di sentirsi pesanti. È pesante il pensiero, nutrito com'è solo di aspettative e di desideri per il futuro, ma anche di esperienza, di confronto con la realtà e di conoscenza del limite. Il corpo è pesante. Anche se ancora ci piace, sentiamo che comincia a cambiare, si trasforma fuori e dentro e chiede di essere ascoltato e accudito. Non è più possibile agghindarlo e basta, né far finta che non ci sia. Pesante l'attività professionale che ciascuna si è costruita nel tempo e che ancora impegna molte di noi, tra soddisfazioni e stanchezze, in misura incomparabile rispetto alla generazione precedente. Sono pesanti gli amati figli, pochi, messi al mondo immaginandoseli presto autonomi, e che invece, fisicamente adulti, ancora ingombrano, incerti, le nostre case con i loro vestiti e appetiti, umori e territori. Sono pesantissimi i genitori che vogliamo o dobbiamo aiutare a invecchiare, a convivere con le malattie e le smemoratezze, a morire. Sono pesanti gli uomini, mariti e non, che quando non si allontanano alla ricerca di donne più giovani, continuano distrattamente a chiederci molto, talvolta proprio tutto: lavori ben fatti e mansuetudine, indipendenza e capacità di ascolto, autorevolezza e consolazione, fantasia erotica e solidità mentale, intimità e distanza, cibo ben cucinato e voglia di uscire. E noi? Ci sentiamo appunto appesantite, qualche volta onnipotenti, molto spesso a disagio, rabbiose o schiacciate. Stufe. Siamo stufe del silenzio che circonda la fase di età che stiamo attraversando, mai come oggi caricata nell'ambito privato di responsabilità e aspettative date per scontate, non dichiarate, ma ineludibili, a cui continuiamo a far fronte o da cui tentiamo di fuggire da sole, ognuna col suo personale e faticosissimo bricolage di invenzioni e attenzioni, adattamenti e rinunce, fatiche e sfuriate. Siamo stufe del silenzio di un sistema di welfare, formazione, sanità, previdenza, assistenza, che non ci contempla, o che lo fa in modo insieme antiquato, rigido e carente. Siamo stufe di un mercato del lavoro che al più difende chi c'è, ma non sa valorizzare le capacità né riconoscere i limiti di chi, e siamo in molte a 50 anni, non c'è. Siamo stufe dei numerosi silenzi, ma almeno altrettanto stufe delle retoriche, compresenti e opposte, che vanno da qualche tempo emergendo nel discorso pubblico su questa età della vita femminile. Se guardiamo i pochi accenni che sulla stampa e sui media compaiono sulle donne intorno ai 50 anni, troviamo una serie di rappresentazioni desolanti. C'è chi ci confina direttamente nella terza età, pensionate o pensionabili, chiedendosi se e quanto saremo compatibili, in che modo cioè la comunità potrà farsi carico di questo esercito di donne non più giovani e sempre meno produttive, destinate a pesare sui conti pubblici per un periodo lunghissimo, nuove parassite di una società che invecchia. C'è chi, più ipocritamente, ci valorizza invece come risorsa indispensabile, curatrici, in quanto uniche e preziose depositarie di quei compiti di sostegno, di ascolto e di solidarietà intergenerazionale di cui nessun altro, Stato o mercato, sembra essere capace o responsabile. Curatrici dei figli in quanto madri, dei nipoti in quanto nonne, dei vecchi genitori in quanto figlie e via via fino a tutti i bisognosi dei gruppi parentali. O, in nome di una solidarietà più estesa, protagoniste del volontariato di servizio, luogo elettivo di impiego delle capacità femminili lasciate libere dal lavoro produttivo o domestico. Risorse gratuite di cura, insomma, dovunque vi sia da rimediare all'incuria pubblica o privata, per ricucire, per amore, il fragile tessuto di una vita quotidiana decente, laddove emergano bisogni inevasi da soddisfare, imprevisti da tamponare, conflitti da comporre, servizi da attivare, vecchie e nuove cure da somministrare. C'è infine, all'opposto, chi ci incoraggia a negare, finché possibile, l'evidenza stessa del passaggio di età. Liberate, sollecitandoci a una giovinezza senza fine, belle, magre, sexy, di successo, dinamiche, attive, indipendenti, come e più di prima, a patto di puntare su se stesse e di dedicarsi seriamente, quasi a tempo pieno, alla manutenzione intensiva della propria immagine. Anzitutto di quella esterna, creme, lifting, ginnastiche, diete, dentisti e tinture, ma anche e sempre di più di quella interna, dosaggi ormonali, stimolatori della memoria, tecniche di autopotenziamento, nella speranza sottintesa di farla franca e di poter galleggiare nella pseudo giovinezza, con prestazioni adeguate sino alla fine. Nessuna di queste figure, carico sociale parassitario, risorsa gratuita da utilizzare, free rider dell'eterna giovinezza, ci piace, ci rappresenta o ci aiuta a vivere meglio questi anni e i prossimi che verranno. Al tempo stesso, in ciascuna di queste rappresentazioni, troviamo qualcosa di vero. Vorremmo poter immaginare le condizioni future della nostra autonoma e libera sopravvivenza, ma sappiamo anche noi di non poter contare esclusivamente sulla previdenza pubblica. Vorremmo non essere da sole a farlo, ma non ci sentiamo di sottovalutare o ignorare i bisogni quotidiani di chi ci vive vicino. Non abbiamo la voglia e il tempo di mascherare la nostra età, ma siamo sicuramente interessate a invecchiare con l'aspetto e la salute fisica e mentale migliori possibili. Davanti a noi, ci dicono le statistiche, si aprono almeno 30 anni di vita, che alcuni cominciano a chiamare seconda vita adulta e non più terza età. Potenzialmente attiva, intelligente, capace di autonomia, intimità e relazione, che è nostro compito e interesse riempire di desideri e realizzazioni, oltre che di prestazioni e sacrifici. Per farlo dobbiamo ripartire da noi, senza aspettare e sperare che le istituzioni pubbliche, il mercato del lavoro, l'offerta di beni e servizi privati, si accorgano autonomamente che qualcosa sta cambiando nelle nostre attese e volontà. Per poter porre delle domande che trovino ascolto, abbiamo anzitutto bisogno di maggiore conoscenza e comunicazione tra noi, che ci consentano di mettere a fuoco, ripensare, rendere visibile la nostra esperienza attuale, schiacciata tra compiti privati pesantissimi, risorse istituzionali inesistenti, rappresentazioni culturali parziali o distorte, e da lì cominciare a far circolare le idee e le strategie possibili, interpersonali e sociali, per la seconda vita adulta che vogliamo. Parleremo di noi stesse e di altre donne della nostra età, per riflettere e per far sapere cosa comportano le nuove cure che ci sono piovute addosso. Come si può, a questa età, tenere vivo un progetto di lavoro o di attività che non ci divori? Come possiamo venire a patti col nostro corpo e con la nostra mente che cambiano? Quali risorse interiori, quali invenzioni sociali possiamo mettere in campo per meritarci e ottenere dei 50?

50 anni, dunque. Ma di chi stiamo parlando? Chi è questo noi cui facciamo riferimento? Avere quest'età, nominarla, pensarla, significa situarsi, prendere posto rispetto non solo alla propria biografia individuale, ma anche al tempo storico e a quello delle generazioni. Da questo posto possiamo istituire somiglianze e differenze, affinità o distanze, relazioni o fratture rispetto ad altre età della vita, nostra e altrui. Se guardiamo alle donne che, oggi e in Italia, vanno verso i 50 o li hanno da poco superati, la prima immagine che ci si presenta è quella di circa 5 milioni di persone diverse tra loro, ognuna con la sua unica, irripetibile e complessa biografia. Ma accanto o in sovrapposizione a queste migliaia di facce e di teste, di ritratti individuali, prendono forma anche i contorni di una foto di gruppo, la fisionomia di un percorso comune, il profilo di un aggregato generazionale con caratteristiche riconoscibili. Il fatto di essere nate negli stessi anni implica infatti l'aver attraversato insieme e alla stessa età, in veste più o meno attiva, come testimoni o come attrici, un tempo storico specifico, una serie di eventi e mutamenti collettivi che hanno contribuito a orientare la nostra percezione e la nostra visione del mondo, formato e sedimentato credenze ed esperienze che ci caratterizzano e ci differenziano rispetto alle generazioni precedenti e a quelle venute dopo di noi. Una generazione di svolta. Il gruppo di età a cui facciamo riferimento è quello che oggi si trova in pieno passaggio alla seconda vita adulta. Siamo noi, le donne nate tra il 43 e il 53, le stesse che nel 68, un anno che simbolicamente ha segnato una soglia nell'evoluzione della società italiana, avevano tra i 15 e i 25 anni. Siamo state bambine e preadolescenti negli anni 50, fino al miracolo economico. Siamo entrate nell'adolescenza e nella prima giovinezza, negli anni 60. Siamo le studentesse delle scuole superiori e delle università, le giovani impiegate, operaie, dell'autunno caldo. Siamo in età matrimoniale e riproduttiva negli anni 70, in pieno femminismo e ridiscussione collettiva delle relazioni tra i sessi. Entriamo nel mercato del lavoro, specie le più istruite, all'inizio degli anni 70 e non lasciamo più il lavoro. Lavoriamo al massimo, in quantità e intensità, negli anni 80 e nei primi anni 90. Oggi abbiamo fra i 45 e i 55 anni. Siamo dunque una generazione speciale, una generazione di svolta, perché siamo state attive e protagoniste di fortissimi cambiamenti sociali. È ovvio tuttavia che nulla si crea mai dal nulla e che la generazione delle sorelle maggiori entra anch'essa, per echi, riferimenti, anticipazioni nella vita di questa. Ed è forse proprio nella generazione immediatamente precedente o nella fascia più adulta di donne e uomini, in quelli e quelle che erano ragazzi e giovani nella seconda metà degli anni 50 e nei primi anni 60, che trovano radici, un modo di essere giovanile e una crisi dei rapporti intergenerazionali destinati ad assumere solo nel 68 il carattere di una contrapposizione frontale. Come scrive Simonetta Piccone Stella, si tratta di trasgressioni e di sfide spesso praticate in solitudine, poiché la nuova generazione non si è ancora costituita come un noi. Ma, continua Piccone Stella, proprio il piglio risoluto e autoconsapevole dei giovani al loro primo ingresso nella scena politica, al finire degli anni 60, e il carattere corale che quella protesta ha allora rapidamente assunto, mi hanno indotto a ritenere che già da tempo la sfera giovanile si fosse costituita come mondo a sé,

differenziandosi e staccandosi da altri gruppi di età e che dietro alla generazione del 68 altre ve ne fossero, protagoniste di tappe diverse, meno conosciute, di un lungo percorso di individuazione. Dunque le nostre sorelle maggiori, quelle nate subito prima di noi, alla vigilia della guerra, hanno preparato, spesso in silenzio, una strada che solo con noi ha assunto un carattere collettivo e definito, un senso di appartenenza. E tuttavia esse sono presenti, anche in questo libro, come voci anticipatrici di un nuovo modo di rapportarsi al mondo del lavoro, della famiglia, al sociale.

In poche siamo figlie uniche, perché le nostre madri appartengono a una generazione che fa ancora parecchi figli. Tra le nate nel 52, la percentuale di terzogenite o più è superiore al 40%. Viviamo la prima infanzia in anni duri per noi e per i nostri genitori. La guerra è appena finita. L'Italia degli anni 50 è ancora un paese povero, con livelli bassi di consumi, dominato dall'etica del lavoro, del sacrificio e della ricostruzione. Laura Pennacchi dà uno squarcio vivido di un pezzetto di vita quotidiana nelle campagne di quell'epoca. Mia madre ci faceva il bagno tutti i sabati, riscaldando l'acqua con grandi pentole sulla cucina economica, perché non avevamo lo scaldabagno e tantomeno il riscaldamento. E i più piccoli usavano l'acqua l'uno dell'altro. La testa ci veniva lavata con il sapone profumato. Molte altre cose non conoscevamo a quell'epoca. Il frigorifero e la lavatrice arrivarono nel 1963, quando io avevo già 15 anni e mia madre aveva speso una vita a lavare a mano lenzuola ed enormi bucati. La televisione arrivò ancora più tardi, nel 1965, con i soldi della liquidazione di mio padre. L'anno dopo, ad appena 17 anni, io mi sposai e me ne andai. Vi sono ancora grosse diversità tra campagna e città. Nelle campagne e nei piccoli centri di provincia, le bambine e le ragazze vanno a scuola dalle suore. Nelle città cominciano le classi miste nelle scuole pubbliche. Ma mentre noi cresciamo, crescono allo stesso tempo, in misura mai vista prima, il reddito e la mobilità sociale e territoriale dei nostri genitori. Per molti, insieme ai sacrifici, c'è l'euforia della fine della guerra e del fascismo, il senso, progetto, di cambiare il mondo e di costruire la democrazia.

Il 1962 è l'anno della riforma della scuola media obbligatoria. Prima di quell'anno, poche bambine, figlie di famiglie borghesi, potevano frequentare la scuola media. Le altre si fermavano o sceglievano l'avviamento. Le poche che vi andavano erano destinate dalle famiglie a proseguire, forse senza un investimento chiaro sulla professionalità futura, ma certamente con un progetto sulla loro istruzione. Padri e madri volevano che le figlie studiassero. Poi magari si sarebbero sposate e il diploma o la laurea sarebbero finiti in un cassetto, ma dovevano comunque esserci. Ancora Laura Pennacchi ricorda quella determinazione dei genitori. Questo disegno di promozione trovò poi continuità nella scelta, sostenuta soprattutto da mia madre, di farci studiare, tutti e sette, nonostante la povertà nella quale vivevamo. Una scelta che per i miei genitori significò portare abiti sdrucciti, anche se lindi, spesso smessi da altri, non potersi consentire il giornale se non alla domenica, nessuno svago, tranne per mia madre, le partite a carte con i familiari e in particolare con i suoi 13 tra sorelle e fratelli, durante le quali il dialetto veneto dilagava, e per mio padre l'assidua cura organizzativa di una corale polifonica ospitata dai salesiani, che presto divenne la gioia e l'ossessione della sua vita. Ma con la riforma della scuola media cambia tutto. Le ragazzine cominciano ad andare a scuola in massa, ci prendono gusto, cominciano a vedere che sono brave come e più dei maschi. Dal 1961 al 1971 si verifica un aumento delle studentesse impressionante. Negli anni 60 si riversano nella scuola italiana 1.260.000 nuove alunne. E di queste la metà circa va oltre la scuola media, il 33% alle superiori e il 14% all'università. Inizia qui, in questo decennio, la tendenza irreversibile alla parità tra maschi e femmine in tutti gli ordini di scuole che porterà alla fine degli anni 80 al sorpasso nelle scuole superiori e, a metà degli anni 90, nelle università. Sono gli anni delle scuole stipate, degli insegnanti che non aumentano, avverrà negli anni 70, delle fittissime classi miste in cui le ragazze imparano un'inusitata convivenza con gli adolescenti dell'altro sesso. Questa è la prima generazione di donne nella storia d'Italia in cui un titolo di studio, oltre le elementari, diventa non l'eccezione ma la norma per la popolazione femminile. Più del 50% delle nate tra il 48 e il 53 continua la scuola, mentre quasi il 90% delle loro madri non è andato oltre le elementari. Un salto in alto. Ma un salto così alto evidentemente crea scompensi nella società. Il caso Zanzara, in cui alcuni ragazzi del liceo Parini di Milano sono denunciati per pubblicazione oscena a causa di un'inchiesta sul sesso, è del 66. Si confrontano qui con chiarezza due mondi con presenti opposti, quello tradizionale conservatore e quello modernizzante progressista. Noi, adolescenti e giovani donne, viviamo una fase di forti contraddizioni e ambivalenze. Insieme tenute e sessualmente molto controllate, e però percorse come mai prima da venti di libertà. Sono gli anni della minigonna, dei Beatles, degli sport misti, dei primi viaggi fuori d'Italia, di Kennedy e Papa Giovanni, ma anche del mito della verginità, del pensiero, condiviso dalla generazione precedente, ma anche da molti della giovane generazione, che le ragazze possono certo studiare, ma per poi sposarsi. Parecchie ragazze cominciano a capire che possono sfruttare la loro nuova posizione nel sistema dell'istruzione per forzare le famiglie a lasciarle andare. Quelle che studiano le lingue, per esempio, devono andare all'estero, ricorda Anna Rita. Dopo
Dopo le superiori, io avrei voluto fare storia all'università, ma ho cambiato idea di fronte a due caratteristiche che mi sembravano tipiche della facoltà di storia. La prima era che mi sembrava conducesse dritto filato all'insegnamento, e non mi piaceva. La seconda, e principale, era che scegliere lingue invece di lettere mi avrebbe consentito di andare fuori, fuori dal mio paese che trovavo soffocante, fuori, almeno per un po', dalla mia famiglia, fuori dall'Italia. Di fronte a questo dovere imposto dalla scuola, le madri si rassegnano, ma padri e madri accompagnano le figlie con un viatico che è un ricatto introiettato dalle ragazze in giro per il mondo. Portare con sé l'imperativo di essere brave ragazze, cioè di mantenere intatta la loro verginità. Qualcuna lo introietta davvero. Qualche altra lo dimentica, qualche altra ancora è così presa dalla passione di conoscere e di capire nuovi mondi e nuovi modi di vivere che non viene nemmeno attirata da una possibile trasgressione sessuale. Così Giovanna racconta la sua permanenza negli Stati Uniti, che risale alla prima metà degli anni 60, per una sua forte volontà sostenuta da circostanze esterne favorevoli. Un professore illuminato, in questo caso, che l'aiuta a ottenere una borsa Fulbright, in quegli anni raramente concessa alle donne, perché sapevano benissimo che si sarebbero sposati in America e che avrebbero acquisito la cittadinanza, che alla fine, che poi hanno fatto le altre 12 che erano con me, non era un'idea campata per aria. In America i tentativi sessuali erano una cosa ritualizzata e più complessa che qui, perché qui avevi la possibilità di infrattarti in qualche posto se ti piaceva qualcuno. Invece in America è codificata nell'appuntamento del venerdì sera, del sabato sera. Esci 3 volte e poi, forse, ti puoi permettere di baciarti. Poi, dopo 6 volte. Era ancora peggio di qua. Tanto è vero che io mi sono ritratta dicendo che non ne volevo sapere. Passavo il venerdì e il sabato in una stanza che c'era in questo pensionato, con un grande televisore, perché il venerdì e il sabato davano tutti i film degli anni 50 che io in Italia non avevo visto. E stavo con le ciccione, con le reiette. E io frequentavo queste. Tanto è vero che le altre si preoccupavano, mi combinavano degli appuntamenti che andavano sempre a finire tragicamente. Dopo il terzo ho detto: "Beh, io resto con le ciccione." E loro dicevano che ero strana. La stessa Giovanna, tornata in Italia nel 65 per sostenere gli esami all'università, guarda con occhi attoniti la sua generazione, che in quel momento fa ancora politica in giacca e cravatta, nei vecchi partiti, lei che ha visto i ragazzi dilaniati dalle bombe in Vietnam. Ma nonostante il suo sguardo attonito, prima a livello individuale, in solitudine, poi sempre più in gruppo, ragazzi e ragazze si avvicinano al 68. Quelle di noi che finiscono le superiori, circa il 20-25% in questa generazione, ma sono molte di più nelle grandi città e al nord, saranno le studentesse universitarie del 68.

0: Avete ascoltato un estratto da Le ragazze di 50 anni di Marina Piazza. Mondadori 1999. Letto da Anna Caporale.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

0: Firenze, 1348. Mentre infuria la peste, 7 ragazze e 3 ragazzi si incontrano nella chiesa di Santa Maria Novella e decidono di ritirarsi in un casolare di campagna per sfuggire al morbo. Cosa accadrà in questo casolare nei giorni a venire se i protagonisti di questo ritiro hanno già nomi parlanti e accesi? Fiammetta, Pampinea, Dioneo, per dirne alcuni. La cornice del Decamerone, dal greco deca, 10, e hemera, giorno, crea un misto di sensazioni, malizia, curiosità, luci e ombre che Giovanni Boccaccio dipinge su una tela ricchissima di cromie, dove osa ed esagera, per i suoi tempi e per i suoi spazi, un rivoluzionario. Un uomo che conduce una vita da giullare in un mondo che non ride, per dirla con parole di Dario Fo, uno stravagante interprete della realtà, un Pollock della letteratura. In effetti un uomo nel quale forse si era radicata tantissimo la verve partenopea e focosa degli anni 50 del 1300. Bentornati, questa è Lady B e oggi parliamo di Giovanni Boccaccio. Verve partenopea, dicevo. Boccaccio in effetti è nato sì a Certaldo, nella Val d'Elsa in Toscana, ma suo padre, Boccaccino di Chellino, che lo aveva legittimato nonostante fosse nato da una relazione extraconiugale, era un ricco mercante dipendente della Banca dei Bardi e fu costretto a spostarsi nella filiale napoletana. Il figlio lo segue ed era di fatto un giovane che non sapeva cosa lo aspettasse, insofferente, ignaro. Ma Napoli lo rapisce, cullandolo negli svaghi, nella spensieratezza, nell'anima più viva e verace della corte angioina. Le donne partenopee lo travolgono e qui la sua penna produce infatti opere che esaltano il femminile e l'amore e che sono il riverbero delle gioie napoletane dello scrittore. Sono quindi gli anni in cui scrive La caccia di Diana, Il filocolo, Il filostrato, e gli anni in cui conosce Maria d'Aquino, figlia di quel Roberto d'Angiò che aveva incoronato Petrarca sul Campidoglio, la sua fiammetta, più vicina alla donna Petra di Dante, tutta carnalità e ardore, ormai lontana dalle donne angeliche e intangibili del dolce Stil Novo. Ma è curioso come, verso la fine della sua produzione letteraria, questa magnanimità amorosa si trasformerà in odio per le donne. Odio che rasenta la misoginia e da qui la stesura del corbaccio. Napoli vive nel cuore e nella penna di Boccaccio in modo prorompente e quando lo scrittore sarà costretto a tornare a Firenze per ragioni non chiarissime alla tradizione, il morbo della peste imperversava spietato. Sono gli anni in cui si dedica così alla stesura delle sue 100 novelle, che conservano tutta l'irruenza partenopea nei temi e nella lingua. Il Decamerone è una raccolta di novelle intense, trasgressive, originali e taglienti, verissime. Il metaracconto è geniale e crea questa altalena di narrazioni che attira facilmente il lettore. Si novella ogni giorno ha un re o una regina che sceglie il tema su cui novellare. I ragazzi restano nel casolare per 2 settimane, solo il venerdì e il sabato non si novella. I temi? Storie a lieto fine, risposte argute che spiazzano, amori felici e infelici, scherzi delle mogli ai mariti, storie di generosità. Tra queste, quella di Catalina, sposata a Nicoluccio e gravida, che si ammala gravemente ed un giorno cessato ogni cenno vitale fu ritenuta morta e colpita dalla peste. Così le parenti di Nicoluccio ordinano ad alcuni uomini di portarla via e seppellirla. A raggiungere presto la sepoltura fu un uomo follemente innamorato di Catalina, Messer Gentile, che veduta la morta si stese accanto a lei e in lacrime di dolore la baciò e le toccò il petto. Le mise adunque la mano in seno e per alquanto spazio tenutalavi gli parve sentire alcuna cosa battere il cuore a costei, il quale, poiché ogni paura ebbe cacciata da sé, con più sentimento cercando, trovò costei per certo non esser morta. Messer Gentile trasalì, la prese in braccio e la portò nella sua ricca tenuta, affidandola alle cure della madre. Catalina si riprende del tutto e Messer Gentile le chiede di grazia almeno una concessione. Avrebbe nella sua tenuta organizzato un pranzo coi nobili della città, al quale avrebbe invitato anche il marito, Nicoluccio. Catalina consente e il pranzo si tenne. Nel bel mezzo del banchetto Messer Gentile pone agli invitati un quesito. Un padrone abbandona per strada il suo fedelissimo servitore, dopo che questi si è ammalato. Un passante ha compassione di lui e con premura lo porta nella sua casa. Può dunque il primo padrone dolersi e rivendicare per sé il servitore? La risposta dei convitati è chiara e viene proferita proprio per bocca di Nicoluccio. A quel punto Messer Gentile chiama i convitati a contemplare la cosa che ha più cara e che ha trovato, e svela Catalina. Giusto sarebbe stato tenerla per sé col figlio che ormai aveva partorito, ma con nobile generosità la riconsegna a Nicoluccio. La tenerezza lascia il posto nel Decamerone a qualche pagina scabrosa. In un monastero lombardo le monache scoprono la consorella Isabetta a letto con un giovane e decidono di avvertire la badessa perché cogliesse sul fatto la monaca. Ma il momento si rivelò peggiore perché anche la badessa era in compagnia di un uomo, un prete. Per evitare di essere scoperta, la badessa si veste dunque in fretta e intima all'uomo di nascondersi, ma nella furia del momento non mette in testa il suo velo, bensì le braghe del prete. Mentre dunque redarguisce Isabetta e la minaccia di ricevere severe pene, la giovane monaca si accorge delle braghe sul capo della badessa e dice: «Madonna, se Dio vi aiuti, annodatevi la cuffia e poscia mi dite ciò che voi volete». In un primo momento la badessa è presa dalla rabbia e dallo sconcerto. Poi d'istinto decide di mutare la sua predica e dichiara che ai piaceri della carne è impossibile resistere e invita le consorelle a darsi da fare qualora si presentasse l'occasione. Il lettore sorride. Qual è in effetti il segreto che fa funzionare le novelle? La loro brevità, il non far trascorrere troppo tempo a che il lettore provi la sensazione desiderata, e questo sin dalle Mille e una notte narrate da Scheherazade ad arrivare ai nostri giorni. L'eredità di Boccaccio è tutta di autori quali Geoffrey Chaucer, Edgar Allan Poe, Anton Chekhov, Dino Buzzati, Raymond Carver. Prendiamo i suoi racconti. In Carver, sotto la superficie della quotidianità, si cela sempre un senso di mistero, una verità segreta. È il principio dell'iceberg teorizzato da Hemingway. I 7/8 di ogni parte visibile sono sempre sommersi. Gran parte di quello che sta accadendo non viene raccontato e l'importante è proprio quel che non si dice perché il racconto funzioni. Quando Carver scrive Cattedrale, si pone l'obiettivo di lasciare che il racconto, partendo da un'iniziale sensazione di ostilità e gelosia, finisca per lasciare nel protagonista e nel lettore una morale e una piccola rivelazione. Un po' come era successo ironicamente alla badessa di Boccaccio e teneramente a Messer Gentile. Il racconto di Carver, dal titolo Cattedrale, narra di un uomo che ospita a casa un cieco, un amico della moglie verso il quale inizialmente prova una dichiarata gelosia. Poi si trova nella condizione di raccontare ad un cieco come è fatta una cattedrale medievale. E alla fine si lascia sorprendere dall'imprevedibilità della condivisione e del contatto umano. Mia moglie ha aperto gli occhi e ci ha fissato. Si è tirata a sedere sul divano con la vestaglia tutta aperta. Ha detto: «Che cosa state facendo? Ditemelo, voglio sapere». Non le ho risposto. Il cieco ha detto: «Stiamo disegnando una cattedrale». Carver è nato nell'Oregon e cresciuto nello stato di Washington. Aveva una famiglia umile. Sua madre era una cameriera e suo padre lavorava in una segheria. Ha fatto tanti lavori in vita, tra i più disparati. È diventato padre a 19 anni senza avere ancora un diploma, che la prima moglie lo spronerà a prendere dopo. E questo barcamenarsi tra il sacrificio e lo sforzo, tra problemi economici e difficoltà psicologiche, ha regalato una sensibilità e uno spirito critico e profondo alla sua penna. Perché poi la facoltà dei migliori scrittori di racconti viene da lì, da quanta capacità la vita ti abbia dato di osservare i dettagli e farne poesia.
1: Grazie per il tuo ascolto, questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
3: Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda il racconto.
4: Da Storia del Mediterraneo in 20 oggetti di Amedeo Feniello e Alessandro Vanoli.

Poi, alla fin fine, i barconi sono tutti uguali, un po' più alti di fiancata, un po' più lunghi, un po' più vecchi o nuovi, a motore, a remi o a vela, ma in fondo sempre tutti uguali, con lo stesso carico di legna e di sangue, stesso spazio. Isola sperduta in mezzo al mare dove alberga la disperazione, però anche luogo della speranza, di trovare un mondo migliore di quello che si è appena lasciato, di barconi che trasportavano gente da un capo all'altro del Mediterraneo, ce ne sono sempre stati da che mondo è mondo. E tutte le volte non è che hanno viaggiato nella stessa direzione, quella di oggi, da sud verso nord. Ma il cammino è stato caotico. Da ogni dove per ogni dove, da est a ovest e viceversa, da sud a nord e viceversa. Migliaia e migliaia di viaggi, di affondamenti, di correnti, di onde, di naufragi. Di sbarchi che hanno tracciato la rotta emotiva del Mediterraneo, quella fatta di vite di donne, bambini, vecchi, uomini in fuga da chissà cosa verso chissà chi. Una storia caotica, si diceva, che non si può racchiudere nelle poche pagine di un capitolo. Occorrerebbero infatti volumi e volumi. Ma di questi viaggi, di questa disperazione, di queste emozioni, di questi barconi sovraffollati che a frotte hanno attraversato il Mediterraneo, vale la pena raccontare qualche episodio. Noi lo facciamo così, da cantastorie, narrando con qualche scena, partendo dalla più lontana, la più remota. Scena 1. La guerra era stata atroce, durata 10 anni, finita nella maniera peggiore, la città incendiata, i morti e gli stupri per strada, i pochi superstiti a brandelli, raccogliticci, donne, uomini, vecchi e bambini, intorno all'unico che li potesse guidare. Cercavano un capo, tutti, e lo trovano. Qualcuno che però non voleva essere capo perché era disperato come gli altri, esausto per quello che aveva visto e che aveva vissuto. Si chiama Enea. Lui coi suoi salgono su barconi, spinti più dalla paura che da un senso reale di cosa avrebbero potuto trovare. Lì, sul mare. Da lontano, mentre sono al largo, vedono spegnersi le fiamme della loro città, Troia. E comincia il peregrinare, da una parte all'altra del Mediterraneo, lento, insulso, a tratti folle. Si comincia dalla Tracia. Dovrebbe essere una terra accogliente, che si rivela invece ostile, coi rami di mirto che si spezzano e lasciano colare il sangue di Polidoro, figlio di Priamo. Poi c'è Delo, terra di misteri, di oracoli. Exquirite antiquam matrem. Andate alla ricerca delle vostre radici, è la profezia. All'inizio difficile da capire, spiega poco e spinge i barconi di Enea verso Creta, dove i troiani sbarcano. Sembra andare tutto bene.
ma la peste arriva all'improvviso, segno nefasto, inequivocabile. Non è quella la terra promessa. I penati appaiono in sogno a Enea. La meta, dicono, è un'altra, l'Italia. Bisogna risalire sui barconi e ripartire. E si ricomincia tra tempeste, prodigi, confusione, assalti di mostri. Le isole Strofadi, l'Epiro, la terra dei ciclopi, Drepano, dove muore Anchise, il padre di Enea, e ancora bufere e turbini che spingono i barconi ancor più lontano da quella che avrebbe dovuto essere la meta. Le correnti hanno infatti disposto diversamente. E i troiani si ritrovano in Africa, a Cartagine, da Didone. I profughi sembrano fermarsi. Tutto pare vada bene. Addirittura tra la regina ed Enea è sbocciato l'amore. I due popoli si possono fondere, cartaginesi e troiani insieme. Invece no. Gli dei hanno stabilito diversamente. Enea parte. Didone si uccide. Il viaggio riprende. Prosegue tra altri lutti e altre avventure. E si va dritto per dritto, fino alla Sicilia. Da qui si volta a settentrione risalendo il Tirreno. Costa a costa, come si farà per secoli. C'è Palinuro, c'è Cuma, c'è Gaeta, c'è il Circeo. E finalmente i barconi si fermano alla foce del Tevere, fine del viaggio di Enea e inizio di un'altra storia. Scena 2. Sono trascorsi più di un migliaio di anni. Sul Mediterraneo l'impero di Roma sta tramontando in maniera traumatica. Al suo interno nuovi popoli si muovono a sciami, talvolta rapidi, talvolta no, viaggiando e portandosi dietro tutto quello che serve: donne, bambini, carri, cavalli, masserizie. Attraversano l'impero. Lo vogliono, lo desiderano, lo occupano e toccano il mare. Alcuni a questo punto lo rifuggono. Non gli interessa, è lontano dai loro desideri. Altri no. Capiscono che il mare è un'opportunità, una nuova opportunità, e che se si attraversa il mare e lo si sfrutta, ci sono altre terre da conquistare. Questi sono i Vandali. Il loro cammino è stato straordinario. Come altre popolazioni, hanno percorso un numero di miglia inimmaginabile per vedere il mare. I loro antenati arrivano dai confini del mondo, forse da un altro mare, freddo, lontano, irraggiungibile, il Baltico.

sprazzi. Varcano nuovi confini e da Costantino ottengono di stabilirsi in Pannonia. Ma arrivano gli Unni. In Pannonia non si può più restare e i Vandali riprendono il cammino. Quanti sono? Difficile dirlo. 70, 80 mila, di cui la maggior parte donne e bambini. Un popolo in fuga che si mescola a tanti altri che si muovono nella stessa maniera alla ricerca di spazi, di luoghi dove potersi stabilire. Si fanno largo lungo il Reno, entrano in Gallia razziando città e villaggi che trovano lungo il percorso, superano i Pirenei, dove per 2 anni distruggono e saccheggiano tutto ciò che possono. E come scrive nel 410 il cronista Idazio, la punizione di Dio, preannunciata dai profeti, si verificò con le 4 piaghe che devastarono l'intera terra: ferro, carestia, peste e le bestie. Le bestie sono i Vandali, che occupano tutta la Spagna, tranne la Tarraconense. E toccano adesso davvero per la prima volta il mare. Imparano che esistono porti e navi. Se ne impossessano, cominciano ad attraversare il Mediterraneo. Fanno i pirati. Ma sono anche viaggiatori efficaci che non solo sfruttano le tecniche romane di navigazione, ma a tratti le innovano. In Spagna, però, arrivano i Visigoti. E allora tocca di nuovo scappare. I Vandali ora li guida Genserico. La Spagna non è più sicura. Bisogna trovare nuovi approdi. Come? Questa volta non per terra, ma per mare. E un intero popolo viene imbarcato. Barconi si muovono dalla Spagna verso l'Africa. 15 chilometri dividono una costa dall'altra. Arrivati in Africa, i Vandali dilagano in Mauritania, Numidia, Zeugitana. Cadono nelle loro mani tante città, tra cui l'Ippona di Agostino e Cartagine nel 439. Finisce un tempo, ne comincia uno nuovo, dei migranti Vandali d'Africa, che qui creano un nuovo regno della durata di circa 100 anni, fino al ritorno di Bisanzio. Scena 3. A differenza di oggi, i barconi, col loro carico di profughi, di morte e di dolore, non andavano dall'Africa verso la Sicilia in cerca di salvezza, bensì tutto al contrario, dall'isola verso la costa opposta. Il tempo è quello dell'invasione normanna della Sicilia. Comincia nel 1061 con lo sbarco a Calcara, a sud di Messina, e da lì, con alterne vicende, si espande fino al 1072, quando gli Altavilla e i loro uomini prendono Palermo. Ma non termina ancora. Per completarla ci vorrà un altro ventennio. Finisce tutto il 23 febbraio 1091, appena pochi anni prima dell'inizio della crociata. Una data luttuosa per i musulmani. Il cambiamento provocato dai normanni è epocale e non riguarda solo la Sicilia, ma l'intera Europa, perché l'isola con le sue città, che erano la punta più settentrionale dell'enorme ecumene musulmano che andava dall'Indo a Grenada, vengono ora risucchiate nell'universo occidentale latino-cristiano e diventano

poco forza parte di questo mondo, con un processo che scardina qualunque equilibrio pregresso, con un'elite di importazione che si insinua in profondità e impone le sue regole e i suoi costumi a tutto l'ambiente musulmano, in un contesto dove le diseguaglianze politiche e sociali tra dominanti e dominati diventa contrapposizione etnica e religiosa tra cristiani e musulmani. A questa fase segue immediatamente la cristianizzazione e latinizzazione dell'intero territorio, grazie anche a un'altra immigrazione di massa, di gente che viene dall'Italia padana, dal nord Europa e dalle aree peninsulari del sud Italia, che cerca e spesso trova nella Sicilia un nuovo Eldorado. Questo è il destino per i musulmani, emarginati, sottomessi, via via indeboliti dalla nuova presenza normanna e cristiana. Però, tra essi, non tutti reagiscono nello stesso modo. C'è chi si adatta e convive, e c'è chi invece non ce la fa, e va via, scappa. Sui barconi, verso l'Egitto, l'Africa, verso una terra che sapevano avrebbe potuto garantire, se non migliori condizioni di vita, almeno comunione di lingua e di religione. Sembra che già nei primi anni dopo la conquista sia partito circa un ottavo della popolazione musulmana, su per giù 50.000 persone. Immaginiamo vecchi, donne, bambini, uomini. Una moltitudine che spesso trova nei luoghi di accoglienza di Al-Mahdiya, Monastir, Susa, il Cairo, oppure in Andalusia, assistenza, materiale e morale, con aiuti generosi, senza distinzione di ceto, di età e di sesso, come quella che fornisce a Al-Mahdiya l'imam Al-Mazari. Soprattutto scappa la gente che il viaggio può pagarselo, i migliori artigiani, i commercianti che potevano contare su diffuse reti di relazione, uomini di scienza, di legge, di fede. Di loro non ci resta più niente. Parafrasando il Corano, non c'è nessuna terra che racconti la loro storia. Tranne che per un poeta, il più grande poeta della Sicilia musulmana, Ibn Hamdis, che lascia l'isola a poco più di 20 anni, intorno al 1075, e vive una lunga vita raminga tra il Nord Africa e la Spagna, dove muore nel 1133. I 6.000 versi del suo divan sono tipici della tradizione araba, poesie d'amore, d'encomio, di descrizione. Resta a lui, come a tanti altri suoi conterranei che scelsero la fuga, una sola cosa, la hasra, la nostalgia verso la madre patria. E quando muore, lascia una preghiera. Vuole essere seppellito col corpo rivolto verso l'isola creata nel cuore del mare da Allah, la Sicilia.

Scena 4. 31 marzo 1492. Osservate il calendario. Un mese dopo muore Lorenzo il Magnifico. 5 mesi dopo parte per il suo primo viaggio Cristoforo Colombo. Che anno il 1492? Ma il 31 marzo è una data scritta a lettere di fuoco nel calendario della diaspora ebraica, perché è la data dell'editto dell'Alhambra. Lo emanano Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, che regnano sulla Spagna. La decisione è semplice. Gli ebrei devono andare via dal paese. La Spagna non li vuole più, senza se e senza ma. Espulsi. Anche qui, come nella Sicilia normanna, c'è chi aspetta, si nasconde, si converte, ma è solo una facciata. Dentro la propria casa e la propria intimità si resta ebrei. La maggior parte però degli ebrei di Spagna, i sefarditi, se ne vanno, costretti, per mare, coi barconi, con un viaggio disperato, come sono sempre disperati i viaggi dei profughi, senza più casa né terra. Così un cronista. In campo aperto gli ebrei si riposano un po'. Gli uni cadono dalla stanchezza, gli altri perché sono malati. Alcuni muoiono, altri nascono sul ciglio della strada. Ogni cristiano che vede questi miserabili viene preso dalla pietà. La gente del popolo si mescola tra di loro e pregandoli di sottomettersi al battesimo, ma il rabbino subito si presenta e incoraggia gli stanchi e i disperati. Spostandosi, le donne cantano e i bambini battono il tamburo e suonano la tromba. Quando vedono il mare, gli uomini e le donne iniziano a piangere, si strappano i capelli e implorano l'Onnipotente per avere grazia e miracoli. Per ore e ore stanno lì e guardano l'acqua. Il viaggio è appena iniziato, perché ora comincia la parte peggiore, il mare aperto. Per gente che a malapena visto il mare, doveva essere il terrore. Le mete della diaspora sefardita ora, tra la fine del 400 e il secolo successivo, naturalmente riguardano poco l'Europa cristiana. Meglio il mondo musulmano e ottomano, dove c'è un'antica tradizione di tolleranza. Il Nord Africa allora, Marocco, Algeria, l'Egitto, il Medio Oriente, la penisola ellenica, la Turchia, il cuore dell'impero ottomano, per poi spingersi verso l'interno, verso i paesi balcanici. Leggenda vuole che il sultano Bayezid II, quando vide arrivare gli ebrei a Istanbul, abbia detto su per giù: «Che stupidi gli spagnoli e i loro re, che cacciano i loro migliori cittadini e li regalano ai loro peggiori nemici». Fu grande la rivincita sefardita nel Mediterraneo orientale e caotica la loro capitale, Salonicco. I primi ebrei arrivarono da Maiorca proprio nel 1492, seguiti da gente dell'entroterra spagnolo e della Sicilia. Poi un fiume in piena, ebrei aragonesi, valenzani, calabresi, pugliesi, provenzali e napoletani. Tra il 1540 e il 1560 fu il turno dei portoghesi. E dopo vi trovarono rifugio anche ebrei ashkenaziti, originari dell'Austria, della Transilvania e dell'Ungheria. A metà del Cinquecento, Salonicco diventa la Gerusalemme dei Balcani, dove il 50% della popolazione
era ebrea. Un secolo dopo, all'epoca del mistico messia Sabbatai Sevi, la presenza ebraica progredisce. Erano diventati quasi i tre quarti della popolazione. Una comunità ricca, attiva nei commerci e colta, superbamente colta, che dal 1945 non esiste più. Il 98% della popolazione ebrea di Salonicco è stata sterminata durante la Seconda Guerra Mondiale nei campi nazisti.

grazioni più piccole, meno percettibili, ma tante, che solcano in lungo e in largo il Mediterraneo, di comunità con numeri più esigui, ma con storie non per questo meno trascinanti, meno coinvolgenti, ma sempre con le stesse modalità. Barconi, barconi, barconi. Tra le più affascinanti c'è una storia che lega la Grecia alla Sardegna. Siamo negli anni 70 del Settecento, la guerra è esplosa. I greci non sopportano più il dominio ottomano. Scoppia una rivolta contro i turchi, che è anche guerra religiosa, di greci ortodossi contro i musulmani. Ma le cose vanno male. Sebbene essa acquisti un sapore internazionale, con i russi che si alleano con i greci, quest'ultimi perdono. E come sempre, chi può fugge per evitare rappresaglie. Chi vive sul mare scappa per mare. Gruppi di greci ortodossi finiscono a Cagliari. I primi ad arrivare si chiamano Staico. Arrivano e aprono bottega tra il 1775 e il 1776. Si mettono a fare cappotti di un tipo particolare su Serenikku, destinati a un certo successo. Con loro ne arrivano tanti altri di greci che creano in città una vivace comunità di esuli che cresce nel corso dell'Ottocento. Vendono manufatti, lo abbiamo visto, ma soprattutto si ingegnano a commerciare lane, pelli di capra e capretto, cuoio, e inseriscono Cagliari in un network internazionale attraverso il porto di Marsiglia.

Scena 6. Dove finisce la Sicilia? Nel Maghreb. E dove comincia? Nel Maghreb. Sembra la pensassero così i siciliani, che tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento se ne andarono emigranti al di là del Mediterraneo, con i barconi in Tunisia. L'occasione fu il lavoro, nuove e inaspettate possibilità di lavoro. La Tunisia era allora sotto protettorato francese, che aveva portato con sé investimenti che si tradussero in lavori pubblici, apertura di miniere, industrie, bonifiche agricole. Dalla sponda italiana, una Sicilia poverissima, le notizie arrivarono come un miraggio, la promessa di una vita nuova. Si misero in mare in tanti, soprattutto poveri e poverissimi. In Sicilia la crisi era forte, lo sfruttamento altrettanto. Le rivolte dei fasci siciliani negli anni 90 dell'Ottocento fecero il resto. Era un miscuglio quello che nutrì i barconi per la Tunisia: famiglie, braccianti, operai, renitenti alla leva, pregiudicati, piccolo borghesi colpiti dalla crisi, pescatori, qualche imprenditore. Tutti per mare, portandosi dietro quello che avevano: le proprie tradizioni, abitudini, culture, cibi, feste, madonne. Tanto da ricreare la Sicilia in Tunisia. Nelle città dove si insediano, nei paesi che occupano, con quartieri solo loro, esclusivi, emarginati, che i francesi chiamarono così Petite Sicile, piccole Sicilie. A Tunisi, a La Goulette, a Biserta, a Hammamlif, a Grombalia, a Redeyef, a Susa, a Sfax, e così via. Nel 1905 la piccola Sicilia di Tunisi come appare? Niente di differente da una baraccopoli. Verso il mare, tra uno spazio acquitrinoso, le mura della città e il lago di Tunisi. Centinaia di casette e di baracche bianche, abitate da gente considerata poverissima dagli stessi tunisini. Basta una testimonianza di chi queste cose le ha vissute. Eravamo tutti molto poveri, poverissimi, allo stremo delle forze per cercare di mettere da parte due soldi. Si viveva tutti stipati in una casupola, troppe le famiglie numerose. Baracche, povertà, grappoli di uomini attaccati gli uni agli altri, con lo stigma dato ai siciliani di essere violenti, rissosi, ladri, malandrini, mafiosi. Cosa c'è di differente dai ghetti etnici di oggi? Da come guardiamo con diffidenza gli stranieri delle nostre periferie? Gente vittima di altri viaggi, di altre speranze, di altri sogni, di altri barconi.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: l'uomo, senza nemmeno accorgersene, torna ad essere quel che è sempre stato, una creatura perennemente insoddisfatta, che non sa vivere in pace. Mauro Corona.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Airone. Donare il sangue non è solo un atto generoso, fa anche bene. Chiunque goda di buona salute può fare una donazione. Prima, però, è sottoposto a un'attenta visita medica per verificare le sue condizioni e quindi la sua idoneità. Nel nostro paese, quasi ogni città ha un centro dove effettuare in sicurezza questo nobile gesto. Eppure, i donatori sono in calo e le banche del sangue spesso si trovano in situazioni di emergenza. Di Emanuele Vescovo. Ci sono situazioni in cui l'unica speranza di salvarsi non dipende da un farmaco, ma da qualcosa di ancora più prezioso e che infatti non ha prezzo: il sangue. Non è raro in natura, ognuno di noi ne possiede 4-5 litri, ma è prezioso. La sua disponibilità è infatti legata esclusivamente a una donazione volontaria. Chiunque, a patto che goda di buona salute, può donare sangue. È un gesto di buona volontà, semplice e non richiede particolare impegno. Eppure oggi in Italia i donatori di sangue sono sempre meno, e talvolta le banche del sangue si trovano a fronteggiare situazioni di estrema emergenza. Prima ancora di venire al mondo, nel nostro corpo il cuore batte e mette in circolo il sangue, una sostanza incredibilmente complessa alla base della nostra sopravvivenza e che costituisce circa il 5-7% del volume corporeo. È piuttosto denso ed è composto da una parte liquida, costituita dal plasma, e da una definita cellulare, che rappresenta circa il 45% del totale e racchiude gli elementi più importanti per il suo funzionamento. Stiamo parlando dei globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine. I primi, noti come eritrociti o emazie, trasportano l'ossigeno immesso nell'organismo con la respirazione per mezzo dei polmoni fino ai tessuti più periferici. Allo stesso tempo, hanno anche il compito di rimuovere l'anidride carbonica, ossia il prodotto di scarto del metabolismo. Privi di nucleo e con gli antigeni di un gruppo sanguigno sulla loro superficie, sono quindi gli elementi essenziali per il trasporto del gas vitale. Senza di loro, i tessuti deperirebbero in pochi minuti. I globuli bianchi, invece, sono anche conosciuti come leucociti e rappresentano la prima barriera di difesa del corpo umano. Volendo semplificare, entrano in azione quando viene rilevata una sostanza estranea nel nostro corpo. Si attivano producendo anticorpi specifici e sono suddivisi in granulociti, linfociti e monociti. I primi sono responsabili di distruggere batteri e altri microorganismi invasori. I linfociti, invece, possono essere a loro volta suddivisi in cellule T, cellule B e cellule definite natural killer o NK. Le cellule T, in particolare, sono coinvolte nella distruzione diretta di cellule infette. Le B producono anticorpi, mentre le NK intervengono per distruggere cellule anomale come quelle tumorali. La cosa importante è che molti linfociti hanno una cosiddetta memoria immunologica che permette loro di dare una risposta più rapida alle infezioni già incontrate. I monociti, infine, sono le cellule più grandi tra i globuli bianchi e svolgono un ruolo fondamentale nel fagocitare, ossia inglobare e distruggere, batteri, virus, cellule morte e altri detriti cellulari. Le piastrine, invece, sono cruciali per la coagulazione del sangue. In pratica, è grazie alla loro azione se e quando ci si taglia, poco dopo il sangue cessa di uscire dalla ferita e questa si rimargina. Il plasma, infine, come si è detto in precedenza, rappresenta la componente liquida del sangue e permette la circolazione delle cellule sanguigne in tutto il corpo attraverso vene e capillari. È costituito prevalentemente da acqua, che da sola rappresenta oltre il 90% del totale, a cui si aggiungono proteine, zuccheri, grassi, sali minerali, ormoni, vitamine, anticorpi e fattori della coagulazione. Perché bisogna donare? In Italia la vendita del sangue è vietata per legge. Ne consegue che per alimentare i centri trasfusionali presenti nei vari presidi ospedalieri è indispensabile fare affidamento sulla generosità dei donatori. Ma non basta. In Italia la donazione deve essere anche anonima. Ciò significa che non è possibile destinare il sangue donato a una persona specifica, neppure un parente stretto. È esclusivamente responsabilità del centro trasfusionale che la sacca giusta arrivi al paziente giusto, dato che nell'assegnazione del sangue devono essere considerati i parametri come l'età del paziente e le sue particolari condizioni. Le donazioni, volontarie e altruistiche, nel nostro paese sono coordinate dal Centro Nazionale Sangue, che è l'ente responsabile della pianificazione e del controllo delle attività trasfusionali. La donazione avviene attraverso i cosiddetti servizi trasfusionali, ossia centri attrezzati che si trovano in ospedali e strutture sanitarie, dove i donatori sono preventivamente sottoposti a una serie di controlli per garantire la sicurezza del sangue. Questi controlli comprendono visite, esami del sangue e test per malattie infettive trasmissibili. Grazie alla donazione, gli ospedali hanno un approvvigionamento costante di sangue e di emocomponenti, come piastrine e plasma fresco, da utilizzare a scopo terapeutico. Sangue ed emocomponenti, in particolare, vengono utilizzati durante gli interventi chirurgici, in caso di incidenti, nei trapianti e nella cura di malattie gravi, tumori, leucemie e anemie croniche. Non basta. Il plasma è fondamentale anche per la produzione di particolari medicinali plasma derivati, preziosi salvavita come l'albumina, utilizzata per trattare malattie del fegato e dei reni, le immunoglobine, che intervengono nel trattamento di problemi immunologici e patologie autoimmunitarie, e i fattori della coagulazione, essenziali per pazienti affetti da emofilia. Oggi l'Italia è ai primi posti in Europa per la quantità di plasma raccolto, nonostante i numeri siano costantemente in calo. Esistono diverse tipologie di donazione e la più comune è quella di sangue intero. In alternativa, si può donare solo il plasma o le piastrine. Nel primo caso si parla di plasmaferesi, nel secondo di piastrinoaferesi. Le donazioni di sangue sono effettuate prevalentemente la mattina, dopo una leggera colazione. Si compila un questionario che serve a raccogliere informazioni importanti sullo stato di salute del donatore, eventuali comportamenti a rischio, viaggi recenti e altri fattori che potrebbero influire sulla sicurezza del sangue che sta per donare. Quindi un medico verifica le risposte del questionario e sottopone il donatore a una visita di controllo. A quel punto può avere inizio la donazione vera e propria che dura circa 15 minuti. Il donatore viene fatto accomodare su una poltrona e ha inizio il prelievo. Il sangue prelevato confluisce in una sacca sterile, mantenuta in costante movimento.

0: brutta colazione. Anche se la donazione del sangue è considerata una pratica assolutamente sicura, può comportare piccoli rischi, leggeri mal di testa o vertigini che si risolvono spontaneamente in pochi minuti. Occasionalmente può anche insorgere una leggera sensazione di debolezza che di solito svanisce quando il donatore fa colazione. Solo in casi molto rari la donazione può provocare complicanze più gravi, come reazioni allergiche, infezioni o trombosi. Come tutti gli elementi, anche il sangue ha una data di scadenza. Ed è questo il motivo per cui la programmazione delle banche del sangue è particolarmente complessa, soprattutto per evitare sprechi. Inoltre, la conservazione del sangue è un processo molto delicato e varia a seconda del tipo di componente. I concentrati di globuli rossi, in particolare, vengono conservati tra i più 2 e i più 6 gradi centigradi per un massimo di 40 giorni. Solo in alcuni casi particolari possono essere conservati anche a una temperatura di meno 18 gradi per un periodo di tempo molto più lungo. Le piastrine, invece, sono mantenute a temperatura ambiente per un massimo di 5 giorni. Mentre il plasma viene congelato rapidamente e può essere conservato fino a 24 mesi a temperature inferiori ai 25 gradi sotto zero. La legge che regola tutto il processo trasfusionale, dalla donazione alla distribuzione, è il decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2015. Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti. La corretta conservazione del sangue, gli accurati controlli a cui vengono sottoposti i donatori prima del prelievo e le analisi successive alla donazione, senza cui la sacca non può essere utilizzata, hanno permesso di rendere oggi il sangue un elemento estremamente sicuro. In Italia, infatti, le statistiche dicono che da ormai oltre 10 anni non si verificano infezioni trasmesse tramite trasfusione. Insomma, sicura per chi dona ed essenziale per i malati, la donazione è un atto di generosità che tutti dovrebbero compiere. Non ci sono scuse.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus, come si forma ogni cosa? Siamo letteralmente figli delle stelle. L'astrofisica ci dice infatti che gli atomi che compongono tutto ciò che conosciamo si sono formati in astri oggi scomparsi. Di Gianluca Ranzini. Buona parte del nostro corpo è fatta di acqua, cioè molecole di idrogeno e ossigeno. Nell'emoglobina del sangue c'è il ferro e senza carbonio non saremmo qui a raccontare e a leggere e ad accarezzare il gatto di casa, fatto dagli stessi elementi. Bene, è tutta roba vecchia, anzi vecchissima. Parliamo di atomi formati miliardi di anni fa, molto lontano da dove ci troviamo, tra le stelle. Il sogno degli alchimisti del Medioevo era di trasformare metalli vili come il ferro in altri più nobili e preziosi come l'oro. Un processo che non riuscirono mai a realizzare, ma che invece avviene tutti i giorni in natura, nelle stelle. Una delle cose più sorprendenti che l'astrofisica ci rivela è proprio il fatto che queste enormi sfere di plasma, cioè di gas a milioni di gradi di temperatura, nei loro nuclei sono le fucine degli elementi chimici. Solo nelle stelle, e grazie alle stelle, si sono formati e ancora si formano gli elementi che abbiamo citato e tutti gli altri che compongono la tavola periodica. Insomma, tutta la materia

0: materia che costituisce ciò che ci circonda. Ma iniziamo dal principio. Immediatamente dopo il Big Bang, l'evento da cui ebbe origine l'universo, si formarono le particelle fondamentali di cui gli atomi sono composti: protoni, neutroni ed elettroni. E a breve distanza di tempo avvenne la prima formazione di elementi chimici. È quella che gli scienziati chiamano nucleosintesi primordiale. Tra 10 secondi e 20 minuti dopo il Big Bang, quindi nelle primissime fasi di vita dell'universo, spiega Massimiliano Razzano, professore associato al Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa, ci furono le condizioni di temperatura adatte perché si formassero i nuclei degli elementi più semplici, cioè idrogeno, elio e una piccola percentuale di litio. Questi sono i primi tre elementi della tavola periodica e anche i più leggeri. Nelle versioni più stabili e più diffuse, l'idrogeno ha nel proprio nucleo solo un protone, l'elio due protoni e due neutroni, il litio tre protoni e quattro neutroni. Ma è il numero di protoni che caratterizza i diversi elementi. Un nucleo di carbonio, per esempio, ne ha sempre sei, né uno di più, altrimenti sarebbe azoto, né uno di meno, altrimenti sarebbe boro. Uno di fosforo, sempre 15, né uno di più sarebbe zolfo, né uno di meno sarebbe silicio, e così via. Creare un elemento chimico, quindi, in linea di principio è molto semplice. Basta prendere dei protoni e metterli insieme, aggiungendo alla ricetta qualche neutrone, altrimenti i nuclei atomici rischiano di non essere stabili. Il problema è che i protoni sono tutti carichi positivamente. E cariche di segno uguale si respingono. Per convincere i protoni ad avvicinarsi servono condizioni estreme di temperatura e di pressione, che si trovano solo nei centri delle stelle e in alcuni fenomeni astrofisici di alta energia. Gran parte della produzione degli elementi è avvenuta quindi dopo il Big Bang, quando sono comparse le stelle di prima generazione, che erano composte soltanto da ciò che avevano a disposizione in quell'era, cioè degli elementi derivati dalla nucleosintesi cosmologica. Grazie a essi, quei primi astri hanno poi iniziato la nucleosintesi stellare. Al centro delle stelle, prosegue Razzano, i nuclei di idrogeno si fondono, formando elementi via via più pesanti. Prima l'elio, che quindi si aggiunge a quello primordiale, e poi i successivi, a piccoli passi. Accade anche relativamente vicino a noi, nel Sole. Nel nucleo della nostra stella, dove si raggiungono temperature di 15 milioni di gradi e pressioni di oltre 250 miliardi di atmosfere, avvengono reazioni di fusione nucleare che ogni secondo, soprattutto attraverso una sequenza chiamata ciclo protone-protone, convertono 600 milioni di tonnellate di nuclei di idrogeno, cioè protoni, in nuclei di elio. Questa formidabile fucina nucleare non trasmuta solo un elemento in un altro, ma produce anche una quantità immensa di energia, pari a circa un milione di volte quella che consuma la civiltà umana in un anno. Il Sole, però, la produce ogni secondo. Nelle stelle come il Sole non si può andare molto più avanti nella produzione di elementi. Invece, in stelle più massicce, al cui centro le temperature superano i 2 miliardi di gradi, le reazioni possono proseguire, portando alla formazione di elementi fino al ferro, che occupa il posto 26 della tavola periodica. Ma anche in questo caso non si può andare oltre. Il motivo è che le reazioni che generano gli elementi fino al ferro sono esoenergetiche, cioè producono energia, mentre per produrre i nuclei degli elementi successivi le reazioni sono endoenergetiche, cioè bisogna fornire loro energia dall'esterno, precisa Razzano. Una stella massiccia, quindi, si trova a una certa fase della propria vita con una struttura a cipolla, in cui il nucleo è composto di ferro, mentre gli strati più esterni sono formati dagli elementi via via più leggeri sintetizzati in precedenza: silicio, ossigeno, neon, carbonio ed elio, con un guscio esterno di idrogeno. A quel punto, le reazioni di fusione nel suo nucleo si arrestano. Il peso della stella non è più equilibrato dall'energia sprigionata dalle reazioni di fusione e l'astro collassa, producendo un'esplosione che viene chiamata supernova. Ma dato che nell'universo tutto viene riciclato, gli elementi prodotti dalla stella fino a quel momento si spargono nello spazio interstellare e contribuiranno a formare nuove stelle, quindi ricche di elementi pesanti già formate altrove, ma anche lune, asteroidi, pianeti e con questi ultimi magari esseri viventi. A questo punto rimane da capire come e dove si siano formati gli elementi più pesanti del ferro, alcuni dei quali, come rame, argento, oro, piombo, sono di uso comune. Bene, anche in questo caso c'è lo zampino delle supernove. Nel corso di quelle esplosioni, sottolinea Massimiliano Razzano, si raggiungono temperature e condizioni estreme, grazie alle quali si producono appunto i nuclei degli elementi chimici più pesanti del ferro. Oggi gli astrofisici sono in grado di realizzare dei modelli teorici per calcolare quale tipo di elemento e in quale quantità si formi nel corso di questi fenomeni. Tuttavia, i conti non tornano sempre. Per esempio, si è visto che per elementi come l'oro e il platino, le quantità che si stima si siano prodotte nella storia dell'universo con le esplosioni delle supernove sono sensibilmente minori di quelle che invece si osservano attualmente nel cosmo. In sostanza, ci sono più oro e platino di quanto ci si aspetterebbe. Deve esserci quindi un altro processo che li forma, spiega Razzano. Negli anni 90 era stato previsto che un possibile scenario fosse quello della fusione di due stelle di neutroni. Questo fenomeno è rimasto teorico fino al 17 agosto del 2017, quando abbiamo osservato per la prima volta l'emissione di onde gravitazionali associate a uno scontro di questo tipo. In quel caso abbiamo visto che la quasi contemporanea emissione delle onde elettromagnetiche associate e la loro successiva analisi ha consentito di individuare una serie di questi elementi pesanti. In queste esplosioni, infatti, si produce un meccanismo per cui i nuclei atomici si arricchiscono di neutroni, che poi decadono in protoni e quindi formano elementi sempre più pesanti. Purtroppo, questo del 2017 è finora l'unico caso di collisione di due stelle di neutroni in cui sia stata possibile la rilevazione sia di onde gravitazionali sia di onde elettromagnetiche. Dallo scontro di due stelle di neutroni, insomma, non si forma solo una stella di neutroni più grande o un buco nero, a seconda dei casi, ma anche un'importante quantità di elementi chimici pesanti. Per ogni collisione, per esempio, prevediamo che si crei una quantità di oro pari a circa 10 volte la massa della Terra. Un'enormità, che però è davvero impossibile recuperare. Per completare il quadro, ci sono altri meccanismi minori che contribuiscono alla produzione degli elementi chimici. Per esempio, berillio e boro derivano dalla rottura di nuclei più pesanti dovuta ai raggi cosmici, mentre il tecnezio è prodotto nel decadimento radioattivo di uranio e torio. Accennavamo all'inizio agli alchimisti del Medioevo. Oggi, in linea di principio, trasmutare un elemento in un altro, almeno in alcuni casi, sarebbe possibile, ma richiederebbe così tanta energia da non valerne la pena. Tuttavia, nei laboratori alcuni elementi si sintetizzano. Sono quelli transuranici, cioè successivi all'uranio, che ha un numero atomico 92 e che è l'ultimo presente in natura. Si possono produrre per scopi scientifici, facendo collidere elementi più leggeri negli acceleratori di particelle. I prodotti però sono sempre molto pesanti e instabili e tendono a decadere in una frazione di secondo. E adesso, quando regaliamo un gioiello che ci sembra molto costoso a una persona cara, pensiamo che quell'oro proviene dalle profondità cosmiche, è stato forgiato almeno 5 o 6 miliardi di anni fa, chissà dove, ed è giunto sulla Terra dopo un viaggio lunghissimo. Non è davvero prezioso?
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica. Alla scoperta dei segreti del sole, di Giovanni Lovera. Sappiamo bene quanto il sole sia necessario alla vita, dunque si può immaginare che fin dai tempi più remoti l'uomo ne abbia intuito l'utilità, con una fondamentale differenza. Ciò che non riusciva a spiegare allora era affidato alla religione e al culto di divinità identificate con la luce e il calore di questo astro, mentre oggi tutto è appannaggio della scienza. I segreti del sole dunque potrebbero non essere più tali, penetrati a fondo dalla mente degli studiosi. Eppure, almeno in parte, non è così, dato che molto resta ancora da indagare e innumerevoli sono i misteri rimasti insoluti. I tentativi più autorevoli di spiegare le origini del Sole sono legati a quelli relativi all'esistenza della Terra e, di conseguenza, della vita stessa sul pianeta. Inizialmente furono i miti e le leggende a fornire spiegazioni sul mistero dell'universo e della vita. Poi, dopo millenni di progressi, la cosmologia ha introdotto nuove delucidazioni più concrete. Il Sole e la Terra, secondo gli scienziati, hanno avuto un'origine contemporanea a quella di tutto il Sistema Solare, circa 5 miliardi di anni fa, da una grande nuvola di gas e polvere che si contrasse progressivamente per la forza di gravità, concentrando nel nucleo notevoli quantità di materia. Con una serie di movimenti della massa centrale e con i conseguenti cambiamenti di temperatura e pressione, ebbe origine una fusione termonucleare. Con questo processo nacque una stella, per l'appunto il Sole, in grado di emettere luce e calore, mentre polvere e gas della nube originaria formarono gli altri corpi celesti del sistema. Ciò che più sorprendeva gli uomini del mondo antico, ma che continua a sorprendere anche l'uomo moderno, è la sua inesauribile potenza. Luce e calore, infatti, vengono emessi ininterrottamente da miliardi di anni. Ed è proprio sulla potenza di questo astro che l'attenzione degli studiosi si è soffermata fin dal principio. I popoli antichi, per esempio, credevano che la luce e il calore del sole fossero alimentati da fuochi enormi, una credenza che si protrasse per molti secoli. Agli inizi del XX secolo, infatti, le nostre conoscenze in merito non si erano ancora evolute più di tanto. Numerosi furono gli scienziati che si dedicarono allo studio e all'osservazione dei fenomeni solari, apportando un approfondimento sempre maggiore delle conoscenze preesistenti e dunque avvicinandosi alle teorie odierne. Il primo di essi fu il fisico tedesco Hermann von Helmholtz, che considerò il Sole come un miscuglio di ossigeno e idrogeno dalla cui combustione sarebbero derivati luce e calore. Una teoria che agli inizi del Novecento apparve credibile, anche perché, a quel tempo, si riteneva che il Sole fosse formato soprattutto da idrogeno. Ma fu lo stesso Helmholtz a dimostrare che la sua interpretazione non era giusta, affermando che, in rapporto alle sue dimensioni, ovvero con un diametro di 100 volte maggiore rispetto a quello della Terra, l'energia solare si sarebbe esaurita in un arco di tempo di 3.000 anni e già si sapeva invece che esso esisteva da oltre 4 miliardi di anni. E prima di lui l'astronomo inglese Norman Lockyer aveva teorizzato che la luce e il calore emanati dal Sole fossero provocati da un continuo bombardamento di meteoriti sulla superficie solare. Teoria poco credibile, dato che un fenomeno di questo genere non poteva certo continuare per un tempo così lungo. Una risposta più concreta ai segreti del Sole venne da alcuni scienziati successivi, in particolare dall'astronomo americano Henry Norris Russell, dal danese Edgar Hertzsprung e soprattutto da Sir Arthur Eddington, il quale approfondì le teorie precedentemente elaborate per giungere alla conclusione che l'energia solare derivasse dalla continua trasformazione di idrogeno ed elio a pressione e temperatura elevate. Queste conoscenze furono approfondite ulteriormente da altri studiosi, soprattutto nel periodo tra le due guerre mondiali, in modo tale che non solo si arrivò a una conoscenza completa dell'origine dell'energia solare, ma anche di molte caratteristiche del Sole stesso. Secondo gli studiosi moderni, infatti, al centro del Sole c'è un nucleo di idrogeno sottoposto a livelli di pressione e temperatura molto alti, in modo tale da formare una materia 12 volte più densa del piombo. In queste condizioni si sviluppano continue esplosioni di enorme potenza. Inoltre, ora sappiamo che il Sole possiede proprietà magnetiche e che molti fenomeni terrestri sono legati al ciclo solare, per esempio il clima, ma anche gli stessi comportamenti dell'uomo. Nulla, tuttavia, si può dare per scontato. Anche la più approfondita delle teorie odierne potrebbe venire modificata o addirittura ribaltata da una serie di nuove conoscenze, esattamente come accade da interi millenni, in conseguenza di quello che semplicemente definiamo progresso scientifico. Ecco perché i segreti del Sole sono ancora innumerevoli e continuano ad affascinare gli studiosi di tutto il mondo, ma anche i semplici appassionati attratti dai misteri dell'universo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia. Aidone, Enna. Il borgo e il parco archeologico di Morgantina, il cuore antico dell'isola. Nella Sicilia centrale, accanto a un borgo medievale normanno, si estendono le grandiose rovine della città fondata dal popolo dei Morgeti e colonizzata dai Greci. Di Maria Cristina Castellucci. Per rintracciare le origini di Aidone si deve tornare al Medioevo, all'epoca della conquista romana. Una conquista a quei tempi era una faccenda lunga e soprattutto affollata. Insieme ai soldati viaggiava infatti una folla di stallieri, servitori, cuochi e cerusici che provvedevano ai bisogni dell'esercito e che spesso si portavano dietro moglie e figli. Al termine delle battaglie, conquistata una nuova porzione di territorio e assegnata la signoria a questo o quel nobile cavaliere, soldati e famiglie finivano per stabilirvisi, creando nuovi insediamenti o sfrattando gli abitanti da quelli esistenti. Aidone dunque sorse ad opera di una colonia di Lombardi, cioè persone originarie del nord Italia e della Francia, al seguito dell'esercito normanno sceso in Sicilia per strapparla al dominio musulmano. Costoro si installarono sulla cima di una collina svettante fra vallate rigogliose, ristrutturando le case del villaggio musulmano abbandonato di Ain Dun, parola araba che significa sorgente superiore. Un nome musicale che, adattandosi bene alla loro parlata, che ancora oggi trapela da parole e inflessioni aidonesi, piacque ai Lombardi, che decisero di conservarlo, pur storpiandolo un po', in Aidon. Il fortilizio arabo che si innalzava a margine dell'abitato fu senz'altro rafforzato per consentire di far la guardia al territorio. Oggi è totalmente diroccato, ma il panorama sulla valle, sull'Etna e sulle colline che s'accavallano a perdita d'occhio come onde in tempesta è intatto e spettacolare. Il vasto territorio della Sicilia centrale dove si trovava il villaggio era stato assegnato a Ruggero Maccabeo e alla sua morte passò alla sorella Adelasia, donna energica la cui memoria rimane nella bella e robusta torre campanaria che affianca la chiesa di Santa Maria la Cava e che, in onore della signora Normanna che ne dispose la fondazione, si chiama appunto Torre Adelasia. La chiesa, affacciata su piazza Filippo Cordova, è ancora oggi uno fra i principali monumenti del borgo. Dell'originario edificio normanno rimane l'interno della parte absidale, mentre il prospetto è stato rifatto in forme barocche dopo il rovinoso terremoto del 1693. Di fondazione normanna sono poi le chiese di San Leone, rifatte in epoca barocca, San Lorenzo, patrono della città, ugualmente rifatta nel Settecento, e, in luogo di una piccola moschea, Sant'Antonio Abate, con un grazioso campanile settecentesco cuspidato e ricoperto di pietre multicolori. Fuori dal paese, infine, l'eremo di San Marco si può ancora ammirare nello stile originario. Col passare del tempo il villaggio si ingrandì e per la sua felice posizione al centro dell'isola divenne presto un punto di riferimento per l'economia, la storia e la cultura di un vasto comprensorio. Lo conferma la quantità di chiese e di conventi che vi furono via via costruiti, come San Domenico, fondata nel 400 dalla facciata in bugnato, e Sant'Anna, che custodisce un crocefisso di Fra Umile da Petralia. Il seicentesco convento dei Cappuccini è la sede del Museo archeologico di Aidone, ideale collegamento fra la cittadina e il più remoto passato del territorio. Un passato che affonda le radici nell'età del bronzo, quando una colonia di Morgeti, antico popolo siculo, si stabilì nella vallata ai piedi della collina, dando origine al villaggio di Morgantina. L'abitato fu occupato da coloni greci nel VI secolo a.C. e prosperò per circa 600 anni, per essere poi gradualmente abbandonato. Solo nel 1955 una spedizione di archeologi dell'Università di Princeton riuscì a identificare la città. Il sito si è rivelato di particolare rilievo perché, non essendovi sovrapposizioni successive al primo secolo, ha consentito agli studiosi di ricostruire la storia del villaggio fin dalle epoche più remote e di approfondire i rapporti fra le comunità indigene della Sicilia e i greci che colonizzarono l'isola. La visita all'area archeologica tocca botteghe, laboratori artigianali e quartieri residenziali con le dimore dei notabili dai pavimenti a mosaico, spicca la casa del Ganimede, fino al belvedere, dal quale si coglie con un unico sguardo a volo d'uccello l'intera area dell'Agorà. Con il teatro, la geometrica gradinata dell'Ecclesiasterion, luogo delle assemblee, il Macellum e le terme. I reperti emersi dagli scavi oggi sono esposti nel Museo di Aidone, un vero gioiello a dispetto delle dimensioni contenute. Qui, infatti, a testimonianza della ricchezza di Morgantina, specie fra il IV e il III secolo a.C., sono visibili opere pregevolissime, a cominciare dalla Dea di Morgantina, una grande statua in marmo e pietra tufacea del V secolo a.C., attribuita alla scuola di Fidia. Trafugata dai tombaroli, era stata illegalmente acquistata dal Paul Getty Museum di Malibu. E solo nel 2011, dopo un lungo contenzioso, è finalmente tornata in Italia. Anche il tesoro di Morgantina, 15 pezzi d'argento finemente cesellati, era finito negli Stati Uniti per contorte vie illegali. Così come la testa di Ade. La scultura, con la sua folta barba blu, era esposta in una vetrina del Paul Getty, ma da quella barba mancava un ricciolo che stava in una cassa del Museo di Aidone. Proprio la corrispondenza di quel frammento ha permesso di stabilire con certezza che la testa proveniva dalla Sicilia. È oggi esposta assieme agli acroliti di Demetra e Core nella sala dedicata alle divinità ctonie, mentre gli argenti luccicano nelle loro vetrine accanto a una monetina da 100 lire del 1978 che un ignoto ladro lasciò cadere fra le pietre dello scavo illegale. Il museo merita una visita attenta, compresi la bella chiesetta all'ingresso e il chiostro, con un percorso che si dipana fra foto degli scavi degli anni 50, oggetti legati ai culti religiosi, suppellettili domestiche, grandi crateri dipinti e altro ancora, raccontando una vita che, tutto sommato, non era poi così diversa dalla nostra.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito web dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, INAF.it, una grotta sotto il mare della tranquillità. Un gruppo di scienziati guidati dall'Università di Trento ha fatto una scoperta che segna un'importante svolta nella conoscenza della Luna, di Giuseppe Fiasconaro. La superficie del nostro satellite naturale è ricoperta da milioni di crateri, ma ospita anche centinaia di cavità chiamate pozzi, pits in inglese. Alcune di esse, chiamate dagli addetti ai lavori skylights, in italiano lucernari, sono grosse buche che si pensa siano state prodotte dal crollo del tetto di tubi di lava lunari. Si tratta di condotti cavi che si ipotizza si siano formati miliardi di anni fa, quando la Luna era ancora geologicamente attiva, in seguito a eruzioni vulcaniche e allo scorrere dei flussi di lava. Larghi diversi metri e lunghi decine di chilometri, simili condotti si possono trovare sulla Terra e anche nel sottosuolo di Marte. Sulla Luna la loro presenza è stata a lungo teorizzata. Adesso, grazie a una ricerca guidata dall'Università di Trento, è arrivata la conferma. Sotto la superficie del nostro satellite naturale c'è un tunnel lavico. Utilizzando i dati della missione LRO della NASA, è stato infatti possibile dimostrare per la prima volta l'esistenza nel sottosuolo lunare di un tunnel lavico. I risultati della ricerca sono stati pubblicati su Nature Astronomy. Queste caverne sono state teorizzate per oltre 50 anni, dice Lorenzo Bruzzone dell'Università di Trento, coautore dello studio. Ora, per la prima volta, ne dimostriamo l'esistenza. La scoperta del condotto lunare sotterraneo è stata possibile grazie ai dati ottenuti da LRO, il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA, e in particolare grazie alle immagini radar che lo strumento Mini-RF, Miniature Radio Frequency, a bordo dell'orbiter, ha acquisito di un pozzo situato all'interno del Mare della Tranquillità, un'ampia pianura basaltica presente nel lato visibile del nostro satellite. Passando a setaccio i dati di questa cavità, la più profonda oggi nota sulla Luna, i ricercatori subito notano qualcosa di strano, un aumento della luminosità radar sul lato ovest del pozzo. Si tratta di un forte indizio della presenza di tali condotti. La conferma arriva grazie alle simulazioni. Dando in pasto a un codice i dati radar, i ricercatori hanno ottenuto un modello tridimensionale che, coerentemente con le osservazioni, suggerisce l'esistenza di un condotto che si espande nel sottosuolo dal lato ovest del pozzo. I ricercatori stimano che il condotto si trovi a una profondità di circa 130-120 metri, che sia lungo dai 30 agli 80 metri e largo circa 45. I risultati suggeriscono inoltre che il condotto sia leggermente inclinato, con una pendenza massima di 45 gradi. Lo studio in questione, che ha coinvolto anche ricercatori dell'Università di Padova e dell'Aventa Geographic Exploration Apps, che hanno contribuito alle analisi geologiche e alla modellazione del condotto individuato, ha notevoli implicazioni scientifiche per lo sviluppo delle future missioni di esplorazione umana della Luna. In quanto ad abitabilità, il nostro satellite naturale non è il luogo ideale dove vivere per fare ricerca scientifica. Le temperature superficiali sul suo lato illuminato possono raggiungere 127 gradi, mentre quelle sul lato in ombra possono scendere fino a 173 gradi. Neanche a luce incidente è messo meglio. Le radiazioni cosmiche e solari possono essere fino a 150 volte più potenti di quelle che sperimentiamo sulla Terra e la minaccia di impatto di meteoriti è costante. Tutte insieme, queste condizioni determinano la necessità di individuare siti sicuri per la costruzione di future infrastrutture di ricerca in grado di sostenere un'esplorazione prolungata della Luna. Condotti di lava come quello individuato in questo studio potrebbero rappresentare una soluzione al problema. Questa scoperta suggerisce che il pozzo nel Mare della Tranquillità sia un sito promettente per una futura base lunare, concludono i ricercatori. Offrendo un riparo dal duro ambiente della superficie del nostro satellite, potrebbe favorire l'esplorazione umana a lungo termine.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia di Roma. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. Racconto originale in 8 puntate di Diana Civitillo. Terza puntata. Augusto.
2: La morte di Giulio Cesare segna un'importante cesura nella storia di Roma. L'atto compiuto dai cesaricidi non servì ad impedire che la Repubblica cadesse. Ormai il meccanismo era stato messo in movimento. Cesare aveva infatti un figlio adottivo, Ottaviano, che fece perseguitare e uccidere tutti coloro che erano stati coinvolti nella congiura. Nel 30 a.C. non ve ne era più alcuno in vita. Due di essi furono ricordati anche da Dante nella sua Divina Commedia. Il poeta medievale, infatti, inserì Bruto e Cassio nella parte più profonda dell'inferno, la Giudecca, posizionandoli direttamente tra le fauci di Lucifero insieme a Giuda Iscariota. Ottaviano cercò quindi un secondo triumvirato con Marco Antonio, uno dei seguaci più accaniti di Giulio Cesare, e Marco Emilio Lepido, console e collaboratore di Cesare. Presto però i tre vennero a scontrarsi per via delle spartizioni delle province, poiché ognuno rivendicava un territorio. Alla scadenza del triumvirato, nel 33 a.C., il patto non venne rinnovato. Anzi, Antonio provocò Ottaviano, ripudiandone la sorella, affronto gravissimo nell'antichità. Oltretutto, Ottaviano venne a sapere che Antonio aveva previsto nel suo testamento che alla sua morte tutti i suoi territori orientali sarebbero dovuti andare in eredità alla regina Cleopatra VII d'Egitto e ai suoi figli. Questa fu la scintilla che fece scattare la guerra. Alla fine, Antonio e Cleopatra furono sconfitti da Ottaviano nella battaglia di Anzio, combattuta nel 31 a.C. Questa data non segnò solamente la conquista romana dell'Egitto, ma anche la fine definitiva della Repubblica e l'inizio dell'Impero Romano. Ottaviano, infatti, decise di agire in modo astuto nei confronti del Senato. Reduce dell'esperienza di Cesare, Ottaviano capiva che non era possibile instaurare un principio di prepotenza, ma che bisognava agire con cautela. Così, nel 27 a.C., restituì il potere al Senato e si offrì di rinunciare anche all'Egitto. Il Senato allora rifiutò e gli concesse anche la Spagna, la Gallia e la Siria, e poco dopo gli diede l'appellativo di Augusto. Pian piano Augusto si fece affidare dei poteri a vita, che gli garantivano il potere totale su Roma. In questo modo poteva dichiarare guerra, condurre trattative, stipulare trattati di pace, comandare l'esercito, gestire l'amministrazione e decretare nuove leggi. Si preparava una vera e propria riforma costituzionale. Una volta ottenuto il potere, Augusto passò a riformare ogni aspetto della vita di Roma. Fece realizzare il Foro di Augusto e in quell'occasione gli fu concesso il titolo di Pater Patriae, ovvero di padre della patria, dopo essere stato nominato Pontifex Maximus, ovvero Pontefice Massimo. Quest'ultima carica, oggi conferita al Papa, ai tempi di Roma antica corrispondeva alla più alta carica religiosa, in quanto designava il capo religioso di Roma. Il foro venne costruito per celebrare la vittoria di Augusto contro Bruto e Cassio, due dei cesaricidi, ma venne inaugurato solamente 40 anni più tardi, nel 2 a.C., a causa di rallentamenti nei lavori. Il foro è il secondo dopo quello di Cesare e ancora oggi ne rimangono delle rovine. nella realizzazione architettonica trovavano posto anche la statua di Enea con il padre Anchise e il figlio Ascanio e la statua di Romolo, per celebrare la discendenza mitica della città di Roma e quindi del Princeps. Vi erano anche altre statue che celebravano la storia di Roma, fra cui quelle dei re della dinastia di Alba Longa e dei discendenti della Gens Iulia, ovvero quella a cui apparteneva non solo Augusto, ma anche Giulio Cesare. Infine, al centro del foro, doveva esserci una statua colossale di Augusto, alta ben 14 metri, oggi andata perduta. Le province romane furono divise in senatorie, ovvero rette dal Senato, e imperiali, cioè da magistrati direttamente scelti da Augusto. Al Senato Augusto affidò le province più calme, mentre tenne per sé quelle in cui si verificavano disordini, in modo da installarci dei presidi per la difesa dei territori. Diede inizio anche ad una riforma amministrativa. Divise l'Italia in 11 regioni e Roma in 14 regioni. I nomi delle 14 regioni di Roma ci sono pervenuti grazie ai cataloghi regionari. Per la città di Roma fece realizzare molte opere architettoniche, abbellendola e preservandone edifici religiosi e pubblici. Il suo architetto era il celebre Marco Agrippa, in collaborazione con il quale fece realizzare strade, stazioni di posta, torri di vedetta, ponti e canali di irrigazione. Augusto voleva rendere gli spostamenti più rapidi, i viaggi più agevoli. Alla sua epoca risalgono ad esempio il Tempio del Divo Giulio nel Foro Romano, le Terme di Agrippa, il Teatro di Marcello, la Basilica di Nettuno e perfino il Pantheon. Fece inoltre costruire nuovi acquedotti, Acqua Iulia, Acqua Virgo e Acqua Alsietina, e stabilì chi dovesse occuparsi dell'approvvigionamento idrico e chi dovesse tenere sotto controllo le acque del Tevere per evitare che esondasse, creando così problemi alla città. Ma non solo. Oltre al settore idrico, Augusto si occupò anche di altri settori per proteggere e salvaguardare Roma. Diede molta importanza alla difesa e alla sicurezza della città. Istituì per la prima volta un corpo di vigili, i primi vigili del fuoco della storia, e il corpo di polizia per mantenere l'ordine pubblico, e istituì un corpo di guardie del corpo per preservarsi dal trattamento che era stato riservato a Cesare. Ma non dobbiamo immaginare Augusto come un principe pieno di sé. Anzi, secondo le fonti, era molto umile, che non faceva sfoggio di sé e che amava trascorrere il tempo lavorando nel suo studio. Amava davvero interessarsi a tutti gli aspetti di Roma. Per esempio, si interessò persino dell'abbigliamento dei romani, legiferando su ogni cosa e permettendo alla civiltà romana di evolversi come mai prima di allora. Era infatti molto ben voluto dal popolo, anche perché continuò sempre a favorire le classi più povere, mettendogli a disposizione il grano e nuove costruzioni dedicate, come ad esempio i fori, le terme e gli acquedotti. Un aneddoto che conferma l'amore del popolo verso Augusto è quello narratoci dall'autore Svetonio. L'autore riporta che una volta la residenza del Princeps andò in fiamme e si dovette procedere alla ricostruzione. Allora i soldati e tutte le classi sociali della popolazione decisero di donare delle somme di denari per contribuire alla ricostruzione. Ma Augusto passò davanti ai vari gruzzoli di monete, prendendo da ciascuno al massimo un denario. Augusto amava trascorrere il tempo nello studio della sua domus, la sua casa. Pensate, la Domus Augustea, ovvero la casa di Augusto, è ancora oggi parzialmente visitabile. Era l'abitazione privata del principe e si trova sul Colle Palatino. Il Princeps scelse questo luogo sin dall'inizio della sua carriera militare, anche perché da quella posizione sarebbe stato simbolicamente collegato al fondatore di Roma, Romolo, che in questa stessa zona venne allattato dalla Lupa insieme al fratello. A partire da Augusto, anche gli altri imperatori scelsero di stabilirsi sul Palatino,

la Domus Augustea era vastissima. Si estendeva per ben 22.000 metri quadrati. Nella casa era prevista una divisione fra la parte privata e quella pubblica, che ricalcava bene la figura dell'imperatore. Tutte le stanze erano stupendamente affrescate, con un tipo di decorazione che ricordava quella di Pompei. Della zona privata dell'abitazione, oggi è ancora possibile visitare la cosiddetta stanza delle maschere e la stanza dei festoni di pino, mentre della zona pubblica rimangono parti del peristilio, della biblioteca e dello studio dello stesso Augusto. Questo lato della casa doveva avere anche una rampa che conduceva all'adiacente Tempio di Apollo, fatto costruire sempre da Augusto nel 28 a.C. Il tempio era costruito completamente in marmo di Carrara ed era circondato da statue. Anche all'interno del tempio si trovavano delle statue, quelle di culto, rappresentanti Apollo, Diana e Latona. Secondo la tradizione, all'interno della base della statua di Apollo erano conservati i libri sibillini, che erano stati portati a Roma da

salario per i soldati e una specie di liquidazione per i soldati che avevano esaurito gli anni di servizio, e fece costruire nuove flotte cercando di aumentare la protezione anche sul fronte marittimo. Il suo desiderio era quello di instaurare un lungo periodo di pace. In onore della dea Pax, la dea della pace, Augusto fece innalzare a Roma l'Ara Pacis per celebrare la Pax Augusta, la pace augustea, e celebrare le proprie gesta. L'imperatore venne osannato anche dagli scrittori antichi come Virgilio, che si riferivano al periodo augusteo come se fosse stata una vera età dell'oro. Augusto stesso scrisse delle opere di cui rimane il Res Geste Divi Augusti, ovvero le gesta del divino Augusto, opera autobiografica in cui il Princeps descrive la sua ascesa al potere. L'imperatore aveva fini propagandistici, cercando di lasciare al popolo non solo l'idea della sua autorità, ma anche quella dei suoi valori, che corrispondevano ai valori antichi come l'importanza della famiglia e dei buoni costumi romani. Giunto verso la fine del suo principato, Augusto sapeva di non poter designare un successore e allora decise di trasferire i propri poteri nelle mani di qualcuno di fidato. Scelse così uno dei suoi più validi generali, Tiberio, che divenne il secondo imperatore di Roma e diede inizio alla dinastia Claudia.

Augusto morì a Nola il 19 agosto del 14 d.C. e in quell'occasione il Senato lo inserì fra le divinità di Roma. Fu sepolto nel suo mausoleo fatto costruire nel 29 a.C., dopo la fine della guerra contro Antonio e Cleopatra e la conquista dell'Egitto. Il mausoleo è ancora visitabile, ma purtroppo versa in condizioni precarie. La sepoltura prese subito il nome di mausoleo per ricollegarsi ideologicamente al mausoleo di Alicarnasso, una delle sette meraviglie del mondo antico. L'edificio era costituito da cinque muri concentrici con un alto pilone centrale che coincideva con una cripta, ovvero la tomba di Augusto. La porta dell'edificio era preceduta da due obelischi che oggi si trovano rispettivamente in piazza del Quirinale e in piazza Esquilino. Purtroppo, durante il Medioevo, la statua dell'imperatore che si trovava in cima al sepolcro venne fusa per farne monete. La storia però ha trasformato questo posto in un luogo leggendario, in quanto si pensa che proprio qui possono apparire fantasmi di ogni tipo, compreso quello di Augusto. Dopo la sua morte, il titolo di Augusto fu tramandato, come quello di Cesare. Questo poiché, secondo la tradizione, i migliori uomini di Roma erano stati Giulio Cesare e Ottaviano Augusto.

0: Avete ascoltato la storia di Roma in 8 puntate di Diana Civitillo. Voce Paolo Canova. Montaggio Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla. Nella prossima puntata, l'impero, la dinastia Giulio Claudia e la dinastia Flavia.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi

0: forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

prima di trovare difetti in un grande interprete, ringrazia Dio che te lo ha mandato. Claudio Casini.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

C'è un solo tipo di successo, quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Elsa Morante. Il viaggio. La vita di Elisa e di Antonio era stata la più semplice ed oscura. Si erano sposati a 20 anni, attratti l'uno verso l'altra da quell'affetto discreto che spesso unisce le creature povere, buone e prive di bellezza e di ingegno. Il marito faceva il tipografo in una cittadina di provincia e fino alla morte non abbandonò il suo mestiere. La moglie rimaneva nella casa a cui accudiva spendendo con parsimonia gli scarsissimi guadagni di lui. Né l'una né l'altro tradì mai la promessa di fedeltà che si erano scambiata il giorno delle nozze. Ebbero 3 figli, Carlo, Gaetano e Graziella. Il primo, fin dall'adolescenza, fu avviato al mestiere del padre. Graziella, ragazza modesta e schiva, era già sui 30 anni quando sposò un impiegato e lasciò la casa paterna. Gaetano, il più bello, il più affettuoso e il più forte, che amava i disegni e i colori e sognava di fare l'artista, a 15 anni, mentre lavorava in una fabbrica di cui era apprendista operaio, fu afferrato negli ingranaggi di una macchina e in tal modo straziato e ucciso. Antonio, di bassa e tozza corporatura, aveva un volto dalle mascelle quadrate, dalle labbra sottili e taciturne. Sotto i cigli folti e grigi, gli occhi erano stanchi e velati. Nel sorriso, specie dopo la morte del figlio più giovane, errava quella vaga espressione di timidezza e di colpevolezza che a volte si nota nei fanciulli e nei servi. Elisa, che da giovane era stata grassottella e rosea, si era poi disfatta e nel suo volto emaciato, sugli zigomi prominenti e rossi, si aprivano occhi miti, celesti e un po' febbrili. Il suo corpo si era come rimpicciolito e aveva preso un aspetto debole e vecchio a causa delle spalle piuttosto curve. Ella si raccoglieva i capelli, un tempo lunghi e intrecciati, ora scarsi e bianchi, in un piccolo nodo sulla nuca. Anch'ella, dopo la morte del figliolo, aveva il medesimo sorriso pauroso e colpevole di suo marito, e negli ultimi tempi una malattia di cuore la costringeva a veglie notturne e spesso la faceva impallidire d'improvviso. Non era mai uscita dalla cittadina nativa, non era mai salita su di un treno. Antonio invece, che era stato fuori a 20 anni, poiché aveva compiuto il servizio militare a Napoli, si ricordava di quel periodo come di una stagione avventurosa che sempre più si annebbiava nella memoria e si tramutava oramai in una leggenda. Ambedue erano vecchi quando, sposatosi anche il figlio maggiore, rimasero soli nella casa. Non c'era più a tener loro compagnia che il ritratto di Gaetano, il quale nella sua intatta adolescenza guardava dalla parete d'onore nel salotto sotto i suoi capelli ricciuti e la bella fronte. Fu allora che essi decisero per la prima volta nella vita di prendersi una vacanza e di fare un viaggio. Un treno popolare partiva in quei giorni per Venezia. Scelsero questa città come meta da raggiungere loro due soli, simili a 2 giovani sposi in viaggio di nozze. Nei giorni precedenti, spesso Elisa guardava innanzi con occhi fissi e spauriti. Il pensiero di quel nome, Venezia, le dava una strana sensazione di giubilo soffocato, mista a uno smarrimento che quasi la faceva venir meno. La vigilia del viaggio ella non poté dormire. Il marito la sentiva sospirare lungamente nel letto. Le pareva di vedere Venezia in forma di un mare tranquillo, su cui enormi angeli di marmo camminavano senza toccare l'acqua, coi piedi nudi le lunghe vesti scendenti. Nel breve sonno che seguì, questi angeli avevano pupille di marmo fredde e assorte che guardavano lontano. In treno gli altri viaggiatori sonnecchiavano, ma Elisa, stupefatta e intimidita dalle straordinarie novità di quella notte, non riusciva ad assopirsi. Il marito, che a causa del suo antico viaggio a Napoli usava con lei le maniere di chi ha esperienza, pieno di indulgente degnazione, scotendo il capo, le accomodò dietro le spalle il proprio cappotto a guisa di guanciale. Ma ella continuava a vegliare come una fanciulletta nella notte della Befana, con gli occhi fissi innanzi. In certi momenti il pensiero che loro, proprio loro, andavano a Venezia la faceva trasalire. «Che c'è?» le chiese Antonio a un certo punto. «Dio mio!» ella balbettò. «Mi pare impossibile, quasi mi sembra la morte!» In quel momento si udì un leggero e continuo ronzio. Era la pioggia. Via via che si saliva verso il nord, il tempo si faceva più oscuro e temporalesco. «Venezia con la pioggia!» borbottarono i vicini. «Non sarà allegro!» Ed Elisa si sentì stringere il cuore. A causa della pioggia, all'arrivo, Venezia non le apparve quale l'aveva immaginata, città fatta d'acqua limpida e popolata d'angeli. Le case grigie trasudavano umidità e i loro fantasmi si riflettevano nell'acqua verde e immobile dei rii. Poi una piazza sterminata e deserta, simile ad un lago pieno di favolosi riflessi e intorno alla quale tutto un popolo si affollava di sotto un ricco porticato, accolse i due sposi. Essi entrarono nella chiesa in punta di piedi e fra tutte quelle gemme, quei santi e quei colori, nella luce delle vetrate e in quel gran silenzio immerso nel continuo fruscio della pioggia, timida Elisa si segnò. Poiché non era possibile andare in giro per le calli rabbuiate sotto l'acqua torbida, decisero di ritirarsi nell'albergo in cui dovevano passare la notte. Là Elisa fece il conto dei denari spesi e poi si scambiarono le loro prime impressioni. Ma ad Elisa non pareva di essere a Venezia. Il palazzetto dell'albergo, di cui le finestre davano su uno stretto canale, le pareva una barca oscura che lentamente la conducesse lontano dalla luminosa città appena intravista nel sogno. Si udivano di tanto in tanto sotto la finestra i leggeri urti dei remi spinti dai gondolieri che passavano portando bagagli coperti da tele incerate. Già Elisa, nella sua coscienza timorosa ed economa, rimpiangeva la pazza spesa di quel viaggio perché c'erano i nipotini da aiutare. Forse Antonio si accorse di questo suo tacito rimpianto e il suo viso si oscurò. Allora Elisa si affrettò a dire che, malgrado la pioggia, la città era bella, ancora di più di quanto aveva immaginato. Poiché era già sera, uscirono per andare a pranzo. Trovarono una trattoria economica proprio dietro la piazza. Da anni non andavano più in trattoria e questo fatto, insieme al vino a cui non erano avvezzi, li elettrizzò un poco. Nel fondo della saletta un uomo suonava un decrepito pianoforte e una donna anziana, dipinta, cantava con una voce stonata e rauca. Il luogo era frequentato da gondolieri e da marinai, ma la cantante, appena vide i due sposi, si avvicinò al loro tavolino e cantò una romanza apposta per loro. Essi erano allegri. Elisa timidamente accennò perfino un motivo della romanza battendo le dita sulla tavola. Antonio aveva gli occhi vivi, era commosso e pareva desideroso di dire qualche cosa di galante, di tenero alla moglie, qualcosa forse che da tempo aveva desiderato dirle e che dal giorno in cui si erano sposati, costretto dal riserbo, aveva tenuto in sé. Ma ora il vino e il viaggio gli davano una nuova audacia. Egli urtò col suo bicchiere quello della moglie sorridendo. «Alla salute della mia povera vecchietta, della mia mammetta», disse, ed ella rise come una ragazzina quando uscì dandogli il braccio. La pioggia continuava a cadere, ma essi avevano nelle vene il calore del buon vino bianco e la piazza, coi suoi caffè e le sue musiche, era tutta brillante di lampade. Allora, vincendo ogni timidezza, con le guance infiammate e gli occhi lucenti, sedettero in uno dei grandi caffè. E Antonio, soddisfatto e confuso, offrì un gelato ad Elisa. Ella vedeva ancora quelle orchestre e quelle vetrine splendenti nella nebbia piovosa, quando, poco dopo, si coricava nel suo letto. Mio Dio, fantasticava, quanti divertimenti ci sono al mondo e quanta gente. Se penso che la Graziella e suo marito non fanno mai un bel viaggio come questo nostro. Il giorno dopo la pioggia seguitava, la città intera sulle sue acque pareva dissolversi in fantasmi liquidi e oscillanti. Ed essi visitarono un palazzo meraviglioso, dove certo aveva abitato qualche papa o qualche re. Elisa teneva dietro a suo marito, un po' sperduta fra le tante meraviglie. Le figure di forme e colori mai visti che popolavano i soffitti e le pareti la intimidivano. In quella dimora regale si sentiva un'intrusa. A un certo punto, però, vide una donna così bella che si fermò a mirarla col fiato sospeso. Era dipinta nella parete proprio alla sua altezza e, sebbene di forme gigantesche, aveva una grazia quasi infantile nell'andare, sollevando il piede nudo sotto la veste violacea dall'alta cintura. Ma fra i capelli biondi raccolti in una rete d'oro, il suo viso aveva un'espressione grave. Gli occhi erano strani e fissi e la bocca che si piegava in un ambiguo sorriso pareva quasi muoversi debolmente, bisbigliare qualcosa a Elisa. Forse una confessione? Un segreto? In quel momento la figura oscillò lievemente, come in una danza vaga, poi si annebbiò fin quasi a dileguare. Elisa si appoggiò ad Antonio, chiudendo gli occhi e stringendo i denti. Era uno dei soliti attacchi del suo male, che questa volta le toglieva la vista e il

0: nervosa paura. Per tutto il giorno piovve, ma verso il tramonto, sebbene il cielo si mantenesse pesante e grigio, la pioggia cessò. Attendendo l'ora della partenza, si aggirarono allora per i campielli e le calli. Ad Elisa, che sgranando gli occhi guardava quei piccoli usci ammuffiti e verdastri, quelle finestre dal balcone scolpito e trapunto, quei ricami di un oro che riluceva cupamente nell'aria piovosa, non pareva di essere se stessa, ma uno spirito, un'ombra. Il mondo in cui ella si trovava era così lontano dal suo mondo, da tutta la sua vita, che forse qualcuno ve l'aveva portata in stato di sonno e il suo corpo si trovava ancora laggiù, dove sempre era rimasto, ignaro. In quel minuto la città oscura parve scuotersi a un tratto e elevarsi come un uccello che all'alba si sveglia sbattendo le ali. Era perché un cumulo di nubi si era aperto, scoprendo l'azzurro e il sole al tramonto. «Guarda!» mormorò Antonio. A un tratto la città immaginata nasceva sotto i loro occhi, senza fine al di là del canale verde, coi suoi balconi sospesi, i marmi irreali, le cupole sante. Anch'ella pareva incamminarsi lontano nella sua veste violacea, volgendo la testa d'oro come la donna dipinta nel palazzo. Tutta intera si innalzò e respirò e parve bisbigliasse. Anche Elisa bisbigliò qualcosa. Se Gaetano avesse potuto vederla, disse, e i suoi occhi si empirono di lagrime. Poi, al braccio di Antonio, si lasciò condurre da lui verso la banchina perché era tempo di andar via.
1: Il racconto.
0: Elsa Morante. Ricordo di un giovane poco adatto alla vita. Da tempo ho finito i miei studi, sono ormai un uomo. Della maggior parte dei miei compagni di scuola non so più nulla. Solo dei più fortunati mi capita a volte di leggere il nome sui giornali. Di altri mi giungono occasionalmente notizie qualsiasi, che si è sposato, che fa l'impiegato, eccetera. Di uno, infine, Filippo Moroni, ho saputo per caso che è morto ancora ragazzo, appena un paio d'anni dopo che avevamo terminato insieme gli studi liceali. E adesso, ripensando a questo compagno, quale io lo conobbi allora, quasi concludo che la morte nel fiore dell'età fu per lui forse l'unica soluzione possibile. Era un ragazzo esile, serio, unico figlio di un impiegatuccio e orfano di madre. Suo padre era un ometto frettoloso che si toglieva il cappello perfino per salutare noi scolari. Si vedeva bene che una reciproca fiducia e premura legava padre e figlio. Il ragazzo era il più studioso della nostra classe, pur non superando nell'intelligenza il livello comune. E si capiva che studiava tanto per compensare suo padre, che lo manteneva agli studi ed essere presto in grado di aiutarlo. Era timido e scontroso, adatto a essere beffato perché sgobbone e debole di muscoli. Ma in verità era così discreto e faceva così poco avvertire la sua presenza che quasi sempre lo lasciavamo in pace. Né lui cercava troppo la nostra compagnia, soprattutto, suppongo, per la ragione che in classe eravamo tutti di famiglia piuttosto agiata e Filippo si reputava inferiore a noi. C'era inoltre nei suoi modi, nello sguardo dei suoi occhi miopi e nel suo sorriso schivo insieme affettuoso, un che di così giovane, di così fresco e innocente da disarmare la nostra cattiveria. Il motivo principale per cui, nonostante la nostra tolleranza, non gli risparmiavamo tuttavia qualche beffa, era l'assenza nella sua vita di avventure galanti. Nella nostra classe maschile, già tutti, giovani dai 16 ai 18 anni, chi più chi meno potevamo vantarci di esperienze amorose, ma in lui sembrava essersi incarnato, nel nostro secolo, uno di quei cavalieri leggendari per i quali la donna era una creatura di specie divina e quasi inaccessibile. Se una ragazzetta delle classi femminili gli rivolgeva per caso la parola, lui arrossiva e sapeva rispondere soltanto con dei poveri balbettii. Poi si allontanava, ancora stordito come dopo un incontro celeste,

0: seguito dalle nostre risate. Con quell'andatura di noccolata di sgobbone e il grosso pacco dei libri legato con una cinghia e penzolante dalla sua piccola mano infantile. Si avvicinavano gli esami e i miei parenti, diffidando del mio zelo, mi esortarono a studiare insieme a Filippo Moroni, la cui fama di diligenza correva tra le famiglie. Mi recavo dunque a studiare nella modestissima casa di Filippo tutti i pomeriggi. Il padre, all'ufficio in quell'ora, arrivava soltanto quando io stavo per congedarmi e mi salutava con profonde scappellate. All'arrivo mi apriva l'uscio la serva, di poco più giovane di noi. Era una fanciulla alta, dalla persona molle e pigra su gambe robuste. I capelli di un biondo scuro le si appesantivano sulla nuca in una crocchia lenta. E nel volto rassomigliava agli antichi dipinti della Madonna, in specie per la forma degli occhi, di un azzurro fulgido e fisso, e così grandi da occupare quasi tutta la larghezza della fronte. La sua voce era strascicata, ancora bambinesca, e fino dalla prima visita mi meravigliarono i suoi modi. La ragazza trattava Filippo come se lei stessa fosse la padrona e lui il servo. Non soltanto Filippo non osava darle ordini di sorta, ma al contrario, era lei stessa che lo chiamava in cucina con malgarbo per essere aiutata in qualche faccenda, come per esempio spostare un armadio o scaricare il carbone dai sacchi. E dalla stanza vicina io sentivo i rimbrotti con cui lo feriva perché maldestro e così delicato e piccolo di persona. Su, occhialone, gli diceva, alludendo alla sua miopia. Oppure, che braccine, mi sembrate un ragno. Talvolta lo chiamava professore, ma per beffarlo. Poiché un giorno per disgrazia si rovesciò l'inchiostro, le sue pupille dardeggiarono Filippo con una occhiata così severa che il ragazzo arrossì di confusione e gli tremarono le labbra. Poi, con premura, le assicurò che avrebbe rimediato lui stesso al guaio e si dette a pulire le macchie con giornali e stracci, proprio come se fosse un domestico alle dipendenze di lei. Infine io lo rimproverai, sdegnato al vederlo così docile. Perché non la metti a posto? Gli dissi. Farti trattare a questo modo da una servaccia, da una volgarissima sguattera. Non è volgarissima, egli disse in una vampa di rossore. E mi apparve così spaurito e offeso da farmi capire che la amava. Presto ne ebbi una riprova certa. Un giorno la ragazza comparve con agli orecchi due pendagli di brillanti montati all'antica. Oh, che eleganza! Le dissi, e lei, compiaciuta, abbassò quei suoi occhi meravigliosi senza dir niente. Più tardi si sente infilare la chiave nell'uscio di casa. È certo Moroni padre. Ed ecco la ragazza, svelta, staccarsi gli orecchini e nasconderli nella tasca del grembiule. «Perché te li togli?» le chiesi stupito. Lei rise e Filippo, con uno sguardo supplichevole, mi fece segno di tacere. «Dopo ti spiegherò tutto», mi sussurrò. Era chiaro che aveva deciso di confidarsi con me e infatti, trovandoci noi due soli, mi spiegò che quegli orecchini erano l'unica eredità di sua madre e che lui, all'insaputa di suo padre, il quale ancora non si era accorto di nulla, li aveva sottratti da un cassetto e regalati alla ragazza. Perché l'amava! E nel farmi questa confessione pareva un febbricitante. Aveva perfino compiuto un voto: salire a piedi scalzi la scala santa di San Giovanni per chiedere la grazia di piacerle. Si vedeva che il parlare della sua speranza lo rendeva esultante e quasi ubriaco, e fu con un fervore strano in lui, così timido, che mi chiese infine di giurargli il segreto su tutto questo. Ricordo che nel suo vivo modo meridionale mi disse: «Giura, fratello mio!» Ma nei giorni successivi in lui fu notato un mutamento, e io lo notai prima degli altri. Appariva sempre più pallido e scarno. E si capiva che non era soltanto lo studio a consumarlo. Il suo nervosismo era tale che spesso nel dire le cose più semplici le sue labbra tremavano quasi volesse piangere. Ed era tanto assorto in un suo pensiero che talvolta a una domanda ti guardava smarrito, come chi, risvegliatosi appena dal sonno, non sa bene dove si trovi. Intanto seguitava a studiare con accanimento, ma con una fatica cieca, alla maniera di un povero soldato che, invece di buttarsi a riposare all'ombra, deve continuare a marciare per una interminabile strada afosa. Io capii che soffriva d'amore e lo interrogai, ma invece di esaltarsi nella confidenza come l'altra volta, parve ritrarsi con disgusto dall'argomento della sua pena. Non tardai però a scoprire l'accaduto. Un giorno, arrivato all'uscio di Filippo, sorpresi la ragazza che, sul punto di rientrare in casa, si congedava da un giovane robusto, all'aspetto un manovale, dalla nuca larga, braccia e collo nudi. Costui non dimostrava più di 18 anni, aveva un'aria seria e fanciullesca. La sua tinta bruna era evidentemente dovuta al sole, giacché i suoi occhi erano di un celeste vivo e i suoi folti capelli erano biondi. Ora, appunto, nel salutarlo, la ragazza si levò sulle punte dei piedi e, chinata un poco verso di sé la testa di lui, prese un riccio di quei biondi capelli, se lo avvolse per gioco intorno a un dito e, sorridendo, lo baciò. Intanto io avevo bussato. Filippo aperse l'uscio e ci vide tutti e tre. La ragazza, senza abbassare i suoi occhi lucenti, entrò in casa come nulla fosse. Filippo, rosso in viso, non mi disse nulla da principio, ma quando avevamo già iniziato la nostra solita lezione, si interruppe all'improvviso. Con volto mutato balbettò che io ormai sapevo tutto e tanto valeva che sapessi il resto. Dunque, ecco che cosa aveva da farmi sapere, che lui aveva deciso di disfarsi del giovane operaio. Tutte le sere costui soleva accompagnare la ragazza a casa e una bella sera Filippo, fingendosi amico, l'avrebbe invitato ad accomodarsi e gli avrebbe offerto un bicchiere di vino nel quale fosse stato prima versato un veleno mortale. A questo punto Filippo mi domandò se, come suo solo amico, io volevo farmi suo complice col suggerirgli un veleno adatto e aiutarlo a procacciarselo. Si vedeva che già da tempo aveva sviluppato fra sé questo suo piano. A me venne da ridere, ma seppi nasconderlo. Ucciderlo, dissi. Ma sei pazzo? A che ti servirebbe? Saresti condannato alla prigione a vita e lei non ti amerebbe per questo. Bella forza ammazzare un altro a tradimento. Invece, suggerì non senza perfidia, se sei un uomo, va a cercarlo e battiti con lui. La ragazza toccherà al vincitore. Così conquista le donne un vero uomo. Con simili parole lo persuasi, anzi gli infusi un nervoso entusiasmo. So il cantiere dove lavora, disse. Va dunque, lo esortai, e gli offersi di accompagnarlo io stesso fino nei pressi del cantiere. Notai a questo punto i suoi orecchi e le sue narici ebbero un trasalimento appena percettibile, come quello che hanno i conigli quando ci si avvicina troppo alla loro gabbia. Ma subito dopo rabbiosamente dichiarò: Ci vado. Così lo vidi avviarsi. Aveva un'andatura incerta come di barca in un mare burrascoso e io lo attesi a 200 metri dal cantiere con una specie di divertimento malvagio. Le prenderà, pensavo, ma forse no. Il furore fa miracoli qualche volta anche nei passerotti come lui. Infine ricomparve. Porta ancora gli occhiali, pensai, vuol dire che non si è battuto. E del resto non appariva in lui nessun segno di lotta, né ferite, né abiti strappati, né lividi. Mi volse un sorriso effimero. Com'è andata? Chiesi. Non l'hai visto? Sì, l'ho visto, balbettò a malincuore. E allora non vi siete battuti?
1: No, rispose.
0: Gli hai parlato almeno?
1: No, disse ancora.
0: A questo punto scoppiò a piangere. Da molti anni non vedevo un mio amico piangere, dal tempo della mia fanciullezza, e non sapevo che cosa fare per consolarlo. D'altra parte mi accorsi che il suo pianto non era già più di amore o di dolore o di odio, ma soltanto di umiliazione. E adesso, ripensando allo sguardo che mi volse sul punto di scoppiare in pianto, capisco che forse gli fu necessario morire così giovane.
2: Avete ascoltato il racconto.
3: Note classiche a piedi pagina.
4: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piedi pagina.
4: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
5: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
6: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
7: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta la letteratura religiosa nel 200. San Francesco e il Cantico delle Creature. Nato ad Assisi intorno al 1181, San Francesco vive nell'agiatezza fino a quando sperimenta una profonda crisi interiore che lo induce ad abbandonare il suo stile di vita e a ritirarsi in solitudine per dedicarsi completamente alla preghiera. Successivamente, con alcuni amici che condividono con lui il bisogno di vivere integralmente il messaggio di povertà e di solidarietà proposto dai Vangeli, fonda una piccola comunità e ottiene il permesso di predicare. Solo più tardi, con l'aiuto di uno di questi amici, decide di stendere una regola per fondare un ordine monastico, che viene approvato da Papa Onorio III nel 1123. Dopo essersi recato in Oriente al seguito della Quinta Crociata, San Francesco torna in Italia a predicare e a organizzare il suo ordine. Poco dopo, sul suo corpo compaiono le ferite presenti sul corpo di Gesù, le stigmate. Il santo muore nel 1226. L'opera di Francesco consiste nel predicare il messaggio evangelico nel modo più semplice e diretto affinché tutti possano cogliere la bellezza e la forza degli insegnamenti del Vangelo e trasformare la loro vita affidandosi interamente a Dio, seguendo il suo stesso percorso. Per riuscire a comunicare a tutti il messaggio di Gesù, Francesco utilizza il volgare, ma anche altre forme di comunicazione, come la pantomima, una rappresentazione in cui interpreta scene del Vangelo, insieme ad altri frati e le persone del popolo, silenziosamente. In questo modo coinvolge le persone a rivivere i momenti della vita di Gesù, trasformandoli in una preghiera per tutti. Il Cantico delle Creature rientra nella tradizione della lauda, cioè una canzone sacra in volgare, inizialmente a una voce, ma poi cantata anche a più voci alternate, del celebrante e dei fedeli. Composto nel 1225, costituisce il primo testo in volgare umbro della letteratura italiana. Nella prima parte, il testo inizia con l'invocazione a Dio, secondo la struttura della preghiera. Prosegue poi con la lode di tutta la natura creata da Dio. Prima gli astri del cielo, che i medievali ritenevano costituito da materia immortale. Poi i quattro elementi fondamentali della terra, l'aria, l'acqua, il fuoco e la terra. Nella terza parte la lode riguarda tutti quelli che vivono seguendo gli insegnamenti evangelici. Successivamente viene lodata la morte, che nella concezione cristiana costituisce il momento di passaggio dell'anima alla vita eterna. Solo dopo la morte l'uomo ha la possibilità di vivere eternamente accanto a Dio. Chi ha vissuto seguendo la religione cristiana non dovrà affrontare la morte seconda, cioè la dannazione eterna che spetta chi ha commesso in vita i peccati mortali. Il cantico si chiude con l'invito a lodare Dio e a servirlo con umiltà. La conclusione del testo si collega così ai versi di apertura, venendo a formare la cornice del componimento.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come la tua prima partita di scacchi. Quando inizi a capire come funziona, hai già perso. Carlos Ruiz Zafón.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

La malattia rende la salute piacevole e buona, la fame la sazietà, la fatica il riposo. Eraclito.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F. Per sempre sì. È solo quando troviamo il coraggio di andare incontro alla vita che le cose belle accadono. Di Vania Crippa. Capita a tutti di sentirsi intrappolati in un periodo no, come se stessimo camminando in una valle immersa nella nebbia. Ma da ogni valle si può uscire, un passo alla volta, proprio come quando si scala una montagna, dice Solo Eleonora, influencer e creatrice di Solo Glow Up, il podcast di crescita personale più ascoltato dalla generazione Z. A 25 anni appena, Solo Eleonora ha già tanta esperienza alle spalle. Una laurea breve in International Business e una specialistica in Mindfulness e Leadership in Olanda. Una vita spesa in 5 paesi e più di 500.000 di follower tra YouTube e Instagram, dove ama proporsi come una sorella maggiore. Dopo il successo del suo primo libro, Manifesta la versione migliore di te, uscito 3 anni fa, Solo Eleonora torna ora con Yes, entra nel tuo periodo sì, 30 giorni per arrivare in vetta. Salire fino alla cima non significa avere una vita perfetta, ma entrare nel tuo periodo sì, imparare a dire sì ai momenti no, a ciò che ti spaventa, ai cambiamenti che rimandi da troppo tempo. Qui ci suggerisce 5 tappe più 4 sì per riuscirci. 1. Guarda la valle. Prima di iniziare a scalare, occorre guardare la valle, capire perché, nonostante tutto, ci sentiamo legati a questo luogo, perché a volte restare nel dolore sembra più facile che cambiare, ma allo stesso tempo dobbiamo anche riconoscere perché una parte di noi desidera uscire. L'esercizio. Disegna su un foglio 2 colonne. In quella, se resto nella valle, scrivi tutto quello che succederebbe se continuassi a vivere come ora. Può essere qualcosa di quotidiano, mi sveglierò ancora stanca, o di più grande, perderò opportunità importanti. Nella colonna Se me ne vado, scrivi cosa succederebbe se iniziassi a uscire dalla valle. Piccoli cambiamenti, mi sentirò più leggera, o grandi possibilità, imparerò a conoscermi meglio. Leggile ad alta voce, nota come ti fa sentire la prima e poi la seconda. 2. Trova orizzonti di luce. La valle non è sempre buia. A volte basta un piccolo gesto per squarciare la foschia e intravedere un orizzonte diverso. Un sorriso, una parola gentile, un atto inaspettato ci ricordano che anche se la strada sembra dura, esistono momenti di leggerezza e bellezza. Come ricordava Desmond Tutu, attivista sudafricano e premio Nobel per la pace che dedicò la vita a combattere l'apartheid, basta una candela per rompere il buio. Questi orizzonti di luce sono segnali sul cammino, piccoli fari che spingono a dire «Ok, posso fare un passo in più». L'esercizio. Ripensa agli ultimi 3 mesi della tua vita. Chiediti 1. Qual è stato un gesto, piccolo o grande, che qualcuno ha fatto per te o ti ha fatto sentire meno solo? 2. C'è stato un momento in cui ti sei sorpreso a sorridere o a respirare più leggero? Quale? 3. Se dovessi dare un nome a quella sensazione di luce, quale sarebbe? 3. Senti il tuo ritmo. Il poeta e mistico persiano Rumi scrive che quando ci lasciamo guidare dal nostro ritmo interiore, anche l'universo danza insieme a noi. Il poeta Paul Valéry sostiene che il più grande dei piaceri che l'uomo può sperimentare è quello di seguire il proprio passo, senza conformarsi a quello degli altri. Sono promemorie potenti. Non serve correre per stare al passo, serve imparare a rispettare il proprio ritmo. Smettiamo così di vivere con ansia. L'esercizio. Prenditi un momento per riflettere su queste domande, poi scrivi le risposte. 1. Qual è il momento della giornata in cui ti senti più carico di energia? 2. Quando invece ti senti più scarico? 3. Quale piccola azione potresti inserire ogni giorno in uno di questi momenti per sostenerti meglio? Metti questa risposta come sveglia del telefono per i prossimi 7 giorni. 4. Accendi la curiosità. La curiosità è uno dei motori più potenti della crescita. È un'energia viva che attira mente e corpo, stimolando la dopamina, il neurotrasmettitore della motivazione e del piacere. Ogni volta che ci chiediamo e se provassi in un modo diverso o che cosa posso scoprire qui, stiamo accendendo la nostra torcia interiore. Immaginiamo di essere sulla montagna, circondata dalla nebbia. La curiosità è quella piccola luce. Non serve vedere la vetta, basta illuminare il metro davanti a noi. La nostra mente inizia a riconoscere opportunità e soluzioni che prima sembravano invisibili. L'esercizio. Individua 3 situazioni recenti in cui ti sei sentito bloccato. Domandati: 1. Che cosa mi incuriosisce che non avevo ancora visto? 2. Che cosa posso imparare da questo momento? 3. Come posso trasformare l'ostacolo in un'opportunità di crescita? Rileggi ogni tanto le risposte, diventeranno il tuo serbatoio di curiosità. 5. Coltiva la gratitudine. Più siamo grati, più troviamo motivi per esserlo. È un cerchio virtuoso che non smette mai di girare. Eppure molti di noi hanno paura della gratitudine. Temono che dire grazie per ciò che hanno significhi sfidare la sorte. Ma funziona al contrario. La scienza lo conferma. Gli psicologi Robert Emmons e Michael McCullough, tra i maggiori studiosi di psicologia positiva, hanno dimostrato che la pratica della gratitudine migliora l'umore, riduce lo stress e amplia la percezione di ciò che possediamo. Più siamo grati, più il cervello si orienta verso ciò che funziona, generando una spirale positiva. La gratitudine ci insegna a riconoscere che anche nei giorni difficili c'è qualcosa che continua a sostenerci e non c'è nulla che dobbiamo fare per meritarcela. L'esercizio. Annota 3 cose che dai per scontate e che invece sono doni immensi. Scrivile e accanto a ciascuna ripeti la parola grazie 5 volte. La gratitudine si radica riconoscendo, tornando, insistendo. La vita non ci chiede requisiti, ci chiede solo occhi aperti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Storica di National Geographic. Il XVII secolo inventa la pentola a pressione. Il francese Denis Papin ideò un digestore a vapore, precursore della moderna pentola a pressione. Propose di utilizzarlo per sfamare i poveri. Di Maria Pilar Queralt del Hierro. Nel 1682 la corte francese di Luigi XIV approfittò con stupore dell'opportunità di assaggiare uno squisito stufato di carne che era stato cucinato nella metà del tempo normalmente richiesto da piatti simili. Il responsabile di questo miracolo era un apparecchio arrivato nelle cucine di palazzo dallo stabilimento gestito da un maestro saldatore di nome Houdry, situato a Parigi in Rue de la Ferronnière. Era stato realizzato a partire dal progetto disegnato in Inghilterra dal fisico francese Denis Papin. Papin annunciava in un opuscolo che la sua invenzione sarebbe stata disponibile per chiunque desiderasse acquistarla. Era costituita da un recipiente chiuso ermeticamente che permetteva di portare la temperatura di ebollizione fino a circa 130 gradi centigradi, riducendo così il tempo di cottura del cibo senza alterare i risultati dell'operazione. La pressione all'interno era controllata tramite una valvola di sicurezza che permetteva di espellere il vapore acqueo in eccesso attraverso un beccuccio. Papin, che aveva già condotto diversi esperimenti sulla forza del vapore, battezzò la sua creazione digesteur o digestore a vapore. Papin era nato a Chitenay, vicino a Blois, nel 1647. Sebbene provenisse da una famiglia protestante, fu istruito dai gesuiti nella sua città natale e poi si laureò in medicina a Parigi. Ma il suo interesse per la fisica lo portò a diventare assistente, insieme a Gottfried Leibniz, dello scienziato olandese Christian Huygens, allora presidente dell'Accademia francese delle scienze. Nel 1675 la crescente persecuzione dei protestanti in Francia costrinse Papin a trasferirsi in Inghilterra, dove collaborò con Robert Boyle e nel 1680 fu eletto Fellow della Royal Society. Papin visse anche in Italia e in Germania e ovunque risiedette portò avanti un'infaticabile attività scientifica che sfociò in una serie di invenzioni visionarie, tra cui un sottomarino, una catapulta, una macchina per sollevare l'acqua e nel 1690 una macchina a pistone capace di creare il vuoto tramite condensazione di vapore acqueo. Ma l'invenzione per la quale è ricordato ancora oggi è la marmitta o digestore a vapore. Ideata nel 1679, fu presentata 2 anni dopo alla Royal Society di Londra come un esperimento che dimostrava la possibilità di controllare la forza del vapore acqueo. Papin espose i dettagli della sua invenzione in un opuscolo intitolato «Un nuovo digestore».

0: Tema per cui i ricchi avrebbero conservato gli avanzi dei loro pasti e ogni settimana degli inservienti li avrebbero raccolti e poi cucinati nelle pentole inventate da Denis. Il sistema non sembra essere mai entrato in funzione, ma a metà del XVIII secolo l'idea di sfruttare la pentola di Papin per sfamare i poveri aveva ancora dei sostenitori. L'invenzione di Papin cadde nell'oblio e fu solo nel XX secolo che la pentola a pressione divenne un elemento quasi indispensabile nelle cucine occidentali. Intorno al 1902 furono brevettati negli Stati Uniti alcuni modelli di dimensioni considerevoli, allo scopo di utilizzarli per fare conserve. In Spagna, l'inventore di Saragossa, José Álix Martínez, progettò una pentola a pressione di dimensioni ridotte per uso domestico che battezzò Olla Express, il cui formato finale fu definito nel 1919. Lo stesso Alix si dedicò a promuoverne le vendite tramite un libricino con 360 ricette da lui elaborate. Nel 1925 cedette il brevetto a Camilo Belvis Calatayud, che commerciò l'apparecchio con il nome di Olla Belvis. Il definitivo salto in avanti arrivò nel 1938 con la Flex Seal Speed Cooker dello statunitense Alfred Vischer, perfezionata nel modello Presto del 1939.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. I superpoteri della poppata. Nutritivo, dinamico, protettivo. Il latte materno è davvero un alimento speciale. Di Elena Meli. Ci protegge dalle malattie per decenni. Mantiene in forma. Insegna ad apprezzare cibi differenti, a mangiare quanto basta e solo quando si ha fame. Fa bene al cervello. È un collante per le prime relazioni affettive e sociali. Non costa nulla. Non è una pillola miracolosa, ma un cibo con i superpoteri. Il primo che assaggiamo appena veniamo al mondo. Il latte materno è un alimento vivo che non finisce mai di stupire, grazie agli innumerevoli vantaggi che regala al neonato, alla sua mamma, perfino alla società. Chi non può allattare al seno, oggi trova ottimi sostituti senza rischi o conseguenze per sé o per il bambino. Ma poterlo fare è una vera fortuna, a giudicare dal lungo elenco di benefici che garantisce. Il latte umano, infatti, è uno scrigno di sostanze preziose. È ricchissimo, per esempio, di anticorpi che la mamma passa al bimbo, su misura per l'ambiente in cui entrambi si trovano. E ciò, oltre a proteggere nell'immediato dalle infezioni respiratorie e gastrointestinali, costruisce una barriera più forte anche per gli anni a venire. Una ricerca dell'Università Britannica di Birmingham ha spiegato perché. Già nelle prime 3 settimane di vita, nei neonati allattati al seno, la quantità di linfociti T regolatori, importanti per modulare la risposta immune e infiammatoria, è doppia rispetto ai piccoli nutriti con latte artificiale. Il sistema immunitario dei bambini allattati con latte materno risulta ulteriormente potenziato dalla presenza più abbondante di batteri buoni, che favoriscono l'azione dei globuli bianchi regolatori. La flora batterica intestinale dei neonati allattati al seno è diversa e li protegge perché modula in meglio la risposta immunitaria, aiutando contro malattie nell'immediato e nel futuro, tanto che per i bambini nati prima del termine, ancora più indifesi e a rischio di infezioni, il latte materno è considerato un vero farmaco. Conferma Luigi Orfeo, presidente della Società Italiana di Neonatologia, SIN. Il latte materno è stato un baluardo anche per i piccoli nati.

0: stati durante la pandemia. La SIN è stata la prima società scientifica a sostenere già nel 2020 che le mamme contagiate potevano e dovevano continuare ad allattare, perché se anche avessero trasmesso il virus al piccolo, gli avrebbero passato contemporaneamente gli anticorpi necessari a debellarlo. Gli studi hanno poi verificato che nel latte materno delle mamme positive al virus non si trova SARS-CoV-2, ma moltissimi anticorpi che proteggono il neonato da un eventuale contagio. Nel latte, però, non ci sono soltanto elementi del sistema immunitario, ma anche altre sostanze che lo rendono un vero e proprio sistema in grado di produrre risposte immunitarie da solo. Lo ha scoperto poco tempo fa Catherine Wender dell'Università di Binghamton, USA. Mettendo a contatto il latte materno con diversi batteri, ha notato che le cellule immunitarie presenti nel latte producono molecole infiammatorie e reagiscono contro i germi già da sole, senza insomma che ci sia bisogno di attivare la risposta immune del bambino. Le molecole nel latte materno con effetti positivi sull'immunità sono innumerevoli. Oltre alla lattoferrina, che protegge dalle infezioni, un altro esempio è miR-375, un microRNA, ovvero una piccola molecola di RNA che non codifica per le proteine, ma è in grado di modificare l'espressione dei geni, che il pediatra Steven Hicks, dell'Università della Pennsylvania, USA, ha scoperto essere uno dei motivi per cui i bimbi allattati al seno sono protetti anche dalle allergie, malattie in cui il sistema immunitario deraglia rispondendo a sostanze innocue. miR-375 riduce il pericolo di andare incontro a dermatiti, asma, allergie alimentari nel primo anno di vita. I bambini che ne introducono di più perché sono allattati più a lungo si ammalano di meno. miR-375 è pari circa all'1% dei microRNA che la mamma passa al bimbo, ma la sua quantità cresce nel corso dell'allattamento, dal primo mese in poi. Ciò potrebbe spiegare perché allattare abbastanza a lungo diminuisce il rischio di allergie. Al crescere della durata dell'allattamento al seno, infatti, si abbassa di pari passo la probabilità di diventare asmatici. Una recente meta-analisi ha mostrato che essere allattati per oltre 6 mesi dimezza il pericolo rispetto a chi ha preso il latte per meno di 2 mesi. Il microRNA antiallergie non è l'unica sostanza che nel corso dell'allattamento diventa più o meno abbondante. Il latte materno è un alimento vivo che si modifica nei mesi, passa dal colostro, il prelatte prodotto subito dopo la nascita, al latte di transizione e a quello di mantenimento. È su misura per il singolo bambino e, per esempio, quello che nutre un maschio è differente da quello per una femmina, così come esistono differenze geografiche che rispondono ai vari contesti di vita. Il latte cambia anche fra l'inizio e la fine di una stessa poppata, diventando man mano più ricco di grassi per favorire il senso di sazietà. Questo meccanismo ha un effetto positivo sulla regolazione dell'appetito, che dura tutta la vita, e dipende anche dai contenuti di altri nutrienti, per esempio una bassa quantità di aminoacidi che favoriscono l'accumulo di peso, spiega Massimo Agosti, vicepresidente SIN. Il latte contiene ormoni che regolano la fame, e tutto ciò favorisce una crescita equilibrata e riduce il rischio di sovrappeso o d'obesità, aggiunge Orfeo. Ci sono poi fattori di crescita preziosi, come i probiotici e gli oligosaccaridi, che il bimbo non digerisce e che nutrono la sua flora intestinale. In questo modo il latte materno non è solo uno scudo nei primi mesi di vita, ma anche un'ipoteca per uno sviluppo sano lungo l'arco di tutta l'esistenza. I piccoli allattati al seno hanno una minor probabilità di malattie cardiovascolari e metaboliche, dall'ipertensione al diabete. Il latte della mamma protegge perfino dalla leucemia, stando a una ricerca che ha tenuto conto di oltre 30 studi su più di 400.000 neonati. Con più di 9 mesi di allattamento, la probabilità scende di oltre il 30%. Se tutto questo non bastasse, ci sono vantaggi pure per il cervello, visto che le performance cognitive di bambini e ragazzi allattati al seno sono migliori, come dimostra un recente studio dell'Università di Oxford, Regno Unito, su poco meno di 8.000 bimbi seguiti fino ai 14 anni. Anche la vista ci guadagna. Uno studio della Tianjin Medical University in Cina ha dimostrato che i piccoli allattati al seno hanno un minor rischio di diventare miopi fra i 6 e i 12 anni. In più, hanno pure un minor pericolo di sviluppare carie e la modalità con cui viene succhiato il latte consente un corretto sviluppo del palato, con un adeguato allargamento dell'osso mascellare che pone le basi per avere sufficiente spazio per la crescita di tutti i denti ben allineati. A far pendere ancora di più la bilancia a favore dell'allattamento al seno, ci sono poi numerosi vantaggi per la mamma, che per esempio vede scendere il pericolo di tumore al seno e all'ovaio grazie a una minore esposizione agli estrogeni e al gravoso impegno delle cellule nella produzione del latte, che riduce la loro capacità di trasformarsi in senso tumorale. Inoltre diminuisce di circa il 30% la probabilità di diabete di tipo 2 più avanti negli anni, soprattutto nelle donne che hanno sofferto di diabete in gravidanza e che proprio per questo hanno un maggior rischio di ammalarsi, grazie a un effetto positivo diretto sulle cellule del pancreas che producono insulina. Nell'immaginario collettivo, allattare serve soprattutto perché si consumano più calorie, il che è vero, e si rientra prima nella propria taglia dopo il parto. Ma conta forse di più che all'allattamento si associa anche una protezione del sistema cardiovascolare, visto che il pericolo di infarti, ictus e malattie cardiache in genere diminuisce fino al 17%, secondo uno studio internazionale coordinato da Peter Veleit dell'Università di Innsbruck in Austria, condotto su circa 1,2 milioni di donne seguite fra il 1986 e il 2009. Per di più, allattare fa bene anche al cervello. La salute mentale e cognitiva migliora grazie a effetti neuroprotettivi, forse dovuti al mix di ormoni benefici prodotti assieme al latte, perché per esempio si attenua il cortisolo, con effetti positivi su ansia e umore, e aumenta l'ossitocina, ormone che aiuta la memoria e le prestazioni cerebrali, oltre a favorire l'attaccamento tra mamma e bimbo. Allattare al seno, infine, ha anche altri benefici, che vanno oltre la salute. Il latte materno è l'elemento di continuità nel grande trauma della nascita e difende dalla novità del mondo esterno non solo grazie alla barriera degli anticorpi, ma anche perché connette alla mamma, al suo abbraccio protettivo, sottolinea Agosti. Il liquido amniotico ha componenti, consistenza e odore simili al latte e il piccolo, alla fine della gravidanza, ne inghiotte circa mezzo litro al giorno. Ritrovare nel latte qualcosa di molto simile a quel liquido dà sicurezza al neonato, che nei primi 3 mesi si sente ancora parte della mamma e così, durante la poppata, può essere ancora in simbiosi con lei. Questo non significa che le donne che non possono allattare debbano sentirsi in colpa o siano meno brave. I latti artificiali oggi sono molto simili a quello materno. Un biberon può essere dato con lo stesso amore. E così, nella relazione di nutrimento, ci sarà la stessa benefica intensa comunicazione fra mamma e bimbo, conclude Agosti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. E vissero per sempre lontani e contenti. Le relazioni a distanza sono in aumento in questo mondo iperconnesso e dinamico, dove è facile cambiare lavoro, città o addirittura continente. Ma funzionano davvero? Per un po' sì. Ma poi bisogna andare a vivere insieme. Di Andrea Porta. Lucia e Francesco si sono conosciuti online. Lei vive in Italia e lui negli Stati Uniti. Si vedono quasi ogni giorno su Google Meet, ma non c'è ancora stato un incontro fisico e chissà quando questo avverrà. Stefano e Giorgio, invece, stanno insieme da molto tempo, ma per motivi di lavoro, da qualche anno, vivono in 2 città diverse, e si vedono solo negli weekend. Sono solo due esempi di come oggi, sempre più spesso, si vivono rapporti di coppia, a distanza. Il fenomeno è certamente attuale, complice la tecnologia che avvicina chi vive in luoghi distanti e la sempre maggiore mobilità che porta molte persone a numerosi trasferimenti nel corso della vita. Tutto ciò vale in particolare per i più giovani. Nel 2015 un'indagine parte della campagna The Distant Hello, voluta da un celebre marchio di caffè e dedicata agli amori a distanza, aveva coinvolto circa 1.800 italiani tra i 18 e i 65 anni attraverso un monitoraggio su social network, blog e forum. L'obiettivo era quello di conoscere da vicino le caratteristiche delle relazioni a distanza. Dai dati era emerso che queste storie nascono come conseguenza di trasferimenti per ragioni di lavoro nel 65% dei casi e di studio nel 29%. Interessante però rilevare un 6% di intervistati che sceglie fin dall'inizio una relazione esclusivamente a distanza, preferendola a una in carne e ossa. Sempre secondo questi dati, chi vive un rapporto da lontano si incontra mediamente 3 volte al mese. Le distanze sono spesso notevoli. I dati dell'osservatorio Sengol, centro di ricerca sulle relazioni e sul dating online, mostrano che il 50% copre una distanza media di 100 km per incontrare il proprio partner, mentre il 18% deve viaggiare per una media di 300 km. Un importante incremento di relazioni a distanza si è però registrato recentemente. Se infatti già nel 2007 l'Istat rilevava come il fenomeno riguardasse ben 4 milioni di italiani, nel 28% dei casi giovani con meno di 30 anni residenti in particolare al centro-nord, 13 anni dopo, con l'avvento della pandemia, la situazione non poteva che complicarsi. Pandemia. Con i lockdown causati dalla pandemia di Covid, social e tecnologie digitali hanno permesso a molte coppie a distanza di mantenere vivo il rapporto e hanno anche contribuito a far nascere nuove relazioni. Secondo un altro studio dell'Osservatorio Single, le relazioni nate tra persone che vivono distanti sono aumentate del 65% nel corso della pandemia, con un boom durante la terza ondata tra febbraio e marzo del 2021. Tuttavia, per alcuni sociologi, le relazioni virtuali potrebbero rappresentare un pericolo, in particolare per i giovani. Non per sempre. Non è però necessariamente così, secondo gli psicologi. Per i ragazzi, una chat su WhatsApp è un momento di scambio assolutamente pregnante e reale. Ci spiegano Antonella Montano e Valentina Iadeluca, psicoterapeute presso l'Istituto A.T. Beck di Roma e autrici del recente Amori lontani, esercizi per imparare a conoscere e vivere al meglio le relazioni a distanza. Franco Angeli. I canali attraverso i quali è possibile scambiare l'amore si stanno ampliando e con loro il modo di amarsi. Naturalmente, a patto che l'incontro reale resti un aspetto essenziale. Per questo, invitiamo gli amanti lontani a prendere molto sul serio la pianificazione dei loro incontri, sia nell'immediato futuro, sia nel lungo termine. Le relazioni non dovrebbero rimanere a distanza per sempre. Sesso e tradimento. Uno dei temi centrali, quando si parla di coppie a distanza, riguarda poi la sessualità. Ancora una volta il digitale non va demonizzato. Non è detto che l'intimità debba essere negata nelle fasi della separazione, proseguono le psicologhe Montano e Iadeluca. La distanza, in realtà, può essere un'occasione per esplorare nuove dimensioni della sensualità che vadano ad arricchire il proprio immaginario e vocabolario erotico. Da questo punto di vista, le nuove tecnologie possono rappresentare un canale attraverso cui vivere la sessualità. Certo che la distanza può mettere a dura prova un altro aspetto importante di ogni relazione a due, cioè la fedeltà. Per molti, infatti, La lontananza può apparire come un'impossibilità di controllo sull'altro e quindi rappresentare una fonte di angoscia circa la possibilità di essere traditi. Chi le dovrebbe evitare? In questo modo, però, una relazione a distanza non può funzionare. In un'intervista, Marco Rossi, presidente della Società Italiana di Sessuologia ed Educazione Sessuale, spiega: nella società 2.0 la tecnologia annulla le distanze. Questo vantaggio, però, non deve trasformare la relazione in una coppia di cristallo, nella quale si vuole sapere ogni aspetto della vita dell'altro. In altre parole, lo spionaggio che si nutre di controlli ossessivi sugli orari di accesso a WhatsApp e sui commenti dell'altro è quanto di più grave e deleterio si possa verificare in una coppia a distanza, oltre che un'abitudine problematica anche per chi convive. In fondo, la fedeltà è sempre una scelta, che si viva lontani o nella stessa città, aggiungono le psicologhe. Per questo, persone fragili e controllanti dovrebbero evitare di imbarcarsi in una relazione a distanza. In loro, la mancanza di prossimità potrebbe esacerbare paure e ansie. Persone emotivamente molto instabili si ritroverebbero a vivere una relazione di questo tipo con molta sofferenza. I rapporti a distanza richiedono infatti una buona capacità di stare da soli e di tollerare la frustrazione della separatezza. Una prova di maturità. Eppure, sono proprio questi ultimi aspetti a rappresentare, per chi è emotivamente stabile, un fattore di crescita personale. Per queste persone, vivere una relazione a distanza può persino essere beneficio. Per amarsi seriamente da lontano ci vuole molto impegno, aggiungono le psicologhe. Le relazioni a distanza, destinate a resistere e fiorire, raramente sono rapporti superficiali. Al contrario, richiedono grande resilienza e maturità. Insomma, non è scritto da nessuna parte che amarsi da lontano significa amarsi di meno. Del resto, anche secondo il 71% degli intervistati nella campagna di The Distant Hello, la lontananza rende le relazioni più solide e durature. Sono relazioni a tutti gli effetti, a dimostrarlo anche alcuni dati scientifici. Ad esempio, in uno studio del 2015 pubblicato sul Journal of Sex and Marital Therapy, erano state messe a confronto centinaia di uomini e donne impegnati in relazioni a distanza con altri che invece vivevano vicini. I risultati furono sorprendenti. Emersero infatti pochissime differenze in termini di qualità del rapporto e modalità di vivere la relazione. Soprattutto emerse chiaramente come le relazioni a distanza non mostrino significativi svantaggi rispetto a quelle classiche. Risultato confermato anche da uno studio dell'Università di Hong Kong pubblicato sul Journal of Communication. Una relazione vissuta a breve distanza, spiegano gli autori, non semplifica necessariamente il rapporto e non contribuisce a renderla più felice. Al contrario, le coppie distanti acquisiscono una maggiore capacità di vivere interazioni più intense, di condividere pensieri e sentimenti che col passare del tempo diventano più significativi. Come pianificare un incontro di persona? Pianificare l'incontro di persona con un partner solitamente lontano crea di solito aspettative e tensione positiva. Sarebbe bene potersi vedere almeno una volta ogni 3 mesi, meglio ancora una volta al mese. Quando il grande giorno arriva, però, manteniamo la calma. La lontananza alimenta il fuoco della passione, ma rischia anche di caricare il momento di aspettative irrealistiche, spiegano le psicologhe Antonella Montano e Valentina Iadeluca. Diamo quindi modo ai corpi di ritrovarsi, riabituarsi l'uno all'altro, ascoltandoci reciprocamente. Non c'è nulla di male a voler assecondare il desiderio impellente. Tuttavia, non perdiamo di vista tutto ciò che una coppia normale farebbe in un weekend qualsiasi: vedere amici, cucinare, guardare un film.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia. Torre di Palme, fermo. Medioevo con vista. Vicino a Porto San Giorgio, in cima a un colle affacciato sull'Adriatico, scopriamo questo minuscolo borgo fondato dagli eremitani, oggi frazione di Fermo, di Giovanni Mariotti. Perfettamente conservato e ricco di scorci panoramici, nasconde un prezioso polittico quattrocentesco. Innalzato sulla primissima altura alle spalle del litorale adriatico, nei dintorni di Porto San Giorgio, Torre di Palme appare nella campagna social della Regione Marche, che ha per protagonista l'anconetano Gianmarco Tamberi, medaglia d'oro nel salto in alto alle ultime Olimpiadi di Tokyo. Nel breve spot di promozione turistica si vede l'atleta lungo la cinta muraria duecentesca a picco sul mare del minuscolo paese marchigiano. È una posizione che caratterizza numerose località della costa marchigiana divise in due. La parte sul mare, che nel tempo da semplice attracco per le imbarcazioni si è evoluta in centro commerciale e balneare, e quella alta, primo vero insediamento abitativo protetto dalle mura, come l'antico castello di Torre di Palme, eretto su un colle inaccessibile su tre lati, perfetto per l'avvistamento delle incursioni nemiche provenienti dall'Adriatico. Qui si insediarono i monaci eremitani, dopo la scomparsa dell'antica Palma, fondata sul mare dai Piceni e distrutta dai Saraceni. Oggi, che i nemici non ci sono più, la fortunata posizione naturale fa di Torre di Palme un eccezionale balcone panoramico. Tutto il piccolissimo paese mantiene la sua struttura originaria di stradine strette, su cui affacciano case in mattoni chiari e sottili, tipici delle Marche, pronte a vibrare alla luce calda del tramonto o della Notte delle Candele, l'evento che illuminerà il borgo il 18 agosto. Seppur minuscolo, il centro gode di una certa popolarità, e non solo perché, grazie alle cure amorevoli dei suoi 65 abitanti, è iscritto al sodalizio dei borghi più belli d'Italia. Qui viveva Massimo Girotti, divo del cinema del dopoguerra, e da queste parti sono passati anche l'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e il regista statunitense Oliver Stone. Torre di Palme, che faceva parte dell'antico contado di Fermo, la città di cui è frazione e che dista un quarto d'ora d'auto, è uno scrigno medievale che protegge un gioiello meraviglioso, il Polittico di Vittore Crivelli, 1440-1501, custodito nella chiesa di Sant'Agostino. Da solo vale il viaggio. Crivelli è uno dei tanti pittori veneziani dalla vocazione adriatica che nel 400 fanno la storia dell'arte nelle Marche. Vittore, in particolare, è attivo nel Fermano a partire dal 1478. Il Polittico, che raffigura la Madonna in trono con Santi, è un vero capolavoro. Secondo i documenti in nostro possesso, è la prima opera di Vittore nelle Marche, spiega Francesca Coltrinari, storica dell'arte all'Università di Macerata e tra le maggiori esperte dell'arte del Crivelli. Ma l'importanza del Polittico si deve anche ad altri due fattori. Prima di tutto, l'iconografia del cosiddetto Cristo Eucaristico che sprizza sangue dal suo costato. È la visualizzazione del corpo e del sangue di Cristo fondamentale per i fedeli. E poi la cornice originale, una cosa rara, quasi sicuramente commissionata dallo stesso Vittore, segno di un'attività imprenditoriale della sua bottega. Sant'Agostino si trova a pochi passi dalle altre due chiese del borgo, Santa Maria a Mare e San Giovanni Battista, entrambe dall'aspetto austero, in pietra e laterizi ed entrambe con affaccio panoramico. Santa Maria a Mare ha un'altra bella storia da raccontare, quella di Sigismondo Nardi, 1866-1924, scomparso esattamente un secolo fa e attivo fra Marche, Puglia e Trentino. Nato nella vicina Porto San Giorgio, il pittore porta a termine nel 1911 la decorazione della volta della chiesa, realizzando un lavoro a tempera dal raffinatissimo disegno Liberty, in cui raffigura la Vergine Maria assunta in cielo. Fuori il belvedere È un invito ai fidanzati a baciarsi e a postare la propria foto sui social. La chiesa di San Giovanni Battista, la più antica del borgo, ha una sola piccola navata, il tetto sorretto da capriate in legno e il tabernacolo in marmo separato dal resto dell'ambiente da due tende bianche. Si respira una povertà evangelica e contemplativa, cara agli eremitani, che vollero questo luogo di culto già attorno al IX-X secolo. La piccola piazza Risorgimento su cui si affaccia offre un'altra ampia vista sul mare. Le chiese ci parlano dell'antica vivacità del territorio palmense che deve il suo sviluppo iniziale ai Piceni, come ben racconta il neonato museo archeologico, ospitato in tre sale della prima elegante palazzina che si incontra entrando nel borgo, proprio di fronte alla scuola media. Lo abbiamo realizzato con gli oggetti rinvenuti qui, in una necropoli scoperta per caso durante i lavori per realizzare un metanodotto, racconta Vissia Lucarelli, responsabile della rete dei musei di Fermo, di cui fa parte anche l'archeologico. In tutto sono state scavate 20 tombe, soprattutto femminili, con i loro corredi funerari, tra cui spicca il cosiddetto anellone piceno, in bronzo, a quattro nodi, che poggiava sul bacino della donna sepolta, probabilmente un simbolo di fertilità. Stando a quel che si racconta, tra il serio e il faceto, ancora oggi l'anellone fa sentire la sua influenza sulle donne che cercano di rimanere incinte. Non a caso, una replica realizzata da un gioielliere della vicina cupra marittima è andata a Ruba. Anche se giovane, il museo è già un successo. Entro l'estate aggiungeremo una sala per esporre i reperti rinvenuti nella tomba di un guerriero, insieme a uno spazio per la didattica, che per noi è una priorità, conclude Lucarelli. Perché Torre di Palme è un gioiello da conservare e valorizzare per le generazioni future.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Dibble dabble shribble scrabble dibbly swap lab. Ooh, splendid, simply delicious. Ooh, ha ha.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le forze della natura agiscono secondo una segreta armonia che è compito dell'uomo scoprire per il bene dell'uomo stesso e la gloria del Creatore. Gregor Mendel.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Le ragazze di 50 anni, di Marina Piazza. Mondadori, 1999. Letto da Anna Caporale. Il passaggio dei 50 anni è una tappa importante della vita, in particolare per le donne. Più visibile, più sofferto e più ricco di cambiamenti. Le donne di questa generazione sono le prime consapevoli di avere ancora almeno 30 anni davanti a sé, tutti da vivere e reinventare. Buon ascolto.
3: A 50 anni capita, nel bene e nel male, di sentirsi pesanti. È pesante il pensiero, nutrito com'è solo di aspettative e di desideri per il futuro, ma anche di esperienza, di confronto con la realtà e di conoscenza del limite. Il corpo è pesante. Anche se ancora ci piace, sentiamo che comincia a cambiare, si trasforma fuori e dentro e chiede di essere ascoltato e accudito. Non è più possibile agghindarlo e basta, né far finta che non ci sia. Pesante l'attività professionale che ciascuna si è costruita nel tempo e che ancora impegna molte di noi, tra soddisfazioni e stanchezze, in misura incomparabile rispetto alla generazione precedente. Sono pesanti gli amati figli, pochi, messi al mondo immaginandoseli presto autonomi, e che invece, fisicamente adulti, ancora ingombrano, incerti, le nostre case con i loro vestiti e appetiti, umori e territori. Sono pesantissimi i genitori che vogliamo o dobbiamo aiutare a invecchiare, a convivere con le malattie e le smemoratezze, a morire. Sono pesanti gli uomini, mariti e non, che quando non si allontanano alla ricerca di donne più giovani, continuano distrattamente a chiederci molto, talvolta proprio tutto: lavori ben fatti e mansuetudine, indipendenza e capacità di ascolto, autorevolezza e consolazione, fantasia erotica e solidità mentale, intimità e distanza, cibo ben cucinato e voglia di uscire. E noi? Ci sentiamo appunto appesantite, qualche volta onnipotenti, molto spesso a disagio, rabbiose o schiacciate. Stufe. Siamo stufe del silenzio che circonda la fase di età che stiamo attraversando, mai come oggi caricata nell'ambito privato di responsabilità e aspettative date per scontate, non dichiarate, ma ineludibili, a cui continuiamo a far fronte, o da cui tentiamo di fuggire, da sole, ognuna col suo personale e faticosissimo bricolage di invenzioni e attenzioni, adattamenti e rinunce, fatiche e sfuriate. Siamo stufe del silenzio di un sistema di welfare, formazione, sanità, previdenza, assistenza, che non ci contempla, o che lo fa in modo insieme antiquato, rigido e carente. Siamo stufe di un mercato del lavoro che al più difende chi c'è, ma non sa valorizzare le capacità né riconoscere i limiti di chi, e siamo in molte a 50 anni, non c'è. Siamo stufe dei numerosi silenzi, ma almeno altrettanto stufe delle retoriche, compresenti e opposte, che vanno da qualche tempo emergendo nel discorso pubblico su questa età della vita femminile. Se guardiamo i pochi accenni che sulla stampa e sui media compaiono sulle donne intorno ai 50 anni, troviamo una serie di rappresentazioni desolanti. C'è chi ci confina direttamente nella terza età, pensionate o pensionabili, chiedendosi se e quanto saremo compatibili, in che modo cioè la comunità potrà farsi carico di questo esercito di donne non più giovani e sempre meno produttive, destinate a pesare sui conti pubblici per un periodo lunghissimo, nuove parassite di una società che invecchia. C'è chi, più ipocritamente, ci valorizza invece come risorsa indispensabile, curatrici, in quanto uniche e preziose depositarie di quei compiti di sostegno, di ascolto e di solidarietà intergenerazionale di cui nessun altro Stato o mercato sembra essere capace o responsabile. Curatrici dei figli in quanto madri, dei nipoti in quanto nonne, dei vecchi genitori in quanto figlie e via via fino a tutti i bisognosi dei gruppi parentali o, in nome di una solidarietà più estesa, protagoniste del volontariato di servizio, luogo elettivo di impiego delle capacità femminili lasciate libere dal lavoro produttivo o domestico. Risorse gratuite di cura, insomma, dovunque vi sia da rimediare all'incuria pubblica o privata, per ricucire, per amore, il fragile tessuto di una vita quotidiana decente, laddove emergano bisogni inevasi da soddisfare, imprevisti da tamponare, conflitti da comporre, servizi da attivare, vecchie e nuove cure da somministrare. C'è infine, all'opposto, chi ci incoraggia a negare, finché possibile, l'evidenza stessa del passaggio di età. Liberate, sollecitandoci a una giovinezza senza fine, belle, magre, sexy, di successo, dinamiche, attive, indipendenti, come e più di prima, a patto di puntare su se stesse e di dedicarsi seriamente, quasi a tempo pieno, alla manutenzione intensiva della propria immagine. Anzitutto di quella esterna, creme, lifting, ginnastiche, diete, dentisti e tinture, ma anche e sempre di più di quella interna, dosaggi ormonali, stimolatori della memoria, tecniche di autopotenziamento, nella speranza sottintesa di farla franca e di poter galleggiare nella pseudo giovinezza, con prestazioni adeguate sino alla fine. Nessuna di queste figure, carico sociale parassitario, risorsa gratuita da utilizzare, free rider dell'eterna giovinezza, ci piace, ci rappresenta o ci aiuta a vivere meglio questi anni e i prossimi che verranno. Al tempo stesso, in ciascuna di queste rappresentazioni troviamo qualcosa di vero. Vorremmo poter immaginare le condizioni future della nostra autonoma e libera sopravvivenza, ma sappiamo anche noi di non poter contare esclusivamente sulla previdenza pubblica. Vorremmo non essere da sole a farlo, ma non ci sentiamo di sottovalutare o ignorare i bisogni quotidiani di chi ci vive vicino. Non abbiamo la voglia e il tempo di mascherare la nostra età, ma siamo sicuramente interessate a invecchiare con l'aspetto e la salute fisica e mentale migliori possibili. Davanti a noi, ci dicono le statistiche, si aprono almeno 30 anni di vita, che alcuni cominciano a chiamare seconda vita adulta e non più terza età, potenzialmente attiva, intelligente, capace di autonomia, intimità e relazione, che è nostro compito e interesse riempire di desideri e realizzazioni, oltre che di prestazioni e sacrifici. Per farlo dobbiamo ripartire da noi, senza aspettare e sperare che le istituzioni pubbliche, il mercato del lavoro, l'offerta di beni e servizi privati, si accorgano autonomamente che qualcosa sta cambiando nelle nostre attese e volontà. Per poter porre delle domande che trovino ascolto, abbiamo anzitutto bisogno di maggiore conoscenza e comunicazione tra noi, che ci consentano di mettere a fuoco, ripensare, rendere visibile la nostra esperienza attuale, schiacciata tra compiti privati pesantissimi, risorse istituzionali inesistenti, rappresentazioni culturali parziali o distorte, e da lì cominciare a far circolare le idee e le strategie possibili, interpersonali e sociali, per la seconda vita adulta che vogliamo. Parleremo di noi stesse e di altre donne della nostra età, per riflettere e per far sapere cosa comportano le nuove cure che ci sono piovute addosso. Come si può, a questa età, tenere vivo un progetto di lavoro o di attività che non ci divori? Come possiamo venire a patti col nostro corpo e con la nostra mente che cambiano? Quali risorse interiori, Quali invenzioni sociali possiamo mettere in campo per meritarci e ottenere dei 50 anni e 60 e 70 e 80 più liberi e più sicuri? Siamo certe di poterlo fare. Apparteniamo a una generazione che ha inventato la prima parte della sua vita, ridefinendo i confini dell'identità femminile adulta. Ora ci spetta di reinventare anche la seconda parte.

I nostri 50 anni, dunque. Ma di chi stiamo parlando? Chi è questo noi cui facciamo riferimento? Avere quest'età, nominarla, pensarla, significa situarsi, prendere posto rispetto non solo alla propria biografia individuale, ma anche al tempo storico e a quello del

complessa biografia. Ma accanto o in sovrapposizione a queste migliaia di facce e di teste, di ritratti individuali, prendono forma anche i contorni di una foto di gruppo, la fisionomia di un percorso comune, il profilo di un aggregato generazionale con caratteristiche riconoscibili. Il fatto di essere nate negli stessi anni implica infatti l'aver attraversato insieme e alla stessa età, in veste più o meno attiva, come testimoni o come attrici, un tempo storico specifico, una serie di eventi e mutamenti collettivi che hanno contribuito a orientare la nostra percezione e la nostra visione del mondo, formato e sedimentato credenze ed esperienze che ci caratterizzano e ci differenziano rispetto alle generazioni precedenti e a quelle venute dopo di noi. Una generazione di svolta. Il gruppo di età a cui facciamo riferimento è quello che oggi si trova in pieno passaggio alla seconda vita adulta. Siamo noi, le donne nate tra il 43 e il 53, le stesse che nel 68, un anno che simbolicamente ha segnato una soglia nell'evoluzione della società italiana, avevano tra i 15 e i 25 anni. Siamo state bambine e preadolescenti negli anni 50, fino al miracolo economico. Siamo entrate nell'adolescenza e nella prima giovinezza, negli anni 60. Siamo le studentesse delle scuole superiori e delle università, le giovani impiegate, operaie, dell'autunno caldo. Siamo in età matrimoniale e riproduttiva negli anni 70, in pieno femminismo e ridiscussione collettiva delle relazioni tra i sessi. Entriamo nel mercato del lavoro, specie le più istruite, all'inizio degli anni 70 e non lasciamo più il lavoro. Lavoriamo al massimo, in quantità e intensità, negli anni 80 e nei primi anni 90. Oggi abbiamo fra i 45 e i 55 anni. Siamo dunque una generazione speciale. Una generazione di svolta perché siamo state attive e protagoniste di fortissimi cambiamenti sociali. È ovvio, tuttavia, che nulla si crea mai dal nulla e che la generazione delle sorelle maggiori entra anch'essa, per echi, riferimenti, anticipazioni, nella vita di questa. Ed è forse proprio nella generazione immediatamente precedente o nella fascia più adulta di donne e uomini, in quelli e quelle che erano ragazzi e giovani nella seconda metà degli anni 50 e nei primi anni 60, che trovano radici un modo di essere giovanile e una crisi dei rapporti intergenerazionali destinati ad assumere solo nel 68 il carattere di una contrapposizione frontale. Come scrive Simonetta Piccone Stella, si tratta di trasgressioni e di sfide spesso praticate in solitudine, poiché la nuova generazione non si è ancora costituita come un noi. Ma, continua Piccone Stella, proprio il piglio risoluto e autoconsapevole dei giovani al loro primo ingresso nella scena politica, al finire degli anni 60, e il carattere corale che quella protesta ha allora rapidamente assunto, mi hanno indotto a ritenere che già da tempo la sfera giovanile si fosse costituita come mondo a sé, differenziandosi e staccandosi da altri gruppi di età, e che dietro alla generazione del 68 altre ve ne fossero, protagoniste di tappe diverse, meno conosciute, di un lungo percorso di individuazione. Dunque le nostre sorelle maggiori, quelle nate subito prima di noi, alla vigilia della guerra, hanno preparato, spesso in silenzio, una strada che solo con noi ha assunto un carattere collettivo e definito, un senso di appartenenza. E tuttavia esse sono presenti, anche in questo libro, come voci anticipatrici di un nuovo modo di rapportarsi al mondo del lavoro, della famiglia, al sociale.

uniche, perché le nostre madri appartengono a una generazione che fa ancora parecchi figli. Tra le nate nel 52, la percentuale di terzogenite o più è superiore al 40%. Viviamo la prima infanzia in anni duri per noi e per i nostri genitori. La guerra è appena finita. L'Italia degli anni 50 è ancora un paese povero, con livelli bassi di consumi, dominato dall'etica del lavoro, del sacrificio e della ricostruzione. Laura Pennacchi dà uno squarcio vivido di un pezzetto di vita quotidiana nelle campagne di quell'epoca. Mia madre ci faceva il bagno tutti i sabati, riscaldando l'acqua con grandi pentole sulla cucina economica, perché non avevamo lo scaldabagno e tantomeno il riscaldamento. E i più piccoli usavano l'acqua l'uno dell'altro. La testa ci veniva lavata con il sapone profumato. Molte altre cose non conoscevamo a quell'epoca. Il frigorifero e la lavatrice arrivarono nel 1963, quando io avevo già 15 anni e mia madre aveva speso una vita a lavare a mano lenzuola ed enormi bucati. La televisione arrivò ancora più tardi, nel 1965, con i soldi della liquidazione di mio padre. L'anno dopo, ad appena 17 anni, io mi sposai e me ne andai. Vi sono ancora grosse diversità tra campagna e città. Nelle campagne e nei piccoli centri di provincia le bambine e le ragazze vanno a scuola dalle suore. Nelle città cominciano le classi miste nelle scuole pubbliche. Ma mentre noi cresciamo, crescono allo stesso tempo, in misura mai vista prima, il reddito e la mobilità sociale e territoriale dei nostri genitori. Per molti, insieme ai sacrifici, c'è l'euforia della fine della guerra e del fascismo. Il senso, progetto, di cambiare il mondo e di costruire la democrazia.

Il 1962 è l'anno della riforma della scuola media obbligatoria. Prima di quell'anno, poche bambine, figlie di famiglie borghesi, potevano frequentare la scuola media. Le altre si fermavano o sceglievano l'avviamento. Le poche che vi andavano erano destinate dalle famiglie a proseguire, forse senza un investimento chiaro sulla professionalità futura, ma certamente con un progetto sulla loro istruzione. Padri e madri volevano che le figlie studiassero. Poi magari si sarebbero sposate e il diploma o la laurea sarebbero finiti in un cassetto, ma dovevano comunque esserci. Ancora Laura Pennacchi ricorda quella determinazione dei genitori. Questo disegno di promozione trovò poi continuità nella scelta, sostenuta soprattutto da mia madre, di farci studiare, tutti e sette, nonostante la povertà nella quale vivevamo. Una scelta che per i miei genitori significò portare abiti sdruciti, anche se lindi, spesso smessi da altri, non potersi consentire il giornale se non alla domenica, nessuno svago, tranne, per mia madre, le partite a carte con i familiari e in particolare con i suoi 13 tra sorelle e fratelli, durante le quali il dialetto veneto dilagava, e per mio padre l'assidua cura organizzativa di una corale polifonica ospitata dai salesiani che presto divenne la gioia e l'ossessione della sua vita. Ma con la riforma della scuola media cambia tutto. Le ragazzine cominciano ad andare a scuola in massa, ci prendono gusto, cominciano a vedere che sono brave come e più dei maschi. Dal 1961 al 1971 si verifica un aumento delle studentesse impressionante. Negli anni 60 si riversano nella scuola italiana 1.260.000 nuove alunne e di queste la metà circa va oltre la scuola media, il 33% alle superiori e il 14% all'università. Inizia qui, in questo decennio, la tendenza irreversibile alla parità tra maschi e femmine in tutti gli ordini di scuole che porterà alla fine degli anni 80 al sorpasso nelle scuole superiori e, a metà degli anni 90, nelle università. Sono gli anni delle scuole stipate, degli insegnanti che non aumentano, avverrà negli anni 70, delle fittissime classi miste in cui le ragazze imparano un'inusitata convivenza con gli adolescenti dell'altro sesso. Questa è la prima generazione di donne nella storia d'Italia in cui un titolo di studio, oltre le elementari, diventa non l'eccezione ma la norma per la popolazione femminile. Più del 50% delle nate tra il 48 e il 53 continua la scuola, mentre quasi il 90% delle loro madri non è andato oltre le elementari. Un salto in alto. Ma un salto così alto evidentemente crea scompensi nella società. Il caso Zanzara, in cui alcuni ragazzi del liceo Parini di Milano sono denunciati per pubblicazione oscena a causa di un'inchiesta sul sesso, è del 66. Si confrontano qui con chiarezza due mondi con presenti opposti, quello tradizionale conservatore e quello modernizzante progressista. Noi, adolescenti e giovani donne, viviamo una fase di forti contraddizioni e ambivalenze. Insieme tenute e sessualmente molto controllate, e però percorse come mai prima da venti di libertà. Sono gli anni della minigonna, dei Beatles, degli sport misti, dei primi viaggi fuori d'Italia, di Kennedy e Papa Giovanni, ma anche del mito della verginità, del pensiero, condiviso dalla generazione precedente, ma anche da molti della giovane generazione, che le ragazze possono certo studiare, ma per poi sposarsi. Parecchie ragazze cominciano a capire che possono sfruttare la loro nuova posizione nel sistema dell'istruzione per forzare le famiglie a lasciarle andare. Quelle che studiano le lingue, per esempio, devono andare all'estero, ricorda Anna Rita.
Dopo le superiori, io avrei voluto fare storia all'università, ma ho cambiato idea di fronte a due caratteristiche che mi sembravano tipiche della facoltà di storia. La prima era che mi sembrava conducesse dritto filato all'insegnamento, e non mi piaceva. La seconda, e principale, era che scegliere lingue invece di lettere mi avrebbe consentito di andare fuori, fuori dal mio paese che trovavo soffocante, fuori, almeno per un po', dalla mia famiglia, fuori dall'Italia. Di fronte a questo dovere imposto dalla scuola, le madri si rassegnano, ma padri e madri accompagnano le figlie con un viatico che è un ricatto introiettato dalle ragazze in giro per il mondo. Portare con sé l'imperativo di essere brave ragazze, cioè di mantenere intatta la loro verginità. Qualcuna lo introietta davvero. Qualche altra lo dimentica, qualche altra ancora è così presa dalla passione di conoscere e di capire nuovi mondi e nuovi modi di vivere che non viene nemmeno attirata da una possibile trasgressione sessuale. Così Giovanna racconta la sua permanenza negli Stati Uniti, che risale alla prima metà degli anni 60, per una sua forte volontà sostenuta da circostanze esterne favorevoli. Un professore illuminato, in questo caso, che l'aiuta a ottenere una borsa Fulbright, in quegli anni raramente concessa alle donne, perché sapevano benissimo che si sarebbero sposati in America e che avrebbero acquisito la cittadinanza, che alla fine, che poi hanno fatto le altre 12 che erano con me, non era un'idea campata per aria. In America i tentativi sessuali erano una cosa ritualizzata e più complessa che qui, perché qui avevi la possibilità di infrattarti in qualche posto se ti piaceva qualcuno. Invece in America è codificata nell'appuntamento del venerdì sera, del sabato sera. Esci 3 volte e poi, forse, ti puoi permettere di baciarti. Poi, dopo 6 volte. Era ancora peggio di qua. Tanto è vero che io mi sono ritratta dicendo che non ne volevo sapere. Passavo il venerdì e il sabato in una stanza che c'era in questo pensionato, con un grande televisore, perché il venerdì e il sabato davano tutti i film degli anni 50 che io in Italia non avevo visto. E stavo con le ciccione, con le reiette. E io frequentavo queste. Tanto è vero che le altre si preoccupavano, mi combinavano degli appuntamenti che andavano sempre a finire tragicamente. Dopo il terzo ho detto: beh, io resto con le ciccione. E loro dicevano che ero strana. La stessa Giovanna, tornata in Italia nel 65 per sostenere gli esami all'università, guarda con occhi attoniti la sua generazione, che in quel momento fa ancora politica in giacca e cravatta, nei vecchi partiti, lei che ha visto i ragazzi dilaniati dalle bombe in Vietnam. Ma nonostante il suo sguardo attonito, prima a livello individuale, in solitudine, poi sempre più in gruppo, ragazzi e ragazze si avvicinano al 68. Quelle di noi che finiscono le superiori, circa il 20-25% in questa generazione, ma sono molte di più nelle grandi città e al nord, saranno le studentesse universitarie del 68.

0: Avete ascoltato un estratto da Le ragazze di 50 anni di Marina Piazza. Mondadori 1999. Letto da Anna Caporale.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

0: Firenze, 1348. Mentre in furia la peste, sette ragazze e tre ragazzi si incontrano nella chiesa di Santa Maria Novella e decidono di ritirarsi in un casolare di campagna per sfuggire al morbo. Cosa accadrà in questo casolare nei giorni a venire se i protagonisti di questo ritiro hanno già nomi parlanti e accesi? Fiammetta, Pampinea, Dioneo, per dirne alcuni. La cornice del Decamerone, dal greco deca, 10, e hemera, giorno, crea un misto di sensazioni, malizia, curiosità, luci e ombre che Giovanni Boccaccio dipinge su una tela ricchissima di cromie, dove osa ed esagera, per i suoi tempi e per i suoi spazi, un rivoluzionario. Un uomo che conduce una vita da giullare in un mondo che non ride, per dirla con parole di Dario Fo, uno stravagante interprete della realtà, un Pollock della letteratura. In effetti un uomo nel quale forse si era radicata tantissimo la verve partenopea e focosa degli anni 50 del 1300. Bentornati, questa è l'EDB e oggi parliamo di Giovanni Boccaccio. Verve partenopea, dicevo. Boccaccio in effetti è nato sì a Certaldo, nella Val d'Elsa in Toscana, ma suo padre, Boccaccino di Chellino, che lo aveva legittimato nonostante fosse nato da una relazione extraconiugale, era un ricco mercante dipendente della Banca dei Bardi e fu costretto a spostarsi nella filiale napoletana. Il figlio lo segue ed era di fatto un giovane che non sapeva cosa lo aspettasse, insofferente, ignaro. Ma Napoli lo rapisce, cullandolo negli svaghi, nella spensieratezza, nell'anima più viva e verace della corte angioina. Le donne partenopee lo travolgono e qui la sua penna produce infatti opere che esaltano il femminile e l'amore e che sono il riverbero delle gioie napoletane dello scrittore. Sono quindi gli anni in cui scrive La caccia di Diana, Il filocolo, Il filostrato, e gli anni in cui conosce Maria d'Aquino, figlia di quel Roberto d'Angiò che aveva incoronato Petrarca sul Campidoglio. La sua fiammetta, più vicina alla donna Petra di Dante, tutta carnalità e ardore, ormai lontana dalle donne angeliche e intangibili del dolce Stil Novo. Ma è curioso come, verso la fine della sua produzione letteraria, questa magnanimità amorosa si trasformerà in odio per le donne. Odio che rasenta la misoginia e da qui la stesura del corbaccio. Napoli vive nel cuore e nella penna di Boccaccio in modo prorompente e quando lo scrittore sarà costretto a tornare a Firenze per ragioni non chiarissime alla tradizione, il morbo della peste imperversava spietato. Sono gli anni in cui si dedica così alla stesura delle sue 100 novelle, che conservano tutta l'irruenza partenopea nei temi e nella lingua. Il Decamerone è una raccolta di novelle intense, trasgressive, originali e taglienti, verissime. Il metaracconto è geniale e crea questa altalena di narrazioni che attira facilmente il lettore. Si novella ogni giorno ha un re o una regina che sceglie il tema su cui novellare. I ragazzi restano nel casolare per 2 settimane, solo il venerdì e il sabato non si novella. I temi? Storie a lieto fine, risposte argute che spiazzano, amori felici e infelici, scherzi delle mogli ai mariti, storie di generosità. Tra queste, quella di Catalina, sposata a Nicoluccio e gravida, che si ammala gravemente ed un giorno cessato ogni cenno vitale fu ritenuta morta e colpita dalla peste. Così le parenti di Nicoluccio ordinano ad alcuni uomini di portarla via e seppellirla. A raggiungere presto la sepoltura fu un uomo follemente innamorato di Catalina, Messer Gentile, che veduta la morta si stese accanto a lei e in lacrime di dolore la baciò e le toccò il petto. Le mise adunque la mano in seno e per alquanto spazio tenutalavi gli parve sentire alcuna cosa battere il cuore a costei, il quale, poiché ogni paura ebbe cacciata da sé, con più sentimento cercando, trovò costei per certo non esser morta. Messer Gentile trasalì, la prese in braccio e la portò nella sua ricca tenuta, affidandola alle cure della madre. Catalina si riprende del tutto e Messer Gentile le chiede di grazia almeno una concessione. Avrebbe nella sua tenuta organizzato un pranzo coi nobili della città, al quale avrebbe invitato anche il marito, Nicoluccio. Catalina consente e il pranzo si tenne. Nel bel mezzo del banchetto Messer Gentile pone agli invitati un quesito. Un padrone abbandona per strada il suo fedelissimo servitore, dopo che questi si è ammalato. Un passante ha compassione di lui e con premura lo porta nella sua casa. Può dunque il primo padrone dolersi e rivendicare per sé il servitore? La risposta dei convitati è chiara e viene proferita proprio per bocca di Nicoluccio. A quel punto Messer Gentile chiama i convitati a contemplare la cosa che ha più cara e che ha trovato, e svela Catalina. Giusto sarebbe stato tenerla per sé col figlio che ormai aveva partorito, ma con nobile generosità la riconsegna a Nicoluccio. La tenerezza lascia il posto nel Decamerone a qualche pagina scabrosa. In un monastero lombardo, le monache scoprono la consorella Isabetta a letto con un giovane e decidono di avvertire la badessa perché cogliesse sul fatto la monaca. Ma il momento si rivelò peggiore perché anche la badessa era in compagnia di un uomo, un prete. Per evitare di essere scoperta, la badessa si veste dunque in fretta e intima all'uomo di nascondersi, ma nella furia del momento non mette in testa il suo velo, bensì le braghe del prete. Mentre dunque redarguisce Isabetta e la minaccia di ricevere severe pene, la giovane monaca si accorge delle braghe sul capo della badessa e dice: «Madonna, se Dio vi aiuti, annodatevi la cuffia e poscia mi dite ciò che voi volete». In un primo momento la badessa è presa dalla rabbia e dallo sconcerto. Poi d'istinto decide di mutare la sua predica e dichiara che ai piaceri della carne è impossibile resistere e invita le consorelle a darsi da fare qualora si presentasse l'occasione. Il lettore sorride. Qual è in effetti il segreto che fa funzionare le novelle? La loro brevità, il non far trascorrere troppo tempo a che il lettore provi la sensazione desiderata, e questo sin dalle Mille e una notte narrate da Shahrazad ad arrivare ai nostri giorni. L'eredità di Boccaccio è tutta di autori quali Geoffrey Chaucer, Edgar Allan Poe, Anton Chekhov, Dino Buzzati, Raymond Carver. Prendiamo i suoi racconti. In Carver, sotto la superficie della quotidianità, si cela sempre un senso di mistero, una verità segreta. È il principio dell'iceberg teorizzato da Hemingway. I 7/8 di ogni parte visibile sono sempre sommersi. Gran parte di quello che sta accadendo non viene raccontato e l'importante è proprio quel che non si dice perché il racconto funzioni. Quando Carver scrive Cattedrale, si pone l'obiettivo di lasciare che il racconto, partendo da un'iniziale sensazione di ostilità e gelosia, finisca per lasciare nel protagonista e nel lettore una morale e una piccola rivelazione. Un po' come era successo ironicamente alla badessa di Boccaccio e teneramente a Messer Gentile. Il racconto di Carver, dal titolo Cattedrale, narra di un uomo che ospita a casa un cieco, un amico della moglie verso il quale inizialmente prova una dichiarata gelosia. Poi si trova nella condizione di raccontare ad un cieco come è fatta una cattedrale medievale. E alla fine si lascia sorprendere dall'imprevedibilità della condivisione e del contatto umano. Mia moglie ha aperto gli occhi e ci ha fissato. Si è tirata a sedere sul divano con la vestaglia tutta aperta. Ha detto: «Che cosa state facendo? Ditemelo, voglio sapere». Non le ho risposto. Il cieco ha detto: «Stiamo disegnando una cattedrale». Carver è nato nell'Oregon e cresciuto nello stato di Washington. Aveva una famiglia umile. Sua madre era una cameriera e suo padre lavorava in una segheria. Ha fatto tanti lavori in vita, tra i più disparati. È diventato padre a 19 anni senza avere ancora un diploma, che la prima moglie lo spronerà a prendere dopo. E questo barcamenarsi tra il sacrificio e lo sforzo, tra problemi economici e difficoltà psicologiche, ha regalato una sensibilità e uno spirito critico e profondo alla sua penna. Perché poi la facoltà dei migliori scrittori di racconti viene da lì, da quanta capacità la vita ti abbia dato di osservare i dettagli e farne poesia.
1: Grazie per il tuo ascolto, questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato Lady B a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
3: Non dovremmo mai credere ad una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto. Oscar Wilde.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La memoria è il diario che tutti portiamo con noi. Oscar Wilde.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Da Storia del Mediterraneo in 20 oggetti di Amedeo Feniello e Alessandro Vanoli.

Poi, alla fin fine, i barconi sono tutti uguali. Un po' più alti di fiancata, un po' più lunghi, un po' più vecchi o nuovi, a motore, a remi o a vela. Ma in fondo sempre tutti uguali. Con lo stesso carico di legna e di sangue. Stesso spazio, isola sperduta in mezzo al mare dove alberga la disperazione, però anche luogo della speranza, di trovare un mondo migliore di quello che si è appena lasciato, di barconi che trasportavano gente da un capo all'altro del Mediterraneo, ce ne sono sempre stati da che mondo è mondo. E tutte le volte non è che hanno viaggiato nella stessa direzione, quella di oggi, da sud verso nord. Ma il cammino è stato caotico. Da ogni dove per ogni dove, da est a ovest e viceversa, da sud a nord e viceversa. Migliaia e migliaia di viaggi, di affondamenti, di correnti, di onde, di naufragi. Di sbarchi che hanno tracciato la rotta emotiva del Mediterraneo, quella fatta di vite di donne, bambini, vecchi, uomini in fuga da chissà cosa verso chissà chi. Una storia caotica, si diceva, che non si può racchiudere nelle poche pagine di un capitolo. Occorrerebbero infatti volumi e volumi. Ma di questi viaggi, di questa disperazione, di queste emozioni, di questi barconi sovraffollati che a frotte hanno attraversato il Mediterraneo, vale la pena raccontare qualche episodio. Noi lo facciamo così, da cantastorie, narrando con qualche scena, partendo dalla più lontana, la più remota. Scena 1. La guerra era stata atroce, durata 10 anni, finita nella maniera peggiore. La città incendiata, i morti e gli stupri per strada, i pochi superstiti a brandelli, raccogliticci, donne, uomini, vecchi e bambini, intorno all'unico che li potesse guidare. Cercavano un capo, tutti, e lo trovano. Qualcuno che però non voleva essere capo perché era disperato come gli altri, esausto per quello che aveva visto e che aveva vissuto. Si chiama Enea. Lui coi suoi salgono su barconi, spinti più dalla paura che da un senso reale di cosa avrebbero potuto trovare. Lì, sul mare. Da lontano, mentre sono al largo, vedono spegnersi le fiamme della loro città, Troia. E comincia il peregrinare, da una parte all'altra del Mediterraneo, lento, insulso, a tratti folle. Si comincia dalla Tracia. Dovrebbe essere una terra accogliente, che si rivela invece ostile, coi rami di mirto che si spezzano e lasciano colare il sangue di Polidoro, figlio di Priamo. Poi c'è Delo, terra di misteri, di oracoli. Ex quirite antiquam matrem. Andate alla ricerca delle vostre radici, è la profezia. All'inizio difficile da capire, spiega poco e spinge i barconi di Enea verso Creta, dove i troiani sbarcano. Sembra andare tutto bene.
ma la peste arriva all'improvviso, segno nefasto, inequivocabile. Non è quella la terra promessa. I penati appaiono in sogno a Enea. La meta, dicono, è un'altra, l'Italia. Bisogna risalire sui barconi e ripartire. E si ricomincia tra tempeste, prodigi, confusione, assalti di mostri. Le isole Strofadi, l'Epiro, la terra dei ciclopi, Drepano, dove muore Anchise, il padre di Enea, e ancora bufere e turbini che spingono i barconi ancor più lontano da quella che avrebbe dovuto essere la meta. Le correnti hanno infatti disposto diversamente, e i troiani si ritrovano in Africa, a Cartagine, da Didone. I profughi sembrano fermarsi. Tutto pare vada bene. Addirittura tra la regina ed Enea è sbocciato l'amore. I due popoli si possono fondere, cartaginesi e troiani insieme. Invece no. Gli dei hanno stabilito diversamente. Enea parte. Didone si uccide. Il viaggio riprende, prosegue tra altri lutti e altre avventure, e si va dritto per dritto, fino alla Sicilia. Da qui si volta a settentrione risalendo il Tirreno, costa a costa, come si farà per secoli. C'è Palinuro, c'è Cuma, c'è Gaeta, c'è il Circeo. E finalmente i barconi si fermano alla foce del Tevere, fine del viaggio di Enea e inizio di un'altra storia. Scena 2. Sono trascorsi più di un migliaio di anni. Sul Mediterraneo l'impero di Roma sta tramontando in maniera traumatica. Al suo interno nuovi popoli si muovono a sciami, talvolta rapidi, talvolta no, viaggiando e portandosi dietro tutto quello che serve: donne, bambini, carri, cavalli, masserizie. Attraversano l'impero. Lo vogliono, lo desiderano, lo occupano e toccano il mare. Alcuni a questo punto lo rifuggono. Non gli interessa, è lontano dai loro desideri. Altri no. Capiscono che il mare è un'opportunità, una nuova opportunità, e che se si attraversa il mare e lo si sfrutta, ci sono altre terre da conquistare. Questi sono i Vandali. Il loro cammino è stato straordinario. Come altre popolazioni, hanno percorso un numero di miglia inimmaginabile per vedere il mare. I loro antenati arrivano dai confini del mondo, forse da un altro mare, freddo, lontano, irraggiungibile, il Baltico. Sono gruppi, bande, clan. Premono ai confini dell'impero, forniscono armati e chiedono tributi. Attaccano in Pannonia, in Dacia. Si allineano ad altri popoli, ai Burgundi, ai Lugi, e rompono i confini sul Danubio. Siamo nella seconda metà del III secolo. Intanto continuano a marciare, sempre nello stesso modo, caotico, confuso, a sprazzi. Varcano nuovi confini e da Costantino ottengono di stabilirsi in Pannonia. Ma arrivano gli Unni.
In Pannonia non si può più restare e i Vandali riprendono il cammino. Quanti sono? Difficile dirlo. 70, 80.000, di cui la maggior parte donne e bambini. Un popolo in fuga che si mescola a tanti altri che si muovono nella stessa maniera alla ricerca di spazi, di luoghi dove potersi stabilire. Si fanno largo lungo il Reno, entrano in Gallia razziando città e villaggi che trovano lungo il percorso, superano i Pirenei, dove per 2 anni distruggono e saccheggiano tutto ciò che possono. E come scrive nel 410 il cronista Idazio, la punizione di Dio, preannunciata dai profeti, si verificò con le 4 piaghe che devastarono l'intera terra: ferro, carestia, peste e le bestie. Le bestie sono i Vandali, che occupano tutta la Spagna, tranne la Tarraconense. E toccano adesso davvero per la prima volta il mare. Imparano che esistono porti e navi. Se ne impossessano. Cominciano ad attraversare il Mediterraneo. Fanno i pirati. Ma sono anche viaggiatori efficaci che non solo sfruttano le tecniche romane di navigazione, ma a tratti le innovano. In Spagna, però, arrivano i Visigoti. E allora tocca di nuovo scappare. I Vandali ora li guida Genserico. La Spagna non è più sicura. Bisogna trovare nuovi approdi. Come? Questa volta non per terra, ma per mare. E un intero popolo viene imbarcato. Barconi si muovono dalla Spagna verso l'Africa. 15 chilometri dividono una costa dall'altra. Arrivati in Africa, i Vandali dilagano in Mauritania, Numidia, Zeugitana. Cadono nelle loro mani tante città, tra cui l'Ippona di Agostino e Cartagine nel 439. Finisce un tempo, ne comincia uno nuovo, dei migranti Vandali d'Africa, che qui creano un nuovo regno della durata di circa 100 anni, fino al ritorno di Bisanzio.

la Sicilia. Comincia nel 1061 con lo sbarco a Calcara, a sud di Messina, e da lì, con alterne vicende, si espande fino al 1072, quando gli Altavilla e i loro uomini prendono Palermo. Ma non termina ancora. Per completarla ci vorrà un altro ventennio. Finisce tutto il 23 febbraio 1091, appena pochi anni prima dell'inizio della crociata. Una data luttuosa per i musulmani. Il cambiamento provocato dai Normanni è epocale e non riguarda solo la Sicilia, ma l'intera Europa, perché l'isola con le sue città, che erano la punta più settentrionale dell'enorme ecumene musulmano che andava dall'Indo a Grenada, vengono ora risucchiate nell'universo occidentale latino-cristiano e diventano gioco forza parte di questo mondo. Con un processo che scardina qualunque equilibrio pregresso, con un'elite di importazione che si insinua in profondità e impone le sue regole e i suoi costumi a tutto l'ambiente musulmano, in un contesto dove le diseguaglianze politiche e sociali tra dominanti e dominati diventa contrapposizione etnica e religiosa tra cristiani e musulmani. A questa fase segue immediatamente la cristianizzazione e latinizzazione dell'intero territorio, grazie anche a un'altra immigrazione di massa, di gente che viene dall'Italia padana, dal nord Europa e dalle aree peninsulari del sud Italia, che cerca e spesso trova nella Sicilia un nuovo Eldorado. Questo è il destino per i musulmani, emarginati, sottomessi, via via indeboliti dalla nuova presenza normanna e cristiana. Però, tra essi, non tutti reagiscono nello stesso modo. C'è chi si adatta e convive, e c'è chi invece non ce la fa, e va via, scappa. Sui barconi, verso l'Egitto, l'Africa, verso una terra che sapevano avrebbe potuto garantire, se non migliori condizioni di vita, almeno comunione di lingua e di religione. Sembra che già nei primi anni dopo la conquista sia partito circa un ottavo della popolazione musulmana, su per giù 50.000 persone. Immaginiamo vecchi, donne, bambini, uomini. Una moltitudine che spesso trova nei luoghi di accoglienza di Al-Mahdiya, Monastir, Susa, il Cairo, oppure in Andalusia, assistenza materiale e morale, con aiuti generosi, senza distinzione di ceto, di età e di sesso, come quella che fornisce a Al-Mahdiya l'imam Al-Mazari. Soprattutto scappa la gente che il viaggio può pagarselo, i migliori artigiani, i commercianti che potevano contare su diffuse reti di relazione, uomini di scienza, di legge, di fede. Di loro non ci resta più niente. Parafrasando il Corano, non c'è nessuna terra che racconti la loro storia, tranne che per un poeta, il più grande poeta della Sicilia musulmana, Ibn Hamdis, che lascia l'isola a poco più di 20 anni, intorno al 1075, e vive una lunga vita raminga tra il Nord Africa e la Spagna, dove muore nel 1133. I 6.000 versi del suo divan sono tipici della tradizione araba, poesie d'amore, d'encomio, di descrizione. Resta a lui, come a tanti altri suoi conterranei che scelsero la fuga,
una

sola cosa, la hasra, la nostalgia verso la madre patria. E quando muore, lascia una preghiera. Vuole essere seppellito col corpo rivolto verso l'isola creata nel cuore del mare da Allah, la Sicilia.

Scena 4. 31 marzo 1492. Osservate il calendario. Un mese dopo muore Lorenzo il Magnifico. 5 mesi dopo parte per il suo primo viaggio Cristoforo Colombo. Che anno il 1492? Ma il 31 marzo è una data scritta a lettere di fuoco nel calendario della diaspora ebraica, perché è la data dell'editto dell'Allambra. Lo emanano Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, che regnano sulla Spagna. La decisione è semplice. Gli ebrei devono andare via dal paese. La Spagna non li vuole più, senza se e senza ma. Espulsi. Anche qui, come nella Sicilia normanna, c'è chi aspetta, si nasconde, si converte, ma è solo una facciata. Dentro la propria casa e la propria intimità si resta ebrei. La maggior parte però degli ebrei di Spagna, i sefarditi, se ne vanno, costretti, per mare, coi barconi, con un viaggio disperato, come sono sempre disperati i viaggi dei profughi, senza più casa né terra. Così un cronista. In campo aperto gli ebrei si riposano un po'. Gli uni cadono dalla stanchezza, gli altri perché sono malati. Alcuni muoiono, altri nascono sul ciglio della strada. Ogni cristiano che vede questi miserabili viene preso dalla pietà. La gente del popolo si mescola tra di loro e pregandoli di sottomettersi al battesimo, ma il rabbino subito si presenta e incoraggia gli stanchi e i disperati. Spostandosi, le donne cantano e i bambini battono il tamburo e suonano la tromba. Quando vedono il mare, gli uomini e le donne iniziano a piangere, si strappano i capelli e implorano l'Onnipotente per avere grazia e miracoli. Per ore e ore stanno lì e guardano l'acqua. Il viaggio è appena iniziato, perché ora comincia la parte peggiore, il mare aperto. Per gente che a malapena visto il mare, doveva essere il terrore. Le mete della diaspora sefardita ora, tra la fine del 400 e il secolo successivo, naturalmente riguardano poco l'Europa cristiana. Meglio il mondo musulmano e ottomano, dove c'è un'antica tradizione di tolleranza. Il Nord Africa allora, Marocco, Algeria, l'Egitto, il Medio Oriente, la penisola ellenica, la Turchia, il cuore dell'impero ottomano, per poi spingersi verso l'interno, verso i paesi balcanici. Leggenda vuole che il sultano Bayezid II, quando vide arrivare gli ebrei a Istanbul, abbia detto su per giù: «Che stupidi gli spagnoli e i loro re, che cacciano i loro migliori cittadini e li regalano ai loro peggiori nemici». Fu grande la rivincita sefardita nel Mediterraneo orientale e caotica la loro capitale, Salonicco. I primi ebrei arrivarono da Maiorca proprio nel 1492, seguiti da gente dell'entroterra spagnolo e della Sicilia. Poi un fiume in piena, ebrei aragonesi, valenzani, calabresi, pugliesi, provenzali e napoletani. Tra il 1540 e il 1560 fu il turno dei portoghesi. E dopo vi trovarono rifugio anche ebrei ashkenaziti, originari dell'Austria, della Transilvania e dell'Ungheria. A metà del 500, Salonicco diventa la Gerusalemme dei Balcani, dove il 50% della popolazione
era ebrea. Un secolo dopo, all'epoca del mistico messia Sabbatai Sevi, la presenza ebraica progredisce. Erano diventati quasi i tre quarti della popolazione. Una comunità ricca, attiva nei commerci e colta, superbamente colta, che dal 1945 non esiste più. Il 98% della popolazione ebrea di Salonicco è stata sterminata durante la Seconda Guerra Mondiale nei campi nazisti.

migrazioni più piccole, meno percettibili, ma tante, che solcano in lungo e in largo il Mediterraneo, di comunità con numeri più esigui, ma con storie non per questo meno trascinanti, meno coinvolgenti, ma sempre con le stesse modalità. Barconi, barconi, barconi. Tra le più affascinanti c'è una storia che lega la Grecia alla Sardegna. Siamo negli anni 70 del Settecento, la guerra è esplosa. I greci non sopportano più il dominio ottomano. Scoppia una rivolta contro i turchi, che è anche guerra religiosa, di greci ortodossi contro i musulmani. Ma le cose vanno male. Sebbene essa acquisti un sapore internazionale, con i russi che si alleano con i greci, quest'ultimi perdono. E come sempre, chi può fugge per evitare rappresaglie. Chi vive sul mare scappa per mare. Gruppi di greci ortodossi finiscono a Cagliari. I primi ad arrivare si chiamano Staico. Arrivano e aprono bottega tra il 1775 e il 1776. Si mettono a fare cappotti di un tipo particolare su Serenikku, destinati a un certo successo. Con loro ne arrivano tanti altri di greci che creano in città una vivace comunità di esuli, che cresce nel corso dell'Ottocento. Vendono manufatti, lo abbiamo visto, ma soprattutto si ingegnano a commerciare lane, pelli di capra e capretto, cuoio, e inseriscono Cagliari in un network internazionale attraverso il porto di Marsiglia.

Scena 6. Dove finisce la Sicilia? Nel Maghreb. E dove comincia? Nel Maghreb. Sembra la pensassero così i siciliani, che tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento se ne andarono emigranti al di là del Mediterraneo, con i barconi in Tunisia. L'occasione fu il lavoro, nuove e inaspettate possibilità di lavoro. La Tunisia era allora sotto protettorato francese, che aveva portato con sé investimenti che si tradussero in lavori pubblici, apertura di miniere, industrie, bonifiche agricole. Dalla sponda italiana, una Sicilia poverissima, le notizie arrivarono come un miraggio, la promessa di una vita nuova. Si misero in mare in tanti, soprattutto poveri e poverissimi. In Sicilia la crisi era forte, lo sfruttamento altrettanto. Le rivolte dei fasci siciliani negli anni 90 dell'Ottocento fecero il resto. Era un miscuglio quello che nutrì i barconi per la Tunisia: famiglie, braccianti, operai, renitenti alla leva, pregiudicati, piccolo borghesi colpiti dalla crisi, pescatori, qualche imprenditore. Tutti per mare, portandosi dietro quello che avevano: le proprie tradizioni, abitudini, culture, cibi, feste, madonne. Tanto da ricreare la Sicilia in Tunisia. Nelle città dove si insediano, nei paesi che occupano, con quartieri solo loro, esclusivi, emarginati, che i francesi chiamarono così Petite Sicile, piccole Sicilie. A Tunisi, a La Goulette, a Biserta, a Hammamlif, a Grombalia, a Redeyef, a Susa, a Sfax, e così via. Nel 1905 la piccola Sicilia di Tunisi come appare? Niente di differente da una baraccopoli. Verso il mare, tra uno spazio acquitrinoso, le mura della città e il lago di Tunisi. Centinaia di casette e di baracche bianche, abitate da gente considerata poverissima dagli stessi tunisini. Basta una testimonianza di chi queste cose le ha vissute. Eravamo tutti molto poveri, poverissimi, allo stremo delle forze per cercare di mettere da parte due soldi. Si viveva tutti stipati in una casupola, troppe le famiglie numerose. Baracche, povertà, grappoli di uomini attaccati gli uni agli altri, con lo stigma dato ai siciliani di essere violenti, rissosi, ladri, malandrini, mafiosi. Cosa c'è di differente dai ghetti etnici di oggi? Da come guardiamo con diffidenza gli stranieri delle nostre periferie? Gente vittima di altri viaggi, di altre speranze, di altri sogni, di altri barconi.

Scena 7. Mediterraneo. Barconi. Oggi

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Airone. Paul Newman. I suoi famosi occhi di ghiaccio erano daltonici. Di Fabio Dal Masso. Per gli appassionati di cinema è sempre stato l'uomo dagli occhi di ghiaccio, uno sguardo magnetico, affascinante, capace di incantare qualunque donna al mondo. Non per niente lo hanno definito l'uomo più bello della storia del cinema. Ma Paul Newman, morto il 26 settembre 2008, era molto più di questo. Un uomo dalle mille vite, molteplici interessi e indiscussa bravura che gli permise di entrare di diritto tra le star immortali di Hollywood. È lui stesso a ripercorrere le tappe della sua esistenza nell'autobiografia Vita straordinaria di un uomo ordinario, Garzanti 2022, in cui l'attore si presenta come un uomo ordinario con un viso straordinario e la fortuna dalla sua, che aveva raggiunto molto più di quello che si era prefissato, come scrive la figlia Melissa nell'introduzione. Aveva sempre pensato che fosse stata la tenacia, non tanto il talento, a spianargli la strada. La biografia alla quale Newman aveva iniziato a lavorare nel 1986 vide la luce solo nel 2022. Molti anni dopo la sua morte. Paul Newman nasce il 26 gennaio 1925 in Ohio, più precisamente a Shaker Heights, il sobborgo di Cleveland che ogni altro sobborgo americano aspirava a diventare. Era lo standard rispetto a cui altri luoghi facoltosi si misuravano, ricorda lui stesso nel libro. La famiglia, composta anche dal fratello maggiore Arthur Jr., ha un alto tenore di vita. Il padre di Paul, Arthur Sr., morto nel 1950, gestisce assieme a suo fratello Joe uno dei più importanti negozi di articoli sportivi degli Stati Uniti. La madre, Teresa Gartz, si occupa invece della casa e dei figli. Una famiglia classica americana, con Paul che va a scuola e svolge nelle vacanze piccoli lavoretti come la consegna dei giornali nelle sontuose case del quartiere. A turbare la loro vita arriva però l'attacco giapponese a Pearl Harbor il 7 dicembre 1941, con il successivo ingresso nella Seconda Guerra Mondiale degli Stati Uniti. Newman frequenta le superiori, ma nel 1942, appena ottenuto il diploma, fa domanda per diventare pilota della US Navy Air Corps, l'aviazione della Marina. Fui chiamato per un esame di idoneità fisica, ricorda l'attore, e rimasi sbalordito perché non lo passai. I medici esaminatori scoprirono che ero daltonico. Archiviato il sogno di diventare pilota, Newman partecipa comunque al secondo conflitto mondiale come marconista, cioè come addetto alle radiocomunicazioni, e mitragliere a bordo degli aerosiluranti, velivoli addetti all'individuazione e abbattimento dei sottomarini nemici. Conclusa l'esperienza bellica, si iscrive al Kenyon College di Gambler, Ohio. Passa da economia a scienze politiche, ma trascorre la maggior parte del tempo agli allenamenti della squadra di football e in epiche feste che spesso degenerano in risse. È proprio durante una di queste zuffe che viene sospeso dall'università. Ritrovandomi di colpo con tutto quel tempo libero a disposizione, mi recai al dipartimento di teatro e feci il provino per una parte. Avrei tentato con il palcoscenico, scrive nella sua biografia. Newman si laurea il 13 giugno 1949 e subito si sposta a Williams Bay, nel Wisconsin, per lavorare in una rassegna teatrale estiva. Proprio qui incontra la studentessa di teatro Jackie White. Tra i due è amore a prima vista e dopo pochi mesi convolano a nozze. Dal matrimonio nascono tre figli. Scott Allan, nato nel 1950 e morto a 28 anni per problemi di droga, Susan Kendall, nata nel 1953, e Stephanie, venuta al mondo l'anno successivo. La sua carriera di attore però non decolla e ben presto Newman si trova a lavorare in un'azienda agricola, dovevo pulire il recinto delle pecore nel fienile, e successivamente nell'azienda di famiglia. Ogni tanto ottiene una parte in qualche spot televisivo delle televisioni locali di Cleveland e presenta le previsioni del tempo. Insoddisfatto e irrequieto, prova a tornare sui banchi di scuola alla Yale University, dove recita in molti spettacoli teatrali, per poi passare all'Actor's Studio di New York, dove affina l'arte della recitazione per osmosi e grazie all'attenta osservazione. I risultati non tardano ad arrivare. Nel 1953 ottiene un ruolo nel dramma teatrale di William Inge, Picnic, che va in scena a Broadway. Qui incontra Joanne Woodward, che sposa in seconde nozze il 29 gennaio 1958. Da lei avrà tre figlie, Eleanor Teresa, nata nel 1959, Melissa Stewart, 1961, e Claire Olivia, 1965. Nel 1954 Newman ottiene la sua prima parte in un film hollywoodiano, Il calice d'argento, che si rivela però un clamoroso fiasco. La critica non apprezza la sua recitazione e stronca il suo stile, giudicandolo freddo e senza emozioni. Ma Newman non demorde e torna a New York, riprende a recitare in teatro, ottiene una parte in un dramma televisivo, The Butler, e finalmente mette a tacere i critici. Nel 1956 interpreta il pugile Rocky Graziano in Lassù qualcuno mi ama. È la svolta. Nel giro di pochi anni lui e la moglie diventano protagonisti di Hollywood. Nel 1958 Joanne Woodward si aggiudica il premio Oscar come migliore attrice per il suo ruolo in La donna dai tre volti, mentre Paul diventa una star come protagonista al fianco di Elizabeth Taylor in La gatta sul tetto che scotta, adattamento del dramma teatrale di Tennessee Williams. Da quel momento, per Newman inizia l'ascesa verso le vette più alte del cinema mondiale. Inanella un successo dopo l'altro con titoli entrati nella storia di Hollywood come Exodus 1960, Lo spaccone 1961, Hood il selvaggio 1963, Intrigo a Stoccolma 1963, Il sipario strappato 1966, Nick Manofredda 1967, Butch Cassidy 1969, La stangata 1973, L'inferno di cristallo 1974 e Quintet 1979. Parallelamente prosegue anche la collaborazione artistica con la moglie Joanne. I due recitano assieme in pellicole come Dalla terrazza 1960, Paris Blues, 1961, Il mio amore con Samantha, 1963, Indianapolis, Pista infernale, 1969, Un uomo oggi, 1970, Detective Harper, Acqua alla gola, 1975, e la miniserie televisiva Empire Falls, Le cascate del cuore, 2005. In altri film, invece, Paul è alla regia e dirige la moglie sul set, come in La prima volta di Jennifer, 1968, Gli effetti dei raggi gamma sui fiori di Matilda, 1972, Harry and Son, 1984, Lo zoo di vetro, 1987, e Prima dell'ombra, 1980. Tra film di successo e premi che gli vengono assegnati, Newman coltiva la sua grande passione, quella dell'automobilismo e delle auto da corsa. Non solo, la sua grande generosità e il suo sincero altruismo lo spingono a fondare nel 1982 la Newman's Own, un'azienda alimentare che produce cibi biologici e i cui ricavi vengono utilizzati per scopi umanitari ed educativi. 6 anni più tardi, l'attore dà invece vita all'associazione Hole in the Wall Gang Camp, con l'obiettivo di creare terapie creative per i bambini gravemente malati in America, Asia, Africa ed Europa. L'associazione è attiva anche in Italia. La sua ultima interpretazione cinematografica risale al 2002 con Era mio padre di Sam Mendes. Nel 2007 annuncia l'intenzione di ritirarsi dalle scene, ma un anno dopo viene data pubblicamente la triste notizia. Paul Newman ha un cancro ai polmoni. L'attore muore nella sua casa di Westport in Connecticut il 26 settembre 2008, a 83 anni. Accanto a lui si stringe l'amata famiglia che vede i suoi occhi di ghiaccio chiudersi per sempre.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Ipse dixit. Non sempre lo ha davvero detto lui. Spesso le frasi famose che ci piace citare di tanto in tanto non sono state mai pronunciate o erano diverse. Vero e falso delle citazioni celebri. Di Elisa Venco. Nel 2021, in occasione dei 75 anni dalla morte di Wells, noto scrittore di fantascienza, la zecca inglese ha coniato una speciale moneta da 2 sterline, su cui era stata impressa una frase celebre dell'autore. «I buoni libri sono magazzini di idee». Peccato che in realtà Wells non abbia mai formulato quelle parole. Gli studiosi dell'autore hanno chiarito che nei suoi scritti è presente una frase un po' diversa. «I buoni libri sono i magazzini degli ideali». Ma non è un caso isolato. Spesso attribuiamo frasi dette a personaggi famosi senza troppo badare alla loro autenticità e utilizziamo queste citazioni in molti contesti, perfino nei profili Facebook, facendone il nostro motto. Ma perché ci piacciono così tanto? E come può succedere che molte delle frasi più spesso citate siano sbagliate o addirittura non siano mai state pronunciate? Indubbiamente una frase incisiva si scolpisce nella memoria alla pari di una formula matematica cristallina e inoppugnabile, anche perché spesso chiama in causa un'autorità incontestabile. Non a caso, già nel secolo XVI,

antichi, anche integrandole con le citazioni riportate da altri. È il caso, per esempio, delle Noctes Attiche di Aulo Gellio, secondo secolo d.C., testo denso di travasi da altri autori. La pratica di citare gli antichi è poi proseguita per tutto il Medioevo e il Rinascimento. Dal XVII secolo in Inghilterra le raccolte di frasi memorabili, dette commonplace books, smisero però di essere solo raccolte personali di appunti, appannaggio delle persone colte, e divennero testi utilizzati da studenti e studiosi per imparare e memorizzare concetti utili. Nel tempo la pratica della citazione si è estesa dagli specialisti alle persone comuni. E oggi non sono pochi coloro che sui social, riprendendo frasi di personaggi noti, rafforzano le proprie argomentazioni, servendosi dell'autorità del personaggio citato. Per Bacco l'ha detto Einstein. Così danno anche prova di vastità di interessi, rafforzando la propria immagine. E sta qui una delle principali differenze tra menzioni del passato e quelle odierne. Un tempo riportare un commento o una frase specifica presupponeva la conoscenza diretta del testo citato. Ora invece, molto spesso, la fonte consiste al massimo in un'antologia o in raccolte online come Wikiquote o Brainiquote, che non sono accurate e favoriscono il moltiplicarsi di errori o addirittura di falsi. La verità, in effetti, è che molte delle frasi che noi riteniamo proverbiali non sono mai state pronunciate o non appartengono a chi pensiamo le abbia dette. Per esempio, ad affermare «Non condivido quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo» non è stato, come sovente si ritiene, il filosofo francese Voltaire, bensì Evelyn Beatrice Hall, 1868-1956. Scrittrice britannica e autrice di una biografia del filosofo intitolata Gli amici di Voltaire. Non è stato Joseph Goebbels, ministro della propaganda nominato da Hitler, a dire: Quando sento la parola cultura, tolgo la sicura dalla pistola o alla mia Browning. Bensì Hans Joost, drammaturgo tedesco nazista, che ha inserito la battuta in un suo testo teatrale. Maria Antonietta non ha mai detto in relazione ai rivoluzionari parigini: Se non hanno pane, mangino brioche. La frase è sicuramente precedente, perché già nota ai tempi di Jean-Jacques Rousseau, quando la sovrana non era ancora nata. E Machiavelli non ha mai detto esplicitamente: Il fine giustifica i mezzi, per quanto queste parole riflettano almeno in parte il suo pensiero. Sono rivelazioni che lasciano senza parole, ma che consentono anche di capire il meccanismo per il quale alcune frasi rimangono memorabili anche se inventate. Le citazioni che fanno presa sul pubblico si distinguono infatti per un mix di scrittura, psicologia motivazionale e pseudo-autorevolezza. A livello linguistico, la formulazione di un principio tramite rime, parallelismi, come nel caso latino simul stabunt, simul cadent, ovvero insieme staranno oppure insieme cadranno, e chiasmi, una specie di inversione come nel caso della frase di Kennedy, non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, chiedi cosa puoi fare per il tuo paese, contribuisce all'efficacia del detto. Il modo di dire qualcosa è importante al punto che, stando a uno studio apparso sulla rivista scientifica Psychological Science, quando alle persone vengono mostrate due versioni dello stesso detto, esse sono più propense a considerare autentico quello in rima. A livello di ispirazione, invece, si tende a dare più credito a una frase quando è attribuita a qualcuno fuori dal comune. Ecco perché alcune figure particolari, molto celebri e influenti, sono diventate magneti di citazioni con numerose attribuzioni sbagliate. La fama è un catalizzatore di detti, riassume Gerson O'Toole, un appassionato che dal 2010 indaga sulla veridicità delle citazioni e pubblica i risultati sul sito The Quality Investigator, l'investigatore delle citazioni. Ha analizzato in modo esaustivo più di 2000 frasi celebri. Ma la notorietà deve essere di un certo tipo. Per attirare le citazioni occorre innanzitutto avere rilevanza storica,
come Abramo.

0: Lincoln Einstein e una reputazione come creatori di aforismi compatibili con un certo tipo di frase. L'arguzia di Oscar Wilde si addice a un aforismo umoristico, non a uno politico, mentre il legame di Churchill con i grandi discorsi si adatta molto bene alle frasi motivazionali e meno alle battute. D'altra parte, ci sono anche autori buoni per tutte le stagioni, ai quali sono state appiccicate moltissime frasi. Nel mondo dell'editoria anglosassone, per esempio, si dice che quando non sai di chi è una frase, è di Mark Twain. Accade perfino che nel tempo, poiché alcuni personaggi storici vengono dimenticati, le loro presunte affermazioni sopravvivono appiccicate ad altri, in una sorta di selezione naturale che opera sul processo di diffusione delle frasi memorabili e che favorisce i nomi più autorevoli in ogni epoca, spiega O'Toole. Inoltre, quando un'affermazione acuta attribuita a una figura minore viene riassegnata a un nome importante, la nuova paternità si diffonde a un tasso molto più elevato, moltiplicando gli errori. Un esempio sta in una massima spesso rivolta ai laureandi nei discorsi dei rettori americani. Ciò che sta dietro di noi e ciò che sta davanti a noi è poca cosa rispetto a ciò che sta dentro di noi. Queste belle parole sono state attribuite a grandi figure come i filosofi statunitensi Ralph Waldo Emerson e Henry David Thoreau. Ma secondo le indagini di O'Toole, il loro autore è un agente di borsa di nome Henry Stanley Haskins, forse un tipo disonesto, visto che fu espulso da Wall Street per comportamenti scorretti. Immaginiamo quindi l'effetto di un oratore che suggerisca agli studenti di seguire il detto di un agente di borsa radiato dall'albo. Se è vero che una frase può essere inventata, semplificata o attribuita a qualcuno di diverso dall'autore, molto più comunemente un'attribuzione errata deriva da un errore in buona fede. Qualcuno, cioè, condivide una citazione, ma nel processo attribuisce la citazione alla persona sbagliata o la ricorda male. Fortunatamente oggi l'abbondanza di documenti scritti offre una sorta di registro che gli investigatori possono utilizzare per tracciare la vera genealogia di queste citazioni. Va detto però che in passato una registrazione audio o video di alta qualità di una persona che diceva una frase emblematica costituiva una prova inoppugnabile, sottolinea O'Toole. Ora è possibile creare un audio o un video fraudolento in cui un personaggio famoso pronuncia tutte le battute che vogliamo. È anche possibile creare ritagli di giornale digitali dall'aspetto realistico. Rintracciare la provenienza delle citazioni non è più così semplice. L'intelligenza artificiale rischia di complicarci le cose, sia rendendo sempre più difficile verificare le fonti, sia moltiplicando via social le frasi inventate. Ma giusto per concludere con una citazione in tema, quando utilizziamo un detto, dovremmo sempre ricordarci dell'ammonimento dello scrittore USA Ambrose Bierce, secondo il quale una citazione è l'atto di ripetere erroneamente le parole di un altro, sempre che Bierce l'abbia detto davvero.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Racconigi, la gemma dei Savoia, di Valerio Viola. Situato in uno splendido altopiano tra Torino e Cuneo, il castello di Racconigi ha un'origine medievale. Nella seconda metà del XII secolo, il marchese di Saluzzo trasformò quella che in origine era una casa forte, un tipo di abitazione fortificata risalente all'anno 1000, e una fortezza militare con torri angolari e fossato. La costruzione conservò tale uso anche dopo il 1363, quando i Savoia ne presero possesso. Il destino del castello iniziò a cambiare dal momento in cui la proprietà passò nelle mani del ramo cadetto della dinastia Sabauda, quello dei Carignano, che avrebbe poi dato all'Italia unita il suo primo re, Vittorio Emanuele II. E questo accadde quando, nel 1670, Emanuele Filiberto Amedeo incaricò due noti architetti dell'epoca, André Lenôtre, che iniziava allora a disegnare i giardini di Versailles e Guarino Guarini, di ristrutturare rispettivamente il parco e l'edificio. I progettisti diedero vita a quella che fu denominata la Villa delle Delizie. Nel periodo napoleonico, Racconigi accolse brevemente Paolina Bonaparte, poi tornò nelle mani dei Savoia Carignano nel 1814. Alla volontà del loro rappresentante più illustre, Carlo Alberto, si devono gli importanti rifacimenti dell'Ottocento. Il principe amava il luogo e forse non gli pesò molto venire rinchiuso nel castello quando Casa Savoia pretese che il futuro re di Sardegna venisse rieducato. Infatti, perso il padre prematuramente, l'adolescente Carlo Alberto era stato cresciuto con simpatie protestanti e illuministe dalla madre Maria Cristina Albertina di Sassonia, donna colta e fuori dal coro. La reclusione nella prigione dorata di Racconigi servì per purificare l'erede al trono da queste idee poco congeniali a un ambiente estremamente conservatore, come era quello piemontese della prima metà dell'Ottocento. Carlo Alberto stabilì che Racconigi diventasse una delle reali villeggiature nel 1832, quando era sovrano da circa un anno, ma i lavori di ristrutturazione erano cominciati già nel 1820 e proseguirono per diversi anni. Ne scaturì una costruzione rinnovata e decorata, secondo i canoni dello stile eclettico di Pelagio Pelagi, poliedrico artista bolognese. Non tutti i successori di Carlo Alberto frequentarono il castello di Racconigi con il suo stesso entusiasmo. Dopo un cinquantennio in cui le visite reali si diradarono, dal 1900 i Savoia tornarono a trascorrere il periodo estivo con il re Vittorio Emanuele III. Nella residenza, che man mano fu dotata di ogni moderna comodità, luce, acqua potabile, radio e giradischi, nel 1904 nacque l'ultimo re d'Italia, Umberto II, mentre nel 1925 vi furono celebrate le nozze della principessa Mafalda, destinata a morire nel campo di sterminio di Buchenwald.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia. Villa Revedin Bolasco, paradiso romantico, di Vannina Patanè. Ai margini del centro storico, Castelfranco Veneto cela un gioiello architettonico e botanico dell'Ottocento, Villa Revedin Bolasco, con il suo bel giardino storico di età romanica. Edificato fra il 1852 e il 1865 per volere del conte Francesco Revedin, il complesso è oggi di proprietà dell'Università di Padova, che dopo averlo restaurato lo ha valorizzato trasformandolo in un paradiso delle arti e della cultura, uno spazio pensato come luogo di incontro e di scambio, aperto a un vasto pubblico. Questa nuova destinazione rispetta il genius loci dell'area dove sorge la villa, che nel Cinquecento era chiamata Paradiso e ospitava una dimora di campagna. I nobili Corner l'acquistarono allora da un'altra famiglia patrizia veneziana, i Morosini, e la trasformarono in un'elegante villa dotata di un giardino all'italiana. Ma nel corso del tempo il complesso andò in rovina e venne demolito all'inizio dell'Ottocento. La proprietà passò alla famiglia Revedin e alla metà del secolo il conte Francesco Revedin commissionò un nuovo palazzo con giardino al celebre architetto veneziano Giovanni Battista Meduna, che nella città lagunare aveva ricostruito il Gran Teatro La Fenice dopo l'incendio del 1836 e partecipato al restauro di Cadoro e della Basilica di San Marco. La vocazione eclettica dell'architetto si riflette nello stile della villa, una dimora a forma di L dall'imponente facciata. L'edificio fu inaugurato nel 1865 con un grande ballo ospitato nella sala delle feste. Ancora oggi, varcando nella soglia, si può immaginare il volteggiare degli ospiti al suono della musica. Sulle pareti del salone, lungo cui corre una balconata, si aprono illusionistiche quinte affrescate, popolate da dame e cavalieri in abiti sette e ottocenteschi, che sembrano assistere agli eleganti eventi allestiti nel salone, con grandi tendaggi a fare da sfondo. Al centro, dai lati brevi, di fianco a due grandi specchi, partecipano alla festa dipinta coppie di paggi in abiti rinascimentali. Sul soffitto figure femminili cantano, suonano e ballano, sospese tra le nuvole di un cielo dai tenui colori. Ispirate alle grandi decorazioni della tradizione veneta, da Veronese a Tiepolo, le pitture sono opera di Giacomo Casa, un abile affreschista originario di Conegliano che si era formato all'Accademia di Venezia e aveva lavorato in diversi palazzi veneziani, chiamato Castelfranco molto probabilmente da Meduna. Tutto intorno al salone, un susseguirsi di sale decorate in tinte pastello con motivi floreali, nature morte, trofei a tema musicale e finte tappezzerie. A colpire l'immaginazione è poi lo spettacolare scalone monumentale della dimora, ultimo tra gli elementi architettonici della villa a essere portato a termine da Meduna. La rampa semicircolare è piena d'aria e di luce naturale che entra dalle finestre ai livelli superiori, a scalini decorati con intrecci floreali e pareti dipinte a simulare il marmo, scandite da nicchie e semicolonne che accompagnano la salita. Il soffitto è impreziosito da una raffinata decorazione a ventaglio. L'effetto d'insieme è di grande leggerezza e ariosità. Dal primo cortile interno della villa si accede alla scuderia, un ambiente ricco di dettagli realizzato con materiali pregiati che testimonia la grande passione del conte Francesco Revedin per i cavalli. In ogni stallo la greppia per il foraggio è in ferro battuto, così come le spondine laterali, e l'abbeveratoio è realizzato in prezioso marmo rosso di Verona. Una targa in pietra riporta il nome del cavallo a cui era destinato. Per dedicarsi all'equitazione, il conte aveva anche fatto realizzare un vero e proprio galloppatoio nel parco della villa. L'accesso alla cavallerizza è segnato da due candide statue equestri, collocate su alti basamenti. Il perimetro dell'area, tenuta a prato, è scandito da 52 sculture di grandi dimensioni, in gran parte realizzate alla fine del Seicento, recuperate dall'antico giardino dei Corner. Sono opere di Orazio Marinali che, insieme alla sua bottega, le aveva scolpite nella pietra tenera di Costozza, raffigurando divinità olimpiche e fluviali, baccanti, ninfe e suonatori. Accanto agli dei, personaggi tratti dalle Metamorfosi di Ovidio, personificazioni delle stagioni, allegorie filosofiche e morali e personaggi della storia antica. Sempre a Meduna, con il contributo dei paesaggisti Francesco Bagnara e Marc Guignon, si deve il progetto del giardino storico, realizzato secondo il modello, all'epoca molto di moda, dei landscape garden inglesi. Sull'area dove un tempo sorgeva il giardino all'italiana dei Corner, definitivamente smantellato all'inizio dell'Ottocento, furono disegnati più di 8 ettari fra verde e acque, alimentate dal torrente Avenale, realizzando un lago punteggiato di ninfee con 2 piccole isole. Qualche anno dopo, il parco fu arricchito con una cavana lungo il lago per il ricovero delle barche e con una esuberante serra in stile ispano-moresco, progettate dall'architetto e paesaggista Antonio Caregaro Negrin. Il risultato è un luogo pieno di grazia che conserva intatto il suo fascino grazie all'opera di recupero realizzato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca per il restauro, il recupero e la valorizzazione dei parchi storici e degli alberi monumentali dall'Università di Padova e che nel 2018 si è aggiudicato il titolo di parco più bello d'Italia. Oggi si passeggia fra prati, specchi d'acqua, ponticelli e amene collinette. A popolare il parco, esteso per circa 8 ettari, sono più di 1000 alberi, molti dei quali secolari o riconosciuti come storici, come un grande platano e una farnia dal diametro di quasi 1,5 metri. Sulle sponde del lago, le radici aeree dei cipressi calvi affiorano dall'acqua. Dall'alto, a vedetta del grande polmone verde, rimangono le 2 torrette colombaie, che delimitano a est e a ovest i confini del parco, superstiti del precedente complesso seicentesco.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito ansascienza.it. trovato un legame diretto tra aria inquinata e Alzheimer, a cura della redazione. Per la prima volta sono stati trovati indizi di un legame diretto tra il respirare aria inquinata per un lungo periodo e il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer. Il risultato, che riguarda gli anziani di oltre 65 anni, è pubblicato sulla rivista PLOS Medicine e si deve allo studio della statunitense Emory University. Sono stati analizzati i dati relativi a oltre 27,8 milioni di americani dai 65 anni in su, seguiti dal 2000 al 2018. È emerso inoltre che il rischio aumenta in coloro che hanno avuto un ictus. L'analisi suggerisce che migliorare la qualità dell'aria potrebbe aiutare a prevenire le malattie neurodegenerative. L'esposizione all'inquinamento atmosferico era già un noto fattore di rischio sia per l'Alzheimer che per diverse patologie croniche correlate come ipertensione, ictus e depressione. Finora però non era chiaro se queste malattie fossero causate direttamente dall'aria inquinata o se la loro presenza ne amplificasse soltanto gli effetti nocivi. I ricercatori guidati da Yanling Deng sembrano aver trovato ora quel legame diretto. Per l'analisi hanno usato una misura nota come hazard ratio, che indica se un evento si verifica con una maggiore frequenza in un gruppo rispetto a un altro. Se è maggiore di uno, come in questo caso, allora vuol dire che siamo in presenza di un rischio più elevato. Infatti, le persone più esposte all'inquinamento atmosferico mostrano un rischio di sviluppare l'Alzheimer 1,08 volte superiore rispetto a chi non è esposto all'inquinamento per lunghi periodi. La cifra sale ulteriormente a 1,1 per gli individui con un ictus alle spalle, mentre ipertensione e depressione non sembrano contribuire a un aumento del rischio in presenza di aria inquinata. In questo ampio studio nazionale sugli anziani, ribadiscono gli autori dello studio, abbiamo scoperto che l'esposizione a lungo termine all'inquinamento atmosferico è associata a un rischio più elevato di malattia di Alzheimer, in gran parte attraverso effetti diretti sul cervello.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Freedom. Artemisia Gentileschi con coraggio e passione nell'arte, di Angelica Giacobbo. Mostrerò alla vostra illustre signoria ciò che una donna può fare. Le opere parleranno da sole. Così Artemisia Gentileschi si rivolgeva al mecenate Don Antonio Ruffo, costretta a ribadire ancora una volta il valore della sua opera, anche se era già un'artista affermata. Nel 600 non era facile essere una pittrice, sebbene Artemisia non fosse la prima. L'avevano preceduta donne di valore come Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Fede Galizia. Eppure, per la forza espressiva e la perfezione estetica della sua produzione, esaltate da toni drammatici della sua vita privata, la figura di Artemisia oggi è una delle più amate nel panorama artistico internazionale ed è modernissimo simbolo di riscatto femminile. Era nata a Roma l'8 luglio 1593 da Orazio Lomi. Il cognome Gentileschi fu assunto in seguito, pittore di origini pisane, e da Prudenzia Montoni, che morì nel 1605 lasciandola responsabile di 3 fratellini. Confinata entro le mura domestiche, Artemisia, bambina prodigio, imparò la pittura dal padre e ne divenne presto modella e assistente, prigioniera di un rapporto ossessivo e ambiguo che sfocerà più tardi in aperta rivalità artistica. Fu probabilmente allora che incontrò Caravaggio, che frequentava la bottega paterna e che darà un'impronta fondamentale alla sua arte. Nel 1611 Orazio doveva decorare alcune sale di Palazzo Rospigliosi e chiese aiuto ad Agostino Tassi, un virtuoso della prospettiva in trompe d'oeil. Gli chiese anzi di insegnare quella tecnica ad Artemisia, appena diciassettenne. Il Tassi era un pittore eccellente e rinomato, ma era anche un balordo. Violentò brutalmente la ragazza, promettendo poi un matrimonio riparatore. Il trauma condizionò poi tutta la vita di Artemisia, soprattutto a causa del durissimo processo che lei dovette affrontare quando denunciò il Tassi, dopo aver scoperto che era già sposato. La giovane fu sottoposta ad estenuanti interrogatori, a ispezioni fisiche e addirittura al tormento dei sibilli, che consisteva nel legare i pollici con delle cordicelle che si stringevano sempre di più, sino a stritolare le falangi. Pur rischiando di perdere le dita, Artemisia non ritrattò la sua deposizione e alla fine vinse la causa. Tassi fu condannato, ma non scontò mai la pena, grazie alla protezione dei suoi committenti, mentre la sua vittima fu coperta di accuse infamanti. Allora, come oggi, alla durezza di un processo per stupro si aggiunse una valanga di sonetti oltraggiosi, l'equivalente dell'odierno shitstorm. Così, il giorno successivo alla sentenza, Artemisia fu costretta dal padre a sposare Pierantonio Stiattesi, pittore mediocre ma fratello del notaio che aveva sostenuto i Gentileschi durante il processo, e a seguirlo a Firenze, lontana dai veleni di Roma. La giovane però non perdonò mai il padre e per molti anni firmò le sue opere con il cognome Lomi. Da Firenze, nonostante la nascita di 4 figli, dei quali sopravviverà solo Prudenzia, e i pesanti debiti del marito, la carriera di Artemisia spiccò il volo. Fu amica di Galileo, del nipote del Buonarroti, e tanto apprezzata da Cosimo II de' Medici che nel 1616 fu ammessa all'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, prima donna a godere di tale riconoscimento. Era considerata un'abile ritrattista, ma forse la sua passione per le eroine femminili le precluse le grandi commesse religiose. Alla costante ricerca di denaro per sanare la disastrosa situazione economica causata dal marito, si spostò dapprima a Venezia, poi ancora a Roma e infine nel 1630 si stabilì a Napoli, dove il viceré spagnolo Fernando Afán de Rivera, duca di Alcalá, le aveva manifestato un concreto interesse acquistando 3 sue opere. All'epoca Napoli, per popolazione seconda solo a Parigi, era una città vivacissima sotto il profilo culturale e artistico. Qui Artemisia trascorse il resto della sua vita, tranne un breve soggiorno a Londra nel 1638. Lì aveva raggiunto l'anziano padre, pittore di corte di Carlo I, per aiutarlo a concludere un lavoro commissionato dalla regina Enrichetta Maria. Ma l'anno seguente, dopo la morte di Orazio, tornò a Napoli dove aveva un fratello, un compagno, amici e committenti come Don Antonio Rufo di Sicilia, col quale tuttavia doveva continuamente trattare i suoi compensi. «Qualunque parte io sono stata, mi è stato pagato 100 scudi l'una la figura. Sono mortificata nel sentire che volete dedurre un terzo del prezzo, già molto basso, che avevo chiesto. Sono contenta che per la seconda volta verrò trattata come una novizia». L'ultima lettera conosciuta è del 1650 e testimonia come l'artista fosse ancora in piena attività. La data della morte, infatti, non è certa. Oggi si tende a pensare che sia stata vittima della tragica peste che colpì Napoli nel 1656. Fu seppellita nella chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini sotto una modesta lapide che riportava soltanto «Haec Artemisia». Artemisia fu dimenticata per 3 secoli, fino a quando nel 1916 Roberto Longhi, studioso di Caravaggio, pubblicò uno scritto sui Gentileschi. La lapide sparì a metà Novecento, demolita insieme alla chiesa per far posto a un condominio, ma da allora la fama di Artemisia è cresciuta in Italia e all'estero, grazie a grandi mostre: Firenze, Los Angeles, Roma, Londra, e a studi che hanno ristabilito la verità storica intestando le opere fino ad allora credute del padre. Degli oltre 60 dipinti a lei attribuiti, circa 40 sono dedicati a figure femminili, soprattutto eroine bibliche, nelle quali, come Artemisia ebbe a dire di sé, riviveva lo spirito di Cesare in quest'anima di donna.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

siccome una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire. Leonardo da Vinci.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: La storia di Roma. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. Racconto originale in 8 puntate di Diana Civitillo. Terza puntata. Augusto.
4: La morte di Giulio Cesare segna un'importante cesura nella storia di Roma. L'atto compiuto dai cesaricidi non servì ad impedire che la Repubblica cadesse. Ormai il meccanismo era stato messo in movimento. Cesare aveva infatti un figlio adottivo, Ottaviano, che fece perseguitare e uccidere tutti coloro che erano stati coinvolti nella congiura. Nel 30 a.C. non ve ne era più alcuno in vita. Due di essi furono ricordati anche da Dante nella sua Divina Commedia. Il poeta medievale, infatti, inserì Bruto e Cassio nella parte più profonda dell'inferno, la Giudecca, posizionandoli direttamente tra le fauci di Lucifero insieme a Giuda Iscariota. Ottaviano cercò quindi un secondo triumvirato con Marco Antonio, uno dei seguaci più accaniti di Giulio Cesare, e Marco Emilio Lepido, console e collaboratore di Cesare. Presto però i tre vennero a scontrarsi per via delle spartizioni delle province, poiché ognuno rivendicava un territorio. Alla scadenza del triumvirato, nel 33 a.C., il patto non venne rinnovato. Anzi, Antonio provocò Ottaviano, ripudiandone la sorella, affronto gravissimo nell'antichità. Oltretutto, Ottaviano venne a sapere che Antonio aveva previsto nel suo testamento che alla sua morte tutti i suoi territori orientali sarebbero dovuti andare in eredità alla regina Cleopatra VII d'Egitto e ai suoi figli. Questa fu la scintilla che fece scattare la guerra. Alla fine, Antonio e Cleopatra furono sconfitti da Ottaviano nella battaglia di Anzio, combattuta nel 31 a.C. Questa data non segnò solamente la conquista romana dell'Egitto, ma anche la fine definitiva della Repubblica e l'inizio dell'Impero Romano. Ottaviano, infatti, decise di agire in modo astuto nei confronti del Senato. Reduce dell'esperienza di Cesare, Ottaviano capiva che non era possibile instaurare un principio di prepotenza, ma che bisognava agire con cautela. Così, nel 27 a.C., restituì il potere al Senato e si offrì di rinunciare anche all'Egitto. Il Senato allora rifiutò e gli concesse anche la Spagna, la Gallia e la Siria, e poco dopo gli diede l'appellativo di Augusto. Pian piano Augusto si fece affidare dei poteri a vita che gli garantivano il potere totale su Roma. In questo modo poteva dichiarare guerra, condurre trattative, stipulare trattati di pace, comandare l'esercito, gestire l'amministrazione e decretare nuove leggi. Si preparava una vera e propria riforma costituzionale. Una volta ottenuto il potere, Augusto passò a riformare ogni aspetto della vita di Roma. Fece realizzare il Foro di Augusto e in quell'occasione gli fu concesso il titolo di Pater Patriae, ovvero di padre della patria, dopo essere stato nominato Pontifex Maximus, ovvero Pontefice Massimo. Quest'ultima carica, oggi conferita al Papa, ai tempi di Roma antica corrispondeva alla più alta carica religiosa, in quanto designava il capo religioso di Roma. Il foro venne costruito per celebrare la vittoria di Augusto contro Bruto e Cassio, due dei cesaricidi, ma venne inaugurato solamente 40 anni più tardi, nel 2 a.C., a causa di rallentamenti nei lavori. Il foro è il secondo dopo quello di Cesare e ancora oggi ne rimangono delle rovine. Nella realizzazione architettonica trovavano posto anche la statua di Enea con il padre Anchise e il figlio Ascanio e la statua di Romolo per celebrare la discendenza mitica della città di Roma e quindi del Princeps. Vi erano anche altre statue che celebravano la storia di Roma, fra cui quelle dei re della dinastia di Alba Longa e dei discendenti della Gens Iulia, ovvero quella a cui apparteneva non solo Augusto, ma anche Giulio Cesare. Infine, al centro del foro, doveva esserci una statua colossale di Augusto alta ben 14 metri, oggi andata perduta. Le province romane furono divise in senatorie, ovvero rette dal Senato, e imperiali, cioè da magistrati direttamente scelti da Augusto. Al Senato Augusto affidò le province più calme, mentre tenne per sé quelle in cui si verificavano disordini, in modo da installarci dei presidi per la difesa dei territori. Diede inizio anche ad una riforma amministrativa. Divise l'Italia in 11 regioni e Roma in 14 regioni. I nomi delle 14 regioni di Roma ci sono pervenuti grazie ai cataloghi regionari. Per la città di Roma fece realizzare molte opere architettoniche, abbellendola e preservandone edifici religiosi e pubblici. Il suo architetto era il celebre Marco Agrippa, in collaborazione con il quale fece realizzare strade, stazioni di posta, torri di vedetta, ponti e canali di irrigazione. Augusto voleva rendere gli spostamenti più rapidi, i viaggi più agevoli. Alla sua epoca risalgono ad esempio il Tempio del Divo Giulio nel Foro Romano, le Terme di Agrippa, il Teatro di Marcello, la Basilica di Nettuno e perfino il Pantheon. Fece inoltre costruire nuovi acquedotti, Acqua Iulia, Acqua Virgo e Acqua Alsietina, e stabilì chi dovesse occuparsi dell'approvvigionamento idrico e chi dovesse tenere sotto controllo le acque del Tevere per evitare che esondasse, creando così problemi alla città. Ma non solo. Oltre al settore idrico, Augusto si occupò anche di altri settori per proteggere e salvaguardare Roma. Diede molta importanza alla difesa e alla sicurezza della città. Istituì per la prima volta un corpo di vigili, i primi vigili del fuoco della storia, e il corpo di polizia, per mantenere l'ordine pubblico, e istituì un corpo di guardie del corpo per preservarsi dal trattamento che era stato riservato a Cesare. Ma non dobbiamo immaginare Augusto come un principe pieno di sé. Anzi, secondo le fonti, era molto umile, che non faceva sfoggio di sé e che amava trascorrere il tempo lavorando nel suo studio. Amava davvero interessarsi a tutti gli aspetti di Roma. Per esempio, si interessò persino dell'abbigliamento dei romani, legiferando su ogni cosa e permettendo alla civiltà romana di evolversi come mai prima di allora. Era infatti molto ben voluto dal popolo, anche perché continuò sempre a favorire le classi più povere, mettendogli a disposizione il grano e nuove costruzioni dedicate, come ad esempio i fori, le terme e gli acquedotti. Un aneddoto che conferma l'amore del popolo verso Augusto è quello narratoci dall'autore Svetonio. L'autore riporta che una volta la residenza del Princeps andò in fiamme e si dovette procedere alla ricostruzione. Allora i soldati e tutte le classi sociali della popolazione decisero di donare delle somme di denari per contribuire alla ricostruzione. Ma Augusto passò davanti ai vari gruzzoli di monete, prendendo da ciascuno al massimo un denario. Augusto amava trascorrere il tempo nello studio della sua domus, la sua casa. Pensate, la Domus Augustea, ovvero la casa di Augusto, è ancora oggi parzialmente visitabile. Era l'abitazione privata del principe e si trova sul Colle Palatino. Il Princeps scelse questo luogo sin dall'inizio della sua carriera militare, anche perché da quella posizione sarebbe stato simbolicamente collegato al fondatore di Roma, Romolo, che in questa stessa zona venne allattato dalla lupa insieme al fratello. A partire da Augusto, anche gli altri imperatori scelsero di stabilirsi sul Palatino,

la Domus Augustea era vastissima. Si estendeva per ben 22.000 metri quadrati. Nella casa era prevista una divisione fra la parte privata e quella pubblica, che ricalcava bene la figura dell'imperatore. Tutte le stanze erano stupendamente affrescate, con un tipo di decorazione che ricordava quella di Pompei. Della zona privata dell'abitazione oggi è ancora possibile visitare la cosiddetta stanza delle maschere e la stanza dei festoni di pino, mentre della zona pubblica rimangono parti del peristilio, della biblioteca e dello studio dello stesso Augusto. Questo lato della casa doveva avere anche una rampa che conduceva all'adiacente Tempio di Apollo, fatto costruire sempre da Augusto nel 28 a.C. Il tempio era costruito completamente in marmo di Carrara ed era circondato da statue. Anche all'interno del tempio si trovavano delle statue, quelle di culto, rappresentanti Apollo, Diana e Latona. Secondo la tradizione, all'interno della base della statua di Apollo erano conservati i libri sibillini, che erano stati portati a Roma dal re Tarquinio il Superbo e che erano originariamente custoditi in Grecia. Ma torniamo alle riforme dell'imperatore. Arrivato a un certo punto, Augusto comprese che non era più importante continuare a conquistare nuove terre, ma che era necessario rendere sicuri i confini dell'impero. Riformò quindi l'esercito, facendolo diventare un vero esercito professionale e non più mercenario, introducendo un salario per i soldati e una specie di liquidazione per i soldati che avevano esaurito gli anni di servizio, e fece costruire nuove flotte, cercando di aumentare la protezione anche sul fronte marittimo. Il suo desiderio era quello di instaurare un lungo periodo di pace. In onore della dea Pax, la dea della pace, Augusto fece innalzare a Roma l'Ara Pacis per celebrare la Pax Augusta, la pace augustea, e celebrare le proprie gesta. L'imperatore venne osannato anche dagli scrittori antichi come Virgilio, che si riferivano al periodo augusteo come se fosse stata una vera età dell'oro. Augusto stesso scrisse delle opere, di cui rimane il Res Geste Divi Augusti, ovvero le gesta del divino Augusto, opera autobiografica in cui il Princeps descrive la sua ascesa al potere. L'imperatore aveva fini propagandistici, cercando di lasciare al popolo non solo l'idea della sua autorità, ma anche quella dei suoi valori, che corrispondevano ai valori antichi come l'importanza della famiglia e dei buoni costumi romani. Giunto verso la fine del suo principato, Augusto sapeva di non poter designare un successore e allora decise di trasferire i propri poteri nelle mani di qualcuno di fidato. Scelse così uno dei suoi più validi generali, Tiberio, che divenne il secondo imperatore di Roma e diede inizio alla dinastia Claudia.

Augusto morì a Nola il 19 agosto del 14 d.C. e in quell'occasione il Senato lo inserì fra le divinità di Roma. Fu sepolto nel suo mausoleo fatto costruire nel 29 a.C., dopo la fine della guerra contro Antonio e Cleopatra e la conquista dell'Egitto. Il mausoleo è ancora visitabile, ma purtroppo versa in condizioni precarie. La sepoltura prese subito il nome di mausoleo per ricollegarsi ideologicamente al mausoleo di Alicarnasso, una delle sette meraviglie del mondo antico. L'edificio era costituito da cinque muri concentrici con un alto pilone centrale che coincideva con una cripta, ovvero la tomba di Augusto. La porta dell'edificio era preceduta da due obelischi che oggi si trovano rispettivamente in piazza del Quirinale e in piazza Esquilino. Purtroppo, durante il Medioevo, la statua dell'imperatore che si trovava in cima al sepolcro venne fusa per farne monete. La storia però ha trasformato questo posto in un luogo leggendario, in quanto si pensa che proprio qui possano apparire fantasmi.

0: Avete ascoltato la storia di Roma in 8 puntate di Diana Civitillo. Voce Paolo Canova. Montaggio Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla. Nella prossima puntata, l'impero, la dinastia Giulio Claudia e la dinastia Flavia.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

o impareremo a convivere, a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri, o soccomberemo. Barack Obama.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
4: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Elsa Morante. Il viaggio. La vita di Elisa e di Antonio era stata la più semplice ed oscura. Si erano sposati a 20 anni, attratti l'uno verso l'altra da quell'affetto discreto che spesso unisce le creature povere, buone e prive di bellezza e di ingegno. Il marito faceva il tipografo in una cittadina di provincia e fino alla morte non abbandonò il suo mestiere. La moglie rimaneva nella casa a cui accudiva spendendo con parsimonia gli scarsissimi guadagni di lui. Né l'una né l'altro tradì mai la promessa di fedeltà che si erano scambiata il giorno delle nozze. Ebbero 3 figli, Carlo, Gaetano e Graziella. Il primo, fin dall'adolescenza, fu avviato al mestiere del padre. Graziella, ragazza modesta e schiva, era già sui 30 anni quando sposò un impiegato e lasciò la casa paterna. Gaetano, il più bello, il più affettuoso e il più forte, che amava i disegni e i colori e sognava di fare l'artista, a 15 anni, mentre lavorava in una fabbrica di cui era apprendista operaio, fu afferrato negli ingranaggi di una macchina e in tal modo straziato e ucciso. Antonio, di bassa e tozza corporatura, aveva un volto dalle mascelle quadrate, dalle labbra sottili e taciturne. Sotto i cigli folti e grigi, gli occhi erano stanchi e velati. Nel sorriso, specie dopo la morte del figlio più giovane, errava quella vaga espressione di timidezza e di colpevolezza che a volte si nota nei fanciulli e nei servi. Elisa, che da giovane era stata grassottella e rosea, si era poi disfatta e nel suo volto emaciato, sugli zigomi prominenti e rossi, si aprivano occhi miti, celesti e un po' febbrili. Il suo corpo si era come rimpicciolito e aveva preso un aspetto debole e vecchio a causa delle spalle piuttosto curve. Ella si raccoglieva i capelli, un tempo lunghi e intrecciati, ora scarsi e bianchi, in un piccolo nodo sulla nuca. Anch'ella, dopo la morte del figliolo, aveva il medesimo sorriso pauroso e colpevole di suo marito, e negli ultimi tempi una malattia di cuore la costringeva a veglie notturne e spesso la faceva impallidire d'improvviso. Non era mai uscita dalla cittadina nativa, non era mai salita su di un treno. Antonio invece, che era stato fuori a 20 anni, poiché aveva compiuto il servizio militare a Napoli, si ricordava di quel periodo come di una stagione avventurosa che sempre più si annebbiava nella memoria e si tramutava oramai in una leggenda. Ambedue erano vecchi quando, sposatosi anche il figlio maggiore, rimasero soli nella casa. Non c'era più a tener loro compagnia che il ritratto di Gaetano, il quale nella sua intatta adolescenza guardava dalla parete d'onore nel salotto sotto i suoi capelli ricciuti e la bella fronte. Fu allora che essi decisero per la prima volta nella vita di prendersi una vacanza e di fare un viaggio. Un treno popolare partiva in quei giorni per Venezia. Scelsero questa città come meta da raggiungere loro due soli, simili a due giovani sposi in viaggio di nozze. Nei giorni precedenti, spesso Elisa guardava innanzi con occhi fissi e spauriti. Il pensiero di quel nome, Venezia, le dava una strana sensazione di giubilo soffocato, mista a uno smarrimento che quasi la faceva venir meno. La vigilia del viaggio ella non poté dormire. Il marito la sentiva sospirare lungamente nel letto. Le pareva di vedere Venezia in forma di un mare tranquillo, su cui enormi angeli di marmo camminavano senza toccare l'acqua, coi piedi nudi le lunghe vesti scendenti. Nel breve sonno che seguì, questi angeli avevano pupille di marmo fredde e assorte che guardavano lontano. In treno gli altri viaggiatori sonnecchiavano, ma Elisa, stupefatta e intimidita dalle straordinarie novità di quella notte, non riusciva ad assopirsi. Il marito, che a causa del suo antico viaggio a Napoli usava con lei le maniere di chi ha esperienza, pieno di indulgente degnazione, scotendo il capo, le accomodò dietro le spalle il proprio cappotto a guisa di guanciale. Ma ella continuava a vegliare come una fanciulletta nella notte della Befana, con gli occhi fissi innanzi. In certi momenti il pensiero che loro, proprio loro, andavano a Venezia la faceva trasalire. «Che c'è?» le chiese Antonio a un certo punto. «Dio mio!» ella balbettò. «Mi pare impossibile, quasi mi sembra la morte!» In quel momento si udì un leggero e continuo ronzio. Era la pioggia. Via via che si saliva verso il nord, il tempo si faceva più oscuro e temporalesco. «Venezia con la pioggia!» borbottarono i vicini. «Non sarà allegro!» Ed Elisa si sentì stringere il cuore. A causa della pioggia, all'arrivo, Venezia non le apparve quale l'aveva immaginata, città fatta d'acqua limpida e popolata d'angeli. Le case grigie trasudavano umidità e i loro fantasmi si riflettevano nell'acqua verde e immobile dei rii. Poi una piazza sterminata e deserta, simile ad un lago pieno di favolosi riflessi e intorno alla quale tutto un popolo si affollava di sotto un ricco porticato, accolse i due sposi. Essi entrarono nella chiesa in punta di piedi e fra tutte quelle gemme, quei santi e quei colori, nella luce delle vetrate e in quel gran silenzio immerso nel continuo fruscio della pioggia, timida Elisa si segnò. Poiché non era possibile andare in giro per le calli rabbuiate sotto l'acqua torbida, decisero di ritirarsi nell'albergo in cui dovevano passare la notte. Là Elisa fece il conto dei denari spesi e poi si scambiarono le loro prime impressioni. Ma ad Elisa non pareva di essere a Venezia. Il palazzetto dell'albergo, di cui le finestre davano su uno stretto canale, le pareva una barca oscura che lentamente la conducesse lontano dalla luminosa città appena intravista nel sogno. Si udivano di tanto in tanto sotto la finestra i leggeri urti dei remi spinti dai gondolieri che passavano portando bagagli coperti da tele incerate. Già Elisa, nella sua coscienza timorosa ed economa, rimpiangeva la pazza spesa di quel viaggio perché c'erano i nipotini da aiutare. Forse Antonio si accorse di questo suo tacito rimpianto e il suo viso si oscurò. Allora Elisa si affrettò a dire che, malgrado la pioggia, la città era bella, ancora di più di quanto aveva immaginato. Poiché era già sera, uscirono per andare a pranzo. Trovarono una trattoria economica proprio dietro la piazza. Da anni non andavano più in trattoria e questo fatto, insieme al vino a cui non erano avvezzi, li elettrizzò un poco. Nel fondo della saletta un uomo suonava un decrepito pianoforte e una donna anziana, dipinta, cantava con una voce stonata e rauca. Il luogo era frequentato da gondolieri e da marinai, ma la cantante, appena vide i due sposi, si avvicinò al loro tavolino e cantò una romanza apposta per loro. Essi erano allegri. Elisa timidamente accennò perfino un motivo della romanza battendo le dita sulla tavola. Antonio aveva gli occhi vivi, era commosso e pareva desideroso di dire qualche cosa di galante, di tenero alla moglie, qualcosa forse che da tempo aveva desiderato dirle e che dal giorno in cui si erano sposati, costretto dal riserbo, aveva tenuto in sé. Ma ora il vino e il viaggio gli davano una nuova audacia. Egli urtò col suo bicchiere quello della moglie sorridendo. «Alla salute della mia povera vecchietta, della mia mammetta», disse, ed ella rise come una ragazzina quando uscì dandogli il braccio. La pioggia continuava a cadere, ma essi avevano nelle vene il calore del buon vino bianco e la piazza coi suoi caffè e le sue musiche era tutta brillante di lampade. Allora, vincendo ogni timidezza, con le guance infiammate e gli occhi lucenti, sedettero in uno dei grandi caffè. E Antonio, soddisfatto e confuso, offrì un gelato ad Elisa. Ella vedeva ancora quelle orchestre e quelle vetrine splendenti nella nebbia piovosa, quando, poco dopo, si coricava nel suo letto. Mio Dio, fantasticava, quanti divertimenti ci sono al mondo e quanta gente. Se penso che la Graziella e suo marito non fanno mai un bel viaggio come questo nostro. Il giorno dopo la pioggia seguitava, la città intera sulle sue acque pareva dissolversi in fantasmi liquidi e oscillanti, ed essi visitarono un palazzo meraviglioso, dove certo aveva abitato qualche papa o qualche re. Elisa teneva dietro a suo marito, un po' sperduta fra le tante meraviglie. Le figure di forme e colori mai visti che popolavano i soffitti e le pareti la intimidivano. In quella dimora regale si sentiva un'intrusa. A un certo punto, però, vide una donna così bella che si fermò a mirarla col fiato sospeso. Era dipinta nella parete proprio alla sua altezza e, sebbene di forme gigantesche, aveva una grazia quasi infantile nell'andare, sollevando il piede nudo sotto la veste violacea dall'alta cintura. Ma fra i capelli biondi raccolti in una rete d'oro, il suo viso aveva un'espressione grave. Gli occhi erano strani e fissi, e la bocca che si piegava in un ambiguo sorriso pareva quasi muoversi debolmente, bisbigliare qualcosa a Elisa. Forse una confessione? Un segreto? In quel momento la figura oscillò lievemente, come in una danza vaga, poi si annebbiò fin quasi a dileguare. Elisa si appoggiò ad Antonio, chiudendo gli occhi e stringendo i denti. Era uno dei soliti attacchi del suo male, che questa volta le toglieva la vista e il respiro. Antonio la vide impallidire e barcollare al suo braccio e le disse: «Elisa, che hai?» Ma già il breve smarrimento si allontanava ed ella rispose che non era nulla. «Povero Antonio», pensò, «ha speso tutti questi denari e ora ecco che rischio di guastargli la sua allegria». Ripresero il vagabondaggio attraverso le sale dipinte e quando ripassarono davanti alla bella donna fanciulla, Elisa distolse il capo per non vederla, presa da una misteriosa paura. Per tutto il giorno piovve, ma verso il tramonto, sebbene il cielo si mantenesse pesante e grigio, la pioggia cessò. Attendendo l'ora della partenza, si aggirarono allora per i campielli e le calli. Ad Elisa, che sgranando gli occhi guardava quei piccoli usci ammuffiti e verdastri, quelle finestre dal balcone scolpito e trapunto, quei ricami di un oro che riluceva cupamente nell'aria piovosa, non pareva di essere se stessa, ma uno spirito, un'ombra. Il mondo in cui ella si trovava era così lontano dal suo mondo, da tutta la sua vita, che forse qualcuno ve l'aveva portata in stato di sonno e il suo corpo si trovava ancora laggiù, dove sempre era rimasto, ignaro. In quel minuto la città oscura parve scuotersi a un tratto e elevarsi come un uccello che all'alba si sveglia sbattendo le ali. Era perché un cumulo di nubi si era aperto, scoprendo l'azzurro e il sole al tramonto. «Guarda!» mormorò Antonio. A un tratto la città immaginata nasceva sotto i loro occhi, senza fine al di là del canale verde, coi suoi balconi sospesi, i marmi irreali, le cupole sante. Anch'ella pareva incamminarsi lontano nella sua veste violacea, volgendo la testa d'oro come la donna dipinta nel palazzo. Tutta intera si innalzò e respirò e parve bisbigliasse. Anche Elisa bisbigliò qualcosa. «Se Gaetano avesse potuto vederla», disse, e i suoi occhi si empirono di lagrime. Poi, al braccio di Antonio, si lasciò condurre da lui verso la banchina perché era tempo di andar via.
1: Il racconto.
2: Elsa Morante. Ricordo di un giovane poco adatto alla vita. Da tempo ho finito i miei studi, sono ormai un uomo. Della maggior parte dei miei compagni di scuola non so più nulla. Solo dei più fortunati mi capita a volte di leggere il nome sui giornali. Di altri mi giungono occasionalmente notizie qualsiasi, che si è sposato, che fa l'impiegato, eccetera. Di uno, infine, Filippo Moroni, ho saputo per caso che è morto ancora ragazzo, appena un paio d'anni dopo che avevamo terminato insieme gli studi liceali. E adesso, ripensando a questo compagno, quale io lo conobbi allora, quasi concludo.

Era timido e scontroso, adatto a essere beffato perché sgobbone e debole di muscoli. Ma in verità era così discreto e faceva così poco avvertire la sua presenza che quasi sempre lo lasciavamo in pace. Né lui cercava troppo la nostra compagnia, soprattutto, suppongo, per la ragione che in classe eravamo tutti di famiglia piuttosto agiata e Filippo si reputava inferiore a noi. C'era inoltre nei suoi modi, nello sguardo dei suoi occhi miopi e nel suo sorriso schivo insieme affettuoso, un che di così giovane, di così fresco e innocente da disarmare la nostra cattiveria. Il motivo principale per cui, nonostante la nostra tolleranza, non gli risparmiavamo tuttavia qualche beffa, era l'assenza nella sua vita di avventure galanti. Nella nostra classe maschile, già tutti, giovani dai 16 ai 18 anni, chi più chi meno potevamo vantarci di esperienze amorose, ma in lui sembrava essersi incarnato, nel nostro secolo, uno di quei cavalieri leggendari per i quali la donna era una creatura di specie divina e quasi inaccessibile. Se una ragazzetta delle classi femminili gli rivolgeva per caso la parola, lui arrossiva. E sapeva rispondere soltanto con dei poveri balbettii. Poi si allontanava, ancora stordito come dopo un incontro celeste, seguito dalle nostre risate. Con quell'andatura di noccolata di sgobbone e il grosso pacco dei libri legato con una cinghia e penzolante dalla sua piccola mano infantile. Si avvicinavano gli esami e i miei parenti, diffidando del mio zelo, mi esortarono a studiare insieme a Filippo Moroni, la cui fama di diligenza correva tra le famiglie. Mi recavo dunque a studiare nella modestissima casa di Filippo tutti i pomeriggi. Il padre, all'ufficio in quell'ora, arrivava soltanto quando io stavo per congedarmi e mi salutava con profonde scappellate. All'arrivo mi apriva l'uscio la serva, di poco più giovane di noi. Era una fanciulla alta, dalla persona molle e pigra su gambe robuste. I capelli di un biondo scuro le si appesantivano sulla nuca in una crocchia lenta, e nel volto rassomigliava agli antichi dipinti della Madonna, in specie per la forma degli occhi, di un azzurro fulgido e fisso, e così grandi da occupare quasi tutta la larghezza della fronte. La sua voce era strascicata, ancora bambinesca, e fino dalla prima visita mi meravigliarono i suoi modi. La ragazza trattava Filippo come se lei stessa fosse la padrona e lui il servo. Non soltanto Filippo non osava darle ordini di sorta, ma al contrario era lei stessa che lo chiamava in cucina con malgarbo per essere aiutata in qualche faccenda, come per esempio spostare un armadio o scaricare il carbone dai sacchi. E dalla stanza vicina io sentivo i rimbrotti con cui lo feriva perché maldestro e così delicato e piccolo di persona. «Su, occhialone!» gli diceva, alludendo alla sua miopia. Oppure «Che braccine! Mi sembrate un ragno!» Talvolta lo chiamava professore, ma per beffarlo. Poiché un giorno per disgrazia si rovesciò l'inchiostro, le sue pupille dardeggiarono Filippo con una occhiata così severa che il ragazzo arrossì di confusione e gli tremarono le labbra. Poi, con premura, le assicurò che avrebbe rimediato lui stesso al guaio e si dette a pulire le macchie con giornali e stracci, proprio come se fosse un domestico alle dipendenze di lei. Infine io lo rimproverai, sdegnato al vederlo così docile. «Perché non la metti a posto?» gli dissi. Farti trattare a questo modo da una servaccia, da una volgarissima sguattera. Non è volgarissima, egli disse in una vampa di rossore, e mi apparve così spaurito e offeso da farmi capire che la amava. Presto ne ebbi una riprova certa. Un giorno la ragazza comparve con agli orecchi due pendagli di brillanti montati all'antica. Oh, che eleganza, le dissi. E lei, compiaciuta, abbassò quei suoi occhi meravigliosi senza dir niente. Più tardi si sente infilare la chiave nell'uscio di casa. È certo Moroni padre. Ed ecco la ragazza, svelta, staccarsi gli orecchini e nasconderli nella tasca del grembiule. «Perché te li togli?» le chiesi stupito. Lei rise e Filippo, con uno sguardo supplichevole, mi fece segno di tacere. «Dopo ti spiegherò tutto», mi sussurrò. Era chiaro che aveva deciso di confidarsi con me, e infatti, trovando

0: Trovandoci noi due soli, mi spiegò che quegli orecchini erano l'unica eredità di sua madre e che lui, all'insaputa di suo padre, il quale ancora non si era accorto di nulla, li aveva sottratti da un cassetto e regalati alla ragazza. Perché l'amava! E nel farmi questa confessione pareva un febbricitante. Aveva perfino compiuto un voto: salire a piedi scalzi la scala santa di San Giovanni per chiedere la grazia di piacerle. Si vedeva che il parlare della sua speranza lo rendeva esultante e quasi ubriaco, e fu con un fervore strano in lui, così timido, che mi chiese infine di giurargli il segreto su tutto questo. Ricordo che nel suo vivo modo meridionale mi disse: «Giura, fratello mio!» Ma nei giorni successivi in lui fu notato un mutamento, e io lo notai prima degli altri. Appariva sempre più pallido e scarno, e si capiva che non era soltanto lo studio a consumarlo. Il suo nervosismo era tale che spesso nel dire le cose più semplici le sue labbra tremavano quasi volesse piangere. Ed era tanto assorto in un suo pensiero che talvolta a una domanda ti guardava smarrito, come chi, risvegliatosi appena dal sonno, non sa bene dove si trovi. Intanto seguitava a studiare con accanimento, ma con una fatica cieca, alla maniera di un povero soldato che, invece di buttarsi a riposare all'ombra, deve continuare a marciare per una interminabile strada afosa. Io capii che soffriva d'amore e lo interrogai, ma invece di esaltarsi nella confidenza come l'altra volta, parve ritrarsi con disgusto dall'argomento della sua pena. Non tardai però a scoprire l'accaduto. Un giorno, arrivato all'uscio di Filippo, sorpresi la ragazza che, sul punto di rientrare in casa, si congedava da un giovane robusto, all'aspetto un manovale, dalla nuca larga, braccia e collo nudi. Costui non dimostrava più di 18 anni, aveva un'aria seria e fanciullesca. La sua tinta bruna era evidentemente dovuta al sole, giacché i suoi occhi erano di un celeste vivo e i suoi folti capelli erano biondi. Ora, appunto, nel salutarlo, la ragazza si levò sulle punte dei piedi e, chinata un poco verso di sé la testa di lui, prese un riccio di quei biondi capelli, se lo avvolse per gioco intorno a un dito e, sorridendo, lo baciò. Intanto io avevo bussato. Filippo aperse l'uscio e ci vide tutti e tre. La ragazza, senza abbassare i suoi occhi lucenti, entrò in casa come nulla fosse. Filippo, rosso in viso, non mi disse nulla da principio, ma quando avevamo già iniziato la nostra solita lezione, si interruppe all'improvviso. Con volto mutato, balbettò che io ormai sapevo tutto e tanto valeva che sapessi il resto. Dunque, ecco che cosa aveva da farmi sapere: che lui aveva deciso di disfarsi del giovane operaio. Tutte le sere costui soleva accompagnare la ragazza a casa e una bella sera Filippo, fingendosi amico, l'avrebbe invitato ad accomodarsi e gli avrebbe offerto un bicchiere di vino nel quale fosse stato prima versato un veleno mortale. A questo punto Filippo mi domandò se, come suo solo amico, io volevo farmi suo complice col suggerirgli un veleno adatto e aiutarlo a procacciarselo. Si vedeva che già da tempo aveva sviluppato fra sé questo suo piano. A me venne da ridere, ma seppi nasconderlo. «Ucciderlo?» dissi. «Ma sei pazzo! A che ti servirebbe? Saresti condannato alla prigione a vita e lei non ti amerebbe per questo!» «Bella forza ammazzare un altro a tradimento! Invece, suggerì non senza perfidia, se sei un uomo, va a cercarlo e battiti con lui!» La ragazza toccherà al vincitore. Così conquista le donne un vero uomo. Con simili parole lo persuasi, anzi gli infusi un nervoso entusiasmo. «So il cantiere dove lavora», disse. «Va dunque», lo esortai, e gli offersi di accompagnarlo io stesso fino nei pressi del cantiere. Notai a questo punto i suoi orecchi e le sue narici ebbero un trasalimento appena percettibile, come quello che hanno i conigli quando ci si avvicina troppo alla loro gabbia. Ma subito dopo rabbiosamente dichiarò: «Ci vado!» Così lo vidi avviarsi. Aveva un'andatura incerta come di barca in un mare burrascoso, e io lo attesi a 200 metri dal cantiere con una specie di divertimento malvagio. «Le prenderà», pensavo, «ma forse no!» Il furore fa miracoli qualche volta anche nei passerotti come lui. Infine ricomparve. Porta ancora gli occhiali, pensai, vuol dire che non si è battuto. E del resto non appariva in lui nessun segno di lotta, né ferite, né abiti strappati, né lividi. Mi volse un sorriso effimero. Com'è andata? Chiesi. Non l'hai visto? Sì, l'ho visto, balbettò a malincuore. E allora non vi siete battuti? No, rispose. Gli hai parlato almeno? No, disse ancora. A questo punto scoppiò a piangere. Da molti anni non vedevo un mio amico piangere, dal tempo della mia fanciullezza, e non sapevo che cosa fare per consolarlo. D'altra parte mi accorsi che il suo pianto non era già più di amore, o di dolore, o di odio, ma soltanto di umiliazione. E adesso, ripensando allo sguardo che mi volse sul punto di scoppiare in pianto, capisco che forse gli fu necessario morire così giovane.
1: Avete ascoltato il racconto.

0: Letteraturarte presenta la letteratura religiosa nel 200. San Francesco e il Cantico delle Creature. Nato ad Assisi intorno al 1181, San Francesco vive nell'agiatezza fino a quando sperimenta una profonda crisi interiore che lo induce ad abbandonare il suo stile di vita e a ritirarsi in solitudine per dedicarsi completamente alla preghiera. Successivamente, con alcuni amici che condividono con lui il bisogno di vivere integralmente il messaggio di povertà e di solidarietà proposto dai Vangeli, fonda una piccola comunità e ottiene il permesso di predicare. Solo più tardi, con l'aiuto di uno di questi amici, decide di stendere una regola per fondare un ordine monastico, che viene approvato da Papa Onorio III nel 1123. Dopo essersi recato in Oriente al seguito della Quinta Crociata, San Francesco torna in Italia a predicare e a organizzare il suo ordine. Poco dopo, sul suo corpo compaiono le ferite presenti sul corpo di Gesù, le stigmate. Il santo muore nel 1226. L'opera di Francesco consiste nel predicare il messaggio evangelico nel modo più semplice e diretto affinché tutti possano cogliere la bellezza e la forza degli insegnamenti del Vangelo e trasformare la loro vita affidandosi interamente a Dio, seguendo il suo stesso percorso. Per riuscire a comunicare a tutti il messaggio di Gesù, Francesco utilizza il volgare, ma anche altre forme di comunicazione, come la pantomima, una rappresentazione in cui interpreta scene del Vangelo, insieme ad altri frati e le persone del popolo, silenziosamente. In questo modo coinvolge le persone a rivivere i momenti della vita di Gesù, trasformandoli in una preghiera per tutti. Il Cantico delle Creature rientra nella tradizione della lauda, cioè una canzone sacra in volgare, inizialmente a una voce, ma poi cantata anche a più voci alternate, del celebrante e dei fedeli. Composto nel 1225, costituisce il primo testo in volgare umbro della letteratura italiana. Nella prima parte, il testo inizia con l'invocazione a Dio, secondo la struttura della preghiera. Prosegue poi con la lode di tutta la natura creata da Dio. Prima gli astri del cielo, che i medievali ritenevano costituito da materia immortale. Poi i quattro elementi fondamentali della terra, l'aria, l'acqua, il fuoco e la terra. Nella terza parte la lode riguarda tutti quelli che vivono seguendo gli insegnamenti evangelici. Successivamente viene lodata la morte, che nella concezione cristiana costituisce il momento di passaggio dell'anima alla vita eterna. Solo dopo la morte l'uomo ha la possibilità di vivere eternamente accanto a Dio. Chi ha vissuto seguendo la religione cristiana non dovrà affrontare la morte seconda, cioè la dannazione eterna che spetta chi ha commesso in vita i peccati mortali. Il cantico si chiude con l'invito a lodare Dio e a servirlo con umiltà. La conclusione del testo si collega così ai versi di apertura, venendo a formare la cornice del componimento.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
4: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: Per sostenere Radio Senti Chitarla e Senti Chitarla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. I ghiacci della Terra si stanno sciogliendo come nelle peggiori previsioni. Uno studio realizzato grazie ai dati dei satelliti lancia l'allarme. Il nostro pianeta perde ghiaccio con il ritmo previsto dal peggiore degli scenari. Di Luigi Bignami. Negli ultimi 30 anni la Terra ha perso ghiaccio ad una velocità molto maggiore che in passato, passando da una perdita annua di 0,8 miliardi di miliardi di tonnellate, registrati agli inizi degli anni 90, agli 1,3 miliardi di miliardi di tonnellate anno nel 2017. È la conclusione a cui è giunto lo studio condotto da un gruppo di ricercatori guidato dall'Università di Leeds del Regno Unito, utilizzando dati ottenuti dai satelliti ERS, oltre che dalle missioni Copernicus, Sentinel 1 e Sentinel 2. Per avere un'idea di quanto sia un miliardo di tonnellate, si pensi ad un cubo di ghiaccio da 10 km di lato. Lo studio, pubblicato su The Cryosphere, dimostra che precisamente c'è stato un aumento del 65% del tasso di perdita di ghiaccio durante i 23 anni oggetti di studio. Ciò è stato causato principalmente dal forte aumento delle perdite nelle calotte polari dell'Antartide e della Groenlandia. Lo scioglimento dei ghiacciai e da calotte innalza il livello del mare, aumenta il rischio di inondazioni nelle comunità costiere, con gravi conseguenze per la società, l'economia e l'ambiente. L'autore principale, Thomas Letter, ricercatore presso il Centro di Osservazione e Modellazione Polare di Leeds, ha affermato: «Sebbene ogni regione del pianeta che abbiamo studiato ha perso del ghiaccio, le perdite dalle calotte glaciali dell'Antartide e della Groenlandia sono quelle che ne hanno perso maggiormente. In questo momento le calotte glaciali si comportano secondo il peggiore tra gli scenari stabiliti dal gruppo intergovernativo dei cambiamenti climatici. L'innalzamento del livello del mare, se il tutto continuerà in questo modo, avrà impatti molto gravi sulle comunità costiere, e già in questo secolo». Lo studio è il primo nel suo genere ad esaminare tutto il ghiaccio che sta scomparendo sulla Terra, impiegando osservazioni satellitari, e ha interessato 215.000 ghiacciai di montagna sparsi in tutto il pianeta, le calotte polari in Groenlandia e in Antartide, le piattaforme di ghiaccio che galleggiano intorno all'Atlantide e il ghiaccio marino alla deriva nell'Artico e nell'Oceano Meridionale. Il dottor Slater ha aggiunto: «Negli ultimi 3 decenni c'è stato un enorme sforzo internazionale per capire cosa sta succedendo ai singoli componenti nel sistema di ghiaccio terrestre. Questa attività è stata rivoluzionata dai satelliti, che ora ci consentono di monitorare regolarmente quelle regioni vaste e inospitali dove è possibile trovare il ghiaccio, ma che sono difficili da raggiungere». L'aumento della perdita di ghiaccio è stato innescato dal riscaldamento dell'atmosfera e dagli oceani, che risultano essersi riscaldati rispettivamente di 0,26 gradi centigradi e 0,12 gradi per decennio a partire dal 1980. Durante il periodo di indagine c'è stata una perdita di 7,6 miliardi di miliardi di tonnellate di ghiaccio marino artico e una perdita di 6,5 miliardi di miliardi di tonnellate dalle piattaforme dei ghiacciai antartici, entrambe galleggianti sugli oceani polari. Isobel Lawrence, altro scienziato che ha contribuito allo studio, ha spiegato che la perdita di ghiaccio marino non contribuisce direttamente all'innalzamento del livello del mare, ma ha un'influenza indiretta. Uno dei ruoli chiave del ghiaccio marino artico, infatti, è riflettere la radiazione solare nello spazio, il che aiuta a mantenere fresche le aree che esso ricopre. Più il ghiaccio marino si restringe, dunque, maggiore sarà l'energia solare assorbita dagli oceani e dall'atmosfera. La metà di tutte le perdite di ghiaccio, comunque, si sono avute sulla terraferma, inclusi i 6,1 miliardi di miliardi di tonnellate persi dai ghiacci di montagna, i 3,8 miliardi di miliardi di tonnellate della calotta glaciale della Groenlandia e i 2,5 miliardi di miliardi di tonnellate della calotta glaciale antartica. È stato calcolato che queste perdite hanno innalzato il livello globale del mare di circa 35 mm. Inoltre, si stima che per ogni centimetro di innalzamento del livello del mare, circa 1 milione di persone che abita nelle regioni di pianura rischia di essere sfollato.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Il raptus di follia non spiega sempre le morti violente. Nei tribunali viene spesso invocato per giustificare un omicidio e avere una riduzione di pena, ma secondo gli esperti, quell'improvviso scoppio di violenza incontrollabile non è poi così improvviso né frequente, e se avviene è spesso preceduto da segnali premonitori e fattori predisponenti. Di Monica Morandi. Non riesco a crederci. Era un ragazzo modello, gentile e premuroso con tutti. Intervistati al telegiornale, i vicini osservano il ragazzo modello mentre viene condotto via in manette dopo avere ucciso i genitori. E i media parlano di raptus di follia. Il termine latino raptus significa infatti rapimento. E in senso figurato è associato a un impulso violento e incontrollabile che priva improvvisamente il soggetto della ragione, lasciandolo in preda alla furia omicida. La parola raptus è altisonante e suggestiva, ma priva di valenza psichiatrica, spiega Franco Freilone, docente di psicopatologia clinica e forense presso l'Università di Torino, che continua. Nella clinica forense non viene utilizzata e per noi psicopatologi significa poco o nulla. A livello puramente mediatico indica un comportamento violento apparentemente a ciel sereno, caratterizzato da una aggressività e da una violenza omicida incontrollabili, che potremmo meglio definire come agito omicida violento e apparentemente improvviso. In questi casi, pur mantenendo una sorta di consapevolezza, il soggetto compie un'azione impulsiva e ferata, solitamente senza segni di organizzazione. In altre parole, a differenza di un delitto organizzato per il quale l'assassino si procura un'arma da fuoco o uno specifico mezzo per offendere, l'omicidio non organizzato viene compiuto con corpi contundenti o oggetti da taglio occasionali, martelli, accette da giardino, coltelli, tagliacarte, forbici, eccetera, facilmente reperibili nelle case. Tornando al ragazzo modello che stermina la famiglia, è evidente che i vicini non conoscevano bene il ragazzo, oppure non avevano colto il suo disagio psichico profondo. Analizzando in retrospettiva la dinamica di simili episodi, infatti, emergono quasi sempre dei segnali premonitori sottovalutati o non decifrati per tempo. Spiega Freilone. Per ogni singolo caso va valutato lo stato psicologico e psicopatologico alla base dei comportamenti. È infatti impensabile che un marito che uccide la moglie oppure una madre che uccide i suoi bambini non abbiano mai dato precedenti segni di disagio. Analizzando a posteriori questo genere di delitti, emergono gli scenari più disparati: condizioni psichiche gravi, situazioni di conflittualità, incomprensioni, rancori esistenziali, narcisismo esasperato, eccetera. Spesso queste problematiche non vengono intercettate dall'esterno perché nascoste fra i segreti familiari, ma i segnali non mancano di certo. Molte volte il soggetto violento in famiglia riesce a mascherare il proprio comportamento al di fuori, mentre pian piano, secondo il principio della pentola a pressione, tra le quattro mura domestiche la situazione si esaspera e si carica di emotività. A quel punto, un episodio scatenante o una fase acuta di stress, problemi con i figli, perdita del lavoro, eccetera, possono farla esplodere. Continua il nostro esperto. Non per nulla questi episodi violenti improvvisi accadono soprattutto in ambito intrafamiliare e molto più raramente verso gli estranei. La letteratura è univoca. L'assassino agisce verso qualcuno che ben conosce, poiché la miccia che fa esplodere la sua furia violenta sono le relazioni ad alta intensità emotiva vissute in famiglia. I principali campanelli d'allarme sono due. A volte il comportamento violento è preceduto da segni di disagio sotto forma di ritiro sociale, altre volte da un'escalation di piccoli gesti violenti. Se la conflittualità è in atto da tempo, è probabile che vi siano già stati dei comportamenti microviolenti precedenti, spiega Freilone. Ad esempio, minacce verbali, piccoli gesti aggressivi, oppure, soprattutto in caso di separazione tra coniugi, comportamenti intrusivi come chiamate telefoniche ripetute e ossessive, o il presentarsi ingiustificatamente presso l'altro. A fronte dell'escalation dei femminicidi, il nostro esperto mette in guardia le donne. Il comportamento è predittore di se stesso, e se un uomo è stato violento, in qualche modo lo sarà nuovamente. Più i comportamenti descritti sono ripetuti ed espliciti, più sono indicativi di una minaccia. Se un soggetto dice: "Ti ammazzo, ti ammazzerò prima o poi", questo deve generare allarme. Soprattutto in caso di separazione non accettata, è importante che la separazione stessa sia netta e che neppure dietro ripetuta insistenza la donna acconsenta a rivedere l'ex marito a tarda ora in luoghi appartati o in condizioni di non sicurezza. Oltre all'alcol e alla droga, i fattori che predispongono a questi delitti efferati sono i disturbi gravi della personalità e le psicosi, come la schizofrenia. Spiega il docente torinese. Il paziente psicotico presenta generalmente sintomi deliranti e allucinatori tali da perdere il rapporto con la realtà. Nel soggetto schizofrenico, essendo la schizofrenia una forma di psicosi, a questa perdita del rapporto con la realtà si aggiunge una grave compromissione globale del funzionamento mentale, soprattutto quando sono presenti sintomi deliranti o allucinatori. Si parla allora impropriamente di raptus psicotico e di raptus schizofrenico. Il soggetto agisce in modo violento e improvviso, ma in realtà si scopre che da tempo presentava una serie di disagi psicopatologici subdoli, come asocialità e chiusura in sé. Oppure era già

0: Raptus melancholicus. Con tutto ciò, non deve passare il messaggio che i reati violenti siano propri dei malati mentali, che in genere sono soltanto persone sofferenti del tutto innocue per il prossimo. Insomma, si può essere violenti senza essere schizofrenici. Nella maggioranza dei femminicidi, gli autori sono soggetti che hanno certamente dei disagi psichici, ma non un'infermità mentale. Dal novembre 2013, in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, la Società Italiana di Psichiatria, SIP, aveva lanciato un appello ai magistrati e alle istituzioni affinché non adducessero più giustificazioni psichiatriche per i reati di femminicidio e ricorressero alla perizia psichiatrica solo in casi eccezionali. Per bocca del suo presidente Claudio Mencacci, la SIP aveva dichiarato: nella stragrande maggioranza dei casi ci troviamo piuttosto davanti a uomini che hanno comportamenti violenti, aggressivi, prepotenti, semplicemente una personalità antisociale ed egoistica, che non tollerano la possibilità per la donna di operare scelte diverse e autonome. Troppo spesso, ricorrendo a giustificazioni psicopatologiche che non hanno nessun fondamento, questi assassini si vedono rapidamente ridotte nei diversi gradi di giudizio le pene che erano state comminate. Gli psichiatri italiani non vogliono rendersi responsabili in nessun modo, e lo dicono con chiarezza, di fornire una pur minima sponda o giustificazione a crimini che sono da sempre odiosi. Chiarisce il nostro esperto Franco Freilone: soffrire di un disagio non vuol dire avere un'infermità mentale che riduce o esclude l'imputabilità. L'infermità mentale si riconoscerà semmai solo se verranno accertati autentici gravissimi disturbi, vere psicosi, ad esempio allucinazioni uditive che danno l'ordine di uccidere. Analizzando una complessa costellazione psicopatologica pregressa e successiva al fatto. Inoltre, infermità mentale non significa necessariamente incapacità di intendere e di volere, che sono due aspetti distinti, anche se il primo incide sul secondo. Esistono inoltre dei disturbi episodici da valutare caso per caso, prosegue Freilone. Posto che tutti i codici dei paesi evoluti prevedono degli sconti di pena in presenza di gravi infermità mentali, per fare una cultura corretta, i soggetti imputati vanno valutati caso per caso, senza pregiudizi né in un senso né nell'altro, ossia, né pensando che quei terribili omicidi debbano essere per forza legati a un'infermità mentale, né che quest'ultima venga presa a pretesto per ridurre l'imputabilità degli assassini.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista internazionale. Passi indietro con la pandemia. I governi dei paesi più poveri devono investire nell'istruzione per evitare che le ragazze perdano i diritti acquisiti. The Economist, Regno Unito. Per gran parte della storia umana e in molti luoghi del mondo, le ragazze sono state considerate una proprietà, o nel migliore dei casi, persone subordinate, obbligate a ubbidire ai padri fino al giorno in cui dovevano cominciare a ubbidire ai loro mariti. Pochi pensavano che valesse la pena istruirle. Ancora meno immaginavano che una ragazza potesse governare la Germania, dirigere il Fondo Monetario Internazionale o inventare un vaccino. Oggi, Nella maggior parte

0: del mondo. Questa visione sembra non solo antiquata, ma anche incredibilmente remota. In molti paesi ricchi, i genitori trattano le figlie come i figli e investono altrettanto nel loro futuro. In tutti i campi, le ragazze hanno raggiunto i ragazzi. A livello globale, nelle università, le donne sono più numerose. La velocità di questo cambiamento è stata vertiginosa. 50 anni fa, nei paesi a reddito medio-basso, solo il 49% delle ragazze in età scolare andava a scuola, rispetto al 71% dei ragazzi. Oggi la quota di entrambi è di circa il 90%. Nel 1998 erano iscritte alle superiori solo metà delle ragazze del mondo, oggi i due terzi. Nello stesso periodo il tasso di analfabetismo è sceso da una ragazza su 5 tra i 15 e i 24 anni a una su 10, quasi lo stesso dei maschi. Le bambine sono più desiderate che mai. In alcuni paesi i genitori le preferiscono. Anche in posti come la Cina, dove in passato l'aborto selettivo dei feti femmina era abbastanza diffuso, ora lo è meno. Nel 1995, nell'Asia meridionale, quasi 6 ragazze su 10 venivano date in matrimonio prima dei 18 anni. Oggi questo rapporto è dimezzato. In tutto il mondo è passato da una ragazza su 4 a una su 5. Le ragazze sono più sane. Rispetto alla metà degli anni 90, diventano sessualmente attive più tardi ed è più probabile che usino metodi di contraccezione. Il tasso di gravidanza durante l'adolescenza è sceso di un quarto a livello globale e di due terzi in Asia meridionale e nel Nord America. È meno probabile che le ragazze subiscano mutilazioni genitali e oggi si oppongono più apertamente a questa orribile tradizione. Nel 2000 solo il 27% delle adulte e delle giovani dei paesi dove la mutilazione era più frequente diceva che la pratica andava vietata. Oggi lo sostiene il 54%. Quando le società gestiscono bene la vita delle ragazze, gli effetti a catena sono sorprendenti. Una ragazza che finisce la scuola secondaria ha meno probabilità di diventare una sposa bambina o una madre adolescente. L'istruzione aumenta la capacità di guadagno e amplia le scelte, quindi è meno probabile che sia povera o che subisca abusi domestici. Guadagnerà quasi il doppio di una ragazza che non ha studiato. Avrà meno figli e investirà di più su di loro, quindi sarà meno probabile che muoiano durante l'infanzia o che crescano deboli fisicamente o mentalmente. Leggerà per loro di più e li aiuterà a fare i compiti, quindi i figli impareranno di più e guadagneranno di più da adulti. Un recente studio condotto da Citigroup e da Plan International ha stimato che se le economie emergenti garantissero al 100% delle loro ragazze la possibilità di completare la scuola secondaria, potrebbero aumentare il loro PIL del 10% entro il 2030. Dal momento che i vantaggi di occuparsi delle ragazze sono così grandi, è uno scandalo che alcuni paesi non lo abbiano ancora capito. In Asia meridionale, Medio Oriente e Africa, meno della metà delle ragazze ha accesso alla contraccezione che vuole. A sud del Sahara, solo una ragazza su tre termina gli studi secondari. E anche se in Asia meridionale la percentuale di matrimoni precoci è dimezzata, in Africa è diminuita di meno. In America Latina e nei Caraibi è rimasta la stessa. La pandemia di Covid-19 potrebbe ostacolare i progressi delle ragazze nei paesi poveri o addirittura invertirli. Nel 2014, quando le scuole dell'Africa occidentale chiusero a causa dell'Ebola, molte ragazze minorenni lasciarono gli studi, rimasero incinte o andarono a lavorare. Secondo l'UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, qualcosa di simile potrebbe succedere con il Covid-19, ma su scala più ampia. Alcuni studi suggeriscono che nel prossimo decennio ci potrebbero essere 13 milioni di matrimoni precoci e che altri 2 milioni di ragazze potrebbero subire mutilazioni genitali. Il rischio di regressione è reale. Quindi è fondamentale che i governi dei paesi poveri diano la priorità agli investimenti per l'istruzione e per le ragazze. Anche i donatori dovrebbero aiutare. E le politiche dovrebbero essere collegate. Convincere le ragazze a restare a scuola più a lungo non è solo un modo per insegnargli la matematica, è anche un'opportunità per vaccinarle, insegnargli il controllo delle nascite e cosa significano il consenso e l'autoaffermazione. Può anche essere un'opportunità per dare consigli ai genitori sugli aspetti negativi dei matrimoni precoci. L'adolescenza è un periodo fondamentale per le ragazze, perché emergono o sono scongiurati molti problemi di salute, ma anche sociali, dal non andare a scuola all'autolesionismo. Solo di recente è stato riconosciuto che questa fase della vita è la più importante dopo l'infanzia per lo sviluppo del cervello. Se si adottano politiche giuste, miliardi di ragazze avranno più possibilità di realizzare le loro potenzialità. Se invece si portano avanti politiche sbagliate, saranno più povere, vivranno di meno, avranno meno strumenti per difendersi e saranno più esposte alle coercizioni e trasmetteranno questi svantaggi alla generazione successiva. Quindi, trattate bene le ragazze.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia. Rovato, Brescia, convento della Santissima Annunciata. Nel Tempio del Silenzio. Il complesso monastico, fondato nel XV secolo dai servi di Maria, si erge tra le colline e i vigneti della Franciacorta meridionale. Conserva pregevoli affreschi, tra cui un'Annunciazione di Girolamo Romanino. Di Vanina Patanè. Disteso in pieno sole, il convento della Santissima Annunciata si erge dalle pendici del Monte Orfano, l'ultima propaggine delle Prealpi bresciane che fa ombra ai paesi di Rovato e Coccaglio. Raggiungendolo a piedi per una stradina che serpeggia fra il verde e i filari delle vigne, il silenzio avvolge come un abbraccio. Agli inizi degli anni Sessanta, la bellezza del luogo colpì padre David Maria Turoldo, carismatico teologo e poeta, a quel tempo alla ricerca di una struttura dove impiantare un noviziato dell'Ordine dei Servi di Maria di cui faceva parte. L'Annunciata, che versava in stato di abbandono e trascuratezza, fu così acquistata dai frati e restaurata. Il destino chiudeva un cerchio. 5 secoli prima era stato proprio lo stesso ordine a erigere il convento, a partire dal 1449, con l'annessa chiesa dedicata alla Vergine Annunciata, consacrata nel 1507. Nel 1772 la Repubblica di Venezia soppresse la comunità e mise all'asta il complesso, che da allora conobbe diversi proprietari e i più svariati utilizzi. Con il ritorno dei Servi di Maria, dal 1963 l'Annunciata riacquistò la sua funzione di luogo di vita religiosa, comunitaria e di meditazione, improntato alla fratellanza e all'ospitalità. Ripercorrendo le orme dei loro confratelli del passato, i frati ripiantarono anche il vigneto sulle pendici della collina, che nel 1990 fu affittato a Vittorio Moretti, l'imprenditore vinicolo, simbolo delle bollicine della Franciacorta. Nel 2018, senza più le forze e le risorse per prendersene cura, i frati hanno affidato in gestione alla Fondazione Moretti anche il convento e si sono spostati in una piccola foresteria a 2 passi dalla chiesa, che rimane regolarmente aperta al culto e alle visite grazie a una rete di volontari locali. Rialzato da alcuni gradini, l'alto pronao ci introduce all'interno, a navata unica, ridisegnato nel 1635 seguendo i dettami architettonici della Controriforma. Per valorizzare l'altare maggiore, il fulcro dove gli occhi e i cuori dei fedeli dovevano convergere, le cappelle laterali furono ridotte di profondità. L'apparato decorativo riflette i valori e la storia dell'Ordine dei Servi di Maria. Sulla parete sinistra la prima cappella omaggia i suoi santi fondatori, sette amici fiorentini che all'inizio del 200 lasciarono i loro commerci per dar vita a un cenobio religioso. Nel sott'arco le loro effigi sono ritratte nei tondi dipinti nel 1481 da Liberale da Verona. La grande tela settecentesca sopra l'altare li raffigura invece nell'atto di ricevere dalla Vergine la veste dell'ordine. Lungo la parete destra spicca la cappella dell'Annunciazione. Qui, già nel XV secolo, fu collocata un'immagine che suscitò una fervente devozione mariana, trasformando la chiesa in un santuario frequentatissimo, soprattutto durante le diverse festività dedicate alla Vergine. La pala d'altare, in legno dorato, aveva al centro l'angelo Gabriele e Maria, intagliati in rilievo su fondo blu e oro, e ai lati due santi dipinti, opera dei veneziani Antonio e Bartolomeo Vivarini. L'originale, finito in una collezione privata, è stato sostituito da una copia moderna. Il presbiterio e l'abside conservano le eleganti forme quattrocentesche del tempio originario. Gli affreschi sulle pareti, scomparsi sotto la calce stesa nel 600, quando la chiesa divenne un lazzaretto per gli appestati, sono tornati alla luce grazie al provvidenziale restauro degli anni 60. Domina lo spazio, dall'alto della lunetta dell'abside, l'Annunciazione, dipinta intorno al 1540 da Girolamo Romanino, uno dei grandi maestri del Rinascimento lombardo. Le forme sono piene e morbide e la prospettiva perfetta, ma un tocco vernacolare è dato dall'immagine del gatto testimone della scena, a sottolineare la quotidianità nella quale irrompe il senso del divino. Sulla parete sinistra del presbiterio si rincorrono diverse pitture, non tutte pienamente leggibili. Nel registro più basso spicca un San Sebastiano. Sulla base della colonna del suo martirio vi sono delle iniziali non chiaramente identificabili, ma i critici tendono ad attribuirlo al veneziano Alvise Vivarini. Nel secondo registro si è conservata un'elegante Madonna in trono con bambino. Ai suoi piedi si distingue il profilo della città di Rovato, offerta alla Vergine. Adiacente alla chiesa è l'ex convento che si sviluppa attorno al suo doppio chiostro. Nel Settecento le arcate di quello superiore sono state chiuse con una serie di finestre. Al centro un pozzo con la sottostante cisterna dell'acqua. Al piano terra si trovano le sale dedicate alla vita comunitaria dei frati. Spicca il grande refettorio, con un soffitto scandito da volte a crociera e a vela che sembra uscire da un quadro del Beato Angelico. Le stanze sul lato meridionale si aprono sullo splendido loggiato seicentesco rivolto verso sud, con la pianura che pare srotolarsi ai nostri piedi. Nelle giornate limpide i grattacieli di Milano si stagliano nel cielo e a far da sfondo sono da un lato il profilo degli Appennini e dall'altro le vette delle Alpi piemontesi. In una parte del loggiato è stato realizzato un bel giardino d'inverno chiuso da grandi vetrate, dove fino a qualche anno fa i frati coltivavano le erbe per produrre i loro distillati. Il vino invece stava nella cantina a livello inferiore, in cui oggi maturano le bottiglie di Curte Franca, Bianco, Doc, Convento Santissima Annunciata, lo Chardonnay in purezza ricavato dalla vigna.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito ansa.it. Scoperto il primo buco nero vagabondo, è nella Via Lattea. Dalla redazione. Un buco nero errante si aggira nella Via Lattea, si trova a 5.000 anni luce da noi ed è il primo buco nero solitario ad essere mai stato rilevato. L'esistenza di oggetti cosmici del genere era ipotizzata da tempo, ma finora non si era mai riusciti ad avere la conferma della loro esistenza. A trovarla sono stati il telescopio spaziale Hubble e una rete di osservatori a terra, i cui dati sono stati analizzati da un centinaio di ricercatori coordinati dallo Space Telescope Science Institute a Baltimora, i cui risultati sono stati pubblicati sulla piattaforma ARVIX, che accoglie articoli che non hanno ancora superato il vaglio della comunità scientifica e sottoposto alla rivista Astrophysical Journal. Molti gruppi italiani che hanno contribuito alla ricerca, fra i quali quelli di Università di Salerno, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sapienza di Roma e Istituto Nazionale di Astrofisica. Essendo i residui di alcune grandi stelle, si stima che il numero di buchi neri presenti nella nostra galassia sia altissimo, diversi milioni. Ma osservare questi oggetti, molto piccoli e incredibilmente pesanti, è per loro stessa natura una sfida quasi impossibile, in quanto non emettono nessuna forma di luce o radiazione. Gli unici buchi neri identificati finora erano stati visti in forma indiretta solo quando vicino a loro era presente una stella compagna oppure notando il comportamento anomalo di nubi in gas attratte dal loro campo gravitazionale. Ora, per la prima volta, è stato osservato un buco nero solitario, ossia senza nulla attorno. La scoperta arriva da un lunghissimo lavoro di confronto di dati raccolti in anni da una rete di telescopi su milioni di stelle per cercare tracce di effetti di microlensing, ossia anomalie della luminosità di stelle lontane dovuta al transito tra noi e la sorgente di luce lontana di una qualche massa molto grande. Tra le circa 2.000 anomalie osservate, ogni anno i ricercatori sono sicuri di aver riconosciuto anche la firma di un buco nero, un oggetto con una massa 7 volte quella del Sole, distante poco più di 5.000 anni luce in direzione del centro galattico e in rapido spostamento, 45 km al secondo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito web futuroprossimo.it. I funghi hanno un loro linguaggio ed è complesso come quello umano. Gli scienziati hanno ascoltato le conversazioni dei funghi e hanno scoperto che i segnali che si scambiano hanno una struttura molto simile a quella del linguaggio umano. Di Gianluca Riccio. I funghi sono spesso considerati una delle forme di vita più primitive della Terra, ma attente analisi del loro comportamento mostrano che sono molto più intelligenti di quanto crediamo, al pari di alcuni animali. Oggi potremmo aver scoperto che hanno anche un linguaggio complesso come il nostro. Da tempo la scienza osserva il comportamento dei funghi. Sappiamo che scambiano impulsi elettrici attraverso le ife, strutture filamentose che si diramano nel sottosuolo, impulsi modulati in modo sorprendente. Gli scienziati hanno ipotizzato che i funghi li utilizzino per scambiarsi informazioni su cibo o danni. Numerosi altri studi, poi, hanno anche dimostrato che i funghi rispondono a tutti i tipi di stimolazione, meccanica, ottica e chimica, e lo fanno commutando il loro schema di attività elettrica in modo simile al sistema nervoso centrale umano. La comunicazione tra funghi ha una struttura simile a quella del linguaggio umano. Come detto, gli scienziati si sono concentrati sugli impulsi elettrici condotti dalle lunghe strutture filamentose dei funghi, chiamate ife, e lo hanno fatto analizzando la trasmissione degli impulsi in quattro specie di funghi. Il fungo fantasma, Omphalotus nidiformis, il fungo enochi, Flammulina velutipes, il fungo split gill comune, Schizophyllum comune, e il cordyceps cinese, Cordyceps militaris. L'attività è stata registrata attraverso microelettrodi inseriti nel substrato colonizzato dal micelio. Ci sono davvero schemi negli impulsi che hanno caratteristiche comuni con il linguaggio umano. I picchi di attività sono stati combinati in sequenze binarie fino a comporre 50 parole. I più intellettuali si sono dimostrati i funghi split gill. Hanno generato le frasi più complesse di tutte. Non abbiamo ancora la conferma definitiva di un legame diretto tra l'attività elettrica delle ife e la struttura del linguaggio umano, dice l'autore principale dell'ultimo studio, il professor Andrew Adamatsky. Quello che è certo, comunque, è che ci sono molte somiglianze nell'elaborazione delle informazioni in substrati viventi di classi, famiglie e specie diverse, ha affermato. Quasi un dizionario comune, se non un intero linguaggio, con schemi precisi e probabilmente uno scopo. Linguaggio dei funghi. Riusciremo a decifrarlo? È ancora troppo presto per attribuire a questi impulsi il crisma di un vero e proprio linguaggio dei funghi. Ma i ricercatori sperano che in futuro potranno scoprire le correlazioni e gli obiettivi di questa attività elettrica. Un candidato traduttore ce l'abbiamo già. Quando e se la scienza troverà un nesso diretto tra gli impulsi emessi dai funghi e il contesto, l'intelligenza artificiale potrà masticare tutta questa mole di dati. E magari farci scoprire cosa si dicono i funghi. Lo ha già fatto, leggendo rotoli carbonizzati ad Ercolano o decifrando antiche scritture babilonesi.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci. Emozioni.

Il nostro errore più grave è quello di cercare di destare in ciascuno proprio quelle qualità che non possiede, trascurando di coltivare quelle che ha. Marguerite Yourcenar.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla.
4: L'audiolibro.
5: Va ora in onda un estratto da Il Tiglio e la Rosa, una storia goriziana di altri tempi, di Otello Silvestri, edizioni della Laguna 2001, letto da Elisa Breda. Buon ascolto.
6: Era l'11 aprile dell'anno del Signore 1887 e alla Campagnuzza si celebrava la Domenica di Pasqua con il solito concorso di gente calata dalla città e dai dintorni. Nonostante il vento dispettoso, la folla era convenuta ancora più numerosa degli ultimi anni perché era stato allestito un grande spettacolo ippico. Due treni avevano scaricato alla stazione diverse centinaia di persone provenienti da Trieste. Molte altre erano arrivate in vettura e altrettante a piedi dalle varie località del vicino regno. Già due ore prima dell'inizio delle corse, i prati della Campagnuzza presentavano fieri le tribune disposte ad anfiteatro, con quattro ordini di posti a sedere stracolme di gente. Anche i palchi in prima fila erano gremiti, perché nessuno aveva esitato a sborsare tre fiorini. I meno fortunati si erano assiepati sui gradoni sottostanti e, nonostante i mugugni per il rincaro dei prezzi, avevano occupato ogni spazio, fino all'ultimo posto a sedere. La moltitudine degli spettatori aveva dovuto invece accalcarsi nelle adiacenze della tribuna e in particolare sulla dirittura d'arrivo. Tali erano quindi la ressa, il vocio e l'eccitazione che ben presto si trasmisero anche ai cavalli trattenuti a fatica dai rispettivi palafrenieri. Aguildez, venuto da fuori per vincere la corsa internazionale, l'agitazione era stata fatale. Lanciatosi in un galoppo sfrenato verso l'uscita dell'ippodromo, aveva scalzato il sulchi e continuato in una corsa impazzita lungo la spianata di Corso Francesco Giuseppe, era stato alla fine fermato da un ufficiale degli Ulani all'altezza del caffè teatro. Zoppicante era stato ricondotto alla Campagnuzza. Era stato squalificato. Accadde così che Figlar, bell'esemplare nostrano, si classificasse secondo, malgrado una momentanea rottura subito dopo la partenza. Un altro stallone goriziano di appena 4 anni doveva però coprirsi di gloria. Il suo nome era maestoso, cavalcato dal giovane Giuseppe Nodus, detto Sefut. Il bel giovanottone 17enne lo avrebbe condotto alla vittoria nella seconda corsa sulla distanza di 2400 metri, ottenendo un premio di 200 fiorini. Quando lo stallone Gildez si era imbizzarrito inscenando la fuga verso la libertà, gli spettatori avevano rivolto lo sguardo nella direzione in cui avrebbe dovuto fare la sua ricomparsa il puro sangue destinato a vincere. Sotto la tribunetta che accoglieva il bel mondo dell'aristocrazia e delle autorità, nella disattenzione generale delle dame chiuse nei loro dolman e dei signori col bavero rialzato a causa del vento, stava per accadere però un fatto apparentemente senza importanza, ma gravido di conseguenze. In attesa del turno di gara, un adolescente stava tenendo a briglia sciolta il cavallo intento a brucare l'erba. Inconsapevole che dalla tribuna una ragazza bella e fragrante come una rosa lo osservava. A dire il vero, la sua attenzione era stata calamitata dal puledro. Attenta, osservava le plastiche bellezze equine, inquadrandole nel cannocchiale della contessa di cui era l'accompagnatrice. Poi, quando gli spettatori avevano incominciato a fischiare alla notizia del forfè del favorito, il cavallo di casa aveva cominciato a scalpitare e a girare attorno al giovanissimo cavaliere, la ragazza aveva spostato il suo obiettivo sull'adolescente, trepitando per lui. Scrutava a fondo il suo viso, timorosa di cogliervi i segnali della paura e dello smarrimento. Lo fissava negli occhi come se su di lui incombesse il pericolo. Improvvisamente trasalì. Nella sua mente si era accesa una luce. Non aveva più dubbi. Quel giovane fantino non poteva essere altri che lui, Giuseppe Nodus. Erano passati quasi 10 anni dall'ultima volta che lo aveva visto. Era allora ancora un bambino, quando era venuto con la madre in casa sua, dopo la lite del padre col vecchio Nodus. Nel trambusto del momento scivolò a basso accanto alle transenne. Un grido uscì dal suo petto che sembrò perdersi nel trambusto che caratterizza i momenti imminenti alla partenza. Sefut però l'udì, si voltò verso la ragazza, saltò sul calessino e volò via come se avesse appena visto un fantasma. Mentre raggiungeva il campo dei partenti, si chiedeva se poteva essere vero ciò che aveva appena visto. Forse era semplicemente un'allucinazione provocata dalla forte tensione. Ma no, non era teso. Aveva cercato in tutti i modi di sciogliere quel nodo alla gola che lo aveva attanagliato fin dal mattino, quando il padre Giovanni era venuto a dirgli che doveva montare maestoso, perché il fratello Francesco era a letto con la febbre. Il banale contrattempo era stato causa della felice apparizione. Come non interpretare in tutto questo la mano del destino? Forse non stava già scritto nel suo gran libro che quel giorno sarebbe stato lui il vero trionfatore? Alla chiamata dei concorrenti, Giuseppe Nodus si presentò con questa surreale illusione tra i veterani schierati sulla linea di partenza. La stragrande maggioranza lo scambiava ancora per il fratello maggiore, ma a lui poco importava. Su di sé sentiva solo gli occhi di Rosa, di quella splendida ragazza che lui credeva di aver dimenticato per sempre. Inestinguibili rancori tra famiglie sembravano averla del tutto cancellata, inghiottita per sempre nelle selve di Tarnova. Ora però venivano sempre più ridisegnandosi i contorni di quel viso, che un tempo la madre Anna definiva il più grazioso di Rosenthal e Straragora. Sarebbe stato fantastico portare in trionfo quella ragazza che l'aveva sedotto all'istante. In 9 anni la natura aveva fornito e modellato il suo corpo come solo Fidia avrebbe saputo farlo. Giuseppe Nodus, detto Sefut, per distinguerlo dal nonno Giuseppe, andò sulla linea di partenza con negli occhi la splendida visione. Un'eccitazione febbrile lo pervase fino alle midolla. Aveva tanta fretta di partire che per 2 volte anticipò lo sparo dello starter. Se avesse sbagliato per la 3ª volta, sarebbe stato escluso dalla gara. Questo gli dei non lo vorrebbero, disse tra sé, e chiuse gli occhi in attesa dello sparo. Partì in coda al gruppo. Il penultimo lo sopravanzava di 3 lunghezze dopo 200 metri. Avvertì che i suoi comandi erano scoordinati, ma non si perse d'animo. Allentò le redini e lasciò che Maestoso riprendesse il ritmo naturale. Finalmente erano in sintonia. Dopo il curvone della campagna, Maestoso era già rientrato nel gruppo. A 2000 metri dal nastro di arrivo c'erano ancora 3 cavalli da superare. Doveva farcela. Incalzò con foga il suo Pegaso e questi, come posseduto da un fuoco divino, raggiunse e sorpassò gli avversari con uno scatto che mandò in visibilio gli spettatori. Aveva vinto. In supplesso su Maestoso, Sefut incominciò a far decelerare la corsa. Improvvisamente si vide attorniato da 1000 persone. La moltitudine rompeva dalle ali, ma non pochi ippofili, veri o presunti, si erano precipitati anche dalla tribuna, piantando in asso le loro dame. A riparo dei loro dolman, sembravano incantate a guardare uno spettacolo che aveva dell'incredibile. Davanti ai loro occhi esterrefatti si svolgeva una scena che sembrava tratta da una rappresentazione mitologica. Sefut aveva letteralmente rapito Rosa per fare con lei il giro d'onore. Anche a distanza di tempo la contessa avrebbe ammesso di essere rimasta atterrita, non meno che affascinata, da ciò che aveva visto. Gli sviluppi di un episodio così fuori dal comune l'avevano turbata, suscitandole una cupa premonizione. Aveva infatti associato la scena con i 2 giovani protagonisti a quella di Achille, che conduce sul carro trionfale Polissena, premio ed insieme preda di guerra, dopo lo scontro vittorioso con Ettore. Aveva presentito che se Foot, come l'eroe greco, non avrebbe celebrato le nozze con la donna amata. Era stato questo presentimento a trattenerla al suo posto. Il canocchiale, potente e discreto, le mostrava Rosa e Sefut abbracciati in piedi sul calessino condotto al trotto da maestoso. E solo in un secondo tempo quelli che non temevano di cacciarsi davanti alle ruote pur di acclamare il giovane Giuseppe Nodus. Infine quelli che guardavano increduli la coppia di adolescenti, cui il cielo sembrava riservare una sorte privilegiata. Le lenti di ingrandimento riportarono però improvvisamente, nitide e chiare, anche le immagini di coloro che giunsero a rompere l'incantesimo. Per la seconda volta la contessa ebbe un brutto presentimento. Erano i padri che venivano a rimettere a posto le cose. Giovanni Nodus e i suoi trasportarono via di peso Giuseppe, con la scusa di correre a festeggiare la vittoria. Stein Mraz prendeva sotto braccio la figlia Rosa, senza farsi tanti riguardi con la contessa, che rimaneva senza la sua fedele giovane amica. Una gripizza era pronta ad accoglierli, su cui alcuni giovani scalpitavano per far da corona alla reginetta della festa. L'impresa di Sefut fu celebrata con una solenne sbronza all'hotel Caterini, dove il vincitore venne iniziato al rito di Bacco. L'ira e la ribellione si spensero a forza di ripetuti brindisi e urrà, i cui echi il gargarino disperdeva per le rive del Corno, verso la piazzutta, raggiungendo Zingraff. Qui Stein Mraz stava schiarendo le idee a Rosa, incurante che i rimproveri potessero essere uditi dalla contessa, che gli sembrava troppo connivente. Da parte sua però la nobildonna si sentiva subdolamente coinvolta in una storia che, non ancora iniziata, lasciava presagire solo la sua fine. Nonostante l'arietta pungente, aveva spalancato la veranda per non perdere una sola battuta di quanto stava per accadere. Era intirizzita dal freddo, il vento portava d'ondate le ultime ovazioni che si levavano ancora in Borgo Carinzia, mentre, molto più vicino, i rimbrotti aspri e duri di Stein Mraz, il più fidato dei famigli, parevano squarciare il cielo. Più per il freddo richiuse la veranda che per pietà verso la ragazza. Si raggomitolò dentro lo scialle di seta e si accomodò sul canapè, con la speranza che finissero gli atti di esultanza e di durezza. Immaginò quanto sarebbe stato bello e persino poetico se, invece di litigare, le parti in causa avessero dato libero sfogo alla gioia, come giustamente reclamava un evento così inatteso e per certi versi anche grandioso. In fondo erano sfilati sulla spianata della campagnuzza i loro figli, che una mano invisibile aveva fatto rincontrare. Era intenta a meditare sulla stupidità dell'agire umano, sulla prepotenza e sulla presunzione dei padri di sovvertire ai figli la sorte anche più apparentemente benigna, allorché fu assalita dal dubbio che la sua pervicace difesa degli uni e condanna degli altri coprisse in realtà una propria disposizione d'animo troppo indulgente e complice. All'improvviso si sentì prigioniera di un'idea quasi pagana della bellezza, proprio lei, che a Gorizia aveva fama di donna pia e di attivissima benefattrice. Era preda di questo sconcerto quando sentì bussare alla porta. Dopo un breve sussulto si riprese e comandò a Rosa di entrare. Era venuta ad augurarle, come ogni sera, la buonanotte, tenendo in mano la solita tazza di valeriana. I suoi occhi lucidi la rendevano ancora più bella. Quella che doveva risultare una notte indimenticabile, epilogo di una giornata pregna di forti emozioni, si rivelò invece per Sefut una nottata di incubi. Una frotta di amici l'aveva scaricato di peso nelle braccia della madre, disfatto dal vino, ridotto all'impotenza da una dozzina di braccia nerborute. Era successo che all'uscita dell'hotel Caterini folate di vento avevano investito Sefut risvegliandolo dal suo stordimento. Aveva manifestato l'intenzione di andare a Zingraff. Inutilmente i compagni avevano cercato di dissuaderlo. Era stato anche necessario immobilizzarlo, ma era riuscito a divincolarsi. Per un bel tratto era corso verso via Orzoni, dove però era intoppato in una buca ed era caduto. Improvvisamente una mezza dozzina di individui gli fu addosso. Era scoppiata una lotta furibonda. Sefut si dimenava con un'energia e una resistenza leonina. Più volte era stato capace di liberarsi dalla presa, ma immediatamente una mano o l'altra l'afferrava ad un braccio o a una caviglia, poi tutte le altre insieme l'avvinghiavano saldamente, in ogni parte del corpo. Allora si rilassava, apparentemente vinto, ma per torcersi subito dopo a guizzare come un'anaconda. Tirava, spingeva, scuoteva la mischia con sgambetti, colpi d'anca e strattonate improvvise. Insieme rotolavano nelle pozzanghere, si rialzavano e ricadevano. La pioggia, anziché fiaccarli, pareva infondere nuove energie ed accrescere la voglia di azzuffarsi. Vinto da quella lotta impari, Giuseppe Nodus si abbandonò nelle braccia dei rivali. Arrivò Tone Sbogar con il suo fiacre. Imprecava per l'ora tarda e per la doccia forzata, ma la notte non era ancora finita. La strada si era ormai trasformata in un torrente che scorreva verso riva del Corno. Sefut fu sistemato nella vettura sorvegliato dai suoi angeli custodi. Il nome di Rosa voleva prorompere dal suo animo lacerato. Era però talmente sfinito che le grida gli uscivano come rantoli, attirando la curiosità della gente che schiudeva la finestra. Sembrava ripetersi la stessa scena di quelle notti indimenticabili quando le lettighe trasportavano i feriti di Bosnia all'ospedale militare della Piazzutta. Se la fatica di Tone Sbogar e del suo equipaggio era finita lì, l'ansia di Anna Nodus, già messa al corrente da zelanti impiccioni, aveva lasciato il posto all'angoscia. Vedere il figliolo ridotto in quello stato le procurava una profonda amarezza. Era sicura che dopo quanto le avevano raccontato, il suo sefuto avrebbe trascorso una nottataccia. Aveva tentato di fargli fare un bagno caldo, gli aveva portato la valeriana perché avesse un sonno tranquillo, ma a stento aveva ottenuto che si levasse i vestiti impregnati di fango prima di coricarsi. I suoi timori erano fondati. Improvvisamente conati di vomito lo avevano fatto alzare. Il suo stomaco, che solo quella sera era stato iniziato all'alcol, reclamava di essere liberato. Un angosciante caleidoscopio gli rimandava immagini da dimenticare. Scene tristi andavano e tornavano, nel delirio onirico, ossessivamente uguali e ripetitive. Gli pareva di stare al museo panoptico Traber, attendato sul fondo Codelli all'angolo di via Tre Re, il giorno in cui era rimasto ipnotizzato ad osservare Cleopatra distesa sul letto di morte, mentre l'aspide le pungeva il seno. Quando l'alba schiarì la cameretta attraverso le finestre che la madre aveva lasciate socchiuse perché non uscisse il fortore divino, un sonno più quieto venne a scacciare via le allucinazioni di Sefut. Era lunedì di Pasqua e Anna Nodus lo lasciò dormire sino a che ne avesse avuto abbastanza. Giuseppe Nodus si svegliò di soprassalto, mettendosi a sedere sul letto. Le finestre accostate lasciavano entrare poca luce, ma permettevano a mille voci di ragazzi di riempire la cameretta. Pensò che fosse tardi e di aver saltato la scuola. Il raggio di sole entrava di traverso investendolo però in pieno, come se fosse l'ora di mezzodì. Il vocio della mularia giungeva da Corte Caraveggia. Saltò dal letto, aprì la finestra e vide le donnette che ritornavano dalla messa. Solo allora si ricordò che era lunedì.

che di tutta la inclita mularia cittadina. Pensò allora di essere l'unico individuo della città ad essere rimasto a casa, fin quando non scese in cucina e vide la madre. Ananodus lo stava aspettando, aveva acceso il fuoco, tenuto in caldo le pinze del cresciutti e il kugulhuf fatto con le sue mani. Aveva preparato perfino la tazza di kefir, una speciale birra di latte, aveva rispettato e solo per lui l'usanza del piatto pasquale, un misto di piduz e di testina di vitello. Il resto della tavola era occupato da una guantiera di dolci circondata da canestrini di uova colorate. Sefut era stato sul punto di rimproverare la madre per non averlo svegliato, ma si trattenne, perché lei gli era venuta incontro più affabile del solito. L'aveva fatto accomodare, squadrato bene in faccia e ne era rimasta rassicurata. Era stato sufficiente un bel bagno nella tinozza per ripulire la graniglia appiccicata sulla pelle e un bicchierino di Alkermes per levar via il tartaro dalle labbra. Mentre gli altri uomini erano da qualche parte a fare baldoria, la donna era felice di stare da sola con il figlio, che in 24 ore aveva conosciuto il bello e il brutto della vita, le contraddizioni del mondo. Sefut mangiava assorto nei suoi pensieri e aveva risposto a monosillabi alle domande della madre. Ananodus aveva rispettato il silenzio del figlio. Per un momento le mandibole del ragazzo smisero di lavorare e lo sguardo si fissò su una parete spoglia. «Ho saputo che è tornata», gli disse. E lui si alzò di scatto. Uscì di casa senza salutare, come se avesse qualcosa di indifferibile da compiere. Ananodus lo rincorse e fece appena in tempo a vedere che volava verso via dei cipressi. S'era un po' risentita per quel brusco congedo, ma poi capì. Dove poteva recarsi Sefut a quell'ora di un lunedì di Pasqua, quando la città era in mano alla ragazzaglia più indisciplinata e turbolenta, momentaneamente innocua ed inoffensiva, solo perché era tutta presa dal famigerato gioco del sassetto? Considerata la direzione che aveva preso, non le fu difficile immaginare che il suo Sefut stava correndo a Zingraf, portato da una forza irresistibile. Giuntovi scosse energicamente la campanella del portone di via della Scala. Si presentò un vecchio domestico cui chiese di vedere Rosa Mraz o anche il padre in persona. L'anziano cercò di prendere tempo. Impassibile continuava a masticare uno spicchio d'aglio. Sefut gli rinnovò la domanda. Dapprima sputò il suo intruglio, poi si decise a dire che né Rosa né Stane si trovavano a Zingraf. Dopo un'altra breve pausa, aggiunse che se proprio aveva tutta quell'urgenza di vederli, avrebbe dovuto prendere la strada per Giasbana, per Quisca, o per Castel Dobra, o verso qualche altro villaggio del Collio, e che prima di notte li avrebbe senz'altro trovati. Sefut non ebbe il minimo dubbio che il vecchio lo indirizzasse a tutt'altra parte e tirò via senza salutare. Forse quello faceva il furbo e Rosa si trovava davvero in casa. O forse era salita semplicemente alla castagnavizza, come tanti altri, in quella giornata.

0: Avete ascoltato un estratto da Il Tiglio e la Rosa, una storia goriziana di altri tempi, di Otello Silvestri. Edizioni della Laguna 2001, letto da Elisa Breda.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente. Dal film Vanilla Sky.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

avremmo bisogno di tre vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. Alberto Jess.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto